0: Abbiamo ascoltato Mannington, Mind Disaster di Ethel Dickens. Ethel Dickens era una cantante bluegrass del West Virginia e la canzone si riferisce proprio a un disastro avvenuto nel West Virginia, Mannington, quando nel 1968 morirono 78 minatori sepolti da una esplosione. Ethel Dickens e questa canzone in particolare l'abbiamo tratta da un film Oscar del 1980, mi pare, Harlan County di Barbara Koppel. E una grande documentarista politica come Barbara Koppel arriverà a Firenze
1: fra poche settimane. Questa è una grande notizia.
0: Dei popoli.
1: Bravo, esatto, Roberto Silvestri. Un'anticipazione che è stata già annunciata, non stiamo dando
0: nessuna. Stata già annunciata ed è stato annunciato anche un altro grande documentarista che sarà presente a Firenze ed è Aile Gherima che presenterà Black Lion, il film di 9 ore sull'aggressione italiana in Etiopia.
1: Bene, nell'ambito, siamo già nella nostra materia, siamo già nel nostro mare. Black Lion è un film pazzesco di cui ho potuto vedere
0: a Berlino,
1: non tutto, ma alcuni, diciamo, parti di questo lunghissimo viaggio. Voglio anche ricordare che Aile Gherima è stato nostro ospite a Berlino con una puntata tesa, devo dire, bella, di quelle forti, di quelle che si ricordano e che noi ci ricordiamo. Questo per entrare dentro il nostro cinema documentario politico. Intanto salutiamo subito Marco Bertozzi che abbiamo raggiunto al telefono. Ciao Marco.
2: Ciao Dario.
0: Ciao.
2: Ciao Roberto.
1: Avremo bisogno del tuo aiuto, del tuo sguardo, della tua riflessione, della tua conoscenza, docente di storia del cinema documentario allo UF di Venezia, dimmi se poi ho usato bene la dicitura, vorremmo Marco partire come abbiamo fatto un po' in questi giorni, no? Perché a Hollywood Party questa settimana abbiamo non casualmente intercettato un fenomeno che è attualmente in sala, che sta esplodendo, un exploit veramente senza precedenti, che tutt'oggi, anzi fino a ieri, che è il giovedì, no? Sapete che il giovedì arrivano i nuovi film, i nuovi titoloni. Ecco, NASA, che è uscito lunedì come film che doveva durare 3-4 giorni, e invece ha riempito le sale. Ieri è stato il primo in classifica, ha incassato 183.000 euro, una media sala altissima anche per ieri, e in questi 4 giorni ha incassato 1.995.000 euro, ma non sono i soldi che ci interessano ovviamente, ma è il numero di cosiddette admissions, quando si legge il box office, cioè delle persone che sono andate a vedere in 4 giorni questo film, 268.277. Molte di queste scrivono Hollywood Party, e quindi Marco, noi a partire da questo exploit, da questo evento, da questo qualcosa che va oltre probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente la dimensione del cinema, perché intercetta un sentimento, una domanda, un qualcosa di profondo, ecco, vorremmo appunto fare questo viaggio. NASA, Roberto Silvestri, è ancora tra l'altro sulle pagine della cronaca,
0: sì.
1: No? Perché abbiamo delle notizie di oggi riguardo al film.
0: Beh sì, lo Stato di Israele, le forze armate e gli ordini professionali di Israele respingono categoricamente le affermazioni del film, definendole menzogne assolute e una calunnia sanguinaria volta a diffamare il paese e la sua immagine nel mondo. E la menzogna principale è l'approvazione di un attacco in cui si prevede la morte di 500 civili. E poi c'è un comunicato che continua a respingere con fermezza una serie di affermazioni avvenute in NASA. Naturalmente il Guardian, a proposito del film diretto dai registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Shor, si difende da queste accuse dicendo che assolutamente il film non è propaganda, ma si basa su oltre 3 anni di approfondite indagini giornalistiche. L'emittente ha sottolineato che le testimonianze incluse nel film, comprese le interviste a 24 militari e membri dell'intelligence israeliana, sono assolutamente reali e meritano di essere ascoltate.
1: È così. Il film, come sapete, è stato premiato a Venezia col premio speciale della giuria. Le conversazioni che vengono filmate sono prevalentemente filmate di notte sui tetti di Tel Aviv, con voce anche alterate per proteggere le persone intervistate. Comunque è un qualcosa che ha scosso profondamente l'uditorio. Ecco, Marco Bertozzi, al di là di NASA, vorremmo, non al di là, a partire da NASA. Voglio, non so se tu l'hai visto o meno, però
2: certo.
1: L'hai visto, ok, quindi poi, scusa, non lo sapevo Marco, perché io e Roberto non riusciamo a entrare in sala, ma non è una battuta, non riusciamo a entrare in sala.
0: Esaurito, cioè, tutto esaurito.
1: Almeno negli orari in cui noi possiamo andare dovendo preparare questa trasmissione, cioè la sera. Allora, ti va di darci una tua visione del film, per poi aprirci sul cinema documentario, perché questa è la puntata di oggi, e anche dei generi del cinema documentario che sono tanti.
2: Sì, sì. Ma guarda, potrebbe essere interessante fare anche così un po' un quadro storico del documentario politico, no?
1: Sì.
2: Partendo, se vuoi, da Ziga Vjertov attraverso Joris Stevens per arrivare sino a Michael Moore e appunto a Yuval Abraham e Raquel Zohr. Diciamo che voglio parlare di NASA in termini estetici, in termini proprio di generi documentari, nel senso che NASA mi sembra un documentario concettuale che va verso un cinema d'orazione, un cinema di parola, e che usa alcuni dispositivi che fanno parte proprio del documentario d'autore, in cui ci sono scelte precise, registiche, no? Ricordo ad esempio i quaderni per disegnare gli attacchi che sono spesso utilizzati dagli intervistati, che rimandano un po' a Il Sicario Room di Gianfranco Rosi, no? Che pure aveva utilizzato questo dispositivo. Oppure l'importanza delle architetture, degli interni che stiamo osservando proprio mentre molti intervistati ci dicono che l'unità di base attaccata è l'abitazione, sono le case. E quindi NASA è anche un film sull'architettura, sulla sua distruzione. E poi l'altra cosa che mi sembra molto interessante è la presenza dell'intervistatore che questiona le risposte dell'intervistato, cioè non è un intervistatore che diciamo si fa tappetino rispetto alle risposte, ma cerca di instillare dei dubbi, no? di approfondire la cosa. E in qualche modo è un documentario che appartiene a quella rivincita della parola che in questi anni in cui le immagini, grazie o per colpa dell'intelligenza artificiale, perdono la loro carica testimoniale, negli ultimi anni attraverso il cinema autobiografico, attraverso un cinema che ridà la parola, no? Avevamo quasi distrutto la voce narrante, la celebre voice over paradivina, e invece sempre più spesso ci sono dei film dove si raccontano delle cose, dove ci sono delle voci molto importanti. E mi sembra interessante perché questo tipo di documentario, ad esempio, è molto diverso dal film BB Files di Alexis Bloom, no? Che pure è un film importante che sempre ci racconta di Israele, in particolare di Netanyahu, che appartiene piuttosto al genere del documentario d'inchiesta, no? Dove ci sono, come dire, delle teste parlanti che sono dei giornalisti, dei politologi, degli ex consiglieri di Netanyahu che prendono la parola e parlano. O ancora un film molto bello che è stato presentato alla recente mostra del cinema di Venezia di Giuseppe Schillaci, Ober 89,
1: sì.
2: Che invece appartiene a piuttosto al found footage film.
1: Ah, ci arriviamo a Schillaci, perché sarà fra poco, lo raggiungeremo.
2: Ah, e quindi, ah, ok, benissimo.
1: Stai cracciando, Marco, almeno che qualcuno non gliel'ha passata sotto traccia, sto scherzando, stai tracciando un percorso che abbiamo nella nostra scaletta, e quindi sei perfettamente in sintonia. Non volevo interromperti, però, visto che l'ho fatto, ne approfitto per sentire una clip tratta da NASA, visto che stiamo raccontando anche il modo in cui questo film, ci stai raccontando il modo in cui questo film è stato realizzato, NASA.
3: Devi premere play, è un grosso pulsante, e ti appare immediatamente l'interfaccia NASA.
4: Me la puoi disegnare così vedendola capisco meglio?
3: L'interfaccia?
4: Sì.
3: Questo è lo schermo. E questa è la mappa del quartiere. Ho una mappa dettagliata con tutti gli edifici di Gaza. Basta che clicchi su una casa e vedo quante persone verranno colpite quando sarà bombardata.
4: Puoi farlo per tutta Gaza, giusto?
3: Sì, quello che vedi è questo. Appartamento 6, quinto piano, Ahmed e tutta la sua famiglia moriranno. Il sistema ti mostra quanti bambini ha, sua moglie. Alcuni attacchi hanno ucciso 20, 30, perfino 300 persone.
4: Il sistema Nazza fa distinzione tra bambini e adulti?
3: No. Nessuna.
4: Un bambino è un Nazza?
3: Sì.
4: Sì.
3: Io non ho mai fatto alcuna distinzione.
4: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
3: Non conosco il numero di vittime, perché non c'è mai una stima successiva all'attacco. Ma una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone. Per un solo bersaglio umano.
5: Per quanto riguarda i numeri, finora sono stati attaccati 2.000 obiettivi.
6: Israele ha intensificato i suoi attacchi aerei su Gaza sganciando centinaia di tonnellate di bombe.
1: Allora, questa è una clip di Nazza, avete sentito nella sua versione italiana, abbiamo sentito le voci nell'artificio del doppiaggio, nell'artificio del cinema, ci manca il contesto, ci mancano le case, ci mancano i volti, ci manca il cinema, ci manca la fotografia, ma già questa cosa arriva potente. Al 335-56-34-296, come sempre potete e dovete mandare i vostri messaggi sul tema della puntata e quant'altro.
0: Marco Bertozzi... ti abbiamo interrotto mentre parlavi di BB Files. Tra Nazza e BB Files c'è questa vecchia dicotomia? Uno è propaganda, l'altro è cinema?
2: No, non utilizzerei questi due termini, Roberto. Sono semplicemente due film diversi, si basano su due dispositivi diversi. Nazza è un documentario che utilizza appunto delle scelte stilistiche molto precise che lo collocano all'interno pienamente del documentario contemporaneo. BB Files è un documentario più classico, di tipo reportage, appunto lo definivo più un film inchiesta. In questo senso c'è una differenza, ma le grandi differenze che penso possono essere utili, mi colloco all'interno di questa puntata, sono quelle che accennavo prima, ad esempio fra Ziga Vierto, che nella costruzione della società socialista attraverso il cineocchio si basa soprattutto sul montaggio, un montaggio frenetico dove lo spettatore deve attivarsi intellettualmente attraverso il montaggio. Oppure un altro grande documentarista fu Joris Stevens, che in un'idea di solidarietà internazionale era dentro un cinema militante globale e lui era più verso un orizzonte lirico-visivo, se vuoi, con composizioni poetiche della natura, del lavoro, che poi si trasformano però in testimonianze di lotta, epiche di lotta. O ancora, venendo verso i nostri anni, Jean-Luc Godard, naturalmente, no? Con la sua critica al capitalismo, a smantellare l'ideologia borghese, che appunto fra gli anni 60 e gli anni 70 realizza diversi film.
0: E lì siamo attorno appunto alle frasi di Rossellini iniziali a proposito del cinema e della verità, da non confondersi con il cinema verità, che Rossellini invece attaccava duramente perché diceva un documentarista deve prendersi le proprie responsabilità e dare delle risposte rispetto al testo su cui lavora, no? Non può essere, non può fare soltanto lasciare domande. Senti, ma ascoltiamo un pezzo di BB Files allora, così parliamo di questa cineasta sudafricana, Alexis Bloom.
7: Netanyahu over the years had many corruption cases. In 1997 he was investigated for appointing
0: Qui si parla di Ravid Drucker, che parla, che è un giornalista investigativo di Israele, che racconta appunto come nel 1997 Netanyahu venne indagato per avere nominato il procuratore generale in cambio di favori personali. Successivamente è stato indagato ancora con l'accusa di aver accettato regali, sigari, champagne, gioielli. Inoltre ci fa anche un caso che scoppiò a seguito di investigazioni che aveva svolto Ravid Drucker, che è un, ripeto, giornalista televisivo di una televisione, credo canale 13, e da me svolte, che riguardavano gli accordi tra Israele e la Germania sui sottomarini. ma non è mai andato in giudizio. Quando fai qualcosa di sbagliato e la fai franca una volta, due volte, tre volte, 10 volte, 20 volte, 30 volte, inizi a pensare di essere impunito, che niente possa toccarti.
1: E questo appunto è il contenuto di questo frammento tratto dal film BB Files di cui stiamo parlando insieme a Marco Bertorzi all'interno di questa nostra puntata sul cinema documentario, di cui evidentemente sappiamo, ma iniziamo a capire anche la complessità di questo grande genere, no? Hai citato dei titoli, hai citato degli autori e quindi degli sguardi, degli approcci che sono anche molto diversi tra di loro. Poi il cinema politico può essere, dentro il cinema politico possiamo metterci veramente tantissime cose e possiamo anche creare in questo senso della confusione. Qui siamo, non stiamo facendo confusione, stiamo cercando di dare una rotta. BB Files, ecco, Marco, aiutaci anche a definire questa cosa. Adesso userò un termine che è il film attesi, no? Per dire quei film documentari che vogliono, come dire, raggiungere una tesi che hanno già in testa, come dire, no? Che partono da una tesi. Per esempio i film di Michael Moore, che sono film più muscolari, che hanno un codice e un genere diverso da questo di cui stiamo parlando, però possiamo definirli film attesi, cioè voglio raccogliere.
0: Proprio Michael Moore non direi, perché è l'elemento comico che entra pesantemente, no, in questo tipo.
1: Però
0: di...
1: la tesi c'è, diciamo così. Non è che sta facendo un'indagine a taglio zero.
0: La comicità,
1: diciamo,
0: serve per però aprire di aria, aprire, dare aria al
1: chiaro,
0: film.
1: Però è uno strumento.
0: Quindi non ha esattamente il procedimento a tesi che era in vigore proprio negli anni Ottanta tra i documentaristi politici americani, no?
1: Quindi
0: diciamo che è una fuoriuscita anche da quel tipo di clima che era necessario, perché in quel momento Bush padre e Reagan stavano facendo delle cose terribili dal punto di vista criminale in Centro America. Quindi ci sono fasi storiche, forse.
1: Aiutaci, Marco,
0: in cui
1: a distinguere.
0: La tesi può essere delicato, elegante,
1: certo,
0: giusto?
1: Certo. Aiutaci a distinguere tutto ciò.
2: Sì, guarda, mi vengono in mente due cose.
1: Sì.
2: Da un lato l'idea di regime scopico, cioè molti dei documentari che abbiamo citato è come se cercassero di contrabbattere il regime scopico in cui sono e siamo immersi. Cioè, come regime scopico intendo uno sguardo disciplinato, pensiamo ai film del Luce negli anni 30, quindi un campo visivo ben organizzato che permea un'intera cultura visiva, no? Attraverso precise scelte tecnologiche o cineproduttive. E a volte la tragedia è che c'è un'estrema coincidenza tra il regime politico e il regime scopico, e quindi tra ideali autoritari e proposizione di immaginari controllati, appunto. L'altra cosa, che pure mi sembra molto interessante rispetto al tema che stiamo toccando, è: ma innanzi a eventi così tragici, la riflessione estetica sull'opera, che sia un'opera filmica, letteraria, non può risultare imbarazzante o fino a non essere quasi più pertinente? Qui mi riferisco proprio a quella posizione teorica che sollevò Adorno nella Critica della cultura e della società, con la frase celebre: scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto barbarico, no? Quindi qualsiasi tentativo di produrre bellezza, armonia o di fare della speculazione estetica rischia di trasformarsi in un esercizio imbarazzante che può essere cinico, no? E che poi nella critica cinematografica e visiva ha trovato quell'eco fondamentale nelle parole di Serge Danet, quando, analizzando il celebre carrello di Capot, che era questo movimento di macchina ritenuto estetizzante, utilizzato da Gillo Pontecorvo nel
0: abietto,
2: film Capot.
0: Abietto, più che estetizzante, vero?
2: Per inquadrare il cadavere di una donna suicida sul filo spinato, no? Danet, citando anche altre riflessioni, insomma, definì quel formalismo ignobile, imbarazzante, abietto, appunto.
0: Sì, Rivetti.
2: Quindi segnando, se vuoi, una linea di demarcazione etica tra il cinema e la sua rappresentazione immorale, in qualche modo, no? Quindi sono tutti temi che emergono da questi documentari che abbiamo citato e che mi sembra molto interessante conoscere, no? Ed attraversare, perché
0: dunque,
2: non sono oggetti semplici.
0: Io tornerei proprio alla Palestina, alla storia della Palestina. Molti hanno visto in questi ultimi mesi Palestina 36, che è un film di finzione che però cerca di fare storia più che film attesi, no? Cerca di inquadrare, di approfondire lo sguardo. Ma chi è stato veramente un sovversivo rispetto all'immaginario palestinese di guerra a cui eravamo abituati dai documentari di Jabaria, dei primi documentaristi palestinesi che erano molto segnati, diciamo, dalla scuola sovietica, quindi La voce fuori campo divina, La linea giusta del partito, gli uomini fondamentalmente fanno storia. Ecco, La memoria fertile, di cui adesso sentiremo un piccolo brano, di Michel Kleify, rovesciò tutto questo, perché disse: il documentario moderno parte dalla soggettività, dalla mia storia, dalla mia famiglia, dalle mie donne, dalle mie mamme, dalle mie nonne, e solo con questo riusciamo a toccare quella verità di cui parlava Rossellini. Ascoltiamo un brano da La memoria fertile, film storico per il documentarismo politico. Ci troviamo davanti a due delle protagoniste di questo documentario, una donna, una contadina, una casalinga, che racconta un po' la sua storia. In questa scena fa vedere al muro attaccate le fotografie di tutti i parenti, raccontandoci i loro destini dalla Nakba in poi. C'è chi è morto, c'è chi sta negli Stati Uniti, c'è chi è profugo in Libano, e lei rimane ancora in Cisgiordania. L'altra protagonista è invece un intellettuale, e il film lascerà proprio la parola alla sessualità dei palestinesi, maschile e femminile, e dirà a tutti quelli che hanno fino allora condotto le lotte: guardate che bisogna rifare il nostro, risettare il nostro immaginario completamente.
1: E questo appunto è un frammento del film Le Memoirs.
0: Io vorrei dire vorrei chiedere una cosa a Marco. Marco, ora ti leggo una frase iniziale del documentario di Vacamazzo e di Masao Adachi, L'Armata Rossa, Fronte Popolare di Liberazione Palestinese, Dichiarazione di Guerra Mondiale. Te lo ricordi sicuramente, un film del 1971 realizzato da dei cineasti, diciamo, dell'onda sovversiva giapponese che era attorno a Nagisa Oshima. E a un certo punto l'esponente del Fronte Popolare di Liberazione dice: sì, propaganda, voi ci dite che noi facciamo propaganda, ma propaganda che cos'è? Propaganda è l'informazione. E l'informazione che cos'è? È comunicare la verità, no? Rossellinianamente. E la suprema forma di verità è la lotta armata. Ora, questa frase, che allora era di un gruppo armato marxista-leninista, potrebbe essere applicata a Netanyahu. Che dici? La verità è la lotta armata. Ci sono voglio dire che
2: delle questioni non facili che vanno al di là del cinema. Mi fai venire in mente anche Five Broken Cameras, che è il film di Emad Burnat e Guy Davidi, che racconta la storia di questo contadino che si salva in una lotta che è armata con le telecamere. Lui rompe 5 telecamere cercando di difendere gli uliveti e i territori che vengono attaccati dai coloni. In qualche modo è un contadino moderno che inizia a documentare la sua famiglia, quindi in termini autobiografici, come dicevi prima, e poco a poco, insomma, ci sono scontri che lui va a filmare, gente nelle strade, e dice: quando succede qualcosa il mio istinto è quello di filmare. Mi sembra che dicesse una cosa del genere, ecco, non avevo mai pensato di fare un film. Questa anche è una lotta armata che unisce l'arma della cinepresa, no?
0: Certo.
2: Zigavierto va anche
0: girare
2: a di questo,
0: e sparare, no?
2: Ma anche il figlio di Mussolini che univa l'idea della macchina da presa a quella del fucile, quando in Africa orientale appunto si fregiava di sparare sui territori appunto dell'impero italiano e sulle teste appunto degli abitanti. Certo. Quindi questa idea di lotta. Mi viene in mente anche il libro di metà anni 70, quel libro scritto da Roberto Faenza, in cui sulla copertina c'era proprio un cineoperatore armato di video appena arrivato sul mercato, che aveva appunto da un lato il fucile e dall'altro la videocamera. Ecco, quindi questa analogia penso che sia molto sì. molto forte.
1: Marco Bertozzi prima citava, anticipando in qualche modo elementi della nostra scaletta, un film il cui titolo è Auburn 89 e il regista è Giuseppe Schillaci, e abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera Giuseppe.
8: Buonasera,
0: ben atterrato
1: nel senso che esatto. sei atterrato
0: arriva dalla Libia
1: e ti abbiamo intercettato. Film il cui titolo è Auburn 89 e il regista è Giuseppe Schillaci e abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera Giuseppe.
8: Buonasera,
1: ben atterrato nel senso che esatto. sei atterrato
0: dalla Libia
1: e ti abbiamo intercettato e voluto dentro questa puntata dedicata al cinema documentario politico di cui stiamo

0: centinaia di ore di filmati realizzati ad Aubervilliers negli anni Ottanta, quindi periferia in Francia, tu costruisci un percorso. Ti va di raccontarci questo film e come possiamo considerarlo dentro questo nostro percorso un documentario politico militante?
1: Sì, io sono finito per caso a trovare queste cassette che erano delle beta, come sono dei formati digitali, cioè le prime cassette dopo la pellicola, insomma, negli anni Ottanta. Sono finito per caso a trovarlo in questo comune di Aubervilliers, che è qui vicino a casa mia dove abito io, vicino Parigi, nella prima cintura, diciamo, di Parigi, nella banlieue parigina. E lì ho visto che c'erano tutti questi materiali, erano stati girati durante una riqualificazione urbana di una banlieue di Cité, che sarebbero delle case popolari, complessi di case popolari. Trovando questo materiale, vedendo, poi parlando con le persone che avevano girato e che sono stati protagonisti di quella stagione di riqualificazione urbana degli anni Ottanta, mi sono appunto un po' chiesto che tipo di dinamiche sociali c'erano in quella Francia degli anni Ottanta, e mi sono reso conto che in effetti era un periodo cerniera di passaggio molto importante tra, insomma, la Francia del dopoguerra, degli anni gloriosi, dei 30 gloriosi, come chiamano loro, 50, 60, 70, che corrisponde un po' al nostro miracolo economico, e poi, insomma, il disfacimento un po' dello stato sociale, comunque di una certa idea di politica e di impegno che comincia, insomma, a partire dagli anni 80. Sono degli anni in cui appunto un mondo finisce e inizia un altro, e queste cassette, piano piano, mi sono reso conto che raccontavano esattamente questo, perché si cerca di tenere insieme queste banlieue, che non sono banlieue ancora multiculturali, però pian piano i conflitti vengono sempre più fuori. Soprattutto il conflitto principale è quello generazionale, che è tra la Francia, diciamo, bianca, e la classe operaia, perché sono classe popolari fatti proprio per la classe operaia nel dopoguerra, e invece le nuove generazioni di emigrati,
2: Giuseppe,
1: di
2: facciamo
1: maghrebini.
2: ascoltare, agli asco no? Facciamo ascoltare un clip dal tuo film, che così capiamo meglio l'ambiente.
3: Giuseppe, merci, merci, merci di me montrer ça. C'est un
2: Stiamo
3: trésor.
2: ascoltando l'attore
3: Mais comment ça
2: Fazza,
3: fait?
2: scusate, Bouyamed, che ringrazio appunto Giuseppe Schillaci per avergli fatto vedere queste immagini, no? Queste cassette, perché lui aveva avuto una crisi di memoria, aveva perso la memoria dopo un attacco di cuore, e davanti a queste immagini degli anni Ottanta, incredibilmente riconosceva, nonostante l'amnesia, tutti i nomi, i cognomi di tutti gli amici adolescenti. Il regista Schillaci racconta di aver trovato questo archivio di video girati ad Aubervilliers dagli anni 50 in poi. E questa cosa, questo ambiente, questi italiani, questi spagnoli delle periferie parigine gli ricordavano tanto Palermo, la sua città, la sua esperienza di emigrato. Ecco, Giuseppe, quindi.
0: Questo è un estratto appunto da. No, non volevamo interrompere, però volevamo anche contestualizzare questo tuo percorso. Se vuoi dirci qualcosa riguardo della clip, abbiamo sentito anche appunto, proseguendo il tuo filo.
2: Cioè, hai
1: Sì, venga
2: attraversato questa
1: proprio. Sì,
2: memoria
1: dimmi.
2: attraverso un attore.
0: Esatto.
1: Sì, esatto. Io ho trovato tutte queste cassette, ho capito che c'era qualcosa in ballo, insomma, in questi anni, dall'83 all'89, perché appunto hanno filmato tutta la riqualificazione urbana, quindi le interviste alle persone, le riunioni che facevano, quindi con i vari abitanti, per cui venivano fuori già le varie tensioni, però non sapevo come raccontare questa storia, perché non avrei voluto fare una roba molto, come dire, intellettuale, sociologica, per cui cercavo un po' un'emozione. E finalmente, quando mi hanno detto che tra i ragazzini, quindicenni, che erano in quelle immagini, c'era anche Fazza Bouyamed, che è un attore abbastanza conosciuto qui in Francia, l'ho
2: Beh,
1: chiamato,
2: Lavache,
1: l'ho
2: no? Ha fatto
1: contattato, ho
2: Lavache.
1: cercato. Sì, Lavache, sì, una commedia sociale molto divertente. Comunque, qui, come dire, l'ho chiamato, e lì lui non voleva venire, perché appunto non voleva più niente a fare con Aubervilliers, con questo suo passato comunque di molto popolare, eccetera, anche perché aveva avuto questo incidente della persona a memoria. Poi pian piano sono riuscito a convincerlo, e quando è arrivato, appunto, il momento che sentite lì è quando mi dice merci Giuseppe, perché effettivamente si trova davanti tutta la sua memoria, tutta la sua infanzia, l'adolescenza, adolescenza.

0: Quello che è particolare in questo materiale è che di archivio, che non è un archivio di famiglia soltanto, poi ho messo anche i miei archivi di famiglia perché appunto mi ricordava la mia Palermo, però sono proprio degli archivi che difficilmente si trovano perché difficilmente si filmano i vicini, no?
1: Certo, ma
0: Diciamo, si
1: io,
0: filma la mamma,
1: verissimo,
0: lo zio, il papà.
1: questo che ci racconti ci dà anche l'occasione, passando la palla e la parola a Marco Bertozzi, sebbene manchino 2 minuti alla fine della puntata, però Marco, anche tu in quanto direttore di Anarchive, come sappiamo, che è un festival molto bello che si tiene a Roma sul film d'archivio, ecco, l'archivio come cinema politico è il riuso dell'archivio in 1 minuto e 40 secondi, forse è anche bello finire con questo accenno nel viaggio che abbiamo fatto oggi.
2: Sì, guarda, potrei anche tornare alla Palestina parlando di come fare film quando l'archivio non c'è più, quando gli archivi vengono saccheggiati. Penso ad esempio a un film che è stato premiato proprio da Anarchive, che è Affidai Film di Kamal Aliafari, che ci racconta e cerca di raccontare come si può prendere posizione, come si può raccontare la storia di una cultura, di un popolo che non ha più gli archivi e quindi
1: Ma
2: sforzandosi in
1: come
2: termini
1: mai?
2: proprio.
1: Scusa, era un palestinese, un regista palestinese?
2: Sì,
1: Parla degli
2: era un
1: archivi
2: regista
1: distrutti
2: palestinese.
1: dall'esercito israeliano
2: Esatto.
1: quando Al-Fatah si era trasferita a Beirut?
2: Esatto, proprio questo. E quindi come recuperare memorie che sono state violate, che sono state rubate e che tipo di cinema fare? Quindi un cinema d'archivio, un found footage film dove non c'è più l'archivio. Ecco, qui spazio alla creatività, all'immaginazione. Lui utilizza ad esempio delle immagini che sembrano solarizzate, dove dipinge di rosso le persone, quindi attraverso appunto un'attitudine quasi pittorica, mi viene da dire, e per realizzare però un film potentissimo che ci racconta proprio come la mancanza dell'archivio può generare una modalità documentaria assolutamente originale.
1: Nella nostra scaletta, che è poi una specie di contenitore, di perimetro che noi definiamo, ma poi ovviamente sempre modifichiamo per forza di cose, perché la puntata come quella di oggi, come tutte quelle del venerdì, dedicate a un argomento, sono puntate vive, dentro cui Anche entra. perché Giuseppe Schillaci forse non riusciva ad atterrare qui. Esatto, e avevamo anche
2: Avevamo un
1: preso addirittura un audio di Schillaci per metterci al riparo, però Roberto non lo potremmo sentire, credo, perché siamo veramente sulla Sì.
2: Ma
1: coda, però avevamo in mente di richiudere con Rossellini, sì, perché dei quali non possiamo sentire la sua voce, però possiamo dire quello che volevamo far sentire, o perché, o perché.
2: sì, beh, Rossellini in quel momento si sta occupando di storia, quindi apre un nuovo capitolo
1: Esatto.
2: della sua vita, della sua carriera, e sarà un documentarista eccezionale perché è lui che riuscirà a fare l'ultima intervista ad Allende poco prima dell'assassinio e farà anche un magnifico documentario sull'India, ma insomma istiga i nuovi cineasti per fare dei film politici davvero radicali e davvero ficcanti, a occuparsi di storia, a cercare di comprendere gli avvenimenti dell'attualità, sempre riuscendo a capirne le origini profonde, no? E questo credo che la nuova generazione di cineasti l'abbia capito, lo vediamo proprio in questo film di Schillaci, ma anche, devo dire, in BB Files, che riesce attraverso degli archivi quasi segreti, usciti dalla polizia, che permettono di vedere, no? Questa coppia Netanyahu e Sara, mi pare, la moglie, che sembrano dei coniugi Ceausescu, e che davanti alla polizia davvero cambiano un po' il loro atteggiamento.
1: Questa è la sigla che ci porta a chiudere questa puntata dell'avventura del cinema, che ovviamente voi potete risentire, scaricare, perché questo potete farlo sempre attraverso gli strumenti che ben conoscete, di Rai Play Sound. Noi ringraziamo innanzitutto i nostri ospiti, Marco Bertozzi. Grazie Marco per questo
2: Grazie
1: aiuto,
2: a voi. Grazie.
1: questo sei stato il nostro timoniere. Giuseppe Schillaci, ciao Giuseppe e buon
0: Ciao.
1: percorso,
0: Ciao.
1: buon buoni viaggi.
0: Ciao,
1: e ringraziamo ovviamente le curatrici della trasmissione, Francesca Lei e Maddalena Agnisci, chi ci ha mandato in onda, ovvero Giulio Salvatelli, e poi la redazione, Alessandro Boschi e Enrica Favaro.
3: Dario Zonta.
1: E Roberto Silvestri vi salutano, perché questa settimana si chiude, quella prossima si riapre con nuove avventure. Ciao.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno.
2: Anonimo. Te Deum, cantico. Coro dei monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice e Saint-Maur.

Di Anonimo avete ascoltato Te Deum, Cantico. Coro dei monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice e Saint-Maur. Camille Saint-Saëns. Fantasia per violino e arpa e la maggiore, opera 124. Renaud Capuçon, violino. Marie-Pierre Langlamont, arpa.

0: di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Fantasia per violino e arpa in la maggiore, opera 124. Renaud Capuçon, violino. Marie-Pierre Langlamont, arpa.
1: Johann Christian Bach. Sinfonia prima in mi bemolle maggiore per strumenti a fiato, da 6 sinfonie per 2 clarinetti, 2 corni e 2 fagotti, pubblicate nel 1782. Allegro, andante, marche, marcia, allegro assai. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oskar Argyeyes, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti.

0: Di Johann Christian Bach avete ascoltato Sinfonia prima e Mi bemolle maggiore per strumenti a fiato. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oskar Argyelles, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasey, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti.
1: Alexander Scriabin. Sonata numero 4 in Fa diesis maggiore per pianoforte, opera 30. Andante. Prestissimo volando. Hillim, pianoforte.

0: Di Aleksandr Scriabin abbiamo ascoltato la sonata numero 4 in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 30. Hillim, pianoforte.
1: Georg Philipp Telemann, concerto in re maggiore per tre corni, violino e archi. Vivace, grave, presto. Mary Utiger, violino. Wilhelm Bruns, Oliver Kerskan e Stefan Oetter, corno. Orchestra da camera Neue Düsseldorfer Hofmusik.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato Concerto in Re maggiore per tre corni, violino e archi. Mary Utiger, violino. Wilhelm Bruns, Oliver Kerskan e Stefan Oetter, corno. Orchestra da camera Neue Düsseldorfer Hofmusik.

Georg Philipp Telemann. Concerto in La maggiore per flauto, violino, archi e basso continuo. Numero 3 da Tafelmusik, prima serie. Largo. Allegro. Grazioso. Allegro. Jed Wenz, flauto. Reinhard Goebel, violino. Musica antiqua Köln, diretta da Reinhard Goebel.

Di Georgo Philipp Telemann avete ascoltato Concerto in La maggiore per flauto, violino, archi e basso continuo numero 3 da Tafelmusik, prima serie. Jed Vance, flauto. Reinhard Goebel, violino. Musica antiqua Köln, diretta da Reinhard Goebel. Felix Mendelssohn Bartholdy, sonata numero 3 in si bemolle maggiore, opera 106, postuma. Allegro vivace, scherzo, allegro non troppo, andante quasi allegretto, allegro moderato. Pianista Nikita Magalov.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sonata numero 3 in Si bemolle maggiore, opera 106 postuma. Pianista Nikita Magalov.
1: Johann Sebastian Bach, Ouverture numero 2 in Si minore, Bach Werkverzeichnis 1067. Ouverture, Rondò, Sarabande, Bourrée prima e seconda, Polonaise, lentamente moderato e staccato e double, Minuetto, Badinerie, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato l'Ouverture numero 2 in Si minore, Bach Werkverzeichnis 1067, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore. Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847. Athalie, musiche di scena per soli, coro e orchestra, opera 74, per la tragedia di Racine. Ouverture, atto primo, scena quarta, atto secondo, scena nona, atto terzo, scena ottava, marcia di guerra dei sacerdoti, atto quarto, scena sesta, atto quinto, scena settima e ottava. Daniel Bors e Brigitte Desnoux, soprani. Caroline Watkinson, mezzosoprano. Jean-Marc Avocat e Suanna Tech, voci recitanti. Orchestre Philharmonie de Lorraine e Cœur de Lion, diretti da Bernard Tétu.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Athalie, musiche di scena per soli, coro e orchestra, opera 74, per la tragedia di Racine. Danielle Bors e Brigitte Desnoux, soprani. Caroline Watkinson, mezzosoprano. Jean-Marc Avocat e Suanna Tech, voci recitanti. Orchestre Philharmonie de Lorraine e Chœur de Lyon, diretti da Bernard Tétu. RAI Radio 3 Classica.

Gustav Mahler, Sinfonia numero 7 in Si minore, Il canto della notte. Lento, allegro con fuoco, serenata prima, allegro moderato. Scherzo, ombroso, trio, serenata seconda, andante amoroso. Rondò, allegro ordinario, allegro moderato ma energico. Orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Daniel Barenboim.

fino a che non avremo una chiara comprensione del flusso del tempo o una prova incontrovertibile che si tratta effettivamente di un'illusione, non sapremo davvero chi siamo. Le 6:01:35 di martedì 6 ottobre 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati della diretta di Radio 3 Rai. Di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete ogni mattina e che oggi vede schierati a darvi il buongiorno Flaminia Scarcia in regia, Federico Vizzaccaro per le scelte musicali, Paola Brai che cura la messa in onda alla console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E le parole a cui abbiamo affidato il nostro incipit vengono da un cosmologo britannico, Paul Davis, e testimoniano che della natura reale del tempo ne sappiamo oggi più o meno quanto ne sapeva Agostino d'Ippona quando nelle Confessioni si chiedeva che cos'è il tempo e chi saprebbe spiegarlo in forma piena e breve. Noi però le abbiamo trovate queste parole nel catalogo di una mostra che si sta svolgendo a Todi tra la Piazza del Popolo e la Sala delle Pietre, e le ha per così dire riprese il curatore dell'esposizione Marco Tonelli in un saggio che spiega, citando più fisici e filosofi che storici dell'arte, perché la materia fondamentale delle grandi sculture di Alicia Quade è per l'appunto il tempo, il suo irrisolto enigma, l'impossibilità di separare del tutto la sua conoscenza oggettiva dalla percezione soggettiva del suo fluire più o meno intenso, più o meno misurabile. E Quade produce sculture orologio, pietre misteriosamente sospese, macchine visive illusionistiche, ma un illusionismo sempre applicato alla materia. Quest'artista nata a Katowice in Polonia, che oggi vive e lavora a Berlino, rinnova, non senza una certa ironia, che poi è la qualità più caratteristica di quella che chiamiamo arte contemporanea, un'interrogazione che affonda nelle origini del pensiero umano, mettendo in discussione i confini disciplinari tra arte, scienza e filosofia e giocando sull'ambivalenza della nostra percezione dei fenomeni naturali. Mi interessa esplorare, ha dichiarato lei stessa ai margini della mostra Paraposition che si sta svolgendo a Todi, il punto in cui l'artificiale ha inizio e il naturale termina, dove ciò che esiste di per sé comincia o cessa di essere tale, e in quale momento come esseri umani plasmiamo consapevolmente il mondo, oppure se forse sia il mondo a plasmare noi molto più di quanto siamo disposti a riconoscere. Andremo a vedere più da vicino alcune delle installazioni esposte a Todi sotto l'egida della Fondazione Beverly Pepper, tirando o trattenendo il filo del tempo, perché se c'è un'arte che questa materia sfuggente non la rappresenta ma la scolpisce, per così dire, nel suo disparire, quella è la musica. E la scaletta di Federico Vizzaccaro comincia con un'allegoria proprio della fugacità del tempo e della bellezza, una delle aree più famose di Georg Friedrich Händel, Lascia la spina, dall'oratorio Il trionfo del tempo e del disinganno. L'ascoltiamo dai Sonatori della Gioiosa Marca con Cecilia Bartoli, soprano.

lascia la spina dall'oratorio Il trionfo del tempo e del disinganno di Georg Friedrich Händel. L'abbiamo ascoltato dai suonatori della Gioiosa Marca e dal mezzo soprano Cecilia Bartoli. Allegoria sulla fugacità della bellezza terrena e sul tempo che scorre. Un oratorio composto nel 1707 a Roma sul libretto del cardinale Benedetto Pamfili, poi rappresentato nei concerti organizzati in tempo di Quaresima dal cardinale Ottoboni. L'aria che abbiamo appena ascoltato venne poi riutilizzata 4 anni dopo nell'opera Rinaldo con un nuovo testo, Lascia ch'io pianga, di Giacomo Rossi. La vanità della materia e l'inevitabilità del tempo sono due concetti che saranno centrali anche nel nostro racconto, che comincia da una piazza, perché chi in questi giorni si trovi ad attraversare la bella e quadrangolare Piazza del Popolo di Todi, che in un sol colpo riunisce i principali monumenti civili e religiosi della città, potrà ammirare il Duomo, oppure, venendo dalla parte opposta, il Palazzo dei Priori, inquadrati, incorniciati da una strana struttura d'acciaio, impossibile da evitare con lo sguardo perché è alta 6 metri. Sono due rettangoli scuri, uno, il più basso, entra obliquamente nell'altro, formando con i due lati corti uno stretto angolo nel quale di misura entra una sedia di bronzo. Oh, su questa sedia chiunque, volendo, può sedersi. L'arte contemporanea, soprattutto quella pubblica, è sempre aperta alla partecipazione dei suoi fruitori, ma apparentemente a suo rischio e pericolo. Basta alzare un po' gli occhi, infatti, per rendersi conto che quella sedia è un seggio periglioso, per dirla con la lingua dei romanzi della Tavola Rotonda, perché su di essa incombe, a non più di 2 metri da terra, un informe masso di pietra incastonato tra i due lati delle cornici, sospeso ma privo di appigli, come se una forza magica avesse provvisoriamente congelato, bloccato l'inerzia gravitazionale che lo attrae verso la Terra. E poiché le persone per lo più non si fidano di ciò che sfida il senso comune o le più elementari leggi della fisica, c'è da scommettere che a sedersi sulla sedia per farsi fotografare saranno in pochi, anche per un'altra buona ragione: spostando lo sguardo verso l'angolo di sinistra del rettangolo di acciaio, si scopre che anche lì è precariamente in bilico un sasso di forma ovoidale. Paraposition, così si chiama l'installazione dell'artista polacca, ma a distanza a Berlino, Alicia Quade, che ha lo stesso titolo della mostra che le è dedicata nella Sala delle Pietre del Palazzo del Popolo, sotto l'egida della fondazione intitolata a Beverly Pepper, scultrice americana e cittadina di Todi, sembra concepita come una trappola tesa alla percezione degli spettatori, una macchina illusionistica che specula, anche con una certa ironia, sul sottile confine che separa il senso del reale dall'assurdo, quello che sappiamo o crediamo di sapere da quel che vorremmo credere. Nell'intervista a quest'artista, che ha il tempo come principale materia del proprio lavoro, materia non solo concettuale ma anche pratica, referenziale, vista la grande profusione di sculture orologiche Quade espone in varie parti del mondo, Marco Tonelli, curatore della mostra, avanza un paragone possibile tra le pietre sospese di Paraposition e un celebre dipinto di René Magritte del 1959, Le Château des Pyrénées. Forse qualcuno lo ricorderà, è quella roccia sormontata da un castello che fluttua senza peso tra mare e cielo. Ma se l'illusionismo della pittura sembra fatto apposta per produrre miracoli surreali e antifisici, e del resto questa non è una roccia, per parafrasare un famoso detto proprio del pittore belga, questa non è una pipa, la presenza tridimensionale della materia nella scultura produce effetti meno leggeri, meno contemplativi nello spettatore, o almeno, come specifica la stessa artista, in alcuni spettatori. Per alcuni, spiega Alicia Quade, la pietra sospesa è qualcosa di profondamente contemplativo, per altri può evocare una sensazione di tensione o persino di minaccia, può anche essere vista come una sorta di spada di Damocle. L'arte, insomma, non è soltanto visione, è anche, e lo è sempre di più dal secondo dopoguerra a oggi, esperienza.

sonata in Do maggiore K72 di Domenico Scarlatti, l'abbiamo ascoltata da Scott Ross al clavicembolo. È una delle oltre 500 sonate di Scarlatti nell'esecuzione che era prediletta da Paolo Terni, appunto quella di Scott Ross. Questa breve sonata è un piccolo laboratorio di ritmo e di ripetizione, scrive Federico Bizzaccaro nella sua nota, dove cellule brevi ritornano e si trasformano continuamente. La ripetizione diventa così movimento, variazione e gioco percettivo invece di essere semplice reiterazione. Un'altra opera di Alicia Quade, esposta alla mostra che si sta svolgendo a Palazzo del Popolo di Todi, nella Sala delle Pietre, si intitola Against the Run Dual ed è un orologio che sembra correre all'indietro, mentre in realtà le lancette continuano a segnare l'ora esatta di quel tempo esteriore, parcellare e spazializzato, avrebbe detto Henri Bergson, nella cui convenzione siamo tutti immersi. Io per primo, e vi dico che sono le 6:19 minuti e 52 secondi, siete sempre all'ascolto di Radio 3, di qui comincia. L'artista di Katowice, che nelle sue installazioni si serve spesso di superfici specchianti, si è limitata a modificare il quadrante in modo da farlo muovere in direzione opposta rispetto alle lancette. È un approccio ironico, perché all'irriversibilità del corso del tempo non ci si può sottrarre, ma anche un tentativo di fuggire dal tempo, di sabotare gli orologi, di istituire una diversa temporalità e soprattutto di rappresentarla in forma illusionistica. La misurazione del tempo e il suo conteggio puntuale del resto sono una parte importante nell'opera di quest'artista. 88 secondi, ad esempio, un'altra installazione esposta a Todi, è un'opera statica che simula un processo della durata appunto di 88 secondi. Una sequenza di anelli d'acciaio inossidabile lucidati a specchio, simile a una gigantesca molla. Gli anelli si dipanano fluidamente nello spazio come una serie di fotogrammi. Sembra che per realizzare quest'opera Quade si sia rifatta la cronofotografia, l'antica cronofotografia, producendo, forse sarebbe meglio dire simulando, grazie alle curvature metalliche, un movimento che invece non c'è. Eppure potrebbe essere proprio questo uno dei segreti di un tempo rispetto al quale, come spiega Marco Tonelli nel saggio introduttivo del catalogo, persino la fisica quantistica è indecisa se ammetterne l'esistenza o negarne la realtà al di fuori del suo organo principale, che è e rimane la soggettività umana. 88 secondi misura una durata che, dice Tonelli, riposa sul principio della successione del divenire, che a sua volta però, sostengono i fisici, è un fatto metafisico che non può essere ulteriormente analizzato, ma è anche uno dei presupposti nell'ontologia, nella stessa ontologia della fisica relativistica classica. Nelle sculture illusionistiche di Alicia Quade, suggerisce il curatore, concludendo la sua rassegna sui tempi nell'arte e nella scienza, il trucco del reale si mostra e si svela per ricordarci che il tempo è in noi e dipende dalla nostra percezione, ma di fatto esiste e non possiamo farne a meno. Insomma, è l'ostinata illusione di cui parlava Einstein, è la temporalità che Heidegger distingueva dal tempo quantificato degli orologi, perché nasce dalla consapevolezza umana di essere proiettati verso la fine della vita, ma anche verso il futuro, verso il non ancora. Il tempo esiste perché noi esistiamo. In altre parole, il tempo siamo noi.

Adagietto, quarto movimento dalla sinfonia numero 5 di Gustav Mahler, l'abbiamo ascoltato dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. La quinta sinfonia venne scritta da Mahler durante i mesi estivi tra il 1901 e il 1902. L'adagietto è una delle pagine più alte, scrive Federico Vizzaccaro, di tutta l'opera mahleriana. In essa infatti il tempo sembra dilatarsi, la narrazione si fa tutta interiore, quasi liturgica, la drammaticità altissima e però mirabilmente contenuta nello spettro timbrico degli archi e dell'arpa. Qui il suono, che normalmente si sviluppa nel tempo, sembra invece perdere il proprio peso temporale, cioè non precipita verso una conclusione, ma rimane sospeso proprio come le pietre delle sculture di Alicia Quade, di cui abbiamo parlato, e così il cerchio si chiude. Il cerchio musicale però si chiude con la nostra canzone del giorno, con Famous Blue Raincoat di Leonard Cohen, canzone del 1971, scritta sotto forma di lettera che racconta la storia di un triangolo amoroso. Si basa su un impermeabile, che è un oggetto che contiene un'assenza, la traccia di una persona. E subito dopo la canzone scopriremo, a proposito di tempo, dalla voce di Marcello Anselmo, qual è il fatto del passato da riscoprire, conoscere o approfondire oggi, che ci aiuta a comprendere meglio il presente, con l'archivio di Wikiradio. Intanto, Leonard Cohen.

0: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
1: Buongiorno anche da Marcello Anselmo e da tutta la redazione di Wikiradio, la storia giorno per giorno. Il 6 ottobre di 53 anni fa, nel 1973, oggi iniziava la guerra dello Yom Kippur, cioè quando l'Egitto e la Siria attaccarono a sorpresa Israele proprio nel giorno dello Yom Kippur, la più importante festività religiosa ebraica. L'obiettivo dei paesi arabi era riconquistare i territori persi durante la guerra dei sei giorni del 1967 e in particolare il Sinai e le alture del Golan. Parliamo di un periodo storico durante il quale in Medio Oriente e nella martoriata terra palestinese la guerra era ancora combattuta da eserciti che, anche se non proprio alla pari, combattevano secondo le regole che, seppur crudeli, erano del conflitto militare. Un tempo molto lontano dall'attuale massacro di popolazione civile in corso in Palestina ai nostri giorni. Ma torniamo al 1973, appunto al 6 ottobre di 53 anni fa. Nelle prime fasi del conflitto le forze egiziane e siriane ottennero importanti successi, ma Israele riuscì successivamente a riorganizzarsi e a contrattaccare, respingendo gli eserciti avversari. Dopo settimane di combattimenti e migliaia di vittime, il conflitto si concluse con un cessate il fuoco promosso dalle Nazioni Unite. La guerra ebbe conseguenze assai profonde, rafforzò il prestigio dei paesi arabi, il prestigio militare e politico, spinse Israele a rivedere la propria strategia di difesa e contribuì anche alla crisi petrolifera del 1973, il famoso shock petrolifero, quando i paesi produttori di petrolio, i paesi riuniti nell'OPEC, ridussero le esportazioni verso l'Occidente, provocando una grave crisi economica internazionale. Inoltre, aprì la strada ai successivi negoziati che portarono ai negoziati di pace e alla normalizzazione dei rapporti tra Israele ed Egitto. Ascoltiamo ora un estratto della puntata di Wikiradio del 6 ottobre del 2016, realizzata con la storica esperta di Medio Oriente, Marcella Emiliani.
2: I primi due giorni di guerra per Israele si tradussero in un vero disastro. La manovra tenaglia dell'Egitto e della Siria avanzava rapidissima. L'esercito egiziano, attraversato il canale di Suez, travolse la linea Bar-Lev, una specie di linea Maginot costruita dagli israeliani dopo il 67, e penetrò in profondità nella penisola del Sinai per attestarsi su un fronte lungo 13 chilometri all'altezza del passo di Mitla. Altrettanto spedita fu la conquista delle alture del Golan da parte dell'esercito siriano, per quanto consentito ovviamente dalla conformazione del terreno.
3: Cittadini di Israele, oggi gli eserciti di Egitto e Siria hanno lanciato un attacco contro di noi. Abbiamo immediatamente dispiegato le nostre forze armate e siamo certi della vittoria. Questa nuova aggressione di Siria e Egitto, secondo noi, è pura follia.
2: Se si vuole avere un'idea dello sconcerto e della disorganizzazione in cui precipitò Israele in quei due giorni, basta vedere un film girato nel 2000 dal regista israeliano Amos Gitai, intitolato appunto Kippur. Certo, è un'opera di fiction che non va a cercare cause e spiegazioni politiche. Si limita a materializzare sullo schermo l'angoscia e il disorientamento di alcuni riservisti strappati violentemente alla loro vita quotidiana senza alcun preavviso. E per tutto il film, il senso del pericolo mortale incombente viene reso non tanto dalle immagini, quanto dalla colonna sonora che rimbomba nel suono assordante e ininterrotto dei rotori degli elicotteri che raccolgono alla rinfusa i riservisti per portarli a un fronte che nessuno sembra sapere dov'è.
3: È cominciato tutto con un attacco aereo che ci ha immediatamente condotto in prima linea. Nel giro di un'ora anche noi abbiamo aperto il fuoco contro i siriani, contro centinaia di carri armati siriani. Sono quasi 40 ore che combattiamo ininterrottamente. Abbiamo saputo che hanno ucciso il vicecomandante del battaglione e il vicecomandante della compagnia. Praticamente la nostra compagnia non ha più nessuno a comandarla.
2: Solo al terzo giorno di guerra Israele riuscì a organizzare il contrattacco, favorito paradossalmente proprio dall'attestamento delle truppe egiziane al passo di Mitla nel Sinai. Lì si erano fermate e lì sembravano voler aspettare il nemico. Perché? Proprio in questa attesa cominciò a delinearsi il disegno politico di Sadat dietro l'offensiva del Kippur. Certo, quello che gli premeva era recuperare i territori perduti nel 67, ma era determinato soprattutto a internazionalizzare il conflitto, ad attirare l'attenzione della diplomazia internazionale e di quella americana in particolare. Come si sarebbe chiarito in seguito, infatti, aveva deciso di tentare il grande salto, di passare cioè dall'alleanza con l'Unione Sovietica a quella con gli Stati Uniti.
1: E quello che abbiamo appena ascoltato era un estratto dalla puntata di Wikiradio del 6 ottobre 2016 dedicata alla guerra dello Yom Kippur, realizzata con la storica esperta di Medio Oriente Marcella Emiliani, purtroppo scomparsa nel 2024. La storica che per noi aveva realizzato diverse puntate, per esempio quella dedicata alla prima intifada palestinese, al massacro di Shabra e Shatila e alla costruzione del canale di Suez. Episodi di Wikiradio che potete riascoltare nel nostro archivio su Rai Play Sound. E per il momento Marcello Anselmo vi saluta, vi augura un buon proseguo di giornata con i programmi di Radio 3 e dà la linea al GR.

0: RAI Radio 3.
1: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
2: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
3: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
4: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. La Spagna verso le elezioni anticipate del 29 novembre. Il ricorso alle urne è stato annunciato ieri dal Premier Sanchez dopo la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti sulla casa varati sull'onda di settimane di proteste per la crisi degli affitti.
3: Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi, che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sanchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto, le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale prima del voto. Azzurra Meringolo, GR3.
4: Sono 650 i droni che l'Ucraina ha lanciato nelle scorse ore verso la regione di Mosca. Le autorità russe affermano che la maggior parte è stata abbattuta. Intanto nuovo allarme dei servizi tedeschi di intelligence. La Russia sta conducendo una guerra nell'ombra contro la Germania. Il mancato attentato a Lipsia è solo l'ultimo esempio.
2: Gli Houthi yemeniti hanno annunciato di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso petrolifero Aramco, e diversi altri siti nel sud dell'Arabia Saudita. Turchia e Pakistan sono pronte a inviare truppe a sostegno di Riyadh. Le forze governative dello Yemen intanto affermano di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, notizia però smentita dai ribelli filo-iraniani.
4: È terminato a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi sul diesel. La scadenza, secondo le attese, doveva coincidere con l'introduzione delle accise mobili, ma il relativo decreto non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2: Ericsson ritira i 131 licenziamenti previsti nel sito di Genova. La decisione è arrivata dopo un confronto con il governo. Ora si apre una nuova fase di confronto tra aziende e parti sociali per individuare soluzioni alternative a tutela dell'occupazione. Altra vertenza, quella di Electrolux, presentato al Ministero dell'Imprese. Il nuovo piano dell'azienda. Gli esuberi saranno gestiti attraverso incentivi all'uscita di circa 600 impiegati e 650 operai in 3 anni.
4: Ex Ilva, i giudici di Milano hanno confermato che l'area a caldo dello stabilimento di Taranto andrà spenta entro la fine del mese.
5: La salute pubblica prima di tutto, lo ha ribadito per la terza volta in 2 mesi la Corte d'Appello di Milano, che ha detto no allo stop per spegnere l'ultimo altoforno acceso a Taranto. L'ex Ilva deve continuare le procedure per chiudere l'area a caldo, hanno scritto i giudici milanesi, respingendo la seconda richiesta di sospensiva presentata dall'azienda in attesa dell'ultimo pronunciamento, quello della Corte di Cassazione, atteso per il 20 ottobre. I sindacati sono tornati quindi a chiedere al governo di emanare il decreto che mette in sicurezza anche i lavoratori dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGL.
6: Nel corso di questi anni quello che bisognava fare, cioè la decarbonizzazione, fare le bonifiche dell'amianto, non sono state fatte, quindi ci sono responsabilità da questo punto di vista precise di chi ha gestito l'azienda quando, al posto di fare gli investimenti, ha deciso invece di fare profitto sull'azienda.
5: Amalia Carosi, GR3.
2: Morti sul lavoro, una vittima a Rimini, un operaio di 59 anni caduto da un ponteggio, e nelle indagini sul decesso invece del 61enne abbandonato in strada a Caivano arriva ora una prima svolta.
7: Omicidio colposo in cooperazione. Per la procura di Napoli Nord in 3 devono rispondere della morte di Salvatore Calignano, Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava, sotto sequestro l'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito del 61enne, caduto da un tetto, secondo quanto ricostruito dalle indagini, mentre stendeva una guaina senza protezioni e abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel nel tentativo, forse, di occultare l'accaduto. I soccorsi allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica, al vaglio le telecamere della zona per capire chi abbia spostato l'operaio e la sua assunzione il giorno prima della tragedia. Per gli inquirenti, forse, un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore.
0: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
7: Se soccorso tempestivamente, si sarebbe potuto salvare, ribadiscono i familiari. Elena Baiocco, GR3.
2: Ora linea Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: No, è mio!
9: Papà,
8: guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
14: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.20 su Rai 3.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.51, apriamo sul raccordo Viterbo-Terni tra la statale 205 a Merina e lo svincolo di Nera Montoro in direzione del raccordo di Viterbo, dove il tratto è chiuso per un incidente. Uscita obbligatoria ad Amelia con rientro allo svincolo di Nera Montoro. Per le altre notizie ripartiamo dalla Lombardia in A4 tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia, attenzione per una perdita di carico. Ancora in A4 tra Monza e Cormano in direzione Torino si registrano invece code per traffico intenso. Ci spostiamo in Emilia-Romagna in A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, segnalato un veicolo fermo. Ora in A1 all'altezza di Sasso Marconi presenti rallentamenti in entrambe le direzioni. Chiudiamo infine in A24 Roma-Teramo, tra Valle del Salto e Tor d'Imparte in direzione Teramo si registrano 2 km di coda per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, sono le 6:53 minuti e 20 secondi adesso e siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna stampa internazionale di Radio 3. Che hablen las urnas, lasciamo che siano le urne a parlare, il titolo di oggi del principale editoriale di El País, dopo l'annuncio ieri di Pedro Sánchez delle sue dimissioni e la convocazione di elezioni anticipate che si svolgeranno il 29 novembre, tema che chiaramente domina tutta la stampa iberica e supera anche i confini. In Francia però l'attenzione maggiore è ancora sulla mobilitazione studentesca, arrivata oggi all'atto terzo, una giornata cruciale, una giornata seguita con grande apprezzione per le ripetute violenze delle forze di polizia. Libération ha una copertina che è quasi un appello: stoppez l'escalade, mettete fine all'escalation, e spiega nel suo catenaccio. L'atto terzo del movimento della rabbia studentesca è previsto oggi, mentre le violenze della polizia si moltiplicano. Ieri un ragazzo di 15 anni ha perso la mano per via di una granata nella città di Lens, nel nord del paese. L'Europa guarda alla Francia, l'Europa è spaventata anche dal colossale debito francese, che è in apertura sul Financial Times con un'intervista al numero uno della Banca Centrale di Parigi, Emmanuel Moulin, che dice il paese è a rischio di essere strangolato dai tassi di interesse. Intanto nella giornata di ieri, e questo lo troviamo come apertura sulla Deutsche Welle, l'euro è caduto ai livelli minimi degli ultimi 17 mesi nei confronti del dollaro. Dall'Europa al Medio Oriente, ieri abbiamo dato conto della sorta di dichiarazione di guerra del capo del governo yemenita, sostenuto dalla comunità internazionale, e sono arrivate già le prime notizie dal campo di battaglia. Nelle ultime ore le forze yemenite, sostenute dall'Arabia Saudita, titola Al Jazeera in apertura, hanno riconquistato la città strategica di Moka sullo stretto di Bab el Mandeb. Ma la notizia vera arriva da Riyadh, che stanca di aspettare l'aiuto degli Stati Uniti, ha attivato il cosiddetto patto della Mecca, il patto siglato ad agosto con Turchia e Pakistan. E Arab News, quotidiano saudita, oggi titola su Turchia e Pakistan, che hanno deciso un dispiegamento militare addirittura nel territorio saudita per proteggerlo da attacchi degli Houthi. Infine, per dare l'ultimo titolo in chiusura di questa sezione di Radio 3 Mondo dedicata ai titoli, un omaggio a un piccolo quotidiano del Baikal. Siamo in Siberia, il quotidiano si chiama in italiano Gente di Baikal, ed è in questo momento l'unica fonte vera sul sospetto caso di peste polmonare che agita non solo la Russia ma anche il resto del mondo. Il titolo d'apertura di Gente del Baikal è Quattro domande sulla peste. A questo punto, con l'assistenza tecnica di Paola Brai, l'aiuto in regia di Filippo Travaglio, in redazione di Costanza Spocci e la cura, lo ricordo, di Anna Maria Giordano, passiamo ai nostri approfondimenti. Nella vita delle democrazie ci sono momenti in cui il Parlamento, a causa delle sue divisioni e della sua paralisi, si dimostra incapace di rispondere alle esigenze urgenti del Paese, e a questo punto è arrivato il momento di dare voce ai cittadini. Questo è l'attacco dell'editoriale di El País di oggi, che commenta l'annuncio fatto ieri da Pedro Sánchez delle sue dimissioni e della convocazione di elezioni anticipate per il 29 di novembre. Pedro Sánchez, qua passiamo rapidamente alla cronaca, ha detto ieri, e questo è il titolo d'apertura in questo momento su El País Online: abbiamo bisogno di una maggioranza progressista molto più ampia, vasto programma visti i sondaggi. Ma torniamo sull'editoriale di El País. Il fallimento dei due decreti sull'edilizia abitativa in Parlamento venerdì, la bocciatura dei decreti da parte dell'Aula, hanno avviato ecco, questo processo che ci porta ad elezioni anticipate, ma sebbene sia stato innescato dallo sfratto di Marie Carmen Abascal, il dibattito si estende ben oltre, toccando questioni esistenziali come la promessa costituzionale di una qualità di vita dignitosa, giunti all'attuale punto di paralisi parlamentare, con un governo privo di maggioranza e sommerso da cause legali, un'opposizione di destra, estrema destra, che ha messo a dura prova il Parlamento. La democrazia dispone di un meccanismo per sbloccare la situazione, questo, le elezioni anticipate. Il Paese poi racconta, disegna quello che è il campo di gara. Il campo è già pronto, il PP e Vox hanno già la loro tabella di marcia, si concentreranno sulla corruzione che affligge il Partito Socialista e sulla crisi di Ceuta. Il rischio però per Alberto Núñez Feijóo, candidato popolare alla successione di Sánchez, è che nella sua smania di allargare la base elettorale verso destra possa radicalizzare le sue posizioni al punto da spaventare gli elettori moderati. Il Partito Socialista e la sinistra hanno concluso la legislatura con sondaggi sfavorevoli, ma le proteste nelle piazze, seguite allo sfratto da Marie Carmen Abascal, offrono loro l'opportunità di mobilitare la propria base. Dopo mesi dominati dalle vicende giudiziarie, possono riportare il dibattito sul piano delle politiche sociali, il piano sul quale sono più forti. Di fronte al diffuso malcontento, la socialdemocrazia ha ora l'opportunità di dimostrare la validità delle proprie politiche. E poi si conclude così l'editoriale del Paese sull'allarme per il possibile avvento al potere dell'estrema destra a 50 anni dalla morte di Franco, più o meno 51 se conto bene. Esiste un pericolo che nessuno, progressista o conservatore, dovrebbe sottovalutare: la possibilità che per la prima volta dalla morte di Francisco Franco Bahamontes e dal consolidamento della democrazia un partito di estrema destra possa governare la Spagna. Oggi questa possibilità è reale. Vox è il partner che il Partito Popolare sembra prediligere in caso di vittoria senza maggioranza assoluta, ma non è un partito come gli altri. La retorica xenofoba dei suoi leader, gli stretti legami con i movimenti razzisti globali e alcune parti del suo programma che contraddicono la Costituzione lo collocano in posizioni più radicali rispetto a leader come Giorgia Meloni o Marine Le Pen. Nulla è deciso. Non si può però sottovalutare la possibilità di un governo con ministri e politiche provenienti da Vox. Né i principali partiti possono accettare questo scenario. Anche le elezioni spagnole saranno decisive su questa questione cruciale per la Spagna e per la sua posizione in Europa e nel mondo. È tempo che si esprimano i cittadini. Questo su El País, che dicevo all'apertura, dedicata alla dichiarazione di intenti di Pedro Sánchez. Abbiamo bisogno di una maggioranza progressista molto più ampia. Se ci spostiamo su El Mundo, il quotidiano più vicino al Partito Popolare, ebbene troviamo una torta, la cosiddetta torta dei sondaggi sulle intenzioni di voto, che è non incoraggiante per la sinistra. Secondo questo sondaggio messo in apertura da El Mundo, oggi il PP e Vox possono puntare a oltre 200 seggi nel Parlamento. La sinistra invece è il suo punto più basso. Il Partito Socialista probabilmente si fermerà, questo secondo le intenzioni di voto, quando mancano quasi due mesi al voto. Secondo questo sondaggio però lo PSOE supererebbe a stento i 100 seggi. E poi diamo uno sguardo anche all'editoriale di El Mundo, dal titolo «La Spagna ha bisogno di un governo stabile». L'appello per le case, dice il Catenaccio, è l'ultima farsa. Sánchez indice elezioni anticipate con un Parlamento morto, sommerso dalla corruzione, incapace di governare, e sceglie la demonizzazione dell'avversario, il conflitto istituzionale, come slogan per la sua campagna elettorale. E poi andiamo alla fine dell'editoriale. Sánchez cercherà di impostare la campagna come una scelta tra progresso e reazione, di mobilitare la sinistra concentrandosi sugli alloggi e sulla paura di Vox. L'opposizione deve andare oltre questa visione semplicistica, offrire un'alternativa concreta ai veri problemi del paese: alloggi, costo della vita elevato, immigrazione, servizi pubblici, sicurezza, riforme istituzionali e stabilità politica. Sánchez ha finalmente dato voce al popolo spagnolo, ora spetta a loro giudicare la sua amministrazione. L'unico punto di contatto tra i due editoriali è proprio questa chiusura, il sollievo per le elezioni anticipate. Lasciamo la Spagna, andiamo in Francia, la Francia che si prepara a una grande giornata di mobilitazione nazionale guidata dagli studenti liceali in un contesto segnato da forte tensione e apprensione per le violenze, in particolare guardando e leggendo Liberation, le violenze della polizia, un'apprensione, ecco, che è sintetizzata anche dallo stato d'animo, questo è uno dei pezzi di Liberation, dei genitori francesi riassunti in un virgolettato: partecipa se vuoi, ma informati e stai attento. I parenti dei liceali che sono così spaccati tra sostegno a questa mobilitazione e paura per quanto potrebbe accadere. Dicevo prima che a Lens ieri un ragazzino di 15 anni ha perso la mano e le immagini video che sono state analizzate da Le Monde, le testimonianze raccolte anche dalla stampa locale come La Voix du Nord, quotidiano appunto di Lens, addebitano questa mutilazione a una granata, un'esplosione compatibile con una GM2L, una granata particolarmente pericolosa utilizzata dalle forze dell'ordine francesi. Oggi Liberation, lo dicevo, punta i riflettori proprio sulla violenza della polizia, fa sapere che ben 10 indagini sono state aperte dall'Ispettorato Generale della Polizia Nazionale, quello che potremmo chiamare la polizia della polizia, gli affari interni, da il caso della mano strappata a una mascella fratturata. Sono almeno però 215 gli studenti rimasti feriti dall'inizio della protesta, e quindi Liberation da un lato segnala la preoccupazione del governo, un governo che teme, virgolettato, che arriva da fonti governative, la scintilla che innescherà la polveriera, e d'altra parte non ha fatto nulla per ora per contenere questa dura repressione. Liberation oggi ospita anche una lettera aperta di Sophie Binet, che è il segretario generale della Confédération Générale du Travail, la principale sigla sindacale transalpina. Il titolo fa una certa impressione: non era mai accaduto dai tempi di maggio 68 che un governo rispondesse con tale violenza a una mobilitazione studentesca. La prospettiva è molto diversa se apriamo le pagine virtualmente del quotidiano conservatore Le Figaro. Anche in questo caso però domina l'apprensione, ma l'apprensione per la convergenza tra la mobilitazione degli studenti, il sostegno della sinistra e la presenza forse anche di agricoltori infuriati. E poi il timore delle autorità per un martedì nero dominato dalla presenza dei casseurs, dei picchiatori, degli infiltrati all'interno del corpo studentesco. Ed è interessante segnalare anche l'editoriale di oggi sulla Francia a nudo, sulla Francia in crisi profonda. Non c'era mai stato un clima così esplosivo prima di un'elezione presidenziale in questa quinta repubblica. Nota Le Figaro: non sono soltanto i giovani ad essere arrabbiati, ma anche funzionari, agricoltori, trasportatori e molti altri. Da qui a poco urleranno la loro scontentezza. È prevista una grande mobilitazione anche per il 17 ottobre. Tutto un paese che va a pezzi, che è vicino al crollo, rien ne va plus, ma il governo non riesce a fare nulla. Il governo è nudo. E perché non riesce a fare nulla? Perché la Francia è indebitata fino al collo. A questo punto lasciamo la stampa francese, andiamo al resto della stampa europea, che in effetti dedica molta attenzione a quello che l'ex primo ministro Bayrou definiva l'Himalaya del debito francese. La giornata di ieri è stata segnata dal crollo dell'euro nei confronti del dollaro statunitense, a livello più minimo degli ultimi 17 mesi. Deutsche Welle radio pubblica, radio televisione pubblica tedesca, titola "È forse iniziata la prossima crisi", segnalando che questo crollo è dovuto alle preoccupazioni per il debito francese che turbano gli investitori. Dicevo, il tema è in apertura anche sul principale quotidiano europeo, il quotidiano economico europeo, il Financial Times, con l'intervista a Emmanuel Moulin, capo della Banca Centrale Francese, che dice: rischiamo di essere strangolati dai tassi di interesse. Intanto, ecco, c'è Les Echos, il principale quotidiano economico finanziario di Francia, segnala anche tutte le difficoltà del governo, che vuol far passare una finanziaria all'insegno dell'austerity, ma prevede anche un aumento delle imposte per le imprese, e si scontra quindi non solo con i sindacati, con le piazze, ma anche con il MEDEF, la Confindustria francese. Ecco, lasciamo la Francia, lasciamo l'Europa, andiamo a questo punto in Medio Oriente. Ecco, ieri avevamo raccontato con Arab News e altre testate la dichiarazione programmatica del capo del governo yemenita, sostenuto dalla comunità internazionale: vogliamo riconquistare l'intero paese, ormai in buona parte da anni controllato dagli Houthi. E ieri sono passati ai fatti. Ecco, il Wall Street Journal ha ancora sulla sua homepage, tra le prime notizie, quella dell'avanzata delle forze yemenite sostenute dall'Arabia Saudita, che puntano a liberare lo stretto di Bab el-Mandeb dagli Houthi, puntando a riconquistare il porto strategico di Mocha, che i ribelli sostenuti dall'Iran hanno utilizzato per interrompere il traffico di petroliere. Al Jazeera ci dà un aggiornamento quasi in tempo reale, perché le forze yemenite hanno riconquistato effettivamente la strategica città di Mocha dagli Houthi. Ma come anticipavo prima, forse la notizia dal punto di vista strategico più importante oggi è arrivata da Riyadh. La prendiamo da Arab News, ma ovviamente la troviamo anche su Al Jazeera e altre testate, la notizia che Riyadh ha deciso di chiedere l'attivazione del cosiddetto patto della Mecca, il patto che era stato firmato lo scorso 7 agosto con Pakistan e Turchia, un patto che prevede appunto la difesa reciproca, un po' seguendo il meccanismo dell'articolo 5 della NATO. E quindi ieri Turchia, Pakistan e Arabia Saudita hanno concordato di attivare le misure di deterrenza previste dal patto. Molto semplicemente, ci sarà un dispiegamento di forze militari turche e pakistane in Arabia Saudita per proteggere la petromenorchia da, virgolettato, gli atroci attacchi perpetrati da gli Houthi. Ecco, lasciamo anche l'Arabia Saudita, e sempre però parlando di costo del carburante, la notizia della liberazione, se avverrà davvero, dello stretto di Bab el-Mandeb, potrebbe magari sul medio periodo, non immediatamente, far scendere il prezzo del carburante. Ma secondo Donald Trump, quindi qui riprendiamo un suo post ieri su Truth Social, l'aumento dei prezzi della benzina negli Stati Uniti non è legato alla situazione dello stretto di Hormuz e di Bab el-Mandeb, bensì agli attacchi dell'Ucraina contro le raffinerie russe. È una notizia che troviamo anche altrove, ma è particolarmente in alto, ve lo immaginate, su Izvestia, quotidiano russo molto vicino al Cremlino, che ha proprio questo titolo: Trump ha collegato l'aumento dei prezzi della benzina negli Stati Uniti agli attacchi contro le raffinerie russe. Ecco, guardando alla Russia, però, devo dire che in questi giorni un po' tutti siamo concentrati su un'altra crisi, o il timore di una crisi sanitaria, che arriva dalla regione di Irkutsk, nella Siberia meridionale, regione dove sono state adottate misure eccezionali per il rischio epidemiologico, dopo che il 2 ottobre è morta una ricercatrice, una donna che lavorava in un centro di ricerca sulla peste, con sintomi di una grave polmonite. Si teme appunto una peste polmonare. Le testate della stampa estera cercano come possono di trovare informazioni. Per ora sappiamo che decine di persone sono state messe in quarantena. La fonte più vicina ai fatti è una testata della Siberia, si chiama La gente di Baikal, e che prova e che dice nel catenaccio d'apertura del suo pezzo: gli abitanti del Baikal hanno raccolto le informazioni più importanti che devi conoscere sull'infezione. Prova a raccontare che cosa è accaduto, si domanda se è possibile che si verifichi un'epidemia di peste del XXI secolo, e poi dà i primi consigli. Sì, le mascherine aiutano a ridurre il rischio di infezione, tuttavia una mascherina non sostituisce la consultazione di un medico se si è stati a contatto con una persona infetta. Questa è l'ultima notizia di oggi di Radio Tremondo. Tra poco potrete riascoltare la rassegna stampa estera di Radio 3 su Rai Press Sound e sulle altre piattaforme. A questo punto non mi resta che cedere la linea a Prima Pagina per la rassegna della stampa italiana. Radio Tremondo torna in diretta alle 11. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3. Da Luigi Spinola.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani, sesta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Se hai tra i 18 e i 34 anni e sei un cantante o una cantante lirica, scarica il regolamento su Rai Play Sound e invia la tua candidatura all'indirizzo vociinbarcaccia@rai.it. La tua voce, il tuo talento, il tuo momento. vociinbarcaccia@rai.it.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
5: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
4: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
6: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
4: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, martedì 6 ottobre, potete ascoltarci in diretta, buongiorno anche a chi ci ascolta sui podcast. I temi sui giornali sono moltissimi, questa è una settimana davvero particolarmente ricca, i giornali rimangono una magnifica palestra per il cervello. Ho cambiato l'immagine rispetto a ieri, che era stata contestata ai supermercati, giustamente. Ma quali sono i temi fondamentali sui giornali di oggi? Sono quelli legati alla caduta del governo spagnolo per la questione casa. La caduta del governo spagnolo si lega poi alla questione sociale. In Italia si vota, c'è il voto di fiducia sulla legge elettorale. Poi naturalmente oggi è il 6 ottobre, vigilia appunto del massacro di Hamas in Israele. È ancora molto forte la questione ucraina, così come non esce dai giornali la questione Garlasco. Ma vediamo come titolano i giornali stamattina. Il Corriere della Sera apre con un titolo che dice: Sanchez è crisi, Spagna al voto. La scommessa del premier socialista: si dimette dopo le proteste sulla casa. Elezioni anticipate il 29 di novembre. E nel catenaccio, allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. Si accelera la crisi politica in Spagna, il premier Pedro Sanchez si dimette dopo la bocciatura sul decreto per la casa. Poi il Corriere della Sera dedica i titoli di spalla alla prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione. Alla questione Ranucci, la RAI lo ha sospeso per altri 10 giorni. E poi una buona notizia, questa è di sport, è legata all'Italia, la nuova Italia va, sconfitta la Turchia, l'Italia è seconda in Nation Leagues. Poi dicevamo di Garlasco, l'arma, se qualcuno ha sbagliato, pagherà. A proposito di Garlasco c'è poi il caffè di Massimo Gramellini dedicato a Chiara Poggi, magari lo leggiamo dopo. La Repubblica invece insiste su casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010 e affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. In realtà la crisi spagnola ha aperto un gigantesco dibattito in tutta Europa legato alla casa. Ricordiamo peraltro che oggi in Spagna e in Francia ci saranno le manifestazioni degli studenti sulla scuola. Quindi diciamo che Francia, Spagna, Italia, ma anche Brasile, le questioni sociali, le questioni della casa, le questioni degli affitti sono ritornate prepotentemente al centro della scena in un anno in cui si andrà a votare in molti paesi. Anche il Sole 24 Ore si occupa di affitti e il titolo di apertura è: Affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità. Nel catenaccio si legge: le attività antifrode e antievasione legate agli affitti brevi fanno un altro passo avanti. Da poche settimane è stata messa a disposizione delle agenzie delle entrate, della Guardia di Finanza e delle forze di polizia una nuova super banca dati che costruisce un monitoraggio digitale del fenomeno delle locazioni turistiche. Anche Avvenire si occupa della casa, casa senza governo e poi una foto dedicata al 7 ottobre, il trauma del 7 ottobre e la forza di parlarsi. Lo stesso tema viene affrontato in una chiave ancora più economica dalla Stampa, che titola: Tasse e prezzi, SOS famiglie. Esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio. I dati dell'Istat: la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto. L'esecutivo: il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto, da oggi accise più alte. Un commento di Ettore Sequi poi inquadra la vicenda spagnola: Madrid vota, adesso trema l'Europa. È molto interessante invece come affrontano il tema i giornali di area di destra, che lo affrontano in maniera totalmente diversa. Il giornale di Tommaso Cerno in realtà derubrica completamente la questione economica e apre su Garlasco: il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi. E poi un taglio legato al campo largo, che fa seguito tra l'altro a una cosa scritta da Augusto Minzolini sullo stesso giornale ieri, una frase di Gualtieri che dice: primarie, io amo Roma. Ieri Minzolini aveva lasciato capire che per Conte Gualtieri sarebbe stato il federatore perfetto per il campo largo. Su questo c'è un grande scontro all'interno del centro-sinistra, non su Gualtieri ma su chi lo dovrà guidare. La Verità di Maurizio Belpietro titola: cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea, la sinistra invoca il caos in Italia. Devo dire che la creatività dei titoli dei giornali italiani è straordinaria. Il faro della Schlein ha aperto le porte a milioni di stranieri, gonfiando il faro della Schlein, naturalmente sarebbe Sanchez, gonfiando il PIL ma deprimendo i salari e facendo esplodere la crisi immobiliari. Anziché riconoscere i suoi errori, Repubblica dà voce ai compagni che sperano che pure qui si scenda in piazza. Un commento poi di Francesco Borgonovo titolato: sono il virus eppure pretendono di essere la cura. Azioni scorrette, la RAI sospende Ranucci, il titolo di taglio. La foto è dedicata anche in questo caso a Garlasco, la perizia pirata dei RIS su Stasi, così nacque lo stigma biondino dagli occhi di ghiaccio. Libero. Primo stop a Ranucci è il titolo più forte di giornata, quindi più importante delle case, più importante dei salari, più importanti delle guerre. La RAI sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Il verbale di La Vitola, Sigfrido interessato al sondaggio politico su di lui. Poi di taglio, dalla casa alla scuola, la sinistra soffia sul fuoco. Io sono Giorgia Meloni, la Premier blinda la voce. Questo è un titolo molto interessante su una scelta che ha fatto la Premier. Dopo magari ne parliamo un istante quando commenteremo più a fondo editoriali e contenuti dei giornali. È andata a depositare la propria voce per evitare dei falsi. In realtà è una tutela che purtroppo non tutela affatto, nel senso che poi uno può rivendicare successivamente l'uso abusivo dei propri dati personali, a cominciare dalla voce. C'è poi un titolo sulla corsa per Milano: Calabresi punge i compagni, chiusa, mio padre è solo un miserabile. L'editoriale invece di Alessandro Sallusti: perché è falso dire che le tasse sono aumentate. È un editoriale in cui Sallusti spiega in realtà che staremmo diventando un paese molto più ricco e per questo ci sono più tasse, e conclude dicendo che comunque sì, è vero, le tasse sono troppo alte. Anche Il Tempo si occupa della questione spagnola, lo sfratto di Pedro, cade Sanchez, modello icona della sinistra italiana, elezioni il 29 novembre, fatale l'assalto alla proprietà privata, ma lui punta sulle piazze pro esproprio. E anche qui diciamo che si possono tenere discussioni sul tema molto molto approfondite, su quello che sta succedendo, e magari dopo lo facciamo anche un attimo. Il Domani: più povertà e più pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento di Meloni. L'istituto certifica che il nostro paese è più povero mentre la tassazione cresce al 43,5%. La cura della Premier e del ministro Giorgetti non ha funzionato e le famiglie erodono i loro risparmi. Quindi una lettura esattamente opposta a quella di Libero e di Sallusti. Subito alle urne, la sfida di Sanchez al ricatto di destra, è il taglio sempre del Domani, che poi ha due editoriali: tante e inutili se il governo usa le leggi come bandiera, il riferimento è all'eccesso di norme. E poi c'è un intervento di Fabrizio Barca e Luca Borzani, i tre pilastri per salvare la democrazia: Costituzione, Stato e confronto. Il Manifesto ha, come quasi sempre gli capita, un titolo molto divertente: specie a rischio, spinto dalla protesta contro gli sfratti. C'è una grande foto di Sanchez a braccia allargate, specie a rischio, è lui la specie a rischio, lui e le sinistre, perché poi anche questo è un altro elemento che va considerato, cioè la presenza delle sinistre in Europa ma nel mondo sta diventando sempre più marginale, salvo la riscossa che parte da alcune grandi metropoli del mondo, naturalmente New York è il caso più citato in questi giorni. Comunque dicevamo, specie a rischio Il Manifesto: spinto dalla protesta contro gli sfratti, il premier spagnolo Sanchez gioca l'ultima carta, nuovi decreti per la casa, elezioni il 29 di novembre. Poi il taglio è dedicato alle elezioni brasiliane. Lula shock, primo turno a Bolsonaro Junior. Verrebbe dire primo turno a Bolsonaro Junior e a tutta la sua famiglia, perché i parenti di Bolsonaro eletti in questa tornata elettorale in Brasile sono davvero una quantità molto significativa. Il Messaggero apre anche naturalmente sulla questione spagnola, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. Vedete che le letture di questa vicenda sono infinite e molte hanno riflessi anche sull'Italia, sono letture che fanno riferimento alla dimensione politica, cioè che cosa stanno facendo le sinistre, alla dimensione sociale, cioè quanto pesa la questione della casa, alla questione degli equilibri internazionali, che cosa significa se un altro governo di sinistra cade. E questo dà l'idea di quanto oramai viviamo in un mondo realmente interconnesso, nonostante nazionalismi, populismi, voglia di muri, voglia di confini. Quello che succede in Spagna si riflette poi a Parigi, si riflette poi a Berlino, si riflette poi a Roma. Altri titoli del Messaggero: l'Italia vince due volte, perché ieri, oltre a vincere in Nation, l'Italia ha battuto la Turchia 3-1, è riuscita a vincere l'Italia anche con l'Under 21 che va agli europei, con un gran gol di Ndur che segna da 70 metri. E lo dicevamo, lo notavamo anche ieri, la meraviglia di una nazionale che ti dà proprio l'idea di come la contaminazione delle persone sia una ricchezza. Lo sport da questo punto di vista è un esempio straordinario. Il Fatto Quotidiano si occupa, come spesso gli capita, della questione Russia-Ucraina. Crack, Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, è il titolo forte del giornale, su una foto di uno sconsolato Zelensky. Gara a provocare, Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. C'è poi un fondo di Marco Travaglio che analizza quello che dal suo punto di vista sta succedendo in Ucraina. Il Riformista è l'ultimo titolo che vi leggo prima del brevissimo stacco. Fa riferimento al 7 ottobre, cioè a domani. Il virus antisemita dilaga, difendere Israele è la nostra battaglia, scrive Aldo Torchiaro. Quindi, dicevamo, questi sono i titoli fondamentali che ci sono sui giornali, potrebbero essere tutti riassunti da una frase di Papa Leone XIV che ieri, parlando di Gaza, ha citato il Salmo 13 che dice: Signore, fino a quando? E adesso, dopo la lettura, Israele è la nostra battaglia, scrive Aldo Torchiaro. Quindi, dicevamo, questi sono i titoli fondamentali che ci sono sui giornali, potrebbero essere tutti riassunti da una frase di Papa Leone XIV che ieri, parlando di Gaza, ha citato il Salmo 13 che dice: Signore, fino a quando? E adesso

0: editoriali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Ecco, ci siamo di nuovo qua. In realtà lo stacco è brevissimo, stavo disperatamente cercando di rimettere a posto i giornali, ma in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Ricominciamo con il Corriere della Sera. Dicevamo, la questione Spagna, la questione casa è particolarmente commentata. Sul Corriere della Sera il commento è affidato ad Aldo Cazzullo. Il titolo del suo editoriale è Il senso di una sfida e scrive Cazzullo sul Corriere: se la politica fosse razionale, Pedro Sanchez non dovrebbe indire elezioni anticipate e soprattutto non avrebbe la quasi certezza di perderle. La Spagna è l'unico paese europeo che va bene, cresce al 2%, ha un'economia che tira. Certo, l'inflazione e la difficoltà a trovare a casa esistono anche lì, come in tutto l'Occidente. La storia di Maria Carmen, sfrattata a 87 anni, è diventata emblematica. Ma Sanchez ha preparato in fretta e furia un decreto per la casa che la destra ha bocciato con il concorso dei conservatori catalani. Quindi i manifestanti dovrebbero avercela più con la destra che con Sanchez. Invece, a meno di un miracolo, la destra stravincerà le elezioni anticipate convocate per il 29 novembre. Certo, se qualcuno può fare un miracolo è lui, l'autore di Manuale di Resistenza, ma stavolta pare davvero molto difficile. Sanchez è logorato, ha gestito male l'emergenza Ceuta, andando in vacanza alle Canarie. Ha la moglie sotto processo, il fratello condannato a 9 anni di interdizione dai pubblici uffici, l'ex braccio destro in galera. Gli scandali hanno travolto pure il suo mentore, l'ex capo del governo José Luis Rodríguez Zapatero, ma l'unica differenza tra i socialisti e i popolari è che gli scandali socialisti sono più recenti. Poi, aggiunge Cazzullo sul Corriere della Sera, il capo di Vox è un basco, Santiago Abascal, lo conosciamo molto bene anche noi, è molto vicino a Giorgia Meloni, che però è uno spagnolista fedele alla corona e ostile ai nazionalisti baschi. Il nonno era un sindaco franchista, ma il voto per Abascal non è nostalgico, almeno non soltanto. È un voto giovane, urbano, metropolitano, viene da gente che non rimpiange Franco, ma neppure lo condanna e comunque, più che dalla storia, è angosciato dall'immigrazione araba e nera, quella latina è ben accetta, in particolare i cubani ricchi, grandi elemosinieri di Abascal. Questa è una grande incognita per i popolari. Quanto conterà l'estrema destra? E poi più avanti. Altrove la paura dell'estrema destra è già superata. Marine Le Pen ha il vento in poppa verso l'Eliseo, la AfD è il primo partito in Germania, Farage ha perso qualche colpo ma resta la prima forza del Regno Unito. Il vento di destra spazza anche l'America Latina dopo le vittorie di Milei in Argentina, di Cast in Cile, della figlia di Fujimori in Perù, di Abelardo della Esprella in Colombia. Ora Flavio Bolsonaro è favorito nel ballottaggio contro Lula in Brasile. È molto interessante quello che scrive Cazzullo, in realtà, perché fa riflettere su quanto tutti gli allarmi che leggiamo su molti giornali italiani su questa presunta egemonia della sinistra sia, diciamo così, piuttosto immaginario. Aggiunge per finire, nonostante sia il paese europeo governato più a lungo dalla sinistra nell'ultimo mezzo secolo, la Spagna ha meno tasse, meno burocrazia, meno vincoli all'intrapresa rispetto ad altri. Cresce soprattutto quando crescono le due componenti essenziali della sua economia, l'edilizia e il turismo. Sanchez ha puntato sulle energie alternative, su misure sociali di sostegno ai lavoratori poveri. Questo editoriale è naturalmente particolarmente interessante e in realtà racconta come quello che noi proviamo da un punto di vista emotivo sia molto spesso più importante, più rilevante di quello che la nostra mente ci porterebbe a considerare se lasciassimo spazio solo alla razionalità. Esiste un magnifico libro che si chiama The Political Brain, che è diventato una sorta di Bibbia per i progressisti di tutto il mondo nel 2008, quando Obama andò per la prima volta alla Casa Bianca, che dice esattamente questo: l'emozione viene sempre prima della ragione. Le destre hanno una straordinaria capacità di parlare alla pancia delle persone, la sinistra invece cerca sempre ragionamenti molto sofisticati, anche interessanti, volendo, non è questo il punto, ma che poi difficilmente spingono gli elettori a votare. Anche perché tutti noi abbiamo una sorta di bias cognitivo, pregiudiziale, e c'è questa statistica

0: molto interessante, legata a una ricerca che è stata fatta negli Stati Uniti, che fa vedere come 10 elettori repubblicani messi di fronte a 10 contraddizioni evidenti dei propri leader negano che quelle siano contraddizioni, così come 10 elettori democratici di fronte a 10 contraddizioni evidenti dei loro leader neghino che siano contraddizioni, mentre di fronte alle contraddizioni degli altri immediatamente sono capaci di riconoscerle. Quindi diciamo che è tutto molto molto complicato. Stiamo ancora ai commenti sulla casa e veniamo a Repubblica. Prima di arrivare al commento di Francesco Manacorda, vorrei però leggervi il titolo di pagina 4 di Repubblica, che dice sostanzialmente prezzi folli e alloggi vuoti, emergenza anche in Italia, 100.000 sono sotto sfratto. Nel paese, con il 70% di proprietari, è difficile trovare un tetto a canone equo. In un anno balzo del 4,4, erosa quasi la metà del salario, il caso degli studenti. Alessia Candito e Viola Giannoli scrivono, tra l'altro, i numeri parlano chiaro. Ci sono almeno 7 milioni di persone in grave difficoltà perché un terzo del loro reddito se ne va in affitto o in mutuo, superando così la soglia della sostenibilità. Per 3 milioni di persone pagare il canone o la rata significa rinunciare addirittura al 40% dello stipendio. Peggio. In molte grandi città, sostiene il segretario generale del SUNIA, il sindacato degli inquilini Stefano Chiappelli, l'affitto assorbe da solo più della metà, in alcuni casi quasi la totalità del reddito disponibile di chi lo paga. E almeno uno su cinque, secondo il Country Report Italy del 2026, spende per la casa una quota così elevata da compromettere ogni altra spesa. Tradotto, lavorare non basta più per pagarsi il tetto, il che diciamo non è confortante. C'è un'intervista poi al sindaco di Napoli Manfredi come esempio di un modello virtuoso che potrebbe funzionare e in cui Antonio Di Costanzo, parlando con Manfredi, dice oltre 500 nuovi alloggi popolari per gli sgomberati dalle vele di Scampia è il piano portato avanti a Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi per dare una risposta alla fame di case. Domanda: Manfredi, l'esperimento può essere riproposto in tutta Italia? Dice Manfredi, è un'operazione innovativa prevista dalla legge regionale campana, resa possibile dall'utilizzo virtuoso del fondo PNRR, ma soprattutto grazie alla partecipazione dei cittadini di Scampia al percorso di rigenerazione urbana e sociale. Chi abitava nelle vele e ha i requisiti avrà una casa degna in cui vivere e un futuro. Scampia non è più Gomorra, questo modello lo si può replicare a livello nazionale. Quindi qui anche la cosa doppiamente interessante, al di là del modello, è la collaborazione tra pubblico e privato, senza la quale difficilmente si può andare avanti. Più duro invece è Andrea Garnero, economista dell'OCSE, che dice sostanzialmente si salva solo chi ha una rendita, l'esecutivo premi il lavoro. Questo è un'intervista che, di Valentina Conte, di Repubblica. Dicevamo, l'Italia dei piccoli salari è anche l'Italia degli aiutini, i nonni, l'eredità, i bonus dei governi. Andrea Garnero, economista OCSE, dice però che non tutto è perduto. Da dove si parte? Le imprese devono crescere. Il problema non è una piccola impresa, ma quella che resta tale per sempre e domina il paesaggio produttivo. Ha meno margini, meno capacità di innovazione e di far crescere le persone. Non è tutta colpa dell'inflazione? La questione ha radici negli anni 90, l'inflazione l'ha fatta esplodere, ma lo shock è stato simile ovunque. Quasi unica in Italia è stata la lentezza del recupero. Spesso cita i 20 giorni, dice la Conte a Garnero. Essere il 6% sotto il potere d'acquisto del 2021 è come lavorare 20 giorni gratis. Quello che si guadagna si è perso in prezzi più alti e non lo si può spendere al supermercato. Cioè Il problema a cui noi facciamo riferimento non è banalmente le case, come vanno gestito il patrimonio immobiliare, a chi va dato, in quale modalità, quanto va arricchito, ma è un problema di quanto serve a un essere umano in questo paese per campare in maniera degna, che gli consenta appunto di avere una casa, di avere la possibilità di mandare i figli a scuola e di avere una sanità pubblica degna di questo nome. Domanda che diventa sempre più pressante alla luce sempre di un titolo della Repubblica che dice: i salari vanno indietro, l'inflazione se li mangia, persi 35 anni. Il confronto con gli stipendi degli altri paesi è impietoso. USA, Germania, Gran Bretagna e Francia ci hanno surclassato. Buste paga più pesanti e caro vita più contenuto. Il potere d'acquisto delle nostre famiglie è stato falcidiato dall'aumento dei prezzi. Questo tipo di rischio non lo corrono i 79 miliardari italiani, erano 71 cinque anni fa. La forbice tra chi è molto ricco e chi è molto povero si sta allargando. Leggo un'ultima cosa di Repubblica molto rapidamente, è un colloquio che ha fatto Paolo Mastrolilli con Bernie Sanders negli Stati Uniti. Sanders è la ricetta italiana per strappare il Congresso, copiamo la vostra sanità. Quindi non siamo soltanto un modello negativo, ma abbiamo delle cose di cui ci possiamo ancora vantare. Almeno secondo Sanders, non secondo quanto investiamo in rapporto al PIL rispetto agli altri paesi europei, noi siamo al 6,2% contro una media del 7% europea, ma questo è un altro discorso. Sanders dice: se ti succede qualcosa a Roma e devi correre al pronto soccorso, poi quanto paghi? Zero. E perché mai non dovremmo farlo pure noi qui, nella più ricca, democrazia della storia? E quindi si torna sempre allo stesso punto. La politica deve fare delle scelte e sono quelle scelte che poi definiscono la qualità dell'esistenza di noi che facciamo parte della collettività. Francesco Marracorda dice nel suo editoriale: il viaggio in 10 puntate che Repubblica ha appena concluso nell'Italia dei piccoli salari racconta non solo le storie dei working poor di casa nostra, ma anche lo slittamento in apparenza inarrestabile di una classe media che resta tale per cultura, aspirazione e bisogni e che si sente invece ogni giorno un po' più lontana, prima di tutto nelle condizioni di vita materiali, dalle premesse su cui contava e dalle speranze che coltivava. È un tema, quello della sofferenza della classe media, specie nelle sue fasce meno qualificate, legato a cambiamenti che investono tutto il mondo, ma che da noi si declina con particolare urgenza in termini di lavoro e di stipendi, quando non di precarietà. Di classifiche che mostrano quanto in Italia i lavoratori dipendenti siano pagati meno che in altri paesi industrializzati, si possono riempire gli archivi. Secondo l'OCSE, per fare solo un esempio, nel 2025 il salario medio annuo era di circa 34.700 euro in Italia, contro oltre 44.000 in Francia e quasi 55.000 in Germania. E in un paese ad alta e solo relativamente contrastata evasione fiscale come l'Italia, il lavoro dipendente soffre di un'ulteriore condizione penalizzante. È in sostanza l'unico che paga fino in fondo tutte le tasse, e su questo è evidente che si potrebbe aprire un gigantesco dibattito. Voltiamo pagina, parliamo di altro, parliamo della legge elettorale, arriva la fiducia, anche se qualcuno dice che nonostante la legge elettorale, o forse proprio in forza la nuova legge elettorale, si potrebbe andare a votare a maggio, un election day con il voto nei più importanti comuni italiani. Stiamo a vedere che cosa succede. Quello che succede certamente, però, al di là delle ipotesi del voto, è che oggi si vota sulla fiducia, sulla legge elettorale, sui primi tre articoli. Sono quelli sostanzialmente che definiscono un cambiamento strutturale, l'ennesimo, della legge elettorale in Italia, vale a dire la possibilità per la coalizione che dovesse raggiungere almeno il 42% dei voti di avere un premio di maggioranza che la porterebbe al 55%, che significa 70 onorevoli in più alla Camera e 35 senatori in più, una maggioranza abnorme secondo molti costituzionalisti, che peraltro potrebbe consentire anche la elezione solitaria del Presidente della Repubblica nella prossima legislatura, che poi il tema forte che c'è in questi giorni legati a questa vicenda. Per inquadrare la questione vi leggo il taccuino di Marcello Sorgi sulla Stampa. Per scaramanzia nessuno si sbilancia sui rischi della votazione finale di giovedì a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Ricordiamo appunto che giovedì c'è il voto finale e la tensione sul voto è così alta che molti partiti manderanno delle vedette per vedere il modo in cui questo voto, per quanto segreto, si sviluppa, il che dà l'idea del tipo di clima che si respira in questi giorni. Ma comunque men che meno sulla quasi contemporanea procedura accelerata del primo ministro spagnolo Sanchez per indire le elezioni anticipate il 29 novembre, se non per dire in modo rigorosamente anonimo che nessuno nelle opposizioni ha avuto da obiettare, come faceva ai tempi della riforma costituzionale meloniana del premierato in difesa del capo dello Stato, solo perché Sanchez è socialista. Ma sotto sotto, nel partito di Meloni, sono tutti convinti che la legge passerà, superando anche le ansie per il voto di giovedì. Altrimenti, come dice uno dei fedelissimi, Donzelli, alla Premier non resterebbe altro da fare che salire al colle e la legislatura entrerebbe nella sua curva finale. Che poi questa curva non sarà così lunga, aggiunge Sorgi, anche in caso di successo. Giovedì è abbastanza chiaro, sottovoce, c'è chi conferma che si pensa alle elezioni a primavera e già alle liste e soprattutto ai capilista, con le due sorelle Meloni collocate al primo posto in 10 circoscrizioni, 5 per una, in modo da sollevare la numero 2 dal problema delle preferenze, per le quali è già partito un lavoro a tappeto sul territorio. Quindi diciamo che la legge elettorale, il melonellum o lo stabilicum sembra incardinato, salvo colpi di scena. Perché, aggiunge ancora Sorgi, persino Meloni potrebbe presentarsi in aula il giorno del voto, i ministri assenti sanno di doversi giustificare direttamente con la Presidente del Consiglio. E quanto agli alleati, Tajani e Salvini, che ogni giorno insistono per arrivare alla scadenza naturale delle elezioni di settembre 2027, che interesse avrebbero a un rompete le righe dei loro deputati, che si troverebbero così a innescare la caduta del governo e lo scioglimento delle Camere? Si vedrà. In caso contrario, sarebbe una delle prime volte che i franchi tiratori e le franche tiratrici, protagoniste dell'agguato di luglio a Montecitorio, prima di colpire si sarebbero annunciati in anticipo. Cioè, dice Sorgi, si è parlato talmente tanto di questi franchi tiratori che è molto improbabile che li vedremo, visto che tutti li stanno aspettando e che probabilmente sarà cominciato un lavoro sotterraneo talmente forte che dovrebbe appunto impedire questo tipo di soluzione. La soluzione comunque sarà una legge elettorale molto contestata, presumibilmente andremo a votare per quella, poi ci diranno tra qualche mese che era illegittima, ma sarà troppo tardi. Comunque avremo modo di parlarne, soprattutto giovedì è il giorno in cui questa legge elettorale dovrebbe essere votata, e quindi vediamo esattamente dove ci porta. Giriamo nuovamente pagina e passiamo invece questa volta alla questione 7 ottobre. La questione 7 ottobre è naturalmente una delle questioni più delicate che ormai da 3 anni stanno sul tavolo della politica internazionale. C'è un dibattito violentissimo. Quello che fa Hamas il 7 ottobre è qualcosa di sconvolgente, bisogna ricordarlo. Ci sono 1200 persone morte, stupri, violenze, 251 persone rapite. È quello che qualcuno ha definito l'11 settembre di Israele, un atto vergognoso, irricevibile, portato avanti dai tagliagole di Hamas. Sappiamo che poi, dopo il 7 ottobre, c'è stata una reazione da parte del governo guidato da Bibi Netanyahu, che definire vergognosa è un benevolo eufemismo. C'è stato un massacro costante a Gaza. Citavo all'inizio la frase di Papa Leone, no? Del Salmo 13: fino a quando, Signore, faceva riferimento esattamente a quei 75.000 morti, più quelli che sono rimasti sotto le macerie, più gli ospedali inutilizzabili, le fogne a cielo aperto, le mamme che non riescono più ad avere il latte, non c'è più niente sostanzialmente a Gaza, persone schiacciate in accampamenti. Ogni giorno abbiamo notizie durissime che arrivano da lì, ma quella che è diventata una gigantesca questione umanitaria e di civiltà che mette in discussione quelli che sono i nostri valori, in realtà è diventato, chi lo sa, perché forse lo sappiamo, in realtà un dibattito da stadio che porta a posizioni talmente diverse che fanno abbastanza impressione. E a proposito di questo, vorrei citare una frase di ieri di Richard Gere, in realtà lui parlava dei centri in Albania, che però si può applicare anche a questa vicenda: la paura sta sostituendo la compassione. Io temo che questo ci stia succedendo, per quanto appunto ci siano molte buone ragioni per sostenere che Israele, molte buone ragioni, è un fatto, Israele è stato aggredito, questa non è una discussione, il problema è la reazione, se per noi occidentali questo tipo di reazione è concepibile. È concepibile, lo è certamente perché è successo, è inconcepibile, temo, per le nostre coscienze. Ma per presentare una posizione che è difforme rispetto a quella che stavo rappresentando io, vi leggo una parte dell'editoriale di Claudio Cerasa, che è il direttore del Foglio, un giornale che è da sempre schierato dalla parte di Israele, e tra l'altro vale la pena sottolineare che tutti noi siamo schierati dalla parte delle vittime del 7 ottobre. E ribadiamo che quello che è successo il 7 ottobre è la fine della civiltà, naturalmente. Dice Cerasa: è chiaro di chi stiamo parlando, no? È passato un po' di tempo, certo, ma ormai dovrebbe essere chiaro a tutti cosa c'è in ballo quando si parla della sua difesa, quando si ricorda che i suoi confini sono anche i nostri, quando si prova a rammentare che i suoi nemici sono i nostri nemici, quando si tenta di spiegare che la tutela della sua libertà coincide spesso con la difesa della nostra libertà. È passato un po' di tempo, è vero. Ma quando il tempo passa, a volte è necessario ripartire dalle basi per ricordarci di che cosa stiamo parlando quando parliamo della storia, quando parliamo della sua sovranità, quando parliamo dei suoi confini aggrediti. È evidente che Cerasa in questo momento usa uno strumento dialettico piuttosto interessante, in cui sovrappone la questione ucraina con quella israeliana. Il punto di fondo è: ma scusate, ma voi che ve la prendete tanto con Putin, voi, noi stessi, perché non è che Cerasa sia mai stato tenero con Putin, al contrario, voi che dite sostanzialmente l'Ucraina è aggredita e Putin è l'aggressore, perché non capite che Israele è aggredito e Hamas è l'aggressore? E aggiunge: bisognerebbe ricordare ancora che le democrazie in guerra sbagliano, e quando sbagliano, anche se sono in guerra, il popolo glielo ricorda e anche le opinioni pubbliche. Ma bisognerebbe anche ricordare che, per quanto una democrazia in guerra possa sbagliare, c'è una differenza enorme tra chi combatte per colpire obiettivi militari e chi combatte per colpire obiettivi civili. Bisognerebbe ricordare questo, ma bisognerebbe anche ricordarsi, infine, che quando vi è un aggredito e un aggressore, è utile chiedersi ogni tanto, quando si parla, quando si ragiona, quando si discute, quando si scrive, quando si fa politica, se si sta iniziando a prendere le parti dell'aggressore piuttosto che quelle dell'aggredito, e quando le proprie idee somigliano maledettamente a quelle dell'aggressore, bisogna forse chiedersi se non si sta facendo qualcosa per trasformare in aggredito l'aggressore e in aggressore l'aggredito. E poi finisce Cerasa dicendo quello che provava a sintetizzare prima: chi difende il diritto dell'Ucraina a esistere, ma non quello di Israele, e chi difende il diritto di Israele a esistere, ma non quello dell'Ucraina, finisce per difendere la libertà a metà. È come da vecchia lezione di Filippo Turati: la libertà a metà prima o poi smette di essere libertà. Sarebbe interessante fare un dibattito con Cerasa su questo. Mi domandavo se lui immagina 21 sanzioni anche per Gaza, dove non è rimasto più niente, quindi onestamente dove è stato distrutto tutto, e mi domando appunto se i valori occidentali facciano riferimento a questo tipo di reazione di fronte a un massacro che è stato quello del 7 ottobre. È un dibattito che faremo in maniera più approfondita domani, ma che in realtà è aperto già in tutto il mondo ed è legato anche al modo in cui queste vicende vengono raccontate. In particolare c'è una contrapposizione in queste settimane tra NASA, questo straordinario docufilm fatto con i soldati israeliani che raccontano cosa sono gli effetti collaterali di questa guerra e come venivano in realtà considerati queste persone che morivano semplicemente perché si trovavano nel posto sbagliato, semplicemente appunto un effetto collaterale di questa guerra, e Fauda, che è invece questa serie televisiva. Dal lato c'è un docufilm, dall'altro c'è una fiction, ma non importa, la Stampa ha oggi una bella intervista di Fabiana Magri ad Avi Isakharov, che è il regista di Fauda, il quale dice: Fauda non inventa, racconta la realtà. Il 7 ottobre fu il vero tentato genocidio. Il creatore della serie, la spirale di vendetta porta solo altre morti. Speriamo in un sequel su un accordo di pace. Almeno su questo, diciamo, non si può che essere d'accordo. La spirale di vendetta porta certamente solo altri morti. Ricordiamo che in Israele si va a votare, tra l'altro, alla fine di questo mese. C'è un primo momento il 20 ottobre con le ambasciate, poi il 27 si va a votare. È abbastanza interessante capire quale sarà il destino di Bibi Netanyahu, sapendo peraltro che i sondaggi dicono che potrebbe nuovamente essere nominato primo ministro di Israele. E vorrei chiudere questa prima parte leggendo invece una scelta che ha fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è stata quella di depositare la sua voce, una difesa dai deepfake della rete. Scrive Arcangelo Rocciola, l'esperto: utilizzarla è già un reato, ma l'intelligenza artificiale ha cambiato tutto. Diciamo che Giorgia Meloni è stata oggetto di deepfake svariate volte nel corso di questi mesi, alcuni davvero anche molto sgradevoli, così ha deciso di andare a brevettare la sua voce. Qual è il problema anche quando vai a brevettare la voce, cosa che naturalmente non tutti possono fare, ma che sarebbe interessante diventasse una sorta di diritto universale? La tutela dei nostri dati va certamente privati, adeguata alle nuove circostanze che esistono nel mondo, e l'intelligenza artificiale ci mette di fronte a nuove sfide, e quindi è utile anche cercare di tutelare proprio il tono della nostra voce, perché non venga utilizzata nel migliore dei casi per fare scherzi stupidi, nel caso più frequenti invece per vere e proprie truffe, e in casi ulteriori per scatenare guerre, conflitti diplomatici, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè siamo in un mondo, e questa scelta della Presidente del Consiglio lo dimostra, in cui è sempre più difficile distinguere il falso dal vero, il che onestamente è un problema di dimensioni enormi, forse il problema maggiore di fronte al quale ci troviamo, perché diceva Hannah Arendt che il suddito migliore per il nazismo e il suddito migliore per il comunismo non sono il nazista convinto o il comunista convinto, ma sono quelle persone che non hanno più la capacità di distinguere il falso dal vero, ciò che è reale da ciò che non lo è. Noi ci troviamo in un momento della nostra vita e della nostra storia in cui questo tipo di distinzione sta diventando sempre più complicato, sempre più difficile, sempre più problematico, e questo andrebbe secondo me raccontato già nelle scuole. Quando noi abbiamo cominciato a fare questo mestiere di giornalisti 40 anni fa, la prima cosa che ti chiedevano agli esami era: qual è la cosa più importante che c'è in un giornale? La risposta non era gli esteri, l'economia o la cronaca, bensì la gerenza, cioè un tassello che c'è su tutti i giornali del mondo, senza il quale questi giornali non possono uscire, in cui c'è scritto chi è il direttore del giornale, in quale tribunale, a quale tribunale ti puoi rivolgere nel caso in cui il giornale ti menta. Cioè c'è sempre una faccia a cui fare riferimento, c'è un luogo in cui tu puoi rivendicare i tuoi diritti. Tutto questo con l'intelligenza artificiale e i social media rischia di sparire, ma sono le 8, la rassegna di oggi finisce qui. Ora è il momento del filo diretto, io vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
3: Rai, Radio 3.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
7: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
5: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e rilassamento.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
10: Nessuno escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
11: Articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
12: Nessuno escluso, con Ilaria Sotis. Da questo pomeriggio alle 17.30 all'interno di Fahrenheit su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande ad Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci, siamo di nuovo in studio, siamo pronti per le telefonate con gli ascoltatori. Direi che possiamo prendere la prima, se c'è già. Buongiorno.
13: Buongiorno, mi chiamo Michele, telefono da Padova.
0: Buongiorno Michele.
13: Allora, se posso vorrei provare a rispondere al suo appello, naturalmente, parzialmente, che ha fatto ieri riguardo a... alla necessità che la politica si occupi del problema della casa. Allora, partirei con un'osservazione. In questi anni si è gestita fiscalmente l'allocazione di immobili attraverso la cedolare secca, che è una flat tax, e non è una soluzione né dal lato dei piccoli proprietari che con incrementi di reddito modesti continuano a pagare tasse superiori al 20%, né dal lato degli inquilini che non riescono a trovare canoni bassi perché i proprietari spesso cercano di rimediare all'aumento dei costi di manutenzione o con affitti brevi oppure lasciando le case vuote, ce ne sono tantissime. Allora è controproducente ma anche ingiusto che ad esempio il pensionato che vuole affittare il frutto dei suoi risparmi, come anche l'erede con mezzi modesti che deve gestire un piccolo patrimonio, debbano pagare la stessa aliquota di chi ha patrimoni immobiliari cospicui. Dato poi che la manutenzione e la locazione di immobili sono attività economiche che mettono a disposizione beni e servizi indispensabili per soddisfare bisogni primari oppure secondari nei casi del turismo, ma comunque di grande rilevanza economica, una riforma che scorpori il reddito delle piccole rendite immobiliari da canone concordato, cioè da equocanone, e le detassi secondo me fino a 5-6 mila euro, adesso poi bisogna fare dei calcoli naturalmente, assieme magari a un taglio dell'IMU a favore di chi affitta canoni agevolati a giovani coppie con figli, per esempio, no? Ecco, secondo me misure di questo genere innescherebbero una crescita del mercato immobiliare, cioè delle locazioni, grazie al gran numero di case sfitte che si potrebbero entrare sul mercato.
0: Grazie.
13: Insomma, sì, non finisco. Se la soluzione del problema dell'assenza di case in affitto a prezzi abbordabili va pensata pensando all'edilizia privata, si deve generare un'area di esenzione fiscale. Però è evidente che se non si tassa, se si tassa allo stesso modo sia i ricchi che gli incapienti, poi mancano le risorse. Quindi ci vuole in qualche modo diciamo una progressività, no? Ecco, così come prevede anche la Costituzione, in modo
0: Perfetto.
13: da rendere sostenibile un'area di
0: È
13: esenzione. Ecco,
0: chiarissimo, è chiarissimo quello che dice, la ringrazio, è molto, molto interessante, tra l'altro la sua diciamo, conoscenza del tema è così specifica, è certamente un tema straordinariamente dibattuto anche a livello politico, ma io ho come l'impressione che in realtà il tema sia persino più largo di così, salvo che tutto quello che dice Michele è certamente molto interessante, e cioè il problema, mi pare, in tutto il mondo e in qualche modo anche in Italia, è l'ingresso nel mercato immobiliare dei grandi fondi di investimento. I grandi fondi di investimento fanno appunto investimenti di grande livello, cambiano la natura del mercato, moltiplicano i prezzi in maniera spaventosa. Il risultato, molto banalmente, è che poi le persone non ce la fanno più, sono costrette ad abbandonare le case, soprattutto i centri delle grandi città, sono costrette ad allontanarsi. Che significa anche allontanarsi dai posti di lavoro, allontanarsi dalla scuola, reimmaginare gli investimenti del proprio stipendio su quelli che sono i bisogni fondamentali, casa in testa. Fortunatamente noi siamo un paese dove il 70% delle case è di proprietà, ma qui il problema non è semplicemente quello dei privati su cui si possono fare mille discussioni e su come vanno affittate le case. Il problema è capire quanto il mercato possa essere lasciato a questa visione abbastanza selvaggia, che consente a chi ha moltissimi soldi di entrare in un luogo, stravolgerne le regole esistenti, costringendo un sacco di persone ad andarsene. Passiamo alla seconda telefonata.
14: Ah, buongiorno a tutta la redazione e a tutte le persone che ascoltano questa bellissima trasmissione. Sono Sergio dalla provincia di Vicenza.
0: Buongiorno,
14: Io
0: Sergio.
14: mi rilaccio al discorso che aveva fatto lei all'inizio leggendo, parlando appunto della disparità del trattamento economico che esiste fra noi italiani e il resto di gran parte dei paesi d'Europa. È un problema che io ho 75 anni. Questo problema purtroppo lo sento dire e ripetere da molti anni, con diverse legislature, con diversi esponenti politici, ma siamo sempre allo stesso punto. Non si riesce a superare questo gap di differenza tra gli stipendi che vengono erogati nel nostro paese, naturalmente conseguente poi le pensioni, e quello ad esempio dei nostri colleghi, amici francesi, tedeschi, olandesi. Ma allora io mi chiedo, ma tutti questi governi che si sono succeduti, ma è possibile che nessuno mai abbia seriamente preso con serietà in esame la questione? La nostra Costituzione parla di una proporzionalità per quanto riguarda la contribuzione dei cittadini al benessere, al reddito e del paese. E quindi questo vorrebbe dire che sia i dipendenti privati che i dipendenti pubblici, i salariati, gli stipendiati e quelli delle partite IVA dovrebbero tutti contribuire proporzionalmente al loro reddito. Purtroppo, guardi, nella mia esperienza ormai di persona anziana, questo non lo vedo, ma non lo vedo neanche appena esco da casa dove abito. Io abito appunto in un paese, in una piccola cittadina del Vicentino, e lì si capisce subito, non avrei neanche bisogno del 7.30 o 7.70 per capire esattamente come qual è il reddito di una famiglia, capisce?
0: Sì,
14: ma se lo vedo io da povero incompetente, mi chiedo, ma perché non lo vede chi governa, chi amministra anche una stessa città? Perché non lo vedono questo?
0: Grazie Sergio, grazie. L'analisi di Sergio in realtà è un'analisi largamente condivisibile, nel senso, a parte che lo dicono i dati dell'Istat, sono usciti recentemente i dati su quante persone pagano davvero le tasse in questo paese, 24 milioni di persone non pagano le tasse, l'IRPEF in realtà la dichiarano molto pochi, ci sono categorie in cui datori di lavoro molto prestigiosi, l'esempio più facile è quello dei gioiellieri, dichiarano meno dei loro dipendenti, dopodiché appunto ciascuno ha la propria storia individuale ed è difficile generalizzare, è così come è difficile non vedere che il livello di evasione fiscale in questo paese è evidentemente molto alto e che poi in fin dei conti noi abbiamo la certezza delle tasse dei lavoratori dipendenti, di molte partite IVA, perché poi qualsiasi forma di criminalizzazione è ridicola, ma è anche vero che non siamo più in grado di fare discorsi, perché anche qui siamo schiacciati su un bias cognitivo che nella testa dei più sarebbero banali, cioè voglio dire, se tu guadagni, è una cosa che ha scritto Caro Figlio sulla stampa in questi giorni, ma in realtà ci sono molti filosofi in giro per l'Europa e per il mondo che sostengono la stessa cosa, penso all'olandese Rutger Bergman che ha scritto Moral Ambition, penso a Tassare i milionari di Stagliano, cioè tutta una corrente di pensiero che è in giro per il mondo che dice sostanzialmente: guardate che la forbice tra i ricchi e i poveri si è allargato in maniera insostenibile, e quindi il punto delle nostre vite non è quello di aumentare le tasse a chi guadagna 30, 40, 50, 60 mila euro lordi l'anno, e neanche a chi ne guadagna 100.000 o 200.000, ma che sono ovviamente delle cifre straordinariamente diverse e straordinariamente importanti, ma perché non cominciamo a ragionare almeno a tassare chi guadagna più, chi ha un patrimonio superiore ai 10 milioni di euro, un patrimonio che è compreso tra i 10 e i 100 milioni di euro, non a tassarlo tutto, ma sopra i 10 milioni di euro paghi un 1% in più, sopra i 100 milioni di euro paghi un 2% in più. Siamo in un mondo in cui ci sono persone che hanno stipendi, Elon Musk, di infiniti miliardi, non mi ricordo neanche qual è la cifra esatta, ma è ovviamente spaventosa. Allora qui la domanda che noi ci dobbiamo fare è: stabilito che il mondo è pieno di genialità che vanno alimentate, sostenute e costruite, queste persone, per quanto geniali, possono vivere indipendentemente dal resto della società e guadagnano nelle loro vite dal fatto che c'è un intero mondo che in realtà utilizza il frutto del loro lavoro? Se la risposta fosse sì, allora sarebbe banale ragionare sul fatto che quando guadagni 100 miliardi, se dai 100 miliardi dai anche un 1% in più di tasse, in realtà non stai facendo niente di male o di strano. Ma se tu dici questa cosa qui, soprattutto in un anno come questo, con la campagna elettorale, ci sarà qualcuno che ti dirà: vergogna patrimoniale, volete mettere le mani nelle tasche delle persone, che è ovviamente una gigantesca fesseria. In Italia ci sono 79 miliardari, 71 erano 5 anni fa, e il 10% più ricco della popolazione ha il 60% del patrimonio collettivo. Sono persone che guadagnano 150 milioni al giorno, bravi loro, bravissimi. Dopodiché, appunto, se noi vogliamo considerare le comunità come dei luoghi in cui tutti quanti cercano di vivere meglio, è evidente che chi ha di più deve dare di più. Queste persone non hanno di più, hanno smodatamente di più, per tutti i motivi che si sono detti, e ripeto, anche questo porterebbe via un dibattito probabilmente di ore, ma prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
15: Pronto, pronto.
0: Buongiorno.
15: Pronto?
0: Sì, mi pronto, sente? Io la buongiorno, sento, lei mi sente?
15: Buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Buongiorno, sì sì la sento. Buongiorno, sono Anna, telefono dalla Sicilia. Il mio tema è completamente differente, parlo sempre di lavoro, però stamattina io immaginavo che qualche titolo di giornale parlasse delle morti sul lavoro degli ultimi due giorni. Un italiano vicino a Napoli, morto e abbandonato come una bestia per strada, un albanese caduto dal ponteggio a Rimini. Allora, queste persone sono morte di lavoro, io dico così, e questo insieme ad altri in Italia potrebbe essere un motivo potente, tragico, per farci indignare. Ma questo vedo che non succede, se neanche i giornali danno poi tanta enfasi, almeno anche pari a quella di Garlasco, mi viene da dire così, scusi. Quindi, che paese siamo diventati? Questa mia domanda è la riflessione che le porgo. Grazie.
0: Grazie a lei. Allora, in premessa mi scuso perché lei ha totalmente ragione. Confesso che sul giornale notizie sulla morte di Napoli in realtà c'erano, non avevano grande rilievo sulle prime pagine, ma erano contenute. Però devo dire che Anna ha totalmente ragione. Il problema del lavoro è esattamente come il problema della casa, come il problema della sanità, cioè quelle cose che definiscono la qualità e la possibilità di vivere degli esseri umani. Noi ne parliamo pochissimo, forse perché siamo sopraffatti da un problema che evidentemente non siamo in grado di risolvere. Basta pensare che in Italia muoiono mediamente più di 3 persone ogni giorno. La morte di Napoli peraltro è particolarmente triste e presumibilmente crudele, perché stiamo parlando di un signore, secondo la moglie lavorava in nero, secondo i datori di lavoro gli avevano fatto un contratto 2 giorni prima, adesso questo lo vedremo, ma che viene lasciato, abbandonato con le ossa rotte dopo essere caduto da un prefabbricato sotto un albero, e un passante passa, lo vede, questo corpo distrutto, chiama l'ambulanza e purtroppo è troppo tardi, il che dà il senso, tra l'altro, da un lato della disumanità di chi ha presumibilmente trascinato questo signore sotto l'albero, della vigliaccheria oltre alla disumanità, e forse anche di quanto vicende di questo tipo passino sotto i nostri occhi in maniera sbagliata, cioè dovremmo occuparcene molto di più, considerando che soltanto nel 2025, e questi sono dati ufficiali dell'INAIL, sono stati 1189 i morti sul posto di lavoro. Il problema della sicurezza ha fatto scalpore la morte di questo ragazzo che è caduto mentre stava montando delle luci al Colosseo, cioè ci sono delle morti che sono più clamorose di altre perché avvengono in luoghi o con modalità che ci colpiscono particolarmente, ma la realtà è che ce ne sono tutti i giorni. Ieri appunto è successo a Rimini, non con le stesse modalità che ci sono state a Napoli, ma è una continuità che è sconvolgente e della quale, ha ragione Anna, parliamo troppo poco. Prendiamo un'altra telefonata.
16: Pronto?
0: Sì, pronto.
16: Buongiorno, sono Lillo dalla provincia di Palermo, Petralia Sottana.
0: Buongiorno.
16: Io volevo intervenire sull'ultimo e tantissimi casi di corruzione, l'ultimo del ex assessore Armao, assessore per 3 legislature di destra e di sinistra. Parliamo da Lombardo a Musumeci, a Crocetta, quindi adesso consulente tecnico del presidente Schifani. E questa è una delle tante attività di corruzione della nostra Sicilia. Ma è possibile che non si possa fare una legge anticorruzione seria? Chi la deve fare? Perché adesso non è possibile più. C'è un Armao che praticamente è con studio legale a Palermo, studio legale a Roma, è marito della Bartolozzi, nonché diciamo braccio destro, capo di gabinetto di Nordio, se non sbaglio anche magistrato, ex deputato e magistrato della Corte d'Appello. Ma la cosa più grave, perché sta gente non viene arrestata? Cioè sta gente con, già se avete visto anche le immagini, che praticamente è evidente la attività corruttiva con le immagini, intercettazioni, naturalmente ancora sta a casa. E se verrà arrestata, verrà messa agli arresti domiciliari. Gente, va messa subito in carcere, ma non a pagliare la lucciardone.
0: Allora,
16: con altri 7 in cella, perché non è possibile. Una legge anticorruzione seria, chi la deve fare?
0: Lillo.
16: Perché chi ne perde sono i cittadini siciliani e i cittadini italiani.
0: Lillo,
16: grazie.
0: È stato chiarissimo, io capisco la sua indignazione, confesso che faccio parte di quella categoria di persone che preferiscono sempre aspettare che poi esista una definizione giudiziaria di certe vicende. Credo anche che chi rimane coinvolto in queste vicende ha un ruolo pubblico, abbia il dovere di lasciare la propria carica in tempo reale, non semplicemente per difendersi meglio da un lato, dall'altro per garantire che la propria carica pubblica non sia al centro di dibattiti senza senso, cioè quando di una persona parli più dei suoi guai giudiziari che del suo ruolo pubblico, è evidente che il suo ruolo pubblico è finito. Esistono leggi anticorruzione in Italia, ne esistono, è anche vero che poi ci sono stati degli ammorbidimenti, chiamiamoli così, esiste la legge Severino per esempio, c'è stata la legge Spazzacorrotti che poi è stata rivista. Diciamo che è un tema quello che riguarda soprattutto i colletti bianchi, cioè chi ricopre cariche amministrative, chi ha ruoli di potere, che indigna particolarmente, proprio perché è del tutto evidente che uno ha, si aspetterebbe, come dire, una risposta di tipo personale e moralmente alta da parte di chi ricopre cariche pubbliche, no? La carica pubblica deve avere un'onorabilità che non può mai essere messa in discussione. Altra cosa poi è il percorso giudiziario privato. E noi vediamo che al centro di molti di questi casi ci sono persone che sono continuamente utilizzate in ruoli pubblici apicali. Questo fa parte in realtà di una caratteristica tra le più sgradevoli di questo paese, rispetto alla quale mi viene da dire, e ripeto, è difficile poi entrare nelle singole questioni individuali senza aver visto le carte, aver letto le carte, che noi abbiamo una sola arma per difenderci, e quell'arma è andare a votare. Andiamo a votare per persone in cui crediamo. E qui tra l'altro si aprirebbe il discorso su una legge elettorale che non ci consente esattamente questo tipo di possibilità. Però è vero che c'è una rinuncia da parte nostra, forse una forma di scoramento, alla partecipazione alla vita civile, alla vita collettiva, che poi facilita anche questi comportamenti che ovviamente, ribadisco, vanno dimostrati, comunque facilita comportamenti che non sono sgradevoli, sono inaccettabili, sono truffe ai nostri danni. Prendiamo un'altra telefonata.
17: Sì, buongiorno, sono Marco da Genova.
0: Buongiorno.
17: Io mi richiamo appunto all'ultima sua affermazione di Hannah Arendt, di distingo, la difficoltà di distinguere il falso dal vero. Dicevo che è difficile per noi così distinguere quando la mistificazione avviene da professionisti. Mi riferivo all'articolo di Cerasa che lei ha letto, che appunto poneva la questione dell'aggredito all'aggressore e appunto metteva sul piano dell'aggredito Israele, che certamente ha problemi di sicurezza, ma sono 80 anni che continua a far aggredire il popolo palestinese, sottraendo terre, basti pensare a quello che avviene in Cisgiordania, e quindi insomma ovviamente senza voler ovviamente difendere, ritenendo deprecabile l'operazione di Putin, della Russia, però i morti, i civili in 4 anni di guerra della Russia causati dagli attacchi russi in Ucraina sono ben minori di quelli che ha compiuto Israele. Basti pensare a vedere appunto il film Nazar, cosa che lo testimonia. E quindi insomma bisognerebbe anche da parte di voi professionisti avere un minimo, ovvio le opinioni sono lecite, ma distinguere le opinioni da quella che è la becera informazione. Volevo sapere la sua idea, visto che appunto è una persona molto obiettiva, seguivo i suoi editoriali sulla stampa la domenica e devo dire si sente la mancanza perché erano molto equilibrati, sempre vabbè, molto interessanti.
0: La ringrazio molto, ma guardi, le dico la verità, questo è l'argomento in assoluto più complicato che c'è in questo momento sul tappeto. Io penso che l'uso comparato dei morti sia una cosa orribile in assoluto. Ogni singola guerra è orribile, i morti di Kiev valgono quanto quelli di Gaza, valgono quanto quelli sudanesi, valgono quanto quelli di altre decine e decine di guerre che ci sono in tutto il mondo. Il punto è, e lo dico anche perché vedo un messaggio che mi è arrivato piuttosto duro nei miei confronti, che dice: la sua ricostruzione dei fatti in Palestina è scandaloso, sono 80 anni e più che la Palestina viene aggredita, nessuno sostiene Hamas, che viene creata anche con gli aiuti di Netanyahu, e che è una reazione estrema alla disperazione e al sopruso. È esattamente questo, no, che provavo a dire, cioè nel momento in cui uno dice domani è il 7 ottobre, questa cosa non si può dimenticare, quello che succede il 7 ottobre è onestamente una cosa che ripugna le coscienze. E qui non è un problema di essere filo, anti, pro, a favore, contrari, eccetera, è una questione di essere degli esseri umani. Ci sono delle donne, dei bambini, dei ragazzi giovanissimi che vengono aggrediti, mutilati, stuprati, catturati, ammazzati. Se uno non capisce che questa roba qua è vergognosa e fa vomitare, ha una visione dell'esistenza radicalmente diversa dalla mia, una sensibilità radicalmente diversa dalla mia, così come allo stesso modo non capire che 75.000 morti a Gaza non è che sono inaccettabili, cioè l'avessero fatte i venusiani, non è un problema che li hanno fatti gli israeliani, li avessero fatte gente che viene da Giove, sarebbe sconvolgente allo stesso modo. Ripeto, qui non è un problema di stare con o stare contro, è un problema di qual è il nostro senso di umanità. Lo abbiamo ancora? Crediamo ancora nell'umanità? Crediamo ancora che una vita abbia valore? Basta andare nei moltissimi ospedali italiani che meritoriamente ospitano ragazzini che arrivano da Gaza senza gambe, senza braccia, lascio stare senza genitori, senza fratelli, senza sorelle, senza più casa, senza più futuro, senza più niente, per capire che ridurre questo dibattito a una ragione e a un torto, passando sopra al fatto macroscopico che è la distruzione costante delle vite umane, dal mio punto di vista è una follia. E nel momento stesso in cui uno comincia a dire sì però a Kiev è peggio, sì però in Iran è peggio, si perde di vista qual è il problema fondamentale, che è chi siamo noi, in che cosa crediamo, quali sono i nostri valori, che cosa riteniamo accettabile. Riteniamo davvero accettabile quella che è stata la reazione del governo Netanyahu a Gaza? La mia risposta è: non è che è inaccettabile, è proprio inconcepibile. E spero di essere stato abbastanza chiaro. Prendiamo un'altra telefonata.
18: Pronto? Salve, buongiorno.
0: Buongiorno.
18: Pronto?
0: Sì.
18: Buongiorno, salve. Sono Giulio, siamo da Salerno e volevo portare un tassello importante, credo, alla questione della crisi del lavoro in Italia, che è quello del mondo del terzo settore e del welfare, il mondo delle cooperative e dei servizi alla persona. Se ne parla poco, in genere si parla più di imprese e di sanità, e questo ambito resta un po' fuori dai riflettori. Ne ha parlato di recente solo Altra Economia, eppure un mondo dove ci sono stipendi molto bassi ormai da tantissimo tempo, sono impiegate tantissime donne. Ci sono persone di diversa età che lavorano in questi servizi e sono servizi fondamentali per il buon vivere civile. Si pensi agli asili nido, ai servizi per gli anziani o alle persone con disabilità, e questo magari è una spinta propulsiva, un mondo poco rappresentato dove il lavoro non ha il giusto riconoscimento.
0: Le posso
18: la
0: chiedere lei
18: qualità.
0: Stesso che cosa fa per il terzo settore?
18: io mi occupo di, sono psicologo, lavoro come, mi occupo di benessere organizzativo, quindi purtroppo riscontro spesso situazioni piuttosto critiche da lavoratori che si occupano di questo comparto.
0: Ho capito. Se aveva finito
18: in genere ci sono, sì, in genere ci sono appunto, c'è rabbia, frustrazione per il mancato riconoscimento e proprio poi un mancato riconoscimento economico che porta delle paghe bassissime, ecco.
0: Sì, grazie davvero Giulio. Intanto mi colpiva, no? La pacatezza della voce di Giulio, no? E molte persone che in realtà lavorano nel terzo settore hanno esattamente questo tipo di pacatezza, che è la pacatezza di chi ritiene che il proprio compito fondamentale sia quello di dare una mano agli altri, cioè di sentirsi parte di una comunità. Il terzo settore risolve un'infinità di problemi delle nostre esistenze di cui noi non ci rendiamo neanche più conto, senza tenere presente che siamo in una società in cui i luoghi pubblici e di confronto sono stati completamente rimossi. Noi quando eravamo bambini andavamo all'oratorio a giocare a pallone assieme agli altri, adesso quella roba lì non esiste più, non esistono più i partiti, non esistono più i sindacati, o esistono in maniera molto ridotta, non esistono più le strutture intermedie, esistono dei volontari straordinari, meravigliosi, che si occupano appunto di società in cui i luoghi pubblici e di confronto sono stati completamente rimossi. Noi quando eravamo bambini andavamo all'oratorio a giocare a pallone assieme agli altri, adesso quella roba lì non esiste più, non esistono più i partiti, non esistono più i sindacati, o esistono in maniera molto ridotta, non esistono più le strutture intermedie, esistono dei volontari straordinari, meravigliosi, che si occupano

0: che siccome hanno appunto la voce bassa e la voce pacata di Giulio, noi forse fatichiamo di più ad ascoltare, ma senza i quali francamente avremmo una vita largamente peggiore, per cui sì, bisogna fare sempre quotidianamente una grande battaglia per difendere il terzo settore, e non l'abbiamo fatta. La questione degli stipendi naturalmente è lì che dimostra, ma anche gli stipendi poi, in fin dei conti, passo alla prossima telefonata, danno l'idea di quali sono i valori che noi consideriamo più importanti nella nostra società. Se un professore guadagna uno stipendio che non gli consente di arrivare alla fine del mese, vuol dire che per noi i professori non sono importanti, cioè l'istruzione non è importante, cioè i nostri figli, se crescono in un modo o nell'altro, in realtà per noi è del tutto indifferente. Invece i professori, francamente, dovrebbero essere una delle professioni non solo più garantite, ma più coccolate in qualunque paese del mondo, e certamente nel nostro. Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Luigi, mi chiamo da Rimini.
0: Buongiorno.
1: Io credo che quello che ha sollevato adesso l'ascoltatore precedente rientra nello slogan che racchiude tutte queste cose, cioè che la proprietà, il profitto è sacro, ma la vita di noi cittadini si può sacrificare. Purtroppo questa cosa qui riguarda appunto tutto, sia il discorso della casa, sia il discorso dei salari, sia veramente generalizzato. Il governo, ma non solo il governo, anche altre forze purtroppo, sono legate a questo schema. La proprietà è assoluta, sacra, la Costituzione mette dei limiti, ma questo non ha nessuna importanza. Noi siamo quelli che difendono il piccolo proprietario, in realtà difendono il grande proprietario, ma comunque fanno finta di difendere il piccolo. E di fronte a questo luogo non c'è niente da fare. E quindi il problema, però, io adesso lo allargo, perché secondo me la questione è che di fronte a questa situazione che genera malessere in tutta nella gran parte della popolazione italiana, europea, qua direi anche mondiale, questa cosa qui fa sì che la gente cominci a protestare, e sicuramente in prospettiva queste proteste aumenteranno, ma quello che si sta notando, molto più di quanto non era in passato, che di fronte alle manifestazioni le reazioni dei governi, nel nostro governo come degli altri, come è successo in Francia, è sempre più violenta, cioè bisogna assolutamente che queste persone che protestano vadano bastonate a tutti i costi. Perché? Perché bisogna scoraggiarle. Visto che le carote non gliele possiamo più dare, bisogna dare il bastone. Ora, le elite che governano il mondo attraverso, diciamo, i governi, questo è il punto fondamentale, non hanno nessun interesse a che le persone stiano bene. A loro interessa il loro potere e, diciamo, il dominio del mondo, anche dal punto di vista proprio delle loro idee. Le mie opinioni, siccome io sono uno che conta, valgono, le altre non valgono nulla. Quindi è questo che mi fa preoccupare, non so se lei è d'accordo, cioè, perché se va avanti così non c'è niente da fare, il futuro diventa una schiavitù, a meno che le persone, i popoli che ancora adesso possano capirlo in tempo, allora si ribellino e cerchino di far sì che questa
0: tendenza... È chiarissimo quello che dice Luigi. E io la ringrazio molto per aver introdotto questo tema, che sarebbe francamente buono per un seminario di 7-8 giorni su quello che siamo diventati, sul linguaggio che utilizziamo per affrontare i problemi quotidiani di fronte ai quali ci troviamo, sul modo in cui in realtà non vediamo davvero quello che ci sta succedendo. Io penso che la proprietà privata sia sacra, se devo dire la verità, continuo a pensarlo. Questo non significa che la proprietà privata possa diventare sopruso o che ci siano persone che si possono arricchire smodatamente indipendentemente dalle regole che non esistono o che banalmente fanno loro. Sono cose molto molto diverse, ma che è difficile fare passare. Dicevamo prima molto rapidamente che oggi in Francia ci saranno tanti ragazzi che scenderanno in piazza. Sarà molto interessante vedere quale sarà la reazione della polizia, perché il rapporto che esiste tra le manifestazioni nelle piazze e la reazione dello Stato è uno degli elementi rivelatori della qualità della democrazia nel mondo. Io penso a Bertrand Russell. Bertrand Russell era un sostenitore accanito del diritto di manifestare, che è una delle caratteristiche standard della democrazia. Così come, tornando ad Hannah Arendt,

0: Hannah Arendt diceva non esiste alcun diritto all'obbedienza, cioè l'idea che noi possiamo contestare lo stato delle cose, i meccanismi all'interno dei quali viviamo, è parte integrante della democrazia. Naturalmente questo ha dei limiti, che sono i limiti della violenza, che sono i limiti della legge, che sono i limiti del rispetto dell'altro, ma l'idea che noi dobbiamo essere ridotti al silenzio, che ogni manifestazione sia un'aggressione nei confronti della collettività, nei confronti della democrazia, è proprio, secondo me, il contrario della verità. Tra l'altro, sempre a proposito di Russell a metà degli anni 50 firma un manifesto assieme ad Einstein in cui dice sostanzialmente guardate che il nucleare può portare all'estinzione dell'umanità, cioè due giganteschi intellettuali di fronte alla tecnologia più potente che c'è in quel momento scendono in campo e dicono bisogna che facciamo una riflessione collettiva. Mi domando se esistono intellettuali di quel livello adesso nel mondo, e immagino di sì peraltro, e perché non esiste ancora un manifesto sull'intelligenza artificiale. Ma detto questo, dal mio punto di vista manifestare è benedetto. Ultima telefonata.
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Sono Marisa da Taranto.
0: Buongiorno.
1: Chiedo scusa, sono un po' impacciata, quindi spero di essere chiara. La mia domanda è: come mai non si parla, almeno io non leggo sui giornali, il problema della pensione sociale in Italia? Sono 530 euro al mese. Con l'impossibilità di lavorare, nel senso che tutti i pensionati, tra virgolette, normali possono aprire partita IVA o comunque avere dei contratti e continuare a lavorare pur percependo la loro pensione. Chi, come me, io per più di 10 anni ho insegnato nella scuola e raggiunti i 67 anni sono stata depennata. Tra l'altro, nell'anno in corso la pensione non può essere neanche richiesta, perché il reddito sarebbe superiore, il reddito percepito durante l'anno scolastico, che chiaramente l'anno scolastico finisce a giugno, sono 6 mesi, sarebbe superiore all'importo annuale della pensione sociale, cioè di questi 530 euro. Non so se sono stata chiara, ma è, sì, secondo me è un problema enorme.
0: Io penso che lei abbia ragione, tra l'altro penso che sia anche uno dei problemi maggiormente strumentalizzati dalla nostra politica. Diventa un enorme dibattito durante la campagna elettorale in cui si dice guardate che non è possibile vivere con questo tipo di reddito, poi durante la campagna elettorale qualcuno ti spiegherà che andremo tutti in pensione prima, avremo tutti pensioni molto più alte, nel momento in cui comincia la legislatura ci sarà un ministro del tesoro che spiegherà abbiamo troppo debito e non possiamo in realtà intervenire, il che ripropone come sempre il valore della gerarchia dei nostri interessi, cioè abbiamo trovato questi famosi, giustamente, legittimamente, la difesa è fondamentale, tutti questi miliardi per le armi, ma mi dicono che dobbiamo chiudere, per cui io vi do appuntamento a domani. Dicevo, ovviamente va fatto un ragionamento molto più largo anche sulle pensioni. Io voglio ringraziare per la parte, intanto tutti voi, ma per la parte tecnica Alessandro Amendolara, in redazione Manuel De Lucia, Filippo Travaglio e Alessio Palma. Dopo di noi il GR pagina 3 con Piero Sorrentino e alle 10 tutta la città ne parla su un tema proposto da voi ascoltatori. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere ascoltata e scaricata da Rai Play Sound e dalle principali piattaforme. Io vi do appuntamento a domani mattina.
2: Esce un nuovo film su Facebook, è praticamente il sequel di quello del 2010, quello si chiamava The Social Network, questo si chiama The Social Reckoning, tradotto in italiano con Il prezzo della verità, e in pratica racconta tutti gli scandali che hanno travolto Facebook intorno al 2021, quando si è scoperto che l'azienda sapeva i danni che i suoi social causavano soprattutto agli adolescenti. Voi penserete è un film di storia, conosciamo già tutto, e questo è sicuramente vero, ma è un film anche che ci avverte di non rifare gli stessi errori con l'intelligenza artificiale. Con Facebook abbiamo capito troppo tardi che il problema non era l'abuso del social da parte degli utenti, ma il problema era il modello di business. Adesso con l'intelligenza artificiale discutiamo soltanto della fine dell'umanità e non ci chiediamo come pensano di fare soldi le aziende che ci mettono a disposizione questi chatbot. È un film di storia che però è anche un monito sul futuro. Ne parliamo a Revolution perché il film sta per uscire anche in Italia.

0: RAI Radio 3. Filiera certificata. Presidio diretto. Servizi sviluppati in un ecosistema protetto. Benvenuti nella Service Farm Sistemi.
1: È qui che nasce il Cloud Sistemi a chilometro zero. Integrato nei nostri software, garantisce affidabilità operativa e assistenza immediata, anche quando tutti gli altri dormono.
0: E i tuoi dati sono sempre al sicuro e a tua disposizione.
1: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Voglia di montagna, trasport, terme, relax, ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
13: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
14: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: La scommessa di Sanchez per guadagnare consensi in vista delle elezioni anticipate. Il primo ministro spagnolo prova a cavalcare la protesta per la casa, ma i sondaggi danno l'asse popolari Vox in netto vantaggio.
3: Legge elettorale in dirittura d'arrivo, la maggioranza sicura, riforma utile al paese, non ci saranno franchi tiratori. Per le opposizioni il ricorso alla fiducia è uno schiaffo al Parlamento.
2: Ericsson rientrati, 131 licenziamenti a Genova, la trattativa si riapre dopo l'intervento della Premier Meloni. Vertenza Electrolux, incentivi all'uscita per 1200 dipendenti.
3: Keith Haring al Museo di Roma e mostra 140 opere per ripercorrere la breve carriera di successo di uno degli artisti simbolo degli anni 80, morto di AIDS in giovane età.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli in Spagna. Dopo l'annuncio da parte del Premier Sanchez di consultazioni anticipate il 29 novembre è già cominciata la campagna elettorale. Al centro l'emergenza abitativa, l'origine della crisi di governo, ma anche il tema dell'immigrazione.
4: Cavalcare l'onda dell'indignazione per il caro affitti che continua a riempire le piazze, giocandosi tutto alle urne. L'ultimo azzardo del Premier Sanchez prenderà forma già nel Consiglio dei Ministri di oggi, in cui si punta a far passare i decreti sull'emergenza abitativa affossati dalle destre in Parlamento per poi farli approvare dall'organo costituzionale che sostituisce le Camere dopo il loro scioglimento.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista.
4: Decidete se retrocedere con le destre o avanzare, ha detto Sanchez nel discorso in cui ieri ha annunciato le elezioni anticipate. Stavolta però, per il premier sopravvissuto a tante crisi, la rimonta sarà ardua. I sondaggi danno i popolari al 33% e con l'ultradestra di Vox avrebbero la maggioranza assoluta, mentre i socialisti, investiti da scandali di corruzione, sono al 26% e gli altri movimenti di sinistra sono in fase di riorganizzazione. Il PPE sente così già la vittoria in tasca. Finalmente, c'è scritto da ieri sulla sede del partito.
6: Por fin voteremo.
4: Finalmente gli spagnoli potranno scegliere fra corruzione o cambio, ha detto il leader Feijóo. Domani sarà a Ceuta, puntando così alla questione migratoria per il suo avvio di campagna elettorale. Valeria Fraschetti, GR3.
3: Continua in Francia l'ondata di proteste studentesche a margine delle quali si sono consumati incidenti e scontri con decine di feriti, tra loro un quindicenne che ha perso una mano in seguito all'esplosione di una granata, vicenda sulla quale la polizia ha avviato un'indagine interna. Nel pomeriggio a Parigi sono attese decine di migliaia di manifestanti. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
7: Una giornata di mobilizzazione in tutta la Francia. In questo momento sono in corso dei blocchi nei licei a Tolone, a Marsiglia e a Parigi. Oggi la manifestazione alle 14 da Place de la République in sostegno della colera, va detto che insieme agli studenti ci saranno in piazza professori e sindacati e rappresentanze politici della sinistra francese e insieme ai comunisti anche Jean-Luc Mélenchon con la France Insoumise. Ieri è stata una giornata di protesta dove ci sono stati numerosi episodi, 500 i licei che sono rimasti chiusi, vandalizzazioni a Parigi dove è stata incendiata l'aula dell'istituto professionale, ma l'episodio più drammatico è stato a Lens, dove un giovane ha perso una mano dopo aver raccolto una granata. E fin qui negli scontri sono 190 i feriti, 5.000 i fermi, di cui 85% i minori. Quindi quella di oggi sarà una giornata di mobilizzazione in tutto il paese. È tutto.
2: La guerra russo-ucraina, nella notte massiccio attacco di Kiev nella regione di Mosca, lanciati 650 droni in gran parte abbattuti, le autorità russe parlano di 2 vittime alla periferia della capitale e almeno 6 feriti. Le forze russe hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro nella regione ucraina di Zaporizhia e cresce l'allarme dei servizi di intelligence per le minacce del Cremlino nei confronti dell'Europa. La corrispondente da Berlino.
8: Il capo dell'intelligence tedesca, Martin Jäger, non ha dubbi.
9: Russland führt einen Schattenkrieg.
8: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il principale bersaglio della Russia, in quanto centro del sostegno europeo all'Ucraina, sarebbe proprio la Germania. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ad agosto rappresenta un'escalation. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Un allarme condiviso dall'Estonia, secondo il Financial Times, Tallinn sta stazionando in modo permanente le truppe a 50 km dal confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Tallinn teme in particolare incursioni su piccola scala, volte a testare la clausola di difesa reciproca della NATO. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
3: Gli Houthi yemeniti hanno annunciato di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso petrolifero Aramco e diversi altri siti nel sud dell'Arabia Saudita. Turchia e Pakistan pronte a inviare truppe a sostegno di Riyadh. Le forze governative dello Yemen intanto affermano di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, notizia però smentita dai ribelli filo-iraniani.
2: Le questioni economiche al centro dell'agenda di Giorgia Meloni, dal caro carburanti alle vertenze aziendali più urgenti. Con Electrolux si profila una gestione degli esuberi attraverso incentivi all'uscita per circa 600 impiegati e 650 operai in 3 anni. Svolta positiva invece per quanto riguarda la Ericsson di Genova.
6: La situazione si sblocca dopo una telefonata diretta tra Giorgia Meloni e i vertici di Ericsson, che decidono di ritirare i 131 licenziamenti già avviati nella sede di Genova. La notizia filtra da Palazzo Chigi, dove si definisce responsabile la soluzione trovata, che consente di aprire una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali in Italia della multinazionale delle telecomunicazioni. Nel pomeriggio di ieri anche il bilaterale tra la Premier e il Primo Ministro della Slovenia per un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia, un confronto sulle priorità da discutere al Consiglio europeo di metà ottobre, in particolare sul contrasto al caro energia, tema sul quale Giorgia Meloni insisterà a Bruxelles, ribadendo tra l'altro la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici. Ma anche mercoledì, al vertice dei paesi euromediterranei a Spalato, nel lavoro del governo resta quindi centrale il sostegno a famiglie e imprese per far fronte ai rincari dei carburanti. E prima di partire per la Croazia, Giorgia Meloni oggi riceverà il presidente lituano, Carla Macrellino, GR3.
3: È terminato a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi sul diesel. La scadenza, secondo le attese, doveva coincidere con l'introduzione delle accise mobili, ma il relativo decreto non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il governo ha convocato per giovedì le imprese di raffinazione che operano in Italia per avere un quadro della situazione.
2: Temi economici anche al centro del confronto politico, insieme alla legge elettorale che questa settimana è al suo ultimo e decisivo passaggio. Il voto finale è in programma per dopodomani. Il Campolargo chiede lo scrutinio segreto, mentre il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo.
10: Remota l'ipotesi di un no alla fiducia e di una conseguente crisi di governo per Fratelli d'Italia, che con Giovanni Donzelli rivendica la compattezza della maggioranza già dimostrata sul voto per le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni.
11: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
10: Non ci saranno franchi tiratori, assicurano anche dalla Lega Matteo Salvini e Forza Italia, che guardano alla manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse. L'inflazione mangia gli stipendi, mentre sale la pressione fiscale e cala il potere d'acquisto. L'allarme di AWS alla luce degli ultimi dati Istat. Urgente tassare gli extra profitti, insistono i 5 Stelle, che con le altre opposizioni vanno all'attacco della legge elettorale, criticando duramente il ricorso alla fiducia sul voto. Dal PD, Federico Fornaro.
12: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
10: E il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, avverte: qui è in gioco la democrazia. Filippo Amisano, GR3.
3: La RAI ha deciso di sospendere Siegfried Ranucci. Il procedimento disciplinare arriva dopo l'inchiesta che vede indagato l'amico dell'ex conduttore di Report, Walter Lavitola, reo confesso, organizzatore dell'attentato contro il giornalista lo scorso anno. Sentiamo.
13: 10 giorni lontano dal lavoro e senza retribuzione. È la decisione di Viale Mazzini, che sospende Siegfried Ranucci, al quale contesta 4 punti. Una 50ina di ingressi nelle sedi aziendali di una sindacalista della CISL a lui vicina, diverse mail interne inoltrate all'amico Walter Lavitola, reo confesso organizzatore dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista nell'ottobre di un anno fa e ora in carcere, la pubblicazione di alcune conversazioni private con un parlamentare dei 5 Stelle, e infine la denigrazione dei colleghi indicati in un primo momento come nuovi conduttori di Report. Sanzione che arriva nella settimana in cui il Tribunale del Lavoro dovrebbe decidere sulla richiesta di reintegro alla conduzione del programma presentata dalla legale di Ranucci, che fa sapere: impugneremo il provvedimento di sospensione. Mentre l'ex conduttore commenta sui social citando De Gregori: sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste parole, depositandolo all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite i sistemi di intelligenza artificiale generativa. La domanda al momento risulta oggetto di esame.
3: La politica del calcio, dopo settimane di polemiche sulla legittimità dell'elezione di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio a causa del suo mancato tesseramento, oggi la giunta nazionale del CONI dovrà prendere una posizione definitiva e a quanto filtra si andrebbe verso una soluzione per così dire creativa. La FIGC verrebbe commissariata, ma il ruolo di commissario verrebbe affidato allo stesso Malagò, che poi si ripresenterebbe come candidato unico alle nuove elezioni.
2: Intanto si è chiusa la lunga parentesi che il calcio ha dedicato alle nazionali e per i colori italiani in modo molto positivo. L'Under 21 con il 6-2 rifilata alla Polonia si è assicurata la qualificazione diretta alla fase finale degli europei di categoria e la nazionale maggiore, battendo per 3-1 la Turchia, si è piazzata al secondo posto dietro alla Francia nel suo girone di Nations League. Il commento del CT Roberto Mancini.
14: Intanto sapevamo che sarebbe stata difficile e lo è stata, perché la Turchia nonostante tutto continua a rimanere una nazione piena di giocatori bravi, e poi cambiando 9 giocatori sicuramente sapevamo che avremmo perso un po' di fluidità nel palleggio. Così è stato, siamo andati un po' in difficoltà all'inizio, però poi dopo siamo venuti fuori, abbiamo giocato anche bene, abbiamo fatto le buone cose.
3: In mostra al Museo di Roma, Palazzo Braschi, 140 opere di Keith Haring, protagonista dell'arte negli anni Ottanta e ancora oggi amatissimo dal grande pubblico. Si va dagli esordi come street artist a New York alle ultime opere intitolate Apocalisse alla Pala d'Altare, realizzata poco prima della morte per AIDS a soli 31 anni.
15: Un mondo fatto di segni, figure semplici e colorate, bambini radianti, angeli, cuori, omini tratteggiati da una sola linea. Un mondo, questo di Keith Haring, che non va però guardato come un gioco, un fumetto. Lui ci mette il bene e il male in queste pillole colorate. Uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
16: Il linguaggio di Haring è un linguaggio apparentemente semplice, ma in realtà molto complesso, perché il segno è un segno complesso, è un fatto di montaggio di segni che ogni tanto racconta delle storie, ma ogni tanto si sviluppa in una chiave meramente estetica, e soprattutto è un segno caratterizzato dalla rapidità dell'azione.
15: Per Keith Haring il disegno è magia e l'arte è per tutti.
16: L'arte è per tutti perché l'efficacia comunicativa del lavoro di Haring è straordinaria, lo dimostra il successo delle sue campagne contro il diffondersi dell'AIDS.
15: La mostra si focalizza anche sui due murales, purtroppo andati cancellati, che creò a Roma nel 1984.
16: Dette prova del suo modo di agire di fronte agli occhi del pubblico, cosa che amava fare.
15: Federico Pietranera, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Patrizio Gotti e Fernando Conti.
2: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45 da Andrea Donato e Valentina Antonelli, ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
18: Voglia di montagna, trasport, terme relax, ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Meteoradio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia per oggi, martedì 6 ottobre. Tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
20: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
21: Pagina 3.
22: Con estrema puntualità sono le 9 sulle frequenze di Radio 3. Un saluto da Piero Sorrentino, bentornati all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di martedì 6 ottobre. Ecco, sapete che le nostre rassegne le facciamo con quello che troviamo giorno dopo giorno su quotidiani, siti web, riviste. Capita tuttavia che a volte si disegnino un po' da sole, come per esempio è successo stamattina quando mi sono accorto sul mio fogliettino di appunti che c'era una evidente traiettoria di articoli dedicati a noi e gli animali, che in realtà è una formula già sbagliata, qualcuno direbbe, perché avrei dovuto dire dedicata ai viventi in una specie di participio unico e unitario, senza distinzioni tra appunto noi e loro. Quindi stamattina, spero non soltanto stamattina, una pagina 3 antispecista che comincia dall'indice dei libri di questo mese, il mese del numero di ottobre, con un articolo di un filosofo morale che si occupa da tempo di etica e animali, Simone Pollo, che indaga la contraddizione proprio del nostro rapporto con gli animali, che oscilla tra l'amore sviscerato, profondissimo per gli animali domestici e, per esempio, lo sfruttamento di massa degli allevamenti. Dove incontriamo gli animali, scrive Simone Pollo sull'indice di questo mese, e come li incontriamo? Per la maggior parte di noi questi incontri avvengono in un piatto dove c'è quel che resta di un animale nato, cresciuto e ucciso per diventare cibo per gli esseri umani. È così da migliaia di anni, certo, ma oggi questo incontro si realizza a partire da modalità molto diverse da quelle di non molti decenni fa. A partire dalla rivoluzione neolitica, il cibo di origine animale smette gradualmente di essere legato alle attività di caccia e proviene dagli allevamenti. Dalla rivoluzione neolitica in poi, l'allevamento è parte essenziale della forma di vita di quasi tutte le società umane. A ben vedere, anche se oggi da varie parti si ripete lo slogan che allevare gli animali è parte essenziale della tradizione delle nostre culture, c'è però ben poco di tradizionale nell'allevamento contemporaneo. Le immagini di vitelli che brucano nei prati, di galline che razzolano nelle aie, ecco, quelle non corrispondono per nulla alla normalità degli allevamenti attuali, per quanto ancora vengano usate nelle etichette e nelle pubblicità per vendere qualcosa che in realtà viene da una realtà molto diversa. E poi passa in rassegna Simone Pollo sull'indice di questo mese una serie di libri, tra i quali Animal Machine di Ruth Harrison, lo trovate da Franco Angeli, e un altro libro scritto da Paolo Marsan e Riccardo Negrini, pubblicato dal Mulino, che si intitola Fabbricare carne. Ecco, dice Simone Pollo, il titolo di quest'ultimo rende perfettamente l'idea di che cosa sia un allevamento oggi, cioè una industria che produce cibo trasformando gli animali in carne, che fabbrica carne. Un volume che prende in esame in modo molto informato e competente tutti gli aspetti di questa industria, a partire da un dato: la necessità di proteine della popolazione mondiale, che è in crescita. Nel 2050 non saremo più 8 miliardi, ma saremo diventati 10. E la richiesta di ottenere queste proteine dalla carne è altrettanto in crescita, soprattutto per ragioni dovute allo sviluppo economico di molti paesi. Gli autori, dice, scrive Simone Pollo, quindi si chiedono come sia possibile fabbricare la carne necessaria per sostenere questa crescente domanda, e lo fanno avendo in mente un altro dato, la sostenibilità ambientale. Come è noto, infatti, l'industria dell'allevamento, lo sapete, è una delle più delle maggiori responsabili dei gas serra e di altre forme di inquinamento ambientale. Su questo aspetto l'approccio dei due autori, Paolo Marsan e Riccardo Negrini, è in realtà propositivo e ottimistico. Sostengono che esistono molte strategie politiche, economiche e tecnologiche per ridurre l'impatto ambientale dell'allevamento. Invece Simone Pollo, che recensisce questo volume, è un po' più dubbioso, dice che il lettore non può che esserne felice, anche se l'esperienza insegna che nei processi produttivi la ricerca dell'efficienza e del profitto sconsigliano troppi ottimismi. E poi con continua, dice: fra i requisiti che la fabbricazione di carne oggi deve incontrare ce n'è uno, quello del rispetto del benessere animale. E perché c'è questo capitolo in questo libro? Dice Pollo: c'è perché c'è stato un altro libro prima, Animal Machine, pubblicato da Ruth Harrison, era il 1964, appunto è stato pubblicato da Franco Angeli in questa edizione del 2026, che segnò proprio un punto di svolta nel discorso pubblico sull'uso degli allevamenti negli animali e in genere sull'etica delle relazioni fra umani e animali. È un libro che portò all'attenzione le terribili condizioni degli animali negli allevamenti intensivi, mostrando anche grazie all'uso di fotografie una realtà che all'epoca era sostanzialmente sconosciuta, 1964. L'impatto della sua inchiesta sull'opinione pubblica inglese fu enorme. Ecco, dice Simone Pollo sull'Indice, anche grazie a Ruth Harrison, pochi anni dopo questo lavoro a Oxford nel 1971 lo psicologo Richard Rider inventò la nozione di specismo, formulata e resa pubblica in un volantino che aveva distribuito all'università, contestando l'idea che il semplice fatto di non essere membri della specie Homo sapiens sia una ragione sufficiente per poter essere usati come cose per gli scopi umani. Rider formulò l'idea che è al cuore della riflessione e dell'attivismo che oggi definiamo antispecista. Sebbene nel dibattito pubblico spesso l'antispecismo goda di una cattiva fama e i suoi sostenitori siano etichettati come dei fanatici che per principio preferiscono i cani ai bambini, e vabbè, non si capisce perché poi bisogna mettere questi confronti sul tavolo. La riflessione filosofica sulle implicazioni dell'irrilevanza morale dell'appartenenza di specie è ricca, vivace e plurale. E poi in questo articolo sull'Indice Simone Pollo prende in rassegna per esempio anche dei racconti, quindi non soltanto dei saggi, ma storie e racconti di incontri con gli animali. Sono quelli scritti da Jean-Christophe Bailly in un libro pubblicato da Ex Orma che si intitola L'intimità perduta. In una zona oscillante fra il realismo e il fantastico, Bailly presenta una ricca carrellata degli animali più diversi. Ce ne sono alcuni che mi fanno impazzire già nei nomi: Buceretto, Gereza o Guereza, non lo so, Gerenuk, Damalisco e così via. Nei brevi ritratti di Bailly si mescolano osservazione etologica e antropomorfizzazione più o meno fantasiosa. In questi quadretti, scrive Simone Pollo, si leggono non soltanto descrizioni di forme di vita animali, ma si ascolta anche che cosa dicono sulla condizione di noi sapiens. Ecco, fra queste una colpisce in particolare: la zanzara. Chi animalista sostiene un dovere di rispetto delle vite degli animali, prima o poi si imbatte sempre nella classica obiezione: con le zanzare che fai? Ti fai pungere? Non le uccidi? Scrive Bailly proprio sulle zanzare. Spesso, dopo un soggiorno in una regione e in una stagione a loro predilette, si ritrovano sui muri, in genere bianchi, le piccole macchie dei loro corpi schiacciati dalla collera dell'uomo. Ma questa vendetta ne lascia mille altre intatte, pronte a nuovi attacchi, cosicché nella guerra totale è forse la specie certa di un avvenire, nonostante tutto, radioso. La sopravvivenza delle moltitudini di zanzare ci racconta di un mondo animale che, nonostante tutto e soprattutto nonostante i sapiens, sopravvive e talora riesce a vivere vite autonome e fiorenti. Quello che ci dice l'idea dell'antispecismo è che la sopravvivenza e la vita autonoma degli animali non sono soltanto un fatto, ma anche una questione di giustizia che dovrebbe interessarci e non dovremmo ignorare. Questo era Simone Pollo, l'articolo lo trovate sull'Indice di questo mese, si intitola Le molte vite degli animali.

0: molto cullante questo brano di oggi a pagina 3, speriamo non troppo, e non a caso si intitola Floating, di Roberto Cacciapaglia, tratto da Quarto Tempo, in cui il pianista suona con la Royal Philharmonic Orchestra e una serie di ospiti. In questo caso c'è al violoncello Alexander Zubrowski, mentre in studio c'è la voce di Pietro Del Soldà per l'anticipazione di oggi di Tutta la città ne parla. Pietro, buongiorno.
1: Piero, buongiorno. Noi questa mattina partiamo ancora una volta, purtroppo, da una morte sul lavoro, una morte particolarmente odiosa, quella dell'operaio edile Salvatore Calignano a Caivano, nel Napoletano, vicino a dove ti trovi tu, caro Piero, perché quest'uomo è stato abbandonato sul ciglio della strada, forse anche trascinato via dal capannone dove lavorava presumibilmente in nero, e poi abbandonato senza soccorsi. Una morte che ricorda nelle dinamiche quella del bracciante indiano Satnam Singh nell'Agro Pontino, di cui tante volte abbiamo parlato, no? Perché ci fu un coinvolgimento, infatti anche in questo caso viene contestato al datore di lavoro e anche altre due persone reali di omicidio colposo in cooperazione, perché non hanno fatto nulla per salvargli la vita, forse nella speranza assurda di nascondere le proprie tracce e le condizioni in cui quest'uomo lavorava. Questa in realtà però è una morte sul lavoro di almeno tre che sono successe ieri, altre tre che ci saranno oggi, altre tre dopodomani e così via, per arrivare a superare ogni anno la soglia delle 1000 morti sul lavoro. Un'insicurezza strutturale di tanti comparti che noi rimuoviamo, non pensiamo a quanto è grave, e che sta insieme, altro tema di oggi, insomma, cercheremo di ragionare così anche a Tutta la città ne parla, a un generale infragilimento del lavoro, anche semplicemente economico. Sono usciti i dati sui salari e il potere d'acquisto nel secondo trimestre, che sono davvero sconfortanti. E le vostre storie, testimonianze, critiche, domande dalle 10 in diretta, noi ci siamo. Grazie Piero.
0: Grazie Pietro Del Soldà. Intanto ci state scrivendo al 335 563 4296, molti messaggi ci state mandando, insomma ci ringraziate di aver dedicato questa puntata alla contraddizione fra l'amore per gli animali domestici e quelli da allevamento. Qualcuno ironicamente ci suggerisce di rileggere Swift, una modesta proposta, lì si mangiavano i bambini, e Francesco dice soltanto il veganesimo rappresenta il tentativo di rispettare la vita, anche mangiare di meno e rifiutare il cibo spazzatura. Noi continuiamo alle 9 quasi 12 minuti a Radio 3 a tessere questo discorso, andiamo in rete sulla rivista Macchina della casa editrice Derive a Prodi, dove Stefano Spataro recensisce un libro di Gianfranco Mormino che si chiama Etica antispecista, lo trovate pubblicato da Raffaello Cortina editore. Etica antispecista, scrive Spataro, arriva in un momento quanto mai opportuno per riflettere sul rapporto tra esseri umani e altri animali. È curioso che questa lettura capiti proprio ora, mentre le cronache istituzionali tornano a occuparsi per esempio del DDL caccia e delle sue molte implicazioni. Un dibattito che mette in luce quanto la questione animale sia tutt'altro che marginale nell'agenda pubblica e quanto manchi nel discorso politico un impianto concettuale per affrontarla. Gianfranco Mormino è un filosofo che si occupa da anni di etica e in particolare di animal studies, e cita a un certo punto Stefano Spataro un passaggio di Leibniz riportato nel libro di Mormino, che dice questa frase veramente tremenda, dice: a stento, diceva Leibniz, si trova qualcuno che abbia accusato di ingiustizia l'uccidere le bestie per la nostra gola, e questo senz'altro perché non abbiamo timore che esse cospirino contro di noi. Ecco, dice Spataro, da questa osservazione seicentesca l'autore ricava una lettura che potremmo dire sociologica. Essi sono incapaci di prolungare quanto noi i progetti di vendetta. Noi invece siamo forti con i deboli, deboli con i forti. È la regola del bullo. Il nucleo etico-normativo di questo libro si condensa in un passaggio cruciale. Quando si sostiene che infliggere dolore sia utile, se non necessario, bisognerebbe specificare sempre per chi lo è. Molto stimolante sia il libro di Mormino, che si intitola Etica antispecista, lo trovate pubblicato da Cortina, che l'articolo di Stefano Spataro. Quest'ultimo sta sulla rivista Macchina di Deriva Prodi.

9:14 a Rai Radio 3. Ci state scrivendo molti messaggi sulla questione relativa a noi e gli animali. Ci chiedete in diversi di voi se si chiamasse Simone Pollo. Sì, si chiama Pollo, l'autore del primo articolo. Era una coincidenza che insomma è anche forse indice di qualcosa nella vita di questo studioso. A proposito di studiosi che hanno scritto, raccontato del rapporto di noi e gli animali, vado sulla rivista Dissonanze della casa editrice Donzelli, sempre molto ricca con i suoi numeri tematici mensili. Quello di ottobre, per esempio, è dedicato anche in questo caso al provare a pensare l'animalità mettendo in questione il confine che separa l'uomo dagli altri viventi. Presenta diversi articoli, io leggo qualcosa dall'editoriale firmato da Felice Cimatti, voce di Radio 3, Fahrenheit per molto tempo, adesso attualmente a Uomini e Profeti, un editoriale che si intitola Che cos'è un animale? Non sappiamo, scrive Felice Cimatti sulla rivista Dissonanze, che cosa sia un animale, anche se può sembrare il contrario. È infatti difficile farci un'idea precisa degli animali e della animalità. Se si chiede a qualcuno che cos'è un animale, per esempio indicando un gatto, ci risponderà che non c'è niente da sapere. Il gatto è un gatto, lo dice anche il vocabolario Treccani. Il gatto, mammifero domestico tra i più noti e diffusi. E dice Cimatti, insomma, non ci viene detto che cos'è, appunto perché è così noto che tutti crediamo di sapere che cosa sia un gatto. Ma basta cambiare, per esempio, e ci accorgiamo che rispondere a questa domanda, che cos'è un animale, non è affatto così semplice. Indichiamo per esempio un geco che sosta vicino a una lampada da muro. Anche il geco è un animale, anche se si tratta di un animale un po' meno familiare. A molte persone il geco non piace, a me piace da morire. Il geco chissà perché spaventa. E dice Cimatti, cambiamo ancora. Per esempio indichiamo con molta malizia uno scarafaggio che si avventura di notte sul marciapiede dove stiamo camminando. Ecco, quella sagoma ci provoca disgusto. L'idea che possa entrare in casa ci terrorizza. La sensazione di familiarità che provavamo col gatto è svanita del tutto, ma anche lo scarafaggio e anche il geco sono degli animali. Veniamo ora alla precisazione, scrive Felice Cimatti sulla rivista Dissonanze, che ci riguarda all'interno della definizione del vocabolario Treccani. Se animale è ogni organismo vivente dotato di sensi e capace di movimenti spontanei, allora anche l'uomo è un animale. Se forse riusciamo a farci un'idea di che cosa possiamo avere in comune con il gatto, è molto più difficile immaginare una somiglianza tra noi e un geco, per non parlare tra noi e uno scarafaggio. In questo caso, animale vuol dire vivente non umano, come si dice comunemente l'uomo e l'animale al singolare. E allora continua questa domanda, che è un po' un filo rosso di questo editoriale di Felice Cimatti: chi è allora un animale? È certo vivente, oppure è la nostra mutevole decisione che stabilisce chi è un animale rispetto a una semplice bestia? Ci accorgiamo allora che la risposta alla domanda che cos'è un animale non è affatto così scontata. Forse crediamo di sapere che cosa sia un animale, ma basta passare appunto da un gatto a uno scarafaggio e tutte quelle nostre certezze vengono meno. E poi ancora, oggi la psicologia comparata sostiene che alcuni altri animali, per esempio gli scimpanzé o i polpi, siano in qualche modo dotati di ragione e linguaggio. Non si tratta di una scoperta. È cambiato soltanto il modo in cui viene valutato il loro comportamento. Uno scimpanzé era intelligente o stupido anche quando si sosteneva che tutto il suo comportamento fosse istintivo. Da un punto di vista biologico, scrive Felice Cimatti, non c'è niente che distingua un gatto da un geco, ma mentre il primo è un animale da compagnia, il secondo no. Ecco perché usare la parola animale per definire un certo vivente è un gesto etico, perché dall'uso di quella parola ne derivano conseguenze che possono arrivare anche fino alla morte. Uccidere un gatto è un reato perché è un animale da compagnia, mentre è ammesso uccidere un coniglio per poterlo mangiare. Basta provare a prendere il punto di vista del coniglio per rendersi conto che questa radicale differenza di trattamento non ha alcun senso. Perché la vita del coniglio dovrebbe valere meno di quella di un gatto? Chi ci ha dato il diritto di stabilire queste distinzioni? E poi ancora, continua Felice Cimatti, ecco a cosa servono gli animali. Sono il negativo dell'umano. Ma se ora ci accorgiamo di non saper più rispondere alla semplicissima domanda di partenza, che cos'è un animale, improvvisamente scopriamo che non sappiamo più neanche che cosa siamo noi altri umani.

9:20 a Rai Radio 3, vi ricordo che potete seguire Pagina 3 sulla nostra pagina Facebook, ci potete riascoltare su Rai Play Sound e anche da poco tempo su tutte le principali piattaforme. Ecco, sapete come spesso esperienze di vita comunitaria siano oppure possano essere improntate, diciamo, anche a regimi alimentari che appunto non mangiano animali o prodotti da loro derivati. Di una esperienza molto sorprendente di vita in comunità, non so se pratichino, mi pare di aver capito di no, il vegetarianesimo. Nomadelfia è una comunità cattolica fondata da Don Zeno Saltini ed è improntata appunto a un'economia interna basata soprattutto sul lavoro dei campi. Di questa comunità scrive Enrico Buonanno sulla rivista Lucy. Nelle mappe più antiche, scrive Buonanno, il paradiso terrestre si trovava a Oriente, secondo altri si trovava in Etiopia. In maniera più pratica, oggi qualcuno giurerebbe che per ritrovare il paradiso perduto basti imboccare la statale 223 che va da Siena a Grosseto, prendere l'uscita per Roselle, svoltare a sinistra dopo 1,5 km e contemplare il cartello blu in mezzo al nulla dove c'è scritto il motto evangelico Ut unum sint, perché tutti affinché tutti siano uno. Benvenuti a Nomadelfia. Tra fattorie, 300 ettari di campi, qui sopravvive l'utopia creata da Don Zeno Saltini. Una comunità di fedeli, certo, ma anche molto altre. Un tentativo di ritornare alle origini e insieme uno strano esperimento sociale. Una comunità cristiana, un'applicazione radicale del Vangelo. Per quanto riguarda me, scrive Enrico Buonanno, mentre provo a raggiungerlo guidando tra casette ordinate e mucche al pascolo, un luogo di cui fondamentalmente so pochissimo. Qualche regola semplice, niente denaro, niente proprietà privata, famiglie allargate, nessuna classe sociale e una storia molto complessa che dura da quasi 100 anni. Nomadelfia, dal greco nomos e adelfia, dove regna la legge della fratellanza. E soprattutto la figura di Don Zeno, prete rivoluzionario, antifascista, anticapitalista, capace di scagliarsi contro qualsiasi ingiustizia sociale. Già nel 1931 aveva fondato una comunità per aiutare orfani e diseredati. Dopo la guerra, nel 1947, occupò l'ex campo di concentramento di Fossoli per fondare l'umanità nuova di Nomadelfia. Osteggiato da parte della Chiesa, accusato di eresia, di comunismo, sfrattato dal ministro Scelba. Dagli anni 60 il suo progetto ripartì da qui, dalle campagne di Grosseto in cui mi aggiro. E poi racconta Enrico Buonanno la comunità di Nomadelfia, la tavolata a cui partecipo, con i formaggi autoprodotti, il vino di qui, lo strano caos familiare in cui mi trovo. Tra una neonata da cullare e un signore che canta ma la femmina è una delle fondamenta della vita a Nomadelfia, che prima di tutto è una vita di comunità. Ogni famiglia, con i suoi figli biologici, con i suoi figli adottivi, con i suoi figli in affido, dorme in casette disposte intorno a una casa più grande. Qui tutto il gruppo familiare, cioè l'unione di 3 o 4 famiglie, svolge tutte le attività in comune. Si pranza, si cena, si stira, si cucina con forni da capienza da ristorante, si guardano i film insieme quando viene la sera. Poi ogni 3 anni, spiega un membro di questa comunità, Paolo, cambiamo di casa. Si formano gruppi familiari nuovi, tra 15 giorni andremo via per esempio, ma è l'unico modo per essere fratelli di tutti e per non restare attaccati a cose troppo materiali tipo la casa. Questo articolo di Enrico Buonanno continua, è molto bello, appunto anche io non sapevo assolutamente niente di Nomadelfia, ho imparato un sacco di cose, si intitola A Nomadelfia è facile immaginare un mondo senza il capitalismo, lo trovate sulla rivista Lucy.

0: 9:24 a Rai Radio 3. Abbiamo ascoltato Floating di Roberto Cacciapaglia, che ho appena ascoltato in cuffia dal mio regista Piero Pugliese, che ha suonato con il nostro Arturo Stalteri. Ma Arturo Stalteri ha suonato praticamente con tutti quelli che contano. A proposito di musica, chiudiamo parlando di punk. Certo, per una puntata come si è disegnata oggi sarebbe stato perfetto, per esempio, un articolo su Joe Strummer dei Clash, no? Lo sapete, che riassumeva un po' nella sua figura molte cose che ci siamo detti stamattina. Era antimilitarista, anticolonialista, vegetariano, pacifista, comunitario, un po' meno sognatori con il loro pur affascinante No Future. Erano i Sex Pistols, dei quali scrive Guido Giannuzzi sul nuovo numero di Snaporaz, l'inserto culturale mensile del secolo XIX, lo trovate in edicola ogni prima domenica del mese. Mezzo secolo di Sex Pistols, il mitico gruppo punk che rivoluzionò la scena musicale, resta un modello di sovversione anche se finì per essere assorbito dall'industria culturale. Ai loro esordi, scrive Guido Giannuzzi, i Sex Pistols erano una sorta di band disfunzionale messa furbescamente assieme dal manager Malcolm McLaren, che aveva trovato ispirazione durante i 6 mesi trascorsi nella scena punk di New York a contatto con gruppi come i Ramones oppure i New York Dolls. McLaren li aveva riuniti scegliendoli tra i volti che frequentavano, lavoravano oppure, nel caso del chitarrista Steve Jones, rubavano merce nella Sex, la boutique di riferimento dell'ambiente sadomaso che gestiva con la compagna Vivienne Westwood su King's Road. Matlock, Jones e il batterista Paul Cook suonavano già assieme negli Strand quando il cantante John Lydon, ribattezzato in seguito Johnny Rotten per i suoi denti appunto marci, fu notato per caso mentre si aggirava per il negozio indossando una maglietta con la scritta a pennarello "I hate Pink Floyd", odio i Pink Floyd. Il 1 dicembre 1976 i Sex Pistols furono protagonisti di un'apparizione diventata leggendaria in Inghilterra, infarcita di volgarità mai sentite prima in TV, nel programma della fascia preserale Today, un evento oggi quasi celebrato ma che all'epoca rappresentò la cosa peggiore che potessero fare i Pistols. E ancora Glenn Matlock a raccontare come andarono le cose: non era nostra intenzione arrivare fino a quel punto, è successo semplicemente che Steve si è bevuto da solo una bottiglia intera di Blue Nun nel camerino e ha iniziato a imprecare proprio quando l'alcol ha fatto effetto a metà intervista. Dietro le telecamere Malcolm McLaren si teneva la testa tra le mani e quando siamo usciti dal set dopo l'intervista ha esclamato: ecco, l'avete combinata veramente grossa. Se la stava facendo sotto dalla paura. Il giorno dopo però la situazione si era totalmente ribaltata, invece di essere lui a chiamare i giornali per far parlare di noi, erano, come sempre succede, o almeno all'epoca succedeva, erano i giornali a cercare lui. Nel giro di una notte i Sex Pistols divennero il nemico pubblico numero uno, furono attaccati da giornali, da riviste, per tacere diciamo della politica dell'epoca. Eppure, scrive Guido Giannuzzi, la storia sa essere beffarda anche con i suoi protagonisti più ribelli. Johnny Rotten, quel ragazzaccio con la giacca rosa che aveva scandalizzato mezza Inghilterra esattamente 50 anni fa, negli ultimi tempi ha dichiarato più volte il suo apprezzamento per Nigel Farage. Nel 2017, all'indomani della vittoria di Trump alle elezioni, disse: l'America ora ha un nuovo presidente, che ti piaccia o meno devi sostenerlo oppure distruggerai il paese. Di fronte a queste prese di posizione non si può fare a meno di pensare al grido di UNESCO rivolto agli studenti parigini mentre nel pieno del maggio francese sfilavano in corteo sotto le sue finestre. UNESCO si era affacciato e gli aveva urlato: domani sarete tutti dei notai. Fantastico. Pagina 3 finisce qui, vi saluto con Danilo Datri, Paola Brai a Roma, Maria Novella Bucelli, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek, Piero Pugliese in regia, e appunto c'è il nostro Arturo Stalteri per Primo Movimento dopo, ma prima c'è Onda Verde. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9 qui su Radio 3. Grazie da Piero Sorrentino.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Voci in Barcaccia, largo ai giovani, sesta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Se hai tra i 18 e i 34 anni e sei un cantante o una cantante lirica, scarica il regolamento su RaiPlay Sound e invia la tua candidatura all'indirizzo vociimbarcaccia@rai.it. La tua voce, il tuo talento, il tuo momento. Vociinbarcaccia@rai.it.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento alle 9.30. Partiamo dalla maggiore criticità in A1 nel tratto Roma-Napoli, 7 km di coda tra l'asse mediano e l'allacciamento alla 3, la Napoli-Salerno, in direzione di Napoli. Per le altre da nord a sud andiamo al nord-est in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra l'allacciamento alla 28, la Porto Gruaro-Pordenone, e lo svincolo Cessalto in direzione di Venezia. Ci spostiamo dal nord-est al nord-ovest sulla Torino-Brescia, code a tratti per 3 km tra Piacenza-Ovest e la 21 in direzione di Brescia. Sulla tangenziale est di Milano, code per incidente tra lo svincolo Lecco e Vimercate Centro in entrambe le direzioni. In A1, 2 km di coda per incidente tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano. E code a tratti anche in A11 nel tratto Firenze-Pisa tra lo svincolo Pistoia e l'allacciamento alla 1 in direzione di Firenze. Continuando a scendere a Roma sul Lungotevere, traffico rallentato tra il ponte Principe Amedeo e il ponte Garibaldi in direzione Testaccio. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, buona giornata e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI, Radio 3.
1: Siamo qui da Antonietta Di Vizia, RAI Mobilità, buona giornata e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: momento.
1: Ma insomma, è possibile che in quasi tutte le opere l'amore è sinonimo di morte, di omicidi, di gelosia, insomma di tutte le cose più drammatiche che possono succedere a animi che si vogliono bene? E accade anche nell'opera di cui parliamo tra poco, a Primo Movimento. Intanto buongiorno a tutti da Arturo Stalteri, 9:32 minuti e 32 secondi. Primo Movimento, un programma curato da Giorgia Franceschi, oggi con noi in regia Paola Braia alla console, il telefono 335-56-34296. Siamo dunque al cospetto di un lavoro che esce per la Decade, una prima incisione mondiale, perché questa opera, l'unica opera reale di Umberto Giordano, Marina, non ebbe mai un seguito e non è mai più stata praticamente rappresentata fino, pensate, al 12 febbraio 2026 al Teatro del Verme di Milano. Fu un lavoro di esordio di Giordano, il quale non diede, come dicevo, mai seguito a questa prima operazione, perché poi la musica venne usata da lui per altre opere, come degli affluenti, che in qualche modo hanno poi fatto disperdere il nucleo iniziale. Eppure è un'opera interessante, con una bella articolazione drammatica, un bel incedere anche musicale sul libretto di Enrico Golisciani. E la storia di Marina è durante il conflitto tra serbi e montenegrini. Marina attende il ritorno del fratello Daniele, che è capo dei montenegrini, ma a un certo punto bussa alla porta Giorgio. Giorgio in realtà è un nemico, ma è ferito e disarmato, e lei quindi si sente in dovere di ospitarlo. Poi nascerà l'amore, accadrà veramente di tutto, finché Marina verrà uccisa per amore e per gelosia, cosa che purtroppo accade ancora oggi. Allucinante. Beh, l'opera, insomma, un'opera interessante, importante, che viene introdotta da un coro dietro le quinte, poi c'è subito l'aria con il duetto con Giorgio, l'arrivo di altri personaggi, e pian piano si dipana, si svolge un po' tutta l'individuazione psicologica e anche drammatica di questa partitura di Umberto Giordano, con questa pulsazione ritmica molto interessante. È tutta giocata su un unico atto, ed è molto accurata per quanto riguarda, ad esempio, gli interventi delle singole voci. Ci sono piccoli assoli quasi miniaturistici di violino, violoncello, oboe, clarinetto. C'è il corno inglese molto ben usato. Pensate che anche Verdi gli aveva data tanta importanza sull'Otello. Esempio è molto interessante nell'intermezzo sinfonico che collega in qualche modo i due momenti di questa originale opera di Umberto Giordano. Insomma, qualcuno disse: affermazione di un ingegno brillantissimo, freschezza di un avvio e caparra di un talento drammatico destinato a lasciare il segno che poi rimase ovviamente per le sue importanti arie. Dunque fermiamoci su questa Marina, ne ascoltiamo subito dalla prima parte Che pria l'animo, la canzone Monte Nigra, In guardia o Serbia tiranna. Ascoltiamo tra l'altro i protagonisti: Eleonora Buratto e Marina, poi c'è Freddy De Tommaso, Giorgio, Nicola Smog, Mihai Damian, il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, l'orchestra e pomeriggi musicali con Vincenzo Milletari alla direzione.

Ed è tutto collegato in questa opera di Umberto Giordano, Marina, e questa è l'aria che pria l'animo per la canzone Montenegro in guardia o Serbia tiranna. Marina è Eleonora Buratto, in questo caso con Lambro, Mihai Damian Baritono e Daniele Nicolas Moog. Daniele è il fratello e Lambro è un suo compagno di battaglia. Si svilupperà poi l'amore con Giorgio Lascari, che in questo caso è Freddy De Tommaso, che però è un nemico, e nella parte finale, stiamo infatti giungendo proprio alle ultime battute dell'opera, e Giorgio è stato arrestato e Marina cerca di farlo fuggire, è riuscita a farlo quasi uscire dalla prigione, ma Lambro li incontra, per pazzo di gelosia spara e uccide Marina, e poi si pente piangendo: ma ormai il grave danno è fatto. L'opera molto drammatica, che fu appunto l'unico esperimento in questo senso molto ben riuscito di Umberto Giordano. Allora andiamo su questo finale. L'ora incalza, va via, dice Marina a Giorgio. T'arresta, invece, urla Lambro, e poi lo uccide. Ascoltiamo.

La tragedia della gelosia si è consumata. Marina è stata uccisa da Lambro. L'ora incalza, va via. Vergine Santa, t'arresta. Siamo con Marina di Umberto Giordano, Eleonora Buratto e Marina, Freddy De Tommaso e Giorgio, Mihai Damian e Lambro e Nicola Smog e Daniele, quindi soprano, due baritoni e un tenore per questa opera che esce per la Decca in prima incisione mondiale. Vi ricordo quello che accadrà stasera alle 20 in diretta da Bolzano Auditorium, l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, con Ivar Bolton alla direzione e Francesca Spromonte soprano. In alcune pagine di Franz Joseph Haydn e di Mendelssohn si termina infatti con la riforma, la sinfonia numero 5 del grande musicista, mentre noi andiamo avanti invece a Radio 3 alle 9:45 minuti e 34 secondi con un singolare esperimento immagini e musica, questo Baroque Flowers che esce per Da Vinci Classics, dialoghi floreali di affetti, musica del 5 e del 600, anzi del 15° e del 16° secolo per precisione, grazie a Maurizio Di Chio alla viola da gamba e Nicola Pignatiello alla tiorba. Musica legata quindi a musicisti come Marais Marais, come Capsberg, Benedetto Marcello, e come Joseph Baudin de Boismartier e come Antoine Forcret. Praticamente sono stati associati ai brani musicali, anche in concerto da parte dei protagonisti di questo disco, e ha dei fiori, dei ritratti in cui ci sono dei fiori. Ogni fiore rappresenta anche un carattere che viene, secondo i protagonisti del disco, anche rappresentato dalla musica. E quindi, ad esempio, per quanto riguarda Antoine Forcret, che è stato un grande violista del Settecento, da bambino a 10 anni, ad esempio, lo ascoltò Luigi XIV, ne rimase entusiasta e volle pagare le migliori lezioni per questo ragazzo, che poi entrò infatti nell'orchestra del re. Ecco, per quanto riguarda Forcret, all'interno del libretto vediamo il quadro scelto, ed è di Lavinia Fontana, un'artista della fine del Cinquecento, e ci sono delle rose, c'è soprattutto una parte centrale che viene cerchiata da una sigla gialla che ci fa capire a cosa si sono ispirati i musicisti. Questo quadro e la musica di Forcret rappresenta un po' la delicatezza e qualcosa insomma di molto grazioso e di molto levigato. Allora ascoltiamolo questo La Nubreuil, che fa parte dei pièce de viol di Antoine Forcret, col basso continuo, Nicola Pignatiello è alla tiorba, mentre Maurizio Di Chio alla viola da gamba.

Antoine Fourcré, dai suoi pièce de viol, questa è la Dubreuil, che è associata, per quanto riguarda il disco di cui stiamo parlando, alla gerbera, ovvero la gerbera, che è un fiore giallo, e in questo caso il quadro associato di Lavinia Fontana. I protagonisti di questo lavoro sono Maurizio Di Chio alla viola da gamba, Nicola Pignatiello alla tiorba, in questo Baroque Flowers, e infatti nei concerti spesso mostrano anche i quadri legati ai brani che stanno eseguendo e che caratterizzano anche uno stato d'animo, una sensazione, un affetto musicale. Ora, un affetto musicale che conclude la carriera per quanto riguarda la musica da camera di Maurice Ravel, perché siamo con un CD che esce per la Delos, si chiama Deep River ed è Dimple Lipang, violinista molto eclettico, con Nigel Yandel al pianoforte. Lui dice: l'ho chiamato Deep River, era un pezzo, uno spiritual che Yasha Heifetz aveva trascritto, infatti apre il disco, perché la musica che suona è come un fiume che mi ha sempre attraversato, una musica a cui sono legatissimo e che ho cominciato a apprezzare quando ero piccolissimo. Quindi questi echi di casa, colui anche lui li chiama, lo portano ad affrontare anche Maurice Ravel. Maurice Ravel, che è un artista che lui ama tantissimo, in questa strana sonata per violino e pianoforte, quella in sol maggiore, nel 1923 lui ci lavorò parecchio, praticamente 4 anni, poi venne eseguita infatti nel 1927 per la prima volta a Parigi alla Salle Erard, con Georges Enesco al violino e Ravel al pianoforte. Beh, Ravel qui spoglia completamente quello che è il suo grande gusto del colore, no? Questo senso sempre così smagliante delle melodie e delle armonie, per arrivare a un ascetismo veramente molto particolare. Si nota già dal secondo movimento quello stranissimo blues con le influenze del jazz, ma un jazz profondamente asciugato. Si nota nel movimento iniziale l'allegretto, che torna, almeno per quanto riguarda il tema, in qualche momento nel movimento finale che ascoltiamo tra poco, ovvero il Perpetuum Mobile, un allegro a 3/4 in sol maggiore, dall'altro il movimento anche più breve della partitura, come se Ravel iniziasse con un allegretto abbastanza lungo, poi un po' meno per quanto riguarda il blues e poi ancora meno per il Perpetuum Mobile. Ha dà una grande attenzione al violino, che diventa il protagonista assoluto, il pianoforte sembra quasi scomparire in certi momenti, in questo moto perpetuo, con queste note ribattute, questi arpeggi quasi spersonalizzati, volutamente spersonalizzati. Ascoltiamolo, questo Perpetuum Mobile, da Miklen Lipang al violino, con Nigel Yandel al pianoforte, dalla sonata in sol di Maurice Ravel.

0: Dura prova per il violinista questo movimento finale della sonata di Ravel in sol per violino e pianoforte, il Perpetuum Mobile con Miklen Laipang al violino e Nigel Yandel al pianoforte, un CD che esce per Delos e si chiama Deep River con altri autori, anche Tchaikovsky, Strauss, eccetera. Tra l'altro Laipang ha deciso di studiare il violino a 3 anni, perché il fratello più grande suonava il violino nell'orchestra della Malesia e lui ne rimase affascinato e lì ha cominciato, ora a 31 anni ed è suona veramente in tutto il mondo. Grande pezzo di Ravel, bel disco questo di Miklen Laipang, che spazia molto nei generi e che chiude anche il nostro appuntamento con Primo Movimento di oggi. Radio 3 comunque va avanti con Tutta la città ne parla. Intanto Arturo Statri vi ringrazia e vi saluta accanto a Giorgia Franceschi, oggi regia e alla cura del programma, Paola Brai alla console, e lo sapete già, ma ve lo ricordo, ci sentiamo di nuovo alle 12 quando sarà il momento del concerto del mattino. Dunque buon proseguimento sempre su Radio 3.
1: Rai Radio 3.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
11: La città ne parla.
12: Sono Anna, telefono dalla Sicilia. Stamattina io immaginavo che qualche titolo di giornale parlasse delle morti sul lavoro degli ultimi due giorni. Un italiano vicino Napoli, morto e abbandonato come una bestia per strada. Un albanese caduto dal ponteggio a Rimini. Allora, queste persone sono morte di lavoro, io dico così, e questo insieme ad altri in Italia potrebbe essere un motivo potente, tragico, per farci indignare. Ma questo vedo che non succede, se neanche i giornali danno poi tanta enfasi, almeno anche pari a quella di Garlasco, mi viene da dire così, scusi. Quindi, che paese siamo diventati?
13: Buongiorno, sono Sergio dalla provincia di Vicenza. Mi rilancio al discorso che aveva fatto lei all'inizio leggendo, parlando appunto della disparità del trattamento economico che esiste fra noi italiani e il resto di gran parte dei paesi d'Europa. È un problema che io ho 75 anni, questo problema purtroppo lo sento dire e ripetere da molti anni. Con diverse legislature, con diversi esponenti politici, ma siamo sempre allo stesso punto. Non si riesce a superare questo gap di differenza tra gli stipendi che vengono erogati nel nostro paese, naturalmente conseguente poi le pensioni, e quello ad esempio dei nostri colleghi, amici francesi, tedeschi, olandesi. Ma allora io mi chiedo, ma tutti questi governi che si sono succeduti, ma è possibile che nessuno mai abbia seriamente preso con serietà in esame la questione?
14: D-
0: 10, 4 minuti, 40 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. È la fragilità del lavoro, oggi il tema al centro del filo diretto di Prima Pagina e della nostra puntata. La telefonata della signora Anna ha ricordato a tutti, per fortuna, perché rischiava di cadere ancora una volta nell'oblio, la morte ennesima di un operaio a Caivano, comune nella città metropolitana di Napoli, un signore di 61 anni, Salvatore Calignano, deceduto in ospedale sabato scorso dopo essere stato abbandonato in strada. Molto probabilmente lavorava sul tetto di un capannone, e la famiglia dice lavorava in nero, è caduto, ha subito moltissimi traumi, forse poteva essere salvato, ma, e questa è l'accusa pesante su cui lavorerà la procura di Napoli, è stato trasportato agonizzante lontano da quel posto, abbandonato sotto un albero finché un passante l'ha notato, ha chiamato il 118 che l'ha ricoverato in ospedale, ma il giorno dopo non ce l'ha fatta ed è morto. Una morte che ricorda quella di cui tanto si è parlato anche qui a Radio 3, di quel bracciante indiano Satram Singh, morto nell'Agro Pontino e abbandonato sul ciglio della sua casa sanguinante. Il punto è che queste sono notizie che rimangono in qualche modo conficcate nella nostra memoria, ma poi di morti sul lavoro ogni giorno ce ne sono almeno tre. Sono stati 1187 nel 2025 e così si ripete anno dopo anno una strage infinita e silenziosa. Che racconta però più in generale, questo è anche il tentativo che faremo stamattina in questa puntata, una fragilità che riguarda tutti i lavoratori. C'è la sicurezza che è la prima emergenza, ma ci sono i bassi salari che rendono spesso gli stipendi che percepiamo inadatti, insufficienti a pagare l'affitto, ad arrivare letteralmente alla fine del mese, a concedersi una vita dignitosa. Quindi allargheremo presto l'orizzonte di questa puntata a più in generale a tutti coloro, sono ormai la maggioranza degli italiani che guadagnano troppo poco, soprattutto se paragonati ai concittadini europei. Andremo tra pochissimo a Napoli per farci raccontare quello che si sa di questa terribile storia e intanto già saluto il vice capocronista del Mattino, Leandro Del Gaudio. Leandro, buongiorno e bentornato a Radio 3.
14: Ciao, bentrovati, buongiorno a tutti.
0: Prima però approfittiamo dei pochi minuti liberi che ha per noi, devo dire, durante una pausa, quindi non vogliamo approfittare oltre misura del suo tempo, della presenza di una figura che è intervenuta altre volte in questa trasmissione, è un operaio metalmeccanico, rappresentante di lavoratori per la sicurezza in una ditta, siamo in provincia di Firenze, a Barberino Tavernelle, che è diventato un po' uno dei riferimenti quando si parla di morti sul lavoro, non solo perché ne tiene il conto, ma perché ci aiuta a non far calare il silenzio. Il suo nome è Marco Bazzoni, buongiorno e bentornato a Tutta la città ne parla.
15: Buongiorno e grazie mille di questo invito.
0: Dico subito una cosa, Bazzoni, lei quando l'abbiamo invitato poco fa ha inoltrato alla nostra collega Cristina Faloci di Tutta la città ne parla una lettera appello pubblica scritta qualche tempo fa dalla moglie di un altro operaio morto sul lavoro, si chiamava Alessandro Rosi, una lunga lettera della signora Paola Battignani che si conclude con queste righe che voglio leggere per darle la parola: non lasciate che il silenzio uccida una seconda volta chi ha già perso la vita lavorando. Oggi noi parliamo di Salvatore Calignano, a volte ci soffermiamo come è stato per il giovane 22enne operaio morto al Colosseo qualche settimana fa, ma poi però la strage silenziosa continua perché sono tre oggi, ne saranno tre domani, tre dopodomani e così via. Perché non ne
15: Purtroppo,
0: parliamo abbastanza?
15: Perché secondo me non c'è abbastanza anche sensibilità da parte dei media, perché qui, come ha detto lei, ci sono 3-4 morti sul lavoro al giorno e non se ne parla. Più che altro si parla anche di numeri e non di persone. Quando sono persone quelle muoiono, non numeri. Si parla sempre di fredde statistiche che trovano il tempo e trovano, perché bisogna parlare di persone. Io cosa faccio? Io cerco di monitorare tutti i giorni le morti sul lavoro, quelle di cui trovo notizia, perché molto spesso nelle cronache nazionali non si trova quasi nulla. Io devo scavare nelle cronache locali per trovare le notizie delle morti sul lavoro, che cioè, questo ci dimostra il fatto che se io dall'inizio dell'anno ho trovato notizia di 188, ora siamo 190 morti sul lavoro, notizia vuol dire nome, cognome, che lavoro facevano e come sono morti, vuol dire che c'è un problema di informazione. Questo è normale, no? Perché se no non sarebbe possibile, perché quando si parla dell'anno scorso ha detto 1185, se non erro, morti, e io ne ho trovate questa vuol dire che c'è un problema di formazione, questo è palese, no? Quindi voi fate bene a parlarne, ma vorrei rivolgere un invito ai mezzi di informazione a riaccendere i riflettori su queste tragedie, perché non se ne parla mai, o se ne parla solo quando accadono grandi tragedie o quando ci sono 3-4 morti sul lavoro nella solita azienda. Allora la notizia fa clamore per 1-2 giorni e se ne parla e poi finisce lì.
0: Le faccio un'ultima domanda, Bazzoni, che è quasi un consiglio che le chiedo a questo punto, perché parlarne è importante. Devo dire, noi a Radio 3, a Tutta la Città ne Parla, lo facciamo da quando esiste questa trasmissione con regolarità. Evidentemente, ma non è quello il punto. Il punto è come se ne parla, perché evidentemente non è sufficiente far affiorare talvolta sui giornali la notizia tragica, come è successo quello che è successo a Caivano o altrove, e poi, come dire, chiuderla lì, perché quello che conta è far capire come queste morte, queste falle nella sicurezza che talvolta non uccidono ma producono, e i numeri sono ancora più ampi, infortuni che rovinano una vita, la vita delle famiglie, hanno a che fare con l'esistenza di ciascuno di noi. Questo è, invece la nostra tendenza è isolare queste vicende come fatti di cronaca che non ci riguardano.
15: Sì, il mio consiglio è prima cosa di parlarne e di sensibilizzare su queste vicende, e poi vorrei rivolgere un invito al governo di fare fatti importanti per ridurre queste morti, non solo parole, perché se si pensa di risolvere le morti sul lavoro con la patente a punti o altro, secondo me non si risolve il problema delle morti sul lavoro, perché c'è anche un problema di controlli, e questa cosa vide controlli, io ci ritorno, perché su controlli c'è due enti che controllano, sono i tecnici della prevenzione delle ATI, l'ispettorato del lavoro, o si aumentano controlli o non si aumentano, perché qui a parole si aumenta e poi dopo non si fa nulla. Ecco, qui vorrei dei fatti concreti perché si riduca queste morti sul lavoro. Ci vuole più responsabilità da parte di tutti.
0: Marco Bazzoni, grazie. So che si sta concludendo la sua pausa, quindi torni pure al lavoro, e grazie intanto per le sue parole che sono come sempre molto forti e ci inducono a riflettere forse anche un po' di più sul modo in cui noi parliamo di tutto questo. A proposito, diteci la vostra, mandateci critiche, domande, testimonianze, esperienze dirette se ne avete. Scriveteci al 335-56-34-296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio, e fateli durare poco, whatsapp audio, un 30 secondi al massimo. Noi intanto ci spostiamo a Napoli, Leandro Del Gaudio. Allora, a Caivano è successo qualcosa di inaccettabile, ci sono 3 persone indagate per omicidio, oltre che per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Che cosa sappiamo in più?
14: Sì, ti confermo, ci sono 3 persone indagate per omicidio colposo e per una miriade di violazioni legate alle leggi sul lavoro, che evidentemente confermano quanto è stato detto fino a questo momento. Sappiamo che ci sono dei punti oscuri che devono essere approfonditi, perché al netto dell'ipotesi principale, un uomo che lavora su un capannone cade perché è completamente sprovvisto di misure di sicurezza, cade e muore, la dinamica di questo incidente non è chiara, perché quest'uomo, Salvatore Calignano, è stato trovato a 6 metri di distanza dal cantiere, è arrivata una telefonata anonima al 118, anche questo è un punto che meriterebbe di essere approfondito, in un cantiere che in quel momento era popolato anche da altre persone che evidentemente non si sono premurate di accudirlo, di soccorrerlo e quantomeno di informarsi se fossero arrivati o meno gli uomini del 118. Una volta che sono arrivati gli uomini del 118, quindi l'ambulanza, questo Salvatore ha avuto la forza, siccome era ancora cosciente, di dire alcune parole. Sono caduto da una scala, ma in quel posto dove è stato trovato la scala non c'era, quindi probabilmente faceva riferimento all'altezza da un cantiere, dal momento che, come sappiamo dalla moglie della vittima di questa ennesima tragedia del lavoro, Salvatore era impegnato nella definizione di una guaina sulla parte superiore del capannone, quindi stava in alto, ed è immaginabile che un lavoro del genere non fosse realizzato da una sola persona, ancorché di 61 anni, ma da altre persone, le quali però al momento, insomma, non sembrano si siano distinte per partecipazione e per capacità appunto di collaborazione con le forze dell'ordine. Poi ci sono altri punti oscuri, questo è chiaro, chi ha portato, Salvatore è arrivato con le sue gambe lì sul posto dove è stato trovato o è stato trasportato, è un punto interrogativo una cosa che chiaramente insomma meriterebbe poi un'altra possibile ipotesi investigativa, su cui ovviamente gli inquirenti della Procura di Napoli Nord sono al lavoro, cioè capire se c'è stata un'alterazione dello stato dei luoghi onde scongiurare eventuali appunto accuse in un secondo momento.
0: Sì, non è questa la sede per entrare nei dettagli di un lavoro giudiziario, già capire fa una differenza, no? Se è stato addirittura trasportato agonizzante, come dicevo io in apertura avendo letto qualche notizia, ma capisco che non è certo, e in questo senso l'analogia con la morte del bracciante Satnam Singh nell'agro pontino diventa incredibile e straordinariamente crudele. Insomma, in ogni caso quello che conta, è la domanda ultima che ti faccio, Leandro Del Gaudio, è fino a che punto questa storia rischia di scoperchiare un sommerso fatto non solo di violazione di contratti, ma proprio delle norme fondamentali sulla sicurezza in quel territorio. Ma insomma, lo sappiamo, il settore dell'edilizia è difficilissimo da normare e non ce la facciamo, non abbiamo abbastanza ispettori. Le norme ci sono, ogni volta che facciamo una puntata sulla sicurezza sul lavoro qui a Radio 3, chi se ne intende ci dice che siamo dotati di molte normative, al netto del fatto che non ha raggiunto il quorum quel referendum che l'anno scorso chiedeva di estendere, no, la responsabilità anche alla committenza, nei subappalti, insomma allargare ulteriormente la rete che protegge la sicurezza. Però le norme ci sono, ma non riusciamo ad applicarle.
14: Eh sì, perché come hai detto, la questione appunto è la capacità di disporre di tanti ispettori del lavoro che in una miriade di cantieri e in un sottobosco di subappalti evidentemente non riescono a coprire tutto. Mi farebbe piacere che ci fossero 3, 4, 5 interventi in altrettanti cantieri nel corso della giornata, anche in una realtà diciamo non enorme come quella di Caivano, dove vengono poi sistematicamente segnalate delle violazioni, perché è probabile che queste violazioni ci siano e che non si arrivi sempre dopo ma prima a segnalare di volta in volta la mancanza di una cintura, delle scarpe adatte, anche la mancanza di un contratto di lavoro, perché ci siamo dimenticati che uno dei punti interrogativi di questa storia è che il 61enne probabilmente lavorava in nero, come se fosse normale, no? Insomma, lavorare all'altezza di un capannone con una fiamma ossidrica in nero alla veneranda età di 61 anni.
0: Sì, questa è davvero una scena inaccettabile. Noi speriamo di saperne di più, seguiremo ancora questa storia, magari anche con il tuo aiuto, Leandro Del Gaudio, vice capocronista del quotidiano Il Mattino, che ringraziamo per questo quadro iniziale, il primo passo della puntata di oggi di Tutta la città ne parla su Radio 3, che ora cerca di allargare lo sguardo all'intero mondo del lavoro italiano sempre più fragile, con una nuova ospite, una delle voci più note della CGIL nazionale, Francesca Redavid. Buongiorno, bentornata.
16: Buongiorno a tutti voi.
0: Alla quale faccio subito una domanda ancora sul tema della sicurezza, che riguarda i cittadini, l'opinione pubblica, perché in effetti la tendenza a considerare questi dati, poi i confronti europei dimostrano che c'è chi fa ancora peggio di noi, come la Francia, con un numero più elevato di morti sul lavoro, ma molti altri paesi che si comportano meglio, tende a trattarli come qualcosa di fisiologico, no? Così poi ci emozioniamo quando una vicenda ha dei connotati particolari, come questa di Caivano o altre, e poi però, come dire, lasciamo che giorno dopo giorno, come un metronomo che scandisce il ritmo del lavoro in Italia, ci siano tre morti fino ad arrivare a quei 1000 l'anno, che pare una soglia contro cui non si riesce a fare niente. Perché, secondo lei, come si incide sulla apparente indifferenza, questa è la realtà, dell'opinione pubblica e anche della politica nazionale, che non parla quasi mai di questi argomenti?
16: Guardi, io ho ascoltato i due interventi che mi hanno preceduto e devo dire che, mettendo insieme anche le cose che venivano dette, la risposta tragica la trovo. Cioè, il togliere qualsiasi valore al lavoro e togliere qualsiasi valore alle persone, soprattutto a quelle che sono in condizioni di maggiore ricattabilità, porta a questo. Cioè, le persone che muoiono in incidenti gravi sul lavoro, come veniva detto, non vengono mai, quasi mai, nominate per nome, per età, per persona, che cosa lasciano intorno, che cosa succede alla loro famiglia, perché avevano accettato di lavorare in quelle condizioni così rischiose, c'è un senso di disvalore totale. Tutti si sentono dentro questo disvalore totale, perché l'impoverimento, come appunto il tema della vostra trasmissione, che c'è sul lavoro, lo sfruttamento, gli orari che non funzionano, la ricattabilità delle persone che per mettere insieme uno stipendio decente magari si devono spostare da un posto di lavoro all'altro, come spesso succede negli appalti, come succede nel pulimento, come succede nelle mense, cioè sono tutti elementi che ti fanno sentire dentro una condizione di questo tipo. E quando si è in una condizione di difficoltà è difficile che scatti la solidarietà, paradossalmente. Ognuno pensa a come cavarsela in qualche modo, in senso generale, e credo che questa è la più grande tragedia di questi anni 2000. Si dice che sono cresciute enormemente le differenze tra ricchi e poveri. Ieri c'erano, sono usciti i dati Istat che spiegano
0: adesso ne parliamo, anzi la interrompo
16: non voglio entrare dentro quel merito, proprio per dire questo impoverimento porta a una assuefazione. Ma devo dire che io stessa, che mi occupo di salute e sicurezza in CGL, non ce la faccio più a fare 3 comunicati al giorno per dire le stesse cose, perché il tema è quello, è un modello di impresa che uccide, veniva detto, gli appalti, subappalti, e ci si diventa un elemento di assuefazione. Adesso ci si emoziona quando ci sono delle cose eclatanti o quando ci sono delle stragi sul lavoro. Esselunga, adesso parlavate del lavoro nero, Esselunga ha cominciato un percorso di strage a Firenze, nel cuore di Firenze, quel lavoro erano tutti a nero ed erano subappalti che dovevano stare un giorno da una parte e un giorno dall'altra. Ma se si interviene su tutto tranne che sul modello di impresa, il modello di lavoro, e ci si assuefa al fatto che è un rischio che c'è, punto. Muoiono i ragazzi in alternanza scuola-lavoro.
0: Io invece la faccio entrare e metto insieme i numeri sulla sicurezza, i morti e gli infortuni da una parte e i bassi salari, diciamo maglia nera in Europa da 30 anni dall'altra, e le chiedo una domanda anche di carattere tecnico: questa fragilità del lavoro, sia economica sia proprio in termini di sicurezza e di salute, che lei ha appena illustrato perché se ne occupa tutti i giorni, ha a che fare anche con le dimensioni dell'impresa italiana, la scala, il fatto che noi siamo in larga parte del territorio caratterizzati da quello che già tanti anni fa un sociologo, Aldo Bonomi, chiamava il capitalismo molecolare, cioè tante piccole imprese, piccole o medie, che sono state per larga parte del Novecento, della fine del Novecento, anche il motore del nostro sviluppo, grandi capacità di export, ma poi proprio per una questione di misura d'Italia riescono poco a investire in ricerca e sviluppo e anche in sicurezza interna. C'è un tema di questo tipo, visto da lei, una grande esperta di industria e relazioni industriali?
16: Ma assolutamente sì, se noi vediamo, se si analizzano i dati sugli incidenti e sui morti sul lavoro, accadono soprattutto nelle imprese, nelle microimprese, nelle imprese di piccole dimensioni, ma accadono anche in tutta quella catena, come veniva detto, di subappalti, che è stata liberalizzata in Europa, in Italia in particolare, in cui ci si è ubriacati del fatto che il mercato si autoregolamentasse da solo e che il subappalto eccetera elementi di mercato, che ha spezzettato le grandi, invece ha fatto l'operazione opposta, ha spezzettato imprese strutturate in tante microimprese da riunificare nei subappalti, ma senza una catena di responsabilità e anche di redistribuzione di risorse e di competenze lungo la catena, ma solo con vincoli. Paradossalmente anche nell'industria noi stiamo vivendo in questi anni questa frammentazione, la stiamo vivendo nel pubblico, quando a tutte le privatizzazioni che ci sono state portano nel pubblico, negli ospedali, nelle università, nei ministeri, appalti, subappalti e lavoro precario, lo viviamo nell'industria, in cui per esempio le manutenzioni ormai sono quasi tutte date in appalto, in cui la logistica è tutto frammentato, quello che un tempo era molto più unificato, ed è molto più frammentato che negli altri paesi, dove la scomposizione degli appalti e dei subappalti non è stata stata così violenta. Quindi l'insieme di queste cose è una mancanza, diciamo così, di una cultura. A me non mi piace tantissimo usare questo termine, perché penso che la radice non sia una scelta economica prima ancora che culturale, che porta a una mancanza di cultura. Si considera la salute e la sicurezza un costo e una perdita di tempo, perché devi lavorare in fretta, e anche la qualità delle imprese. Noi non chiedevamo la patente a punti, noi chiedevamo quello che chiedeva il testo unico sulla salute e sicurezza, una sorta di patente a punti, ma che era collegata alla qualificazione delle imprese. Invece questo non avviene, è tutto formale, tutto non c'è dubbio che la frammentazione e la fragilità delle imprese si riversa sulla fragilità dei lavoratori, ma anche un'idea che il lavoro deve costare il meno possibile, quindi la sicurezza è un costo.
0: Ho appena chiesto a due operai di mettere protezioni anticaduta, scrive un ascoltatore, Mattia da Milano, che di mestiere fa l'ingegnere. Quindi una testimonianza interessante, ma si sono opposti e hanno continuato a lavorare. E dice poi Mattia, è abbastanza di buon senso non mettere le protezioni, considerato che stavano ad alcuni metri distanti dal ciglio del tetto, un tetto piatto, quindi senza rischio di cadere. E quindi aggiunge, questa, perlomeno una testimonianza su cui riflettere, manca anche la partecipazione dei lavoratori, che vengono spesso affaticati dalle misure di sicurezza talvolta esagerate e vanno ogni volta obbligati a seguire le norme anche quando assurdamente iperprotettive, come quando nella mia precedente azienda la forbice con le punte arrotondate era messa sotto lucchetto perché pericolosa. Una battuta in chiusura, Francesca Redavi, CGL Nazionale, fa riflettere questa testimonianza, non so come giudicarla, di Mattia da Milano, ingegnere.
16: È vero che i lavoratori, cioè, che sono abituati, cioè, per avere una cultura della sicurezza diffusa tu devi fare della formazione vera, non della formazione sulla carta che arricchisce i centri di formazione magari fittizi, e ci vuole una cultura della sicurezza perché il tuo lavoro e la tua persona ha valore per te e per il tuo datore di lavoro. Secondo me è meglio, diciamo, qualche sicurezza in più che può dare fastidio, ma la devi sentire come elemento, piuttosto che qualcuno in meno. Se lei va all'estero vede persone col caschetto legate a un metro e mezzo d'altezza.
0: E questo è il punto, Francesca Le David. Sotto il messaggio di Mattia ne è arrivato un altro che leggo così com'è, molto duro. Marco da Roma, che dice: morti di lavoro uguale NAZA, e scrive l'acronimo in maiuscolo, che come è noto è il titolo di questo documentario, certo, che sta scioccando il mondo. NAZA è un acronimo che in ebraico allude alle vittime collaterali della guerra, vittime collaterali delle regole di mercato, chiede lui provocatoriamente, è un messaggio molto forte, probabilmente ha ragione.
16: Sì, credo di sì.
0: No, la saluto Francesca Redavi, CGL Nazionale, ricordando poi che il 17 ottobre ci sarà la Via Maestra Insieme per la Costituzione, manifestazione nazionale a Roma delle CGL, ci saranno anche tante altre, oltre 100, leggo, associazioni e molte realtà della società civile. Magari ci sarà occasione di riparlarne più a ridosso. Grazie Redavid, noi continuiamo sulla linea di questo ragionamento intorno alla fragilità del lavoro, non solo in termini di sicurezza, ma di salari, che rende la vita più difficile e quindi tutta in generale la salute psicofisica delle persone a rischio ogni mese, con due nuovi ospiti che sono Francesco Manacorda, buongiorno, ben trovato, benvenuto a Radio 3.
17: Buongiorno a voi.
0: Firma di Repubblica, che in questi giorni ha tenuto insieme, raccolto le testimonianze, un viaggio in 10 puntate per il suo giornale, che vengono dall'Italia dei piccoli salari, insomma storie di working poor, come si dice in inglese, lavoratori poveri, gente che ha uno stipendio all'apparenza dignitoso ma insufficiente, mentre cala spaventosamente il potere d'acquisto e sale l'inflazione. Ma è una dinamica che con alti e bassi procede inarrestabile dall'inizio di questo secolo, da quando eravamo ancora pagati in lire. Questo è davvero incredibile. Saluto anche Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis. Buongiorno, bentornato a Radio 3.
18: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ripartiamo da qui, da alcuni numeri. Scrive proprio Valentina Conte accanto alle fotografie dei 10 protagonisti del lavoro che ha fatto Manacorda per Repubblica, i 10 working poors. Tra 1990, sono dati che abbiamo ricordato più volte, ma io penso dovrebbero essere ogni giorno al centro del dibattito politico, invece se ne parla poco. Tra 1990 e il 2025 il salario reale medio italiano è sceso del 2%. Nello stesso periodo in Germania, sapete cosa è successo? È salito del 35%, e così anche in Francia, in Spagna del 16%, la media dei paesi OCSE è un più 36%, negli Stati Uniti poi più 53%, nel Regno Unito più 47%, in 35 anni invece da noi è calato. È davvero incredibile tutto questo, ed è incredibile che stiamo nonostante ciò ancora in piedi, abbiamo un ottimo livello di export, i servizi tengono, insomma, anche se insomma, perdono qualità. Manacorda, che cosa ne è venuto fuori da questo viaggio nelle vite di, leggo i loro nomi, Mauro Esposito, Chiara Migliori, che è una maestra che guadagna 1.780 euro, Donatella Conta, addetta supermercato, 1.600. Che cosa ne hai ricavato?
17: Buongiorno, prima di tutto una doverosa precisazione, questo viaggio l'abbiamo fatto in vari colleghi, siamo stati un po' in tutta Italia a raccontare queste storie, io e tanti altri colleghi e colleghe appunto. E il quadro che ne è uscito qual è? Che ci sono sì i working poor, per mutuare un termine americano, soprattutto persone che non arrivano a fine mese con il loro stipendio e con lavori, come abbiamo visto, importantissimi. Pensate a cosa sarebbe come il nostro paese senza infermieri, senza pompieri, senza poliziotti, senza insegnanti, senza assistenti sociali, per citare tutte figure che abbiamo intervistato e sentito. Ci sono i working poor, dicevo, quelli che hanno il problema della quarta settimana o magari anche di prima, ma c'è molto e soprattutto anche una classe che era e si percepiva o sperava di diventare classe media, con degli stipendi che visti da lontano sono tutt'altro che disprezzabili. Insomma, fra le persone che abbiamo sentito ce ne sono tante che guadagnano anche 2.000 euro al mese e che magari hanno due redditi in casa, ma che stanno lentamente o nemmeno troppo lentamente affondando. Che l'ascensore sociale in Italia e probabilmente anche in Europa in generale si fosse già fermato, questo lo sappiamo un po' tutti, che questo ascensore stesse andando giù è una cosa anche questa non nuova, ma che abbiamo toccato con mano, insomma. Cioè, se uno si sente classe media ma alla fine si ritrova in fondo, come dicono molti dei nostri intervistati, a dover fare dei piccoli aggiustamenti che diventano non tanto piccoli, delle accortezze ogni mese per arrivare a fine mese, ne nasce un senso anche di disillusione, disincanto, di difficoltà sociale che è pesante.
0: Ed è proprio su questo che vorrei sentire Massimiliano Valeri, perché poi uno si sente ceto medio, qualunque cosa ciò significhi, perché guadagna magari appunto come queste persone intervistate da Repubblica in questo viaggio intorno ai 2.000 euro, poi ci sono anche altri parametri, no? Il livello di istruzione, di partecipazione all'attività pubblica, il fatto di poter fruire o meno di prodotti culturali, sentirsi in qualche modo parte attiva del proprio territorio. Poi però ci si accorge che non ce la si fa e soprattutto non si riesce neppure ad aiutare le generazioni successive, i propri figli, quelli che stanno con forza scendendo in piazza in Spagna. Abbiamo imparato una nuova espressione ieri, generazione inquilina, la generazione di chi non solo è inquilino in casa ma è un po' precario in assoluto nella vita, no? E ciò determina evidentemente delle conseguenze non solo di tipo economico ma anche psicologico, culturale e politico, Massimiliano.
19: Buongiorno, sì, è esattamente così. Non solo l'ascensore sociale si è fermato, ovvero non vale più quel passo.
0: Ma evidentemente delle conseguenze non solo di tipo economico, ma anche psicologico, culturale e politico, Massimiliano.
19: Buongiorno, sì, è esattamente così. Non solo l'ascensore sociale si è fermato, ovvero non vale più quel patto sociale che aveva caratterizzato il nostro modello di sviluppo tradizionale.

0: direi più in generale occidentali, vive il rischio di un declassamento sociale. Io dico ci sono due fattori che pesano su questa situazione. Il primo, ha ricordato lei i dati, è la svalorizzazione del lavoro. Insomma, che l'Italia negli ultimi 35 anni, tra il 1990 e il 2025, ovvero gli anni della globalizzazione accelerata che abbiamo vissuto, registri addirittura una riduzione in termini reali, ovvero al netto dell'inflazione, del valore medio di salari e retribuzioni, ci dice che il lavoro non è più lo strumento, come era per le generazioni passate, uno strumento di emancipazione sociale, lo strumento attraverso il quale andare incontro sicuramente ad una maggiore prosperità economica e ad un miglioramento del proprio posizionamento sociale. Questo ce lo dice anche un altro dato. Se guardiamo la grande effervescenza del mercato del lavoro che abbiamo vissuto negli ultimi 3 anni, abbiamo toccato un numero record di occupati, più di 24 milioni di occupati. Però poi questa crescita dell'occupazione non si è tradotta in una proporzionale crescita del PIL, dell'economia. E questa crescita dell'occupazione in particolare ha riguardato le persone
1: Persone
0: over
1: mature, over 50,
0: 50.
1: infatti.
0: E addirittura tra i giovani under 35 gli occupati sono diminuiti, sono aumentati gli inattivi, ovvero i giovani che un lavoro non ce l'hanno e neanche lo cercano. E questo dice molto del disincanto delle giovani generazioni rispetto al lavoro come lo strumento appunto per migliorare la propria condizione, banalmente per potersi permettere una casa in affitto o in proprietà, ed è il tema che sta scoppiando, che sta incendiando oggi l'Europa. Ma accanto alla svalorizzazione del lavoro c'è un secondo fattore che noi dobbiamo ricordare, che viene sempre trascurato. È cambiato radicalmente il ruolo dello Stato rispetto al passato. Lo Stato in passato, alle generazioni precedenti, garantiva un generoso sistema pubblico di welfare, che faceva sentire con le spalle protette e quindi spingeva anche le persone ad assumersi dei rischi. Ma consentitemi questa espressione, oggi è cambiato ontologicamente, vorrei dire, il ruolo dello Stato. Lo Stato fiscale che raccoglie attraverso la tassazione le risorse per finanziare i servizi e gli investimenti per lo sviluppo diretti alle famiglie e alle imprese, oggi è diventato lo Stato debitore, quotato sui mercati finanziari internazionali. Lo scorso anno l'Italia ha speso più per interessi sul debito pubblico, 87 miliardi, rispetto all'intero ammontare degli investimenti pubblici, 86 miliardi, che pure erano un numero record perché naturalmente avevamo a disposizione i fondi straordinari del PNRR. Allora, che futuro ha uno Stato che spende più per ripagare gli interessi sul debito che per finanziare investimenti per lo sviluppo? L'Italia spende per, ad esempio, la protezione dell'ambiente 10 volte di meno di quanto spende per interessi sul debito. Allora, se cambia il ruolo dello Stato, appunto da Stato fiscale diventa Stato debitore, e beh, allora il grande debito inaugura il secolo delle società post-welfare. Questo è il punto con il quale oggi noi ci stiamo confrontando. Perché
1: Stiamo
0: noi siamo
1: finalmente
0: abituati.
1: capendo quelle previsioni all'apparenza fosca di qualche decennio fa, cioè tutto il debito pubblico costruito negli ultimi decenni del Novecento qualcuno lo pagherà, i nostri figli, si diceva, e i nipoti. Ecco, è esattamente ciò che sta accadendo. In alcuni luoghi d'Europa questa insostenibile questione sociale, cito il titolo del bell'articolo di Francesco Manacorda oggi su Repubblica, esplode, si trasforma in rabbia, in richiesta di giustizia, sul tema casa in Spagna, sul tema scuola in Francia. Qui da noi, in effetti, ciò non accade, anche se lo scenario che avete descritto voi questa mattina, passando dalla sicurezza che non c'è nei luoghi di lavoro a una media di salari davvero troppo bassa per un paese civile, per una grande economia europea, non produce, ancora non produce, un malcontento in grado di organizzarsi e chiedere con forza a tutte le forze politiche di mettere al centro questo argomento, che è il più importante di tutti. Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, Francesco Manacorda, Repubblica, grazie. Noi continuiamo qui su Radio 3 con un brano che ci riporta indietro di oltre 50 anni.

1973, una canzone che rievoca la fragilità che caratterizza da sempre la vita lavorativa degli operai. Con l'operaio Gerolamo, Lucio Dalla canta dei tanti aspetti legati al mondo del lavoro, dai luoghi di lavoro, alle condizioni differenti, fino all'epilogo più tragico, quello appunto della morte e della sostituzione immediata dell'operaio, come se nulla fosse accaduto. L'operaio Gerolamo.

0: Una legge immediatamente che tuteli le famiglie delle vittime economicamente. Cristoforo Chiavari.
1: La voce di Cristoforo apre la nostra piazza, ma è anche e soprattutto la vostra. Buongiorno, anche da Rosa Polacco. Abbiamo affrontato due fragilità, due faglie che attraversano il sistema lavoro in Italia: le morti, gli infortuni sul lavoro e i salari. Dei salari si sta parlando molto in questi giorni, avete sentito poco fa anche Manacorda di Repubblica, l'inchiesta che hanno fatto. Dei morti invece si parla molto poco. Vi segnalo però qualche approfondimento dalla rete. Dalla voce.info c'è un articolo di Marco Leonardi, Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi. Salari italiani, se cambia la misura il problema resta, qualunque misura si utilizzi, scrivono gli autori, l'Italia ha subito una forte perdita di salario reale rispetto agli altri grandi paesi, chiamando in causa la contrattazione collettiva. E c'è un dibattito su questo punto, sulla contrattazione, tra economisti. Lo trovate tutto sulla voce.info.
2: La cronaca giornalistica che si sta facendo mi sembra molto giudicante sui colleghi che non si sono degnati, non si sono distinti di segnalare il fatto. Certo è sconvolgente, però ci pensiamo al tipo di ambiente che circonda questo tipo di lavoro, la paura degli altri colleghi, magari sono... Loro stessi vittime di questo sistema. Maria da Dublino.
1: Grazie anche a Maria. Riguardo sempre alle morti sul lavoro, non sottolineeremo mai quanto se ne parli troppo poco. C'è un approfondimento che vi segnalo dal sito della Fondazione Feltrinelli. Quanto valgono i nostri corpi, morti sul lavoro e sicurezza negata, di Massimo Alberti, che scrive: da un po' di tempo, quando sono chiamato a parlare di sicurezza e morti sul lavoro, inizio con una domanda. A un'impresa il rischio di uccidere un proprio dipendente conviene? Quanto valgono i nostri corpi? La domanda è cinica, dice Alberti, può sembrare provocatoria, ma purtroppo non lo è.
3: Buongiorno, vi lasciavo questa immagine del polo fieristico di Bologna, dove sta sorgendo il nuovo padiglione, che è davanti alla RAI, dove ci sono quelli che parlano, davanti al palazzo della regione, dove ci sono quelli che comandano. Il polo fieristico è questa Babele di nazione di lavoratori, dove non c'è, che hanno fatto tutta l'estate dei turni indecenti e tutti chiudendosi gli occhi e tappandosi la bocca.
1: Grazie per i vostri messaggi anche a chi commenta e suggerisce spunti, angolazioni sul nostro profilo Facebook La Città di Radio 3. Seguite la discussione sul nostro profilo.
4: Potrebbe essere utile rendere deducibili, quindi invece più allettanti, tutte le spese documentate adeguatamente per la protezione e la prevenzione e la sicurezza, sia per il lavoratore singolo, sia per il piccolo artigiano, sia per l'impresa. Grazie, Tiberio.
1: Grazie anche a Tiberio. Ci lasciamo per qualche minuto per ascoltare il giornale radio, poi torniamo con l'ultimo ospite di questa mattina, Ilaria Sotis, tra pochissimo in diretta, sempre qui con Tutta la città ne parla.

0: Ore 10 e 45.
1: Rai GR3.
2: Ancora una buona giornata da Andrea Donatesi e Valentina Antonelli. In apertura una notizia appena arrivata: Jannik Sinner alza bandiera bianca, il numero uno del tennis mondiale. Ha fatto sapere che salterà anche le ATP Finals e che la sua stagione è ufficialmente terminata. Gli specialisti consultati in queste settimane gli hanno consigliato di fermarsi per curare al meglio l'infiammazione al ginocchio che lo tiene fermo da più di 3 mesi dalla finale vinta a Wimbledon. Sinner dunque dovrebbe tornare all'inizio del prossimo anno, probabilmente agli Open d'Australia.
3: Nel Mar Nero, al largo delle coste della Bulgaria, alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili, una è affondata e l'equipaggio è disperso. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza. Intanto nella notte, massiccio attacco di droni di Kiev nella regione di Mosca, 650 in gran parte intercettati, 2 le vittime e diversi feriti.
2: Rischia di allargarsi ulteriormente il conflitto in Medio Oriente. Turchia e Pakistan hanno annunciato l'invio di truppe a sostegno dell'Arabia Saudita dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso petrolifero Aramco e diversi altri siti nel sud della penisola. L'iniziativa si colloca nel quadro del cosiddetto Patto della Mecca, l'accordo di difesa congiunta sottoscritto dai 3 paesi.
3: La situazione in Europa sul fronte dei prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi in inverno. A dirlo è stata la presidente della Commissione europea von der Leyen, intervenendo al Parlamento di Strasburgo. Dalla fine di febbraio ha sottolineato: i prezzi del gas sono aumentati del 140% e quelli del diesel sono raddoppiati. I combustibili fossili importati sono costati al nostro continente 100 miliardi in più.
2: Von der Leyen ha ribadito il proprio no ad aiuti generalizzati per far fronte al caro energia. Il sostegno deve essere mirato per chi ne ha più bisogno. Poi l'annuncio della creazione di una nuova task force per abbassare i costi, aggregando la domanda di energia in tutta l'Unione.
3: Prosegue in Francia la mobilitazione studentesca. Migliaia di persone sono attese alla manifestazione in programma nel pomeriggio a Parigi. Vi prenderanno parte anche i sindacati degli insegnanti e del mondo della scuola. 190 feriti dall'inizio delle proteste. Ieri un 15enne ha perso una mano dopo aver afferrato una granata stordente lanciata dalle forze dell'ordine.
2: La giunta del CONI si riunirà questo pomeriggio per decidere sulla vicenda dell'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio, giudicata illegittima per l'assenza di tesseramento da parte del candidato. Per evitare un terremoto al vertice di un movimento che deve affrontare una fase di rilancio, si va verso una soluzione piuttosto creativa.
4: Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Una frase storica, simbolo senza tempo di un'Italia che, appunto, non è mai disposta a cambiare. A scriverla fu Tomasi di Lampedusa nel suo romanzo Il Gattopardo, che nel 1959 vinse il premio Strega. E proprio nel 59 nasceva uno dei protagonisti del mondo sportivo del bel paese, Giovanni Malagò, uno che nella vita ha fatto di tutto, dall'imprenditore al presidente del Comitato Olimpico, e che adesso è pronto a una nuova vetta inesplorata, fare il commissario di se stesso. Oggi la giunta del CONI deciderà, la nostra Federcalcio va commissariata. Malagò, che non era iscritto alla FIGC, non può essere presidente, ma sarà scelto come commissario su idea di Buonfiglio, suo successore proprio al vertice del CONI. E poi, a dicembre, alle nuove elezioni, indovinate chi sarà l'unico candidato? Proprio lui, Giovanni Malagò, che così tornerà dove è già oggi. Tutto cambia, appunto, ma tutto rimane come è. Giorgio Matteoli, GR3.
3: È morto lo scrittore britannico Jeffrey Archer, aveva 86 anni, autore di bestseller. Nella sua lunga carriera ha venduto oltre 300 milioni di copie. Tra i suoi maggiori successi si ricordano Caino e Abele, Non un soldo di più, Non un soldo di meno, L'onore dei ladri e Sulle ali di un sogno. Per questa settimana era annunciata l'uscita del suo ultimo romanzo, Adamo ed Eva.
2: La linea torna, Tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Tutta la città ne parla.
6: Garantire le opportunità di lavoro per tutti, bisognerebbe premettere che tale lavoro va svolto in condizioni di protezione, perché noi parliamo oggi, nei giorni precedenti ci sono state ben 4 persone morte sul lavoro. E nel 2025 i morti sul lavoro complessivamente sono stati 1189. Dunque, la prima questione rimanda alla necessità di garantire l'incolumità di chi lavora e poi della possibilità di poter vivere del proprio lavoro e di poterlo fare in condizioni di dignità.
7: Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Ripartiamo dalle parole di una voce che avrete forse riconosciuto, spesso nostro ospite, Luigi Manconi, sociologo, già presidente della Commissione diritti umani del Senato, che ha anche lui messo insieme i due grandi temi, la sicurezza sul lavoro, dalla quale abbiamo preso spunto stamattina, ricordando di nuovo, lo cito ancora e lo nomino, la morte di Salvatore Calignano, quell'operaio caduto da un tetto e forse abbandonato agonizzante per strada. Abbiamo ragionato sui morti e gli infortuni che non diminuiscono e poi abbiamo unito questo argomento alla più generale fragilità del lavoro in Italia, unico grande paese europeo dove i salari non crescono, anzi il potere d'acquisto è diminuito dagli anni 90, un dato macroscopico incredibile. Queste due cose stanno necessariamente insieme e violano sistematicamente, credo, il primo articolo della nostra Carta Costituzionale. E di questo ora parliamo. La voce di Luigi Manconi era un'anticipazione di qualcosa che andrà in onda, una nuova avventura di Radio 3 che partirà questo pomeriggio alle 17.30 all'interno di Fahrenheit. Il titolo di questa avventura è Nessuno escluso, tutti gli articoli della Costituzione, nuova trasmissione di Radio 3 ideata e condotta dalla nostra vice direttrice Ilaria Sotis, che è seduta qui accanto a me. Ilaria.
8: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
7: Ad annunciare che cosa? Una grande avventura che durerà molto.
8: E durerà molto perché gli articoli sono tanti, sono 139, naturalmente faremo Costituzione vigente, cioè non tratteremo gli articoli che sono stati nel frattempo abrogati, tratteremo anche le disposizioni transitorie, perché qui a Radio 3 avete un grande affetto, dico avete perché sebbene io sia arrivata da qualche mese già, avete, perché è tanto che vi ascolto e l'ho sempre percepito, un grande affetto per la Costituzione, sia nel trattarla che nel renderla punto di riferimento per chi ci ascolta. Tu stesso hai fatto un lavoro sulle parole della Costituzione, Marino Sinibaldi ha fatto un lavoro con Sabino Cassese sui primi 12 articoli, ma gli articoli sono tanti e sono tutti intersecati. Abbiamo fatto sentire queste prime poche parole di Luigi Manconi, che è uno dei due ospiti di oggi con cui iniziamo dall'articolo 1 e finiremo appunto con l'articolo 139 a fine dicembre 2027, quando il 1 gennaio del 2028 festeggeremo gli 80 anni della Carta Costituzionale, appunto della Carta Fondamentale. Luigi Manconi e Giuliano Amato. Giuliano Amato è oggi la nostra prima voce costituzionalista, ex presidente della Corte Costituzionale, ex presidente del Consiglio, insomma tante cose, e ogni puntata sarà strutturata allo stesso modo. Avremo la lettura dell'articolo, abbiamo chiesto a Michele Riondino e Lucia Mascino di leggere gli articoli, poi ci sarà un'intervista appunto su cosa dice quel principio della Costituzione, poi ci saranno domande degli ascoltatori più giovani, stiamo chiedendo a ragazzi e ragazze di mandarci le domande sia alla mail di Nessuno Escluso che al numero di Radio 3, che tu conosci sicuramente meglio di me, io lo sto imparando, e poi
7: lo appunto, ripetiamo 335 56 34 296.
8: E poi appunto un'intervista a una persona che abbiamo chiamato osservatore della realtà, e per oggi sull'articolo 1 ci sarà Luigi Manconi, che l'abbiamo registrata una decina di giorni fa questa intervista, e diceva: negli ultimi giorni ci sono stati 4 morti sul lavoro, ed è esattamente quello che potremmo dire oggi e che temiamo potremmo dire domani e così via. E il dato è questo: voi oggi avete fatto una bellissima puntata di tutta la città interrogandovi anche su che cosa dobbiamo fare perché qualcosa davvero accada, qualcosa si smuova, le parole che utilizziamo, i nomi delle persone, l'abbiamo detto, l'avete detto, lo voglio ripetere anch'io, il nome di questo operaio 61enne è Salvatore Calignano e ha tutto il diritto di riavere quella dignità e quell'umanità che gli è stata negata con quel gesto orrendo, quel gesto che davvero ci lascia senza parole, è caduto e qualcuno lo ha messo da parte. Questo è quello che è successo, non è stato soccorso, ci sarà un'inchiesta, verranno appurate le responsabilità, ma allo stato attuale questo è quello che è successo. E sentire nel 2026 una moglie che chiede verità e giustizia per qualcuno che è andato al lavoro e che non è tornato, io credo che questo sia qualcosa che ci deve davvero scuotere a tutti quanti. L'articolo 1 lo conosciamo in tanti ed è l'articolo che stabilisce che la nostra Repubblica democratica è fondata sul lavoro. Allora bisogna interrogarsi su questo. Oggi voi a un certo punto avete detto: ci sono tante norme, le norme ci sono, questa è la prima, cioè il primo comma del primo articolo della Costituzione. Di che lavoro parliamo?
7: Una cosa che forse va condivisa, penso sarà al centro del tuo sforzo della nuova trasmissione di Radio 3, nessuno escluso, Ilaria Sotis, è che quando si parla di articoli della Costituzione, sì, anche noi lo facciamo in vista degli 80 anni dall'entrata in vigore, però non si parla del passato. Cioè questo testo, questi articoli, le parole scelte dai costituenti rivelano anno dopo anno una straordinaria capacità di adattarsi ai tempi che cambiano, di addirittura indicare la strada a noi che viviamo nel XXI secolo. Vale per l'articolo sul lavoro, ma vale per tutti gli altri. E non a caso suscita così tanta passione e reazione, pensiamo anche al recente voto e all'affluenza record in controtendenza all'astensione che si registra in tutte le altre competizioni elettorali al referendum sulla Costituzione, come se fosse non solo una cosa sacra, ma l'unica mappa, bussola che abbiamo per orientarci verso il futuro. Ed è incredibile che sia nata tra le macerie del dopoguerra.
8: Allora, noi faremo ascoltare alcune delle voci di padri e madri costituenti che restituiscono un livello di responsabilità, vorrei dire. Per me la parola che di più sento ogni volta che li ascolto è proprio questa, il senso di responsabilità che avevano di consegnare alle future generazioni un testo che sapesse adattarsi. Allora, se ci pensi, oggi stiamo parlando di sicurezza sul lavoro, stiamo parlando in sostanza di come il lavoro deve essere qualcosa di compatibile con la vita, deve renderla migliore la vita. Deve rendere possibile, non impossibile. Siamo partiti dalla morte di questo operaio, ma nelle ultime ore ne sono successe altre di morti. È morto un agricoltore di 83 anni, quest'uomo 83 anni stava su un trattore, ora uno si chiede perché. E poi c'è stata la sentenza della Corte d'Appello di Milano sull'Ilva, no? Che ha stabilito che deve prevalere il diritto alla salute, e dunque tante cose sono già dette. Perché questa Costituzione è così amata ed è un grande punto di riferimento? Nell'incontro che abbiamo avuto fino ad ora con grandissime giuriste e giuristi, per i primi 12 articoli abbiamo ex presidenti di corte come Silvana Sciarra, Marta Cartabia, Augusto Barbera e così via. Abbiamo voluto avere tante voci, cioè riportare un po' quel dibattito plurale che ci fu alla Costituente. Ebbene, perché questo? Perché è qualcosa che ancora oggi fa da bussola, ma diceva Valerio Onida, anche lui grande costituzionalista, perché questo legame venga portato avanti non basta, diciamo, vivere, accomodarsi sul consenso, bisogna vedere come questa Costituzione è attuata e si può attuare, ed è responsabilità di tutti noi. Anche per questo abbiamo dato questo titolo, nessuno escluso. Lasciami dire una cosa: Laura Zanacchi, Manuel De Lucia, Marcello Anselmo e Stefania Parisi, che è la nostra consulente giuridica, sono la squadra di questo programma.
7: Di questo programma che, lo ricordiamo, comincia oggi pomeriggio alle 17:30, poi ogni martedì e giovedì è la parte finale di Fahrenheit, che ci consentirà, un'ultima battuta, abbiamo un minuto, Ilaria Sotis, che lo riscopri anche un'altra cosa a proposito dell'attualità della Carta Costituzionale: l'efficacia delle parole usate, del linguaggio. Poi le voci di Michele Riondino e Lucia Mascino la renderanno ancora più chiara. Mi viene in mente un legame tra Michele Riondino e Taranto e l'Ilva.
8: Bravissimo.
7: Ne parliamo un'altra volta.
8: Quando Michele ha letto l'articolo 41, che è quello che parla proprio di questo, cioè di come l'impresa deve tenere conto della salute del lavoratore, ha tirato sulla testa e ha fatto uno sguardo, come dire, è tutto qui.
7: Però quello che ti volevo chiedere è: questi articoli che verranno letti parola per parola sono ancora una lezione per i nostri legislatori, che troppo spesso invece, quando si trovano a scrivere leggi, penso a quanto su ciò ha scritto Gianrico Carofiglio, si perdono in una complessità che non è più in grado di rivolgersi ai cittadini.
8: Eh sì, c'è un'eleganza anche nella scrittura che non è, diciamo così, orpello, no? Ma è proprio andare all'essenza delle cose. L'articolo 1, che Giuliano Amato ha definito molto impegnativo, e sentirete oggi l'intervista anche legata molto al rapporto col potere, sono due frasi. Sono solo due frasi, perfette.
7: Appuntamento 17:30, nessuno escluso. Beh, buona avventura, la faremo poi
8: per
7: insieme, ti
8: noi,
7: seguiremo.
8: Per tutti noi, un lungo cammino per Radio 3.
7: Grazie Ilaria Sotis, con la tua voce si conclude questa puntata di Tutta la città ne parla su Radio 3. C'è la Fabio Zampa alla parte tecnica, al suo fianco come sempre Piero Pugliese in regia, Pietro Del Soldà, Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Sonia Curfa e Michele Bisceglia. Vi danno appuntamento a domani mattina alle 10.

0: Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è martedì 6 ottobre e vi portiamo in Francia, dove la mobilitazione degli studenti prosegue tra blocchi, scuole chiuse, scontri, mentre il governo di Sébastien Lecornu chiede di riprendere le lezioni dove la sicurezza lo permette. E dall'inizio delle proteste sono rimasti feriti tanti studenti, sono 170 e anche altre 78 persone tra il personale scolastico. Classico a Tours, un ragazzo ha perso addirittura un occhio e sono oltre 5.000 i fermi, l'85% dei quali riguarda minorenni. Insomma, la protesta è forte, chiede più risorse, migliori condizioni di studio, interventi sulle supplenze, sugli edifici scolastici, e poi la violenza si sta spostando anche sul tema della sicurezza nel confronto politico. E infatti l'ultima sfida televisiva della primaria della sinistra, tra l'altro, ha confermato le divisioni sull'alleanza con Mélenchon e la France Insoumise in vista delle presidenziali del 2027. Dalla Francia alla Spagna, anche qui diciamo terremoti politici e proteste. Vi portiamo dunque lì, dove il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate che saranno veramente presto, il 29 novembre. Tutto questo in seguito alle recenti sconfitte subite sui provvedimenti legislativi che devono affrontare la crisi abitativa del paese. E le voci su un possibile voto anticipato si erano intensificate nel fine settimana dopo che il Parlamento aveva respinto due decreti legge proposti dal governo di minoranza proprio per tutelare gli inquilini del mercato degli affitti. E poi c'è un altro aspetto da considerare, cioè le elezioni spagnole, le nuove elezioni minacciano di far saltare gli equilibri politici di Bruxelles. Infatti i socialisti avvertono che una sconfitta di Sánchez li emarginerebbe in seno al Consiglio e metterebbe a dura prova la coalizione a sostegno della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Per le vostre domande, richieste, commenti potete inviarci un WhatsApp al 335-5634-296 oppure potete scriverci, ci trovate su Facebook e su ex Twitter al profilo Radio Tremondo.
1: On a des cafards qui se baladent dans les classes, dans les couloirs, ainsi que des rats. Qu'est-ce que je demande au gouvernement? Changer tout ça. Les fenêtres, ils sont cassées, il fait chaud dans les classes, il n'y a pas d'eau comme vous avez dit, il n'y a pas de papier toilette.
2: En tant que prof, c'est désolant, c'est triste. Moi, je suis triste de voir mes élèves dans cette situation. Nous, en effet, on enseigne dans des conditions qui sont
0: déplorables. Questa è un'intervista lanciata al quotidiano Le Monde sui social. Parla Mattia Ecole, un alunno, dice: ci sono scarafaggi che gironzano nelle aule e nei corridoi, oltre ai ratti. Cosa chiede al governo di cambiare tutto questo? Le finestre sono rotte, fa caldo nelle aule, non c'è acqua, come avete detto, non c'è carta igienica. E poi Ender Halman, insegnante, dice: come insegnante desolante, triste, sono triste nel vedere i miei studenti in questa situazione, noi insegniamo in condizioni davvero deplorevoli. Io vengo col mio altoparlante, col computer, con i miei cavi, ma non importa, noi ce la caviamo così, ma gli studenti invece ne soffrono enormemente, sono loro che devono sostenere gli esami alla fine dell'anno. Insomma, una situazione che probabilmente è conosciuta anche ai cugini italiani rispetto ai ragazzi francesi. Ma intanto il governo di Sébastien Lecornu chiede di riprendere le lezioni dove la sicurezza lo permette. E dicevamo, dall'inizio delle proteste sono rimasti feriti almeno 170 studenti e 78 persone tra il personale scolastico. Ne parliamo adesso con Veronica Gennari, corrispondente da Parigi, lavora per Sky TG24 e anche per Radio 24. Buongiorno Veronica.
3: Buongiorno Laura.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi Veronica. Ecco, sappiamo che l'organizzazione studentesca, che l'Unione Sindacale dei Liceali ha nuovamente invitato la popolazione a scendere in piazza oggi, e anche altre organizzazioni tra cui il Sindacato degli Insegnanti hanno espresso sostegno agli studenti, esortano i propri iscritti a partecipare alla protesta. Sappiamo che stamattina stai seguendo le manifestazioni e credo tu sia esattamente lì. Ti chiedo appunto dove sei e cosa succede.
3: Allora, io mi trovo in questo momento a Parigi, nel 20° arrondissement, davanti al liceo Hélène Boucher, uno dei licei che ha avuto la situazione un po' più calda stamattina. In questo momento io sono su una piazza con tantissimi studenti, alcuni studenti che stanno preparando dei cartelloni, altri che invece stanno suonando degli strumenti. C'è tantissima polizia, c'è un cordone di polizia che circonda gli studenti e controlla chi entra e chi esce, però per il momento la situazione sembra essere abbastanza sotto controllo. Ci sono stati dei momenti di tensione quando i ragazzi hanno bloccato l'accesso al liceo con una serie di bidoni dell'immondizia, cancellate, barricate, insomma quello che hanno trovato per strada. I poliziotti hanno liberato l'ingresso, adesso la situazione è più o meno stabile.
0: Quindi si è in attesa che qualcosa accada, speriamo nulla di gravissimo, però intanto secondo l'AFP dall'inizio del movimento sono state arrestate complessivamente 5.000 persone, circa l'85% di esse minorenne, e Mélenchon, che è il leader del partito a sinistra radicale, ha definito le proteste il più potente movimento giovanile studentesco dei tempi del 68. Ti chiedo, Veronica, un paragone che regge, cioè è possibile fare veramente questo paragone tra questa generazione, questa Gen Z e i sessantottini?
3: Ma allora, sicuramente stiamo vedendo i ragazzi francesi arrabbiati, stanchi delle condizioni in cui stanno seguendo i corsi a scuola e sono arrabbiati. Ecco, abbiamo veramente visto quest'anno degli studenti arrabbiati, in particolare con l'arrivo di questo nuovo bilancio. È effettivamente un movimento studentesco, una mobilitazione giovanile che non abbiamo visto spessissimo in Francia. Io sottolineo che, a differenza dell'Italia, in Francia c'è più una cultura della manifestazione. I ragazzi, soprattutto quelli effettivamente che sono più voltati verso la France Insoumise, verso Jean-Luc Mélenchon, sono soliti partecipare alle manifestazioni, ma negli ultimi anni è la prima volta, ecco, che vediamo un movimento studentesco veramente gestito dai ragazzi e dove i ragazzi sono i protagonisti. Tu prima ricordavi giustamente che ci sono effettivamente anche altri sindacati, ci sono i professori, ma sono tutte persone in appoggio agli studenti che stanno portando avanti la loro battaglia. Quindi non so se paragonarlo proprio al 68, ma sicuramente negli ultimi anni è il movimento più grande e più sentito dalla gioventù francese.
0: E sicuramente i movimenti radicali della generazione Z vanno avanti anche su tanti temi in giro per il mondo, ma restando in Francia, Veronica, il governo francese ha anche annunciato a questo punto l'istituzione di una importante piattaforma di consultazione. Così è stato detto, dovrebbe consentire agli studenti di tutto il paese di segnalare le difficoltà riscontrate nelle scuole. E poi il ministro dell'istruzione Geoffrey ha espresso l'auspicio di risolvere la maggior parte delle situazioni problematiche entro il 16 di ottobre. È una promessa plausibile secondo te, e quanto rischia anche in credibilità l'attuale governo, visto peraltro che l'ultima sfida televisiva alle primarie della sinistra ha confermato le divisioni sull'alleanza tra Mélenchon e la France Insoumise in vista delle presidenziali del 2027?
3: Ma guarda, Laura, è una domanda che effettivamente ci stiamo ponendo anche noi in Francia. Io ero presente al Ministero dell'Educazione il giorno in cui il ministro ha annunciato questa piattaforma di cui parlavi tu, e l'ha annunciata dopo una giornata di consultazioni portata avanti con diversi sindacati degli studenti. Devo dire che quando abbiamo sentito uscire gli studenti, quando abbiamo visto uscire il ministro, sembravano venissero da due riunioni diverse, perché il racconto che ce n'è stato fatto è veramente opposto. Gli studenti hanno condannato questa misura che ha preso il ministro, dicendo che non è assolutamente sufficiente, che dovrebbe essere la base di una democrazia, che loro hanno chiesto cose concrete, hanno chiesto professori che fanno meno assenza, hanno chiesto istituti che non hanno, come ricordavi tu all'inizio, gli scarafaggi, o che non abbiano che abbiano l'aria condizionata, o che magari abbiano riscaldamento d'inverno. Tutto ciò non è stato per il momento almeno dato agli studenti. Il ministro, dopo aver effettivamente annunciato questa piattaforma, ha anche annunciato una cosa molto importante, che secondo me è in parte la risposta alla tua domanda. Lui ha detto che gli studenti chiedono proprio una rivoluzione dell'educazione nazionale francese, e che lui questo non lo può fare perché, ricordiamoci, che fra qualche mese in Francia si vota, in aprile e maggio ci saranno le presidenziali, e quindi sostanzialmente il ministro ha fatto un passo indietro dicendo che non può rivoluzionare il sistema educativo francese per poi passare la fiaccola, diciamo così, al ministro successivo. Quindi io credo, se dovessi, ecco, immaginare quello che succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che verrà fatto qualcosa, perché sennò gli studenti hanno detto che continueranno a essere in piazza, ma non credo che verranno, che gli studenti avranno una risposta a ogni misura che effettivamente stanno chiedendo in questo momento. Probabilmente sarà più un problema del governo successivo.
0: E appunto, in attesa poi di queste lezioni, un'ultimissima domanda a te, Veronica, e ti lasciamo al tuo lavoro e alla tua cronaca. E quanto tutto questo pesa, a tuo avviso, sul governo attuale francese? Quanto diventa un piatto d'argento, diciamo così, a disposizione poi di chi sarà all'opposizione in queste lezioni, nella preparazione di questa tornata elettorale?
3: Secondo me molto. Abbiamo visto entrambe le opposizioni, quindi parlo sia della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon che dell'estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella, che hanno molto strumentalizzato questa manifestazione. Devo dire che i primi a strumentalizzarla in qualche modo sono stati effettivamente i membri dello stesso governo. La settimana scorsa Sébastien Lecornu ha additato la France Insoumise, quindi lo ricordo, partito di sinistra radicale, dicendo che sta proprio aizzando i giovani contro il governo a dei fini elettorali. È un'idea che è stata ripresa anche dai repubblicani, quindi la destra tradizionale, e da effettivamente l'estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella, che stanno appunto tutti puntando il dito verso la France Insoumise. Dall'altra parte la France Insoumise smentisce, parla di teorie del complotto, ma allo stesso tempo sono effettivamente i deputati più presenti all'interno delle manifestazioni, delle piazze e davanti ai licei. Non sono gli unici, ma sono sicuramente quelli che stanno utilizzando questa manifestazione più come megafono, se vogliamo fare un'analogia.
0: E al di là della politica, insomma, si spera che questi ragazzi avranno delle scuole degne di questo nome. Grazie ancora a Veronica Gennari, la lasciamo al suo lavoro. Ricordiamo che Veronica Gennari è corrispondente da Parigi e lavora per Sky TG24, Radio 24. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete continuare a contattarci via sms al numero 335-5634-296. Ovviamente aspettiamo qui le vostre domande, le vostre richieste, i vostri commenti, e potete anche iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino.
4: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista.
0: Attraversiamo un confine dalla Francia, passiamo alla Spagna e stiamo ascoltando il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che parla, insomma, esprime delle parole molto, molto gravi. Dice: è giunto quindi il momento in cui voi spagnoli e spagnole decidiate quale futuro volete per voi stessi e per il vostro paese. Voi spagnoli e spagnole dovete decidere quale ruolo volete svolgere in esso e anche quale ruolo volete che la Spagna vi svolga. Se desiderate unirvi a questa ondata di estrema destra che porta a un regresso ovunque governi, oppure se desiderate che la Spagna continui ad essere un paese di apertura, di giustizia sociale o di responsabilità ambientale, se volete che il nostro paese faccia un passo indietro, continui ad andare avanti. Questo appunto era uno stralcio del suo discorso diffuso dal quotidiano spagnolo El País nella giornata di ieri. Quindi Sanchez ha indetto elezioni anticipate, saranno il 29 novembre, tutto questo dopo, diciamo, le sconfitte subite sui provvedimenti legislativi che dovevano affrontare la crisi abitativa del paese, e tutto questo nasce dopo che il Parlamento ha respinto due decreti legge proposti dal governo di minoranza per tutelare gli inquilini dal mercato degli affitti. Ne parliamo oggi con Mario Magarò, giornalista freelance a Barcellona che si muove tra la Spagna e il Perù. Buongiorno Mario.
5: Buongiorno a voi.
0: Grazie per essere con noi. Ecco, farei un piccolo passo indietro, Mario, prima di farne poi uno in avanti, guardando a queste elezioni. Tutto è iniziato con lo sfratto di una donna di 87 anni dalla sua abitazione, avvenuto dopo che non era riuscita a sostenere un forte aumento dell'affitto. È una situazione l'ennesima, tra l'altro nemmeno soltanto in Spagna, chiaramente, che ha scatenato delle proteste a livello nazionale, ha accresciuto le pressioni per la riforma del settore abitativo. Ora ti chiedo, è stata questa solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, oppure anche una ottima leva per gli avversari politici di Sanchez per sabotare il suo governo, dopo tra l'altro una stagione anche di scandali per corruzione all'interno del suo partito?
5: No, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ha portato poi alla convocazione di nuove elezioni, ma era un anticipo elettorale, perché la Spagna poi sarebbe in realtà dovuta andare alle urne nel 2027, è stata assolutamente la, la miccia, la questione legata alla signora Mari Carmine, che si è convertita suo malgrado nell'icona della protesta relativa all'emergenza abitativa in Spagna. Uno dei temi che da più tempo, insomma da molti anni, ormai ha già fatto breccia nel tessuto sociale spagnolo, sia, devo dire, per quanto riguarda l'elettorato di destra, sia per quanto riguarda l'elettorato di sinistra. Perché la questione abitativa in Spagna è un'emergenza vera, in città soprattutto come Barcellona o l'arcipelago delle Baleari o delle Canarie, dove quindi la pressione turistica è più evidente e più forte, e poi nella stessa Madrid. Era appunto una miccia che covava da tempo, una tensione che covava da tempo ed è esplosa improvvisamente. Il governo ha cercato di porvi rimedio approvando in tutta fretta i due decreti che poi hanno ricevuto il no dal Parlamento nei giorni scorsi, venerdì scorso, e poi di fatto quindi è stato inevitabile da questo punto di vista convocare nuove elezioni.
0: E veniamo appunto alle elezioni. Dunque, la sinistra si trova adesso ad affrontare la sfida di mobilitare in 54 giorni un elettorato che viene definito anche da parecchi media demotivato. Sanchez lancia un appello alla lotta contro l'elite, all'ondata di estrema destra e agli speculatori. Ecco, e poi c'è la mancanza di un candidato che sembra stia ostacolando l'avvio del fronte ampio. Ti chiedo, i rischi per la riconferma del Partito Socialista, della coalizione Sumar, sono più interni che esterni dunque?
5: Ma in primis va detto che ad oggi i sondaggi evidenziano chiaramente una proiezione che vede vittoriosa la coalizione di destra, di partito quindi composta da Popolare e l'estrema destra di Vox. Ad oggi il compito per le sinistre, in particolare per il Partito Socialista, appare davvero arduo. E sicuramente il Partito Socialista è stato travolto da grandi scandali di corruzione, in primis quello di Ábalos, e alcuni diciamo pesi massimi del Partito Socialista, o Santos Cerdán, che era il numero 3 dei socialisti. Però la difficoltà adesso, oltre insomma a dover definire quella che poi sarà la composizione, prima di questo fronte ampio che raggrupperà tutti i partiti che di fatto non rientrano nella sfera dei socialisti, bisognerà vedere se Podemos ne farà parte o meno. La difficoltà per Sanchez, oltre ricordiamo un presidente che è uscito molto indebolito dalla questione della crisi migratoria di Ceuta che ha caratterizzato tutta l'estate spagnola, Sanchez io credo che insomma abbia deciso anche per un anticipo elettorale, cercando di sfruttare anche questa crisi abitativa e cercando di tramutarla in volano elettorale, tenendo appunto conto come la crisi abitativa sia una questione di fatto si sta già convertendo nel pilastro della campagna elettorale. Sanchez, che ha preso davvero di petto la questione abitativa, è evidente che spera di convertirla in un volano elettorale, però ad oggi il compito appare davvero arduo e difficile stando ai sondaggi.
0: Certo, un compito arduo, poi ovviamente bisognerà vedere anche dall'altra parte se riuscire a sostenere la possibilità di convertire questa situazione abitativa possa essere portata avanti una volta che magari una destra vada al potere. Giustamente, come dicevi tu, i sondaggi indicano che i conservatori si affermeranno come primo partito alle prossime elezioni, tuttavia per formare un governo avrebbero presumibilmente bisogno del sostegno del partito estrema destra Vox, e appunto il leader del Partito Popolare ha dichiarato: finalmente gli spagnoli potranno decidere, dice che non teme un altro ritorno di Sanchez, anche nega qualsiasi parallelismo con le elezioni del 2023. Secondo te questo è un quadro possibile, ciò che dice appunto lì del Partito Popolare, oppure non siamo più, insomma gli anni sono passati e il 2023 comunque è già lontano?
5: Ma io credo che il 2023 è lontano, ma è come questa volta tanto Feijóo, il leader dei popolari, come Abascal, il leader di Vox, si sono mostrati non solo entusiasti, felici direi di questo anticipo elettorale, ma soprattutto perché sanno che hanno davvero molte chance di governare la Spagna dopo 8 anni di coalizione di sinistra. E dovranno evidentemente fare i conti anche loro con le pretese della piazza, perché ripeto, la questione abitativa è centrale nella campagna elettorale, quindi da questo punto di vista dovranno essere in grado anche loro di rispondere alle pressioni della piazza, però sicuramente rispetto a una coalizione di sinistra che ha mostrato tutta la sua fragilità proprio in occasione della votazione dei due decreti casa, che ricordiamo di fatto sono caduti per il no di Junts, uno dei due partiti indipendentisti catalani, la coalizione di destra si mostra molto più forte, molto più coesa e di fatto ha un vantaggio appunto rispetto alla sinistra, ha bisogno in sostanza dei voti di soli due partiti, ovvero Popolari e Vox, per poter governare, a differenza dei socialisti che ad oggi avrebbero nuovamente bisogno dei voti non solo di Sumar, del Frente Ampio, ma anche, e ancora una volta, tanto degli indipendentisti baschi come degli indipendentisti catalani.
0: Quindi diciamo si preannuncia la necessità di un fronte amplissimo contro un fronte diciamo mediamente ampio. Un altro aspetto appunto dici tu se anche è così, cioè c'è la questione abitativa che sembra essere ormai al centro di questa campagna elettorale, ma poi c'è anche tutto il tema di Ceuta, c'è tutto il tema appunto della migrazione. Ti chiedo quanto stia pesando, quanto abbia pesato, ce lo chiede anche Luca di Torino, che appunto fa questa domanda, dice: quanto conta nella pressione abitativa l'aumento della popolazione di oltre 2 milioni con le recenti migrazioni? Quindi ci chiede insomma sostanzialmente quanto la questione migratoria invece abbia inciso sugli aspetti abitativi.
5: Ma la questione di Ceuta è soprattutto una questione di integrità territoriale, così come le destre e le opposizioni l'hanno voluta far apparire. E a Ceuta è evidente che ci sia tuttora un problema di gestione, perché sono ancora in migliaia di fatto le persone che di fatto insomma quasi deambulano per le strade di Ceuta, sono ancora i minori che hanno bisogno di assistenza, ma quello di Ceuta è un gioco geopolitico molto molto più grande, che include altri attori, partendo dal Marocco, l'Algeria, c'è la questione del Sahara occidentale, anche la stessa America di Trump, Israele, ricordiamo che poi la monarchia marocchina è l'unica ad essere sopravvissuta alla primavera araba. E la questione della pressione abitativa legata a Ceuta non è particolarmente presente, diciamo, non solo nella campagna elettorale non lo sarà, ma non è particolarmente presente nella questione, nelle critiche, diciamo, che la società spagnola ha potuto muovere al governo. Il governo, in particolare Pedro Sánchez, è stato accusato dall'elettorato di destra in sostanza di non aver saputo difendere i confini territoriali. Però da questo punto di vista la pressione abitativa è di tutt'altro tenore ed ha a che vedere riguarda soprattutto il turismo, che è uno dei pilastri dell'economia spagnola, circa il 15% dell'economia spagnola è legata al turismo, e soprattutto in alcuni contesti, tipo ad esempio Barcellona, la città dove io vivo e lavoro da anni, il centro è attraversato da un fenomeno di gentrificazione, ovvero i residenti storici sono spariti, e questo perché? Perché molti poi fondi di investimento, la stessa cosa che poi era avvenuta insomma a Mari Carmen, non fanno altro che comprare edifici, rimetterli a posto e poi rivenderli oppure destinarli insomma ad usi turistici. Da questo punto di vista, ripeto, l'emergenza abitativa è slegata dalla questione di Ceuta. Sono due temi estremamente importanti che hanno fatto breccia nell'elettorato e che continueranno ad essere presenti nella campagna elettorale, però da due poli distinti, direi quasi opposti.
0: Quindi ecco due temi paralleli, dove la questione di Ceuta è soprattutto questione di sovranità sostanzialmente. A proposito di sovranità, oggi la Spagna diciamo anima molto i nostri ascoltatori, anche giustamente, sono tante similitudini peraltro con la nostra Italia a proposito di gentrificazione. E Maria da Milano chiede, questo andando verso l'aspetto internazionale, le relazioni internazionali, chiede: non può essere che questa crisi sia anche pilotata dagli Stati Stati Uniti, ecco, al di là del rischio complottismo, però giustamente tu dicevi prima che ci sono comunque degli attori internazionali, oltre che ampiamente regionali, che non hanno gradito le politiche di Sanchez negli ultimi 3 anni.
5: Ma di sicuro va detto che nell'ultimo decennio le frontiere, tanto di Ceuta come di Melilla, quindi le due exclave spagnole in territorio marocchino, sono state utilizzate dalla monarchia marocchina come vero e proprio rubinetto per fare pressione tanto sulla Spagna come sull'Europa. Sono diverse le questioni. Quella di Ceuta di 2 mesi fa è stata nei numeri la crisi più drammatica, ma ce n'erano state altre in precedenza, legate in particolare ad una questione, che è quella del Sahara occidentale. Ricordiamo l'ex colonia spagnola che dal 75 in poi è stata occupata di fatto dal Marocco, e però poi vi è una popolazione autoctona che sono i Sahrawi, che di fatto rivendicano l'indipendenza del loro territorio, e su questa questione poi si sono incentrati anche altri attori, in primis l'Algeria, che da anni appunto appoggia il popolo Sahrawi, di fatto ospitando anche le installazioni del Frente Polisario, che poi è l'organizzazione politica principale che rivendica l'autonomia del popolo Sahrawi. E il fatto che la Spagna per anni si sia dimostrata ambivalente da questo punto di vista, o meglio, abbia quasi appoggiato di più le posizioni del Sahrawi, ha fatto sì che il Marocco utilizzasse la frontiera di Ceuta per fare pressione. Ricordiamo ad esempio che pochi anni fa il leader del fronte Polisario fu ricoverato qui in Spagna sotto falsa identità. Quando poi uscì la notizia che in realtà era stato appunto ricoverato a Logroño, in un ospedale di Logroño, qui in Spagna nel giro di 24 ore le frontiere di Ceuta e Melilla furono invase da oltre 10.000 migranti, perché una cosa che va detta, così come nella crisi di Ceuta, la complicità delle forze dell'ordine marocchine è evidente. Ceuta ha una popolazione di 80.000 abitanti, è pressoché impossibile che 80.000 persone riescano a attraversare il confine, soprattutto terrestre e parzialmente quello marittimo a nuoto, senza la complicità delle forze marocchine. Questo va detto molto, molto chiaramente.
0: E poi c'è un ultimo tema che è il nodo gordiano europeo, direi, cioè di cui ne parla oggi il politico .eu, secondo cui le elezioni spagnole minacciano di far saltare gli equilibri politici di Bruxelles. I socialisti avvertono che la sconfitta di Sanchez li emarginerebbe in seno al Consiglio. Ecco, come si risolve questo nodo secondo te? Bisognerà aspettare comunque le elezioni a prescindere, o ci sono delle pressioni che potrebbero essere fatte dall'Europa su queste elezioni spagnole?
5: Io credo bisognerà aspettare sicuramente il risultato elettorale del 29 novembre. Sanchez, che è un politico molto, molto scaltro, ha già abituato il paese, direi l'Europa stessa, a dei colpi di coda. Già nel 2023 era dato assolutamente sfavorito, direi sconfitto, e poi ha finito col vincere. Quindi è vero sì che i sondaggi mai come questa volta proiettano la vittoria delle destre, però aspetterei a dare Sanchez per morto definitivamente. E poi appunto c'è questa questione europea. Non credo sinceramente che l'Europa possa da questo punto di vista esercitare più o meno pressione, nonostante il premier spagnolo soprattutto in questi anni si sia assolutamente di fatto assurdo come uno dei protagonisti, uno dei principali leader della sinistra non solo spagnola ed europea, anche solo per le sue posizioni in politica estera, dall'Ucraina alla Palestina, anche le posizioni che ha preso chiaramente nei confronti di Trump e di Israele. Però appunto io aspetterei il risultato elettorale, cosa uscirà dalle urne spagnole, e poi si faranno tutte le valutazioni e ragionamenti del caso.
0: E questo è un fatto incontestabile. Grazie ancora a Mario Magaró, giornalista freelance che si trova a Barcellona, per essere stato con noi. Torneremo ovviamente inevitabilmente su queste elezioni. E si chiude così la nostra puntata di oggi Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la console di Firenze Federico Della Corte, da Roma Paola Brai, la regia Marco Pompi, redazione Costanza Spoccia, Anna Maria Giordano curatrice del programma, Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6:50 con la rassegna stampa condotta da Luigi Spinola, e poi alle 11 ancora con i nostri ospiti. Adesso è il momento di Radio 3 Scienza, restate ancora con noi su Rai Radio 3. Buon ascolto.

RAI Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: Usare la luce per studiare la memoria, i comportamenti o le dipendenze. Tutto grazie a una proteina fotosensibile derivata da un'alga unicellulare e all'optogenetica, nata 20 anni fa, nel 2006, e premiata ieri col Nobel per la medicina. Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Sono le 11.30 e 35 secondi in quest'istante, martedì 6 ottobre. Tra un quarto d'ora è atteso l'annuncio dei premi Nobel per la fisica, quindi speriamo di scoprire insieme durante la nostra diretta, che oggi sarà in gran parte dedicata però all'optogenetica, un campo di ricerca che negli ultimi anni sta trasformando radicalmente la possibilità di studiare il funzionamento del cervello. Un po' lo abbiamo anticipato già ieri negli ultimi minuti della nostra puntata insieme alla giornalista Agnese Codignola. Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i tre neolaureati Nobel. Tra poco capiremo meglio i loro rispettivi ruoli e contributi alla nascita dell'optogenetica e lo faremo con l'aiuto di due voci molto esperte come quelle di Anna Moroni. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Direttrice del laboratorio di biofisica dei canali ionici al Dipartimento di Bioscienze dell'Università degli Studi di Milano, e buongiorno anche a Valentina Emiliani.
2: Buongiorno.
0: Direttrice di ricerca del CNRS in Francia, capo del Dipartimento di Fotonica e responsabile del gruppo Microscopia Modulazione di Fronte d'Onda, poi magari cercheremo di capire meglio di che si tratta, presso l'Institut de la Vision a Parigi. Grazie davvero a entrambe per essere con noi questa mattina a Radio 3 Scienza. Anna Moroni, partirei da lei, che conosce bene Peter Hegemann e Georg Nagel, entrambi scienziati tedeschi. Hegemann lavora alla Humboldt Universität di Berlino, Georg Nagel all'Università di Würzburg. Innanzitutto, è riuscita a sentirli per far loro i complimenti? Sappiamo che di solito i neolaureati Nobel sono sommersi, diciamo, da messaggi e richieste di interviste e tutte le forme di comunicazione possibili. Lei è riuscita a parlarci, a sentirli?
1: Sì, allora intanto buongiorno a tutti. Ciao Valentina, sono contenta che ci sia.
2: Ciao qui, Anna.
1: Celebrare questa grande gioia. Dunque, sì, li ho sentiti, cioè via messaggio ovviamente. E Peter ha risposto solo stanotte dicendo: Anna, grazie, ma sono nel caos più totale. E invece Georg ha risposto subito, 3 minuti dopo, al messaggio dicendo: guarda, me la sto godendo, sono in questo posto meraviglioso, mi pare Tora si chiami, fra Napoli e Roma, guardo gli olivi, sono felice. Molto diversi.
0: Perché Nagel ha una moglie italiana, tra l'altro, giusto?
1: Di Napoli, sì, una professoressa. E invece Georg ha risposto subito, 3 minuti dopo, al messaggio dicendo: guarda, me la sto godendo, sono in questo posto meraviglioso, mi pare Tora si chiami, fra Napoli e Roma, guardo gli olivi, sono felice. Molto diversi.
0: Perché Nagel ha una moglie italiana, tra l'altro, giusto?
1: Di Napoli, sì, una professoressa di biologia molecolare. Sì, sì.
0: E se ho capito bene, ho letto da qualche parte, forse proprio una sua dichiarazione, che Hegemann è un

0: confronti in questi momenti?
1: Sì, io ho in laboratorio un suo postdoc, un ricercatore che viene nel suo laboratorio, quindi questo ragazzo era in contatto con il laboratorio di Peter Egeman ieri e gli hanno detto che no, assolutamente, si era trincerato in casa, non veniva in laboratorio, era un terrore, c'era un sacco di stampa, televisione sotto al laboratorio, ma lui non si è fatto vedere.
0: Non deve essere facile affrontare appunto tutta questa ondata di appunto di notorietà e interesse per i premiati appunto con Nobel per la medicina. Allora Anna Moroni, tra un attimo arriviamo anche a Valentina Emiliani, però vorrei partire anche dal punto di vista dei contenuti con lei, perché la nascita dell'optogenetica ha le sue radici, diciamo, negli anni 90 e nella curiosità. Questa è una parola forse particolarmente importante oggi che parliamo di ricerca di base, di Peter Hageman nei confronti di una singolare alga unicellulare che era nota per reagire rapidamente alla luce e nuotare rapidamente nella direzione della fonte di luce. Perché Hageman si è messa a studiarlo negli anni 90 e cosa ha scoperto poi grazie anche all'aiuto di Georg Nagel?
1: Sì, dunque, Peter Egeman è un biofisico, è un biochimico biofisico e la ricerca curiosity driven è alla base di tutta la sua ricerca. E l'argomento era interessante perché uno si chiede, ma perché questa alga, come fa questa alga a nuotare nella direzione in verità opposta a quella della luce, okay, per proteggersi dalla fotoinibizione, e come fa a usare la luce per poi modificare il battito del flagello? Quest'idea che ci potesse essere un meccanismo, una proteina attivata dalla luce che potesse essere un canale ionico, gli è venuto dai primi esperimenti, perché ha visto una cinetica di attivazione di questa fotocorrente, diciamo, indotta dalla luce nell'alga, velocissima, nell'ordine di millisecondi. Questa è stata secondo me la grande idea di Peter, nel dire subito deve essere un canale ionico, mentre tutti intorno pensavano ad altri meccanismi, cioè proteine attivate da luce si conoscevano, però generavano correnti più lente perché erano pompe protoniche. Lui ha detto no ragazzi, questi sono i dati, questo è un canale ionico e io lo cerco.
0: Ricordiamo che cosa intendiamo per canale ionico, Anna Moroni?
1: Giusto, un canale ionico è un piccolo poro che si può controllare, di cui si controlla l'apertura e la chiusura, ed è un poro che si apre sulla membrana delle cellule e che permette il passaggio di molecole cariche, di ioni, e il passaggio di ioni nel tempo non è altro che una corrente elettrica, quindi l'attività di un canale ionico si può misurare misurando delle piccole correnti elettriche. Ci sono delle strumentazioni biofisiche apposta e si può, già negli anni 70, premio Nobel fra l'altro anche questa tecnica della misura delle correnti elettriche negli anni 70. E quindi quando lui ha visto questa cinetica veloce ha detto deve essere un canale ionico e lo devo assolutamente identificare. Peter Egeman è uno spettroscopista, quindi ha capito al volo che si trattava di un'opsina, cioè di una molecola che assorbe la luce in una certa lunghezza d'onda eccetera, perché è legata al retinale che è la vitamina A praticamente. E quindi ha identificato tutte le possibili opsine della Chlamydomonas e poi si trattava di provarle per vedere quale di queste potesse essere un canale ionico. Aveva un clone, il suo migliore clone l'ha mandato in America, Roger, e qui viene la serendipity, l'ha mandato a Roger Chen, che era un grande biofisico che poi ha vinto il premio Nobel fra l'altro dopo per la GFP, ma gli ha mandato il clone sbagliato e quindi Roger Chen dopo qualche mese gli ha scritto no guarda non funziona, ma lui non ha desistito e si è rivolto a Nagel, che in quel periodo lavorava al Max Planck di biofisica a Francoforte con Bamberg, e gli ha detto senti provami questi cloni, e Nagel li ha provati e come dice Nagel stesso per errore gli ha funzionato perché aveva sbagliato la soluzione. Aveva fatto una soluzione extracellulare con un pH molto acido e siccome questo canale per il primo che hanno provato passava prevalentemente i protoni, il pH acido ha favorito l'esperimento e ha visto la corrente. Quindi c'è di mezzo tutto, c'è di mezzo davvero la curiosity driven, la serenity.
0: Esatto.
1: E poi come vedremo l'interdisciplinarità, perché questo lavoro è del 2003 pubblicato, nel 2005...
0: Arriva e qui chiamo in causa Valentina Emiliani, perché appunto questi risultati anche ottenuti un po' a fatica ci vogliono appunto una

0: decina d'anni per individuare appunto la canale rodopsina, e negli anni 2000 arriva, diciamo, la svolta dopo la pubblicazione che citava Anna Moroni del 2003, però arriva diciamo la svolta che fa nascere in qualche modo ufficialmente l'optogenetica, che viene considerata appunto nata nel 2006 grazie a Karl Deisseroth, medico e psichiatra. E questo è un'informazione non trascurabile, anzi importante per capire l'interesse di Deisseroth per i risultati ottenuti appunto da Hegemann e Nagel, che ha l'intuizione, Valentina Emiliani, di applicare questa scoperta per studiare le cellule nervose e i circuiti neuronali. Come lo fa?
1: Sì, esattamente, perché l'interesse di questo canale di Peter era anche in questo tempo di risposta molto veloce di qualche millisecondo, che sono esattamente i tempi di risposta di apertura dei canali e che si trovano in maniera fisiologica naturale sulle membrane neuronali. Quindi a quel punto l'intuizione è di dire: abbiamo un oggetto che posso controllare con la luce e che provoca delle correnti in entrata e in uscita su una scala temporale confrontabile a quello che succede sui canali endogeni delle cellule neuronali. E quindi a questo punto il grosso passo che dalla biofisica ci porta alle neuroscienze è stato quando nel laboratorio di Karl Deisseroth sono riusciti a esprimere questo canale sulle membrana di cellule neuronali e dimostrare che effettivamente con la luce si poteva innescare quella serie di processi che portano alla formazione di un potenziale d'azione, che è il segnale elettrico più importante utilizzato nel cervello per comunicare da una cellula all'altra, da un circuito all'altro, da una regione del cervello all'altra. E quindi a questo punto questo tipo di controllo dell'attività neuronale, prima fatto principalmente per via di elettrodi, poteva essere sostituito con l'utilizzazione della luce, con tutti gli vantaggi che vanno quindi nel sostituire la stimolazione elettrica con la stimolazione luminosa.
0: Quali sono i vantaggi? Ci aiuti a capirlo meglio di usare la luce in questo caso, nello studio dei circuiti cerebrali, dell'attivazione o disattivazione dei neuroni?
1: Beh, dunque, diciamo, perché ci sono due cose importanti nella rivoluzione dell'optogenetica: l'utilizzazione della luce e l'utilizzazione della luce siblata su delle cellule che possiamo scegliere in base alla loro funzione. Quindi la comprensione di un circuito richiede ovviamente vedere cosa fa il circuito, ma anche poter agire sul circuito per capire come gli elementi del circuito sono connessi, quanti elementi bisogna controllare per avere un effetto su una funzione. Quindi soprattutto, ancora più importante, nella molteplicità di tipi cellulari che compongono un circuito, quali sono quelle che fanno cosa, diciamo.
0: Allora, in che questo è una foresta intricatissima, dobbiamo ricordarlo, Valentina Emiliani.
1: Esattamente, una foresta intricatissima, e quindi nel momento in cui si vuol dire: ok, se io perturbo questa foresta, cosa succede? Che era quello fatto per stimolazione con elettrodi, il problema è che tutti gli alberi della foresta sono attivati nello stesso momento. Mentre il vantaggio dell'optogenetica è di poter dire: rendo solo una parte degli elementi di circuito sensibile alla luce, e quindi comincio a poter districare la complessità di questa foresta, perché quando mando la luce saranno solo gli elementi che ho scelto in base alla costruzione genetica che ha permesso alle cellule di esprimere la proteina, saranno solo loro che rispondono alla luce. E questo è stato un passo importantissimo nelle neuroscienze, perché appunto ha cominciato a permettere a quello che si dice oggi di fare una cartografia funzionale del cervello, quindi di cominciare a dire: ok, questo tipo cellulare è responsabile di questa funzione. E l'altro rispetto all'elettrofisiologia invece più precisa, dove si può veramente stimolare una cellula alla volta e quindi a quel punto essere molto specifici, il vantaggio della luce è che si può stimolare dei gruppi di cellule molto più larghi, che comunque è poi la base del circuito, non è solamente cosa fa una cellula alla volta, ma è più la complessità di gruppi cellulari che agiscono in maniera sincronizzata.
0: Ecco, Anna Moroni, ci aiuta a capire un po' perché è un cambio di paradigma nello studio? In realtà Valentina Emiliani già ce lo sta facendo capire chiaramente perché l'optogenetica rappresenta un cambio di paradigma, l'uso della luce nello studio appunto dei circuiti neuronali, ma ci aiuta a far capire come l'abbiamo, come l'avete utilizzato in questi anni in cui è cresciuto sempre di più l'interesse nei laboratori di tutto il mondo, l'utilizzo dell'optogenetica, ricordando che siamo a un livello soprattutto di ricerca sperimentale su modelli animali e però ricordando anche che l'interesse primario di Dicerot, che lo ricordiamo, è uno psichiatra, tra l'altro ricordo anche il suo libro pubblicato, tradotto qualche anno fa da Bollati Boringhieri, che si intitola Proiezioni, una storia delle emozioni umane. L'interesse appunto di Dicerot era per quando non funzionano questi circuiti neuronali, no? Le malattie degenerative, i problemi
1: Certo.
0: appunto legati al malfunzionamento dei circuiti cerebrali. Allora, come
1: Certo.
0: l'avete utilizzato in questi anni?
1: Beh, allora, Dicerot, come dice lei, è uno psichiatra, quindi vede i pazienti, non è solo un ricercatore, vede i
0: Certo.
1: pazienti, si confronta tutti i giorni con autismo, varie malattie, diciamo, poco curabili e di cui ancora non si conoscono bene le cause. E ho sentito che lui fa questa distinzione fra optogenetica diretta e indiretta, che secondo me è molto chiara. Cioè lui dice che l'optogenetica indiretta è quella che usiamo noi per, come diceva la Valentina, per identificare i circuiti coinvolti in un certo behavior, in un certo comportamento, e quando li abbiamo identificati poi questi diventano i target della nostra cura, della nostra terapia. Potremmo, per esempio, fare dei farmaci che colpiscono esattamente questi neuroni che abbiamo capito che comportano poi un certo comportamento. E questa è l'optogenetica indiretta ed è il grande uso in questo momento che è stato fatto di questa tecnica, perché tutti i laboratori di neuroscienze la utilizzano, tutti i laboratori hanno una domanda burning, urgente da chiarire su alcuni circuiti, e con l'optogenetica mi posso permettere di inibirli, attivarli e poi controllo a valle quello che succede. Può essere un'azione biochimica, può essere anche il comportamento del topo se l'esperimento è in vivo. Poi c'è l'optogenetica diretta, che è, diciamo, il sogno dei pazienti, che è quello di poter direttamente con la luce risolvere il problema o modificare il problema in vivo nel paziente. E questo è, diciamo, è un po' più complicato, perché c'è il problema che la luce penetra poco nei tessuti, quindi a livello di cervello è più complesso. Ma c'è un'applicazione possibile, e infatti è stata raggiunta, che è quella della retina, dell'occhio, perché l'occhio è l'unico punto del sistema nervoso centrale che è direttamente esposto alla luce. E quindi hanno dimostrato, con questo lavoro che è uscito pochi anni fa su Nature Medicine, che sono riusciti a curare un paziente che era affetto da retinite pigmentose e che aveva, ahimè, perso la vista. Gli hanno ridato una vista rudimentale, per cui il paziente riesce a vedere degli oggetti sul tavolo, a prenderli, ad afferrarli, eccetera, che per un paziente cieco è una grandissima passo avanti, perché noi non ci rendiamo conto, ma sono dei trionfi indescrivibili. E proprio esprimendo il canale della channel rhodopsin nella retina e fornendogli poi un paio di occhiali che concentrano la luce sulla retina.
0: Questa è l'applicazione a cui si è già arrivati, ma Valentina Emiliani, in prospettiva l'utilizzo dell'optogenetica potrebbe avere applicazioni in molti campi di ricerca nelle neuroscienze e magari potenzialmente in futuro nella cura di alcune malattie. Tra l'altro ci arriva un messaggio al 335-5634-296 in cui Norbert dice: ho sentito ieri alla TV tedesca un'intervista a Hegemann in cui si preoccupava che in Europa si sostiene sempre meno la ricerca di base e questa storia della nascita dell'optogenetica e gli elementi che ricordava prima Anna Moroni ci ricordano quanto sia fondamentale sostenere adeguatamente la ricerca di base. Valentina Emiliani, le prospettive che abbiamo davanti anche a partire dalle ricerche che si conducono nel suo laboratorio lì a Parigi, all'Institut de la Vision.
1: Sì, allora intanto vorrei, come dire, anche io supportare questo messaggio che ha ricevuto, perché penso che la storia dell'ottogenetica è veramente un esempio di come si parte dal sostenere della ricerca di base molto lontana dall'applicazione finale e che comunque invece arriva a dei risultati straordinari, in questo caso veramente a rivoluzionare la neuroscienza, come ha detto Anna. Per quello che riguarda cosa si fa nel nostro laboratorio, beh, esattamente all'Istituto della Visione, dove è stato fatto questo studio che Anna citava, in cui si è arrivato a fare la prima dimostrazione su dei pazienti di questa restaurazione della vista, e fu proprio uno studio condotto all'Istituto della Visione, io non c'ero, ero appena arrivata, in collaborazione con un altro laboratorio in Svizzera, quindi tutto l'istituto è molto intorno, una grossa parte dell'istituto in questo momento è intorno alla next generation, cosa ci sarà dopo, come si farà a aumentare ancora di più la risoluzione delle immagini che si possono ricostruire, come giustamente ha detto Anna, in questi primi test. La percezione che si poteva ricreare era veramente a bassa risoluzione, quindi trovare degli oggetti, puntare delle penne su un tavolo, vedere una barra che si muove su un muro. Ma adesso lo step successivo è possiamo diventare ancora più precisi, e questo richiederà ancora una volta un grosso sforzo interdisciplinare, perché ci saranno di mezzo quindi la migliorazione delle proteine, la migliorazione di come le trasmettiamo e della precisione con cui lo mettiamo nelle cellule giuste, perché anche la retina, come nel cervello, è fatta da più tipi cellulari che hanno funzioni diverse distribuite in maniera diversa, quindi più saremo precisi a decidere quale cellula esprime la proteina, più sarà possibile arrivare a delle condizioni fisiologiche. E ovviamente c'è tutta una parte di fotonica che sarà quella anche di sviluppare dei dispositivi di illuminazione via via più precisi, perché ovviamente l'optogenetica usa la luce per controllare i neuroni, e più li vogliamo controllare in maniera precisa, più ci sarà bisogno di dispositivi fotonici che sono in grado di controllare la luce in maniera più precisa. Quindi l'istituto della Visione, dove sono io a Parigi, c'è un po' di tutto questo, ecco, dalla fonotica alla genetica allo sviluppo di metodi, fino ad arrivare ai test, spero velocemente, ai prossimi test clinici.
0: E quindi seguiremo con molto interesse l'evoluzione delle ricerche lì all'Istituto della Visione e a tutti i laboratori, come quelli anche di Anna Moroni all'Università degli Studi di Milano, che applicano appunto l'optogenetica. Io ringrazio molto Anna Moroni, lo ricordo, direttrice del laboratorio di biofisica dei canali ionici all'Università degli Studi di Milano, e Valentina Emiliani, che è direttrice di ricerca del SNRS all'Istituto della Visione a Parigi, per essere state con noi oggi a Radio 3 Scienza. E nel frattempo è entrata in studio Francesca Buoniconti. Ciao Francesca.
2: Buongiorno Marco, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Perché sono appena stati annunciati i premi Nobel per la fisica 2026.
2: Sì, Ellen Måns, la segretaria generale dell'Accademia Reale svedese, ha annunciato i premi Nobel per la fisica 2026 così: ai messaggeri fantasmi dello spazio, Ghostly Messengers from Space. E il premiato di quest'anno è uno solo, è Francis Olsen, fisico belga che lavora all'Università del Wisconsin-Madison negli Stati Uniti, e la motivazione è per i suoi contributi decisivi all'osservatorio Ice Cube Neutrino, lo ricordiamo, la stazione Amundsen Scott in Antartide, attivo dal 2010, il più grande rivelatore di neutrini al mondo. E appunto Francis Olsen ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026 per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Un altro uomo, rimangono quindi a 5 le donne che hanno ricevuto su 229 premiati fino ad oggi, dal 1901 appunto ad oggi, e quindi ancora un altro uomo.
0: Un tema però di ricerca molto bello, quello dei neutrini, di cui abbiamo parlato raccontando anche di Ice Cube, intervista a Molzen alcuni anni fa, e quindi andremo a recuperare quell'intervista, perché domani sicuramente dedicheremo buona parte della nostra puntata a questa ricerca. Grazie Francesca per averci portato appunto le notizie fresche da Stoccolma sul Nobel per la fisica 2026. Noi torniamo tra poco, continuate a scriverci al 335 5634 296.

0: Sono le 11.53, quasi 20 secondi, siete sempre all'ascolto di Radio Trescenza e questi ultimi minuti della puntata di oggi vogliamo dedicarli alle notizie che sono arrivate in questi giorni dalla Siberia, notizie a dire il vero frammentarie e un po' contrastate. Un caso di peste registrato appunto in Siberia, dovremmo dire un presunto caso di peste perché non ci sono ancora conferme ufficiali da parte delle autorità sanitarie. Cerchiamo quindi di orientarci un po' insieme all'aiuto di Roberta Villa. Ciao Roberta, bentornata a Radio Trescenza.
1: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Medico, giornalista, autrice della newsletter Fosforo e Miele, ricordiamo il suo ultimo libro, Cattiva prevenzione, i pericoli del consumismo sanitario, pubblicato lo scorso anno da Chiare Lettere. Allora Roberta, quello che sappiamo fino ad ora, al centro c'è purtroppo una giovane tecnica di laboratorio, Daria Scilipova, di 28 anni, che morta nei giorni scorsi per una polmonite, viene definita di origine sconosciuta ancora dalle autorità sanitarie, ma appunto le indiscrezioni, le notizie dei diciamo degli organi di informazione locali parlano di un caso di peste.
1: Allora, si parla di peste per il fatto che il laboratorio, il grande istituto presso cui lavorava questa ragazza, si chiama proprio Istituto per la ricerca contro la peste di Irkutsk ed è sulla peste che lei lavorava. Quindi il sospetto deriva da questo, quindi si sospetta un caso di peste polmonare. In realtà nello stesso istituto si studiano anche moltissime altre malattie. È strano che si sia contagiata per il fatto che il personale che opera con questi batteri come così pericolosi dovrebbe essere vaccinato, e soprattutto per il fatto che la peste polmonare non si contrae così facilmente, bastano le misure di sicurezza previste in un laboratorio BSL3 come questo, quindi di sicurezza dovrebbero garantire dalla possibilità di un incidente. Detto questo, è strano anche che una profilassi antibiotica che ragionevolmente le dovrebbe essere stata fatta subito dopo la diagnosi non abbia proprio dato nessun vantaggio su una ragazza così giovane. Quindi ci sono tutta una serie di cose poco chiare. Il problema resta la scarsa trasparenza, resta l'allarme che sicuramente si è scatenato e che ha portato la responsabile della sanità russa a viaggiare e a recarsi in Siberia per questo evento. Quasi 200 persone sono state messe in quarantena, però non abbiamo veramente informazioni per dire né che questa sia peste né che non lo sia, o che sia quella peste resistente agli antibiotici che ha provocato un focolaio in Madagascar qualche anno fa. Questo naturalmente sarebbe più preoccupante.
0: Ecco, perché questo va ricordato anzitutto, in effetti Roberta, cioè la peste non è scomparsa, noi la associamo alle grandi appunto pesti del passato, alle grandi epidemie del passato, ma in realtà ogni anno si registrano ancora alcune centinaia di casi, se non vado errato, magari di forme diverse rispetto a quella polmonare perché non è l'unica, però insomma esiste ancora, ecco, circola ancora.
1: Esiste ancora soprattutto in Africa, Repubblica Democratica del Congo, appunto Madagascar, ma anche negli Stati Uniti, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, negli stati occidentali degli Stati Uniti, ogni anno, soprattutto in Arizona, New Mexico, si verificano alcuni casi, una media di 7 casi l'anno. Quindi comunque è una malattia che ancora esiste, che si cura, perché appunto abbiamo gli antibiotici, non è una malattia virale, per la quale esiste un vaccino vivo attenuato che però non è autorizzato in Occidente, ma che dovrebbe essere utilizzato in Russia, in Cina, in questi paesi, proprio dal personale che manipola questi microrganismi. Altri vaccini sono in studio, ma io vorrei veramente rassicurare chi ci ascolta: in questo momento non stiamo pensando alla possibilità di una pandemia,
0: ecco, questo è importante,
1: anche per la scarsa contagiosità di questo germe, quindi è molto difficile che sfugga alle maglie della sanità pubblica come è accaduto con il virus. Inoltre, pronto?
0: Sì, sì. ti stiamo sentendo. È un'importante sottolineatura, anche perché la reazione mediatica, diciamo, all'espressione polmonite di origine sconosciuta usata anche dalle autorità fino adesso ha ingenerato meccanismi che abbiamo conosciuto, no, in altre situazioni.
1: Voglio sottolineare un altro punto, che la peste ha un brevissimo tempo di incubazione, di pochi giorni, e questa ragazza si è infettata alla fine di settembre. Ormai siamo al 6 di ottobre e, per quanto ne sappiamo, non si sono registrati altri casi, quindi anche questo ci fa pensare che non ci sia stata una diffusione dell'infezione. Bene comunque fanno le autorità, per carità, a mettere le quarantene, a diciamo fare qualunque, mettere in atto qualunque precauzione, però ecco, non aspetterei a saperne di più prima di preoccuparmi, diciamo.
0: Questo è sicuramente una attenzione da avere. Speriamo di avere presto anche aggiornamenti e maggiore trasparenza su questa vicenda. Noi ringraziamo molto Roberta Villa, medico giornalista, autrice della newsletter Fosforo e Miele, per essere stata con noi in questa ultima parte di Radio 3 Scienza, che si conclude qui. Marco Pompi oggi in regia, Paola Brai alla parte tecnica, insieme a Francesca Boninconti e Ilaria Stoppa. Marco Motta vi saluta e vi augura una buona giornata all'ascolto di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino.

0: ore 12.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Il concerto del mattino.
3: E ci siamo anche oggi alle 12:44 secondi, pronti per invitarvi a seguirci attraverso la musica del concerto del mattino, un programma che è curato da Giovanna Natalini, Arturo Stalteri e al microfono Giorgia Franceschi in regia, Paola Braia alla console, ma tra poco arriverà Fabio Zampa che già vedo pronto in postazione. E beh, abbiamo grande musica anche oggi al concerto del mattino, perché intanto siamo con un quartetto che ha un repertorio veramente molto ampio, il quartetto Modigliani, quello di Maurice Coiteux e Loïc Rio ai violini, Laurent Marfin alla viola e François Kieffé al violoncello. Un programma che li vede in due concerti diversi. Il primo si è tenuto a Radio France a Parigi negli studi di produzione lo scorso 4 aprile e che vede protagonista Ludwig van Beethoven, con l'ultimo dei quartetti dell'Opera 18, un Beethoven 29enne, è a Vienna e scrive questo quartetto che tra l'altro molti dicono essere stato scritto in realtà per penultimo, anche se pubblicato come sesto, quartetto che è stato definito anche la malinconia. In effetti già dagli schizzi che sono pervenuti si nota che c'è un grande lavoro di ripensamenti da parte di Beethoven e che la tessitura del quartetto, anche nei momenti più vivaci, ha sempre questa forma un po' così, un po' austera, leggermente malinconica, ma non in maniera così negativa. Non è un quartetto di grandi tensioni. Esempio, Allegro iniziale, Allegro con brio, è un tutto sommato un movimento piuttosto convenzionale, una scrittura già conosciuta, amabile nella tessitura, molto ben costruito. Poi invece lo scherzo, dopo l'adagio, ma non troppo, che ci si lascia trasportare un po' così in delle nuance più notturne, lo scherzo è forse il momento più alto dell'intero quartetto, il momento più interessante, ha un forte sapore ritmico, quindi con questi ritmi sincopati Beethoven molto spesso chiede proprio di suonare in maniera con degli sforzati, con degli accenti molto evidenti, e effettivamente rompe con quello che è l'atmosfera del quartetto stesso, perché poi abbiamo un altro adagio che è proprio quello più malinconico, l'episodio che appunto ha poi permesso ai critici di chiamare così questo quartetto. Beethoven scriveva con gran delicatezza, e poi ecco l'allegretto finale, e qui Beethoven è bravissimo a sciogliere completamente la tensione che è riuscito a accumulare nell'adagio precedente, con questa espressività molto evidente soprattutto nella parte finale dell'adagio, e poi ecco invece quasi disarmante Beethoven con questo ultimo tempo che introduce all'interno della melodia una danza di ispirazione popolare. Quindi questo effettivamente dà proprio questo senso di distensione, di luminosità a un quartetto che comunque non indulge mai in una vera e propria cupezza. Dedicato al principe Lichnowsky, grande mecenate di Beethoven, che gli diede parecchi soldi tra l'altro, e gli donò, pensate, 4 preziosi strumenti: un violino Guarnieri, uno Amati, una viola di Rüger e un altro violoncello Guarnieri, che sono ora conservati a Berlino nella Biblioteca di Stato. Dunque l'ascoltiamo, il quartetto per archi numero 6 in si bemolle maggiore, opera 18 di Beethoven, dal quartetto Modigliani, dura circa 24 minuti.

E con questo finale affatto malinconico si conclude il quartetto numero 6 in si bemolle maggiore opera 18 di Beethoven, detto la malinconia soprattutto dal secondo adagio, allegro con brio, adagio ma non troppo, scherzo, adagio, allegretto quasi allegro. Parigi, Radio France, 4 aprile di quest'anno, con il quartetto Modigliani, che abbiamo ancora in una seconda esecuzione, in questo caso sempre Radio France, ma era il 19 maggio quando invece affrontavano l'unico quartetto di Claude Debussy, quartetto che lui scrive alla soglia dei 30 anni, 1892. E insomma Debussy qua vuole dimostrare la grande solidità della sua tecnica, e un'opera che tra l'altro venne eseguita per la prima volta da un quartetto famosissimo, il quartetto Isaïe, il 29 dicembre 1893 a Parigi, alla Société Nationale, pubblicato da Durand l'anno successivo. Insomma, un grande riconoscimento per Debussy, che invece però non ebbe un grande successo da quando per la prima volta venne eseguito in pubblico. Probabilmente queste armonie nuove per il periodo, questa inquietudine che febbrile che permea un po' tutto il quartetto, avevano spaventato il pubblico, ma alcuni musicisti come Paul Dukas invece ne apprezzarono moltissimo le grandi novità musicali. Quartetto che si apre con questo Anime et Très des Idées, qui siamo in sol minore, presenta subito il tema principale con queste trasformazioni ritmiche continue. Poi abbiamo il secondo movimento, Assez vif et bien rythmé, abbastanza vivo e ben ritmato, qui siamo in sol maggiore invece, 6 ottavi, che è praticamente uno scherzo con un bel trio in cui Debussy fa largo uso del pizzicato. Andantino d'Usman Expressive è invece il terzo movimento, re bemolle maggiore, un notturno molto malinconico, bello, con gli strumenti con la sordina, è un tema che appare più volte, quasi ciclico. Si chiude con i tre moderé, re bemolle maggiore, che poi diventa molto movimentato e con passione torna al sol minore iniziale. Movimento in cui il tema principale del tema del, diciamo, del movimento iniziale è, si affaccia, ma con tante varianti e con una potenza che è quasi orchestrale da parte di Debussy, con una grande ricchezza di suono, e poi una stretta finale che chiude quasi come una sorta di mosaico in cui tutti i tasselli sono stati sistemati, questo bel quartetto debussiano. Dunque ascoltiamo il quartetto in sol minore di Claude Debussy da parte del Quatuor Modigliani, ovvero il quartetto Modigliani, dura circa 26 minuti.

0: E una serie di bravo ha accolto il finale di questo quartetto di Debussy, il quartetto in sol minore, l'unico da lui scritto, dal quartetto Modigliani, con Quatuor, Rio, Marfin e Cleffé, i solisti, a Radio France Parigi lo scorso 19 maggio. Una bella esecuzione, in effetti, per questo importante quartetto debussiano. Noi siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda l'appuntamento con il concerto del mattino, che ricordo un programma curato da Giovanna Natalini, Giorgia Franceschi è stata con noi in regia, Fabio Zampa alla console, Arturo Staltri dunque a questi microfoni vi saluta e vi ringrazia, ma Radio 3 naturalmente non vi lascia perché tra poco c'è Suona Luna, Richard Strauss, un ritratto 130 anni dopo il suo poema sinfonico Così parlò Zarathustra, grazie a Paolo Tortiglione che ci racconta appunto in 5 puntate la storia di questo grande protagonista del tardo romanticismo tedesco e dell'avvento del Novecento. Dunque noi ci sentiamo domattina alle 9.30 con Primo Movimento.
1: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
2: Nessuno escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
3: Articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
4: Nessuno escluso, con Ilaria Sotis. Da questo pomeriggio alle 17.30 all'interno di Fahrenheit su Radio 3.
5: RAI, Radio 3.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
9: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.20 su Rai 3.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche.
10: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
14: Suona Luna.
15: Richard Strauss. Un ritratto 130 anni dopo Also sprach Zarathustra di Paolo Tortiglione. A cura di Federico Vizzaccaro con Benedetta Annibali.
16: Benvenuti alla seconda puntata del ciclo che Suona Luna dedica a Richard Strauss. Con me in studio Vincenzo Mercadante e Federico Vizzaccaro alla regia. Ieri abbiamo raccontato di come Strauss mosse i suoi primi passi, la sua gioventù, alcune sue opere che segnano l'inizio e anche la fine di un percorso artistico, come quasi un cerchio perfetto che hanno disegnato la sua vita. Non ci sono fonti dirette e certe, sono racconti che spesso si ripetono di biografia in biografia, ma c'è una frase di Richard Strauss che vale da sola un intero manifesto. «Voglio essere capace», diceva, «di rappresentare in musica un bicchiere di birra, così esattamente che ogni ascoltatore possa dire se è una Pilsner o una Kulmbacher». Una battuta, certo, fatta anche da buon bavarese che di birra se ne intendeva, ma sotto la battuta c'è un programma artistico molto serio, l'ambizione di far dire alla musica tutto. Non solo le grandi passioni ed emozioni astratte, l'amore, il dolore, la gioia, ma come sentiremo anche le cose, gli oggetti, un mulino a vento, un gregge di pecore, il belato, il vento, la luce del mattino. E alla fine è la cosa più difficile da mettere in musica, se stesso. Perché il colmo di questa ambizione ha una data e un titolo. Nel 1898, a 34 anni, Strauss scrive un immenso poema sinfonico, il cui protagonista è dichiaratamente un eroe. E l'eroe è lui stesso. E chi sono i suoi nemici? Lui vede i suoi nemici nei critici musicali, ritratti come un capannello di legni che stridono, che gracchiano, che cinguettano velenosi. E la sua compagna? La sua donna? Un violino solo, capriccioso e adorabile, che è il ritratto di sua moglie, di cui parleremo tra poco. E le imprese dell'eroe? Le imprese dell'eroe sono le sue stesse opere, circa 30 temi delle composizioni precedenti citati come se fossero dei trofei. Un uomo che non ancora quarantenne mette in musica il proprio autoritratto eroico. Ascoltiamolo subito.

Questo è lo Strauss di cui parliamo oggi. Potrei definirlo il poeta del suono, l'uomo che in un solo ma incredibile decennio, dal 1888 al 1898, ha portato il poema sinfonico probabilmente al suo vertice assoluto, facendo dell'orchestra uno strumento capace di raccontare, di ridere, di filosofeggiare e direi anche di diventare autobiografico. Lo avevamo lasciato ieri a 25 anni, appena dopo potremmo dire, usando un'immagine, aver composto la propria morte in Morte e Trasfigurazione. Ricordate il principio che, alla fine della scorsa puntata, il giovane Strauss aveva fatto suo, grazie all'amico Alexander Ritter e allo studio di Liszt? Il suo motto era «Ogni idea nuova deve cercarsi una forma nuova». È una frase che può sembrare astratta, ma invece è la chiave concreta di tutto. E infatti, nelle sue memorie, lui stesso scrive queste parole. Questo principio fondamentale adottato da Liszt nelle sue opere sinfoniche, in cui l'invenzione poetica era davvero al tempo stesso anche l'elemento creatore della forma, divenne da allora in poi il filo conduttore dei miei lavori in campo sinfonico. Per secoli la grande musica strumentale si era retta su architetture prestabilite, la forma sonata, il rondò, il tema con variazioni. Erano delle stanze, delle forme già costruite, dentro le quali il compositore disponeva, magari variandole, le proprie idee. Beethoven, Brahms avevano riempito quelle stanze di capolavori, ma Strauss, sulla scia di Liszt e di Wagner, arriva a chiamare e considerare quelle architetture un guscio vuoto, buone, secondo lui, ormai solo a contenere frasi fatte. Se una musica vuole narrare una storia precisa, per esempio le gesta di Don Giovanni, l'agonia di un artista, le beffe di un buffone, allora deve inventarsi una forma su misura che segua il racconto e non che lo costringa. E questa, in poche parole, è per lo spazio che abbiamo a disposizione, la poetica della musica a programma. Una musica che non si limita a esprimere emozioni, ma che descrive, che allude, che racconta. E Strauss la spinge più in là di chiunque. Fino a quel bicchiere di birra, chissà se oggi circondati dalla musica pop sarebbe ancora riconoscibile all'ascolto. In questo senso, un esperimento pienamente riuscito è Macbeth del 1888, dall'orchestrazione cupa e tesa con temi corti ma incisivi. Un poema che ricorda Wagner per quel che riguarda gli svolgimenti melodici, mentre per la forma si attiene al modello di Liszt. Ma è il pezzo successivo a cambiare la storia della musica, il Don Juan, di cui, prima di ogni cosa, è necessario ascoltare subito un estratto.

Don Giovanni, siamo nel 1889. L'abbiamo già sentito nascere nella puntata di ieri. 25 anni e un'energia che nessuno a quell'età aveva mai usato. L'epigrafe, apposta alla partitura, precede il pezzo con le parole «Avanti dunque verso nuovi trionfi, finché giovinezza batta nei polsi robusti». Ma Don Giovanni non è solo uno slancio. Direi invece che è già la dimostrazione del metodo. Ogni tema è un personaggio, ogni episodio una scena. L'eroe che si getta nella vita, gli incontri amorosi, uno di questi incontri viene affidato a un oboe, la stanchezza, il vuoto e infine la morte, quella caduta improvvisa in cui l'orchestra di colpo tace. Da qui in avanti per 10 anni Strauss non farà che perfezionare questa idea, quella di far diventare l'orchestra un teatro senza palcoscenico. La prima grande impresa di questo teatro invisibile è forse la più difficile di tutte, perché una cosa è mettere in musica l'amore o la morte o diversi sentimenti, lo hanno fatto in tanti e ancora oggi sono i due temi portanti di gran parte della musica esistente. Ma mettere in musica la risata, il riso, la beffa, l'irriverenza? E questo, tranne qualche eccezione, nessuno lo aveva fatto nella musica sinfonica. Tra il 1894 e 1895, con le allegre burle di Till Eulenspiegel, Strauss prosegue la sua ricerca e la sua scalata verso un linguaggio musicale assoluto. Till è un personaggio del folklore tedesco medievale, un briccone, un buffone, un vagabondo, che si fa beffe di tutti, dei mercanti, dei preti, dei professori pedanti e dei ben pensanti. E lui lo dipinge con due temi che diventeranno indimenticabili. Uno affidato al corno, sinuoso e sornione, che è come il sorriso un po' curioso del personaggio. E l'altro affidato al clarinetto e fiati, sfacciato e impertinente, come fosse una specie di linguaccia sonora.

E poi arrivano le burle, una dopo l'altra. Till che galoppa a cavallo in mezzo a un mercato rovesciando le bancarelle, Till che si traveste da predicatore, Till che corteggia e viene ovviamente respinto, Till che mette in ridicolo un consesso di dotti professori. È una musica che ha il senso dell'umorismo, cosa appunto rarissima nella musica pura, non operistica, anche a voler fare ricerche approfondite. Ma la beffa ha un prezzo. Verso la fine il tono cambia di colpo. Un rullo minaccioso, ottoni severi, Till è stato catturato, processato, condannato. In questo punto Strauss inserisce un interessante evento sonoro, il clarinetto, che era stato come la voce insolente del buffone, lancia adesso uno strillo acuto e terrorizzato, mentre la corda attorno al collo si stringe e poi precipita giù verso il silenzio. Till è stato impiccato. Nell'epilogo il tema di Till ritorna, intatto, molto sorridente. Il buffone non muore davvero, sopravvive nella leggenda, immortale, più forte dei giudici che lo hanno condannato. È l'ironia che qui all'ultima parola. Con Till Strauss dimostra che l'orchestra può fare ciò che credevamo riservato solo alla parola, alla prosa e al teatro. Una musica non certo facile, ma che può tentare di raccontare una barzelletta e persino magari di commuoverci nel finale. È un momento molto interessante, tutto da ascoltare con molta attenzione.

Siamo adesso nel 1896 e dal brano di cui ricorre il 130° anniversario. Se con Till Strauss aveva fatto ridere l'orchestra, con l'opera successiva la fa pensare, cerca di far riflettere sul senso profondo dell'esistenza, mettendo mano a una sfida che rasenta la temerarietà, ovvero tradurre in suono niente meno che il testo filosofico Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche. Ne è nata la pagina più celebre che abbia mai scritto, anche se forse per un equivoco. Tutti, dalla tradizione classica al rock che ne ha ripreso i temi con Elvis Presley, ne conosciamo l'inizio. Come ho detto ieri, è uno dei pezzi più famosi al mondo, ma ciò nonostante bisogna fare una certa attenzione nell'ascolto, dato che il suono nasce quasi dal nulla, da un buio eterno preesistente, ed arriva alla percezione dopo 4 battute di circa 20 secondi, dove c'è solo il do più grave, suonato da contrabbassi, organo e controfagotto.

Questa è la descrizione in musica di un'alba. Le trombe che salgono, l'organo che spalanca lo spazio, il grande accordo di Do maggiore esplode per poi diventare subito minore. Questo inizio è entrato nell'immaginario di tutti attraverso il cinema, grazie probabilmente al film, ora diventato un cult. Mi riferisco a 2001, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, uscito nel 1968. Con lui e la sua immaginazione questa pagina è diventata il suono stesso dell'inizio, della nascita, della luce. Ma per chi è in grado ed avesse voglia di ascoltare tutto il poema sinfonico, della durata di oltre 30 minuti, è solo l'apertura di un viaggio ben più tortuoso e complicato. È perché ciò che Strauss mette in musica non è un'alba qualsiasi, è l'enigma del mondo, la natura di fronte allo spirito umano che cerca di comprenderla. E il viaggio attraversa stazioni sorprendenti. C'è un episodio dedicato agli uomini religiosi, con echi di antica sacralità. C'è addirittura una fuga intitolata Della scienza. La fuga, si sa, è la forma musicale più cerebrale e dotta che esista, come a dire che anche la ragione umana è una via per interrogare il mistero. E c'è, come fosse un colpo di teatro, un valzer viennese, perché Nietzsche nel testo invitava a danzare e Strauss prende l'invito alla lettera, facendo per così dire ballare la filosofia. Il mio è un invito ad ascoltarlo tutto, ma di questo pezzo, dopo l'inizio, credo che sia il finale a essere sorprendente, almeno per chi vi parla. Strauss non risolve nulla. All'inizio lasciava intravedere finali grandiosi, i classici finali in cadenza che si tramandano da secoli. E invece la sua musica si spegne su una domanda irrisolta. Due centri tonali che non si riconciliano. La natura da una parte e lo spirito umano dall'altra, che continuano a interrogarsi senza rispondersi. L'enigma del mondo resta aperto. Chiudere un grande poema sinfonico non con un trionfo, con un grande accordo come quello iniziale, ma con un punto interrogativo sospeso nel buio, beh, direi che nel 1896 era un gesto di sicura modernità compositiva. Ascoltiamo.

Nel 1897 Strauss torna al racconto puro e sceglie uno dei personaggi più amati della letteratura, il Don Chisciotte di Cervantes. Il sottotitolo dice già la raffinatezza dell'operazione: variazioni fantastiche su un tema di carattere cavalleresco. La forma antica del tema con variazioni viene piegata a raccontare le avventure del cavaliere dalla triste figura. E qui Strauss compie una trovata timbrica di sapore anche un po' wagneriano, ovvero assegna a ciascun personaggio non un tema soltanto, ma uno strumento che fa da voce. Per esempio, Don Chisciotte è un violoncello solo, nobile, esaltato, ma anche un po' sgangherato. Il fedele Sancho Panza è affidato alla viola, al clarinetto basso, alla tuba tenore. Anche lui, goffo, terragno, brontolone. E poi cominciano le avventure, ciascuna in una variazione. L'assalto ai mulini a vento, scambiati per giganti, la carica contro un gregge di pecore, scambiato per un esercito nemico, dove accade una cosa memorabile che andiamo subito ad ascoltare.

Si è sentito chiaramente l'orchestra che imita il belare delle pecore, che Strauss ottiene con gli ottoni usando una tecnica speciale, il frullato, ottenendo un effetto talmente realistico che alla prima esecuzione il pubblico non sapeva se ridere o scandalizzarsi. Ed ecco di nuovo la sua pretesa di dipingere in musica anche il più prosaico dei dettagli. C'è chi trovò tutto questo di cattivo gusto, quasi un circo, ma Strauss, di modificare il proprio pensiero, in seguito a critiche anche aspre, pare non volesse saperne. Nessun soggetto è troppo umile per la musica e la sua bravura rovescia la commedia mutandola in tragedia. Nell'ultima variazione Don Chisciotte guarisce dalla follia, riacquista la ragione e riacquistandola muore. Il violoncello solo, che per tutta l'opera aveva galoppato, si abbandona a una lunga discesa, un ultimo respiro, una nota che scivola via. Sotto il virtuosismo, sotto la caricatura, c'è una tenerezza infinita. Strauss ci ha fatto ridere per 20 minuti e poi ci ha messo un nodo alla gola. Credo che sia il segreto della sua maestria compositiva di questi anni. Il grande illusionista della musica è anche un uomo capace di portarci alla commozione. Ascoltiamo quest'ultimo estratto.

Facciamo ora un passo indietro, dalle grandi tele orchestrali, per entrare nella vita privata di Strauss. Perché in questo decennio Strauss incontra la donna che gli starà accanto per oltre mezzo secolo. Lei si chiama Pauline de Hana. È un soprano, figlia di un generale, ed è anche stata sua allieva di canto. Le lettere la descrivono come bella, orgogliosa, di un temperamento particolare, ma anche come capricciosa, dalla lingua tagliente, capace di scenate immemorabili e di una devozione però altrettanto assoluta. Il 10 settembre del 1894 diventa sua moglie. Pochi mesi prima aveva cantato ed è anche stata sua allieva di canto. Le lettere la descrivono come bella, orgogliosa, di un temperamento particolare, ma anche come capricciosa, dalla lingua tagliente, capace di scenate immemorabili e di una devozione però altrettanto assoluta. Il 10 settembre del 1894 diventa sua moglie. Pochi mesi prima aveva cantato il ruolo di Freihild alla prima della sua opera Guntram e

7, un vero gioiello dal titolo Morgen, domani, che abbiamo anche scelto come sigla per questo ciclo. Ascoltate adesso questa quiete che potrei definire luminosa. Il violino che intreccia la voce, la promessa sommessa di un domani in cui il sole tornerà a splendere. Potrei chiamarla l'altra faccia di Strauss, non il tecnico fragoroso dell'orchestra, ma il poeta intimo della melodia. Ricordiamoci di questa vena perché tornerà, lo vedremo nell'ultima puntata, alla fine della sua vita.

Ma su questi anni felici incombe anche un'ombra, il rovescio della medaglia. Perché mentre i poemi sinfonici trionfano in tutta Europa, il teatro, la vera ambizione di Strauss, gli resiste. La sua prima opera, il Guntram, è un mezzo fiasco a Weimar e viene addirittura respinta a Monaco. La delusione incrina anche alcune vecchie amicizie. Il rapporto con Ritter si raffredda, proprio per un dissidio sul finale di Guntram, dove Strauss aveva ormai abbandonato la metafisica religiosa dell'amico. E nel febbraio del 1894 muore anche Hans von Bülow, il grande maestro. Strauss in questo momento non è ancora famoso come scrittore di opere. E così arriviamo al 1898, al poema Ein Heldenleben, Una vita d'eroe. È l'ottavo e più importante dei suoi poemi sinfonici e ne rappresenta il coronamento, una specie di bilancio tracciato a soli 34 anni. La struttura di questo brano, che secondo me è tra i capolavori di Strauss, è quella di un grande affresco in sei quadri. Prima l'eroe, con il suo tema ampio e fiero, tutto affidato ai corni, perché i corni, scriveva Strauss, sono lo strumento giusto per esprimere l'eroismo. Poi gli avversari dell'eroe. E qui Strauss si prende la sua vendetta. I critici che avevano stroncato Guntram diventano un coro di legni striduli, acidi, che cinguettano e brontolano, con una tuba che sputa note ben poco eleganti. Non credo ci sia stato compositore che abbia mai schernito i propri detrattori con tanto spirito unito a creatività musicale pura. E poi entra in scena la compagna dell'eroe, un lunghissimo e straordinario solo di violino. È il ritratto di Pauline, la moglie, mutevole, civettuola, ora tenera, ora bisbetica, impossibile ma adorabile. Marito e moglie dipinti in un dialogo che insieme è lite e carezza.

fanfare furiosa e infine le opere di pace dell'eroe. In questa sezione, per raccontare le imprese del suo eroe, Strauss cita se stesso. Fa sfilare oltre 30 temi delle proprie composizioni precedenti. Riconosciamo Don Giovanni, Zarathustra, Il Till, Don Chisciotte, Morte e Trasfigurazione. Le sue opere diventano le gesta dell'eroe. Il messaggio che vuole far passare è di una sfrontatezza quasi al limite del narcisismo. Le mie battaglie le ho combattute con la musica e queste sono le mie vittorie. E quando gli chiedevano se l'eroe fosse lui, Strauss faceva il modesto, rispondeva: «Non sono un eroe, non sono fatto per la battaglia». Credo che dopo aver ascoltato il pezzo in pochi gli credessero. E questo perché molto acutamente da parte di Strauss, Ein Heldenleben si chiude non nel fragore di un gran finale, ma in una serena rinuncia al mondo, in una pace luminosa e appagata. L'eroe si ritira per contemplare ciò che ha creato.

Con questo pezzo forse Strauss terminò di scrivere tutto ciò che il poema sinfonico poteva dare come forma e contenuto. Ha fatto ridere l'orchestra, l'ha fatta filosofeggiare, l'ha fatta piangere e infine l'ha fatta parlare di sé in prima persona. Il teatro invisibile ha raggiunto la sua perfezione. E proprio in questo 1898 Strauss firmò un contratto con l'Opera di Corte di Berlino. Il poeta del suono sta per diventare un uomo di teatro vero, con un palcoscenico, dei cantanti e delle voci in carne e ossa. E la prima cosa che farà su quel palcoscenico sarà uno scandalo destinato a scuotere l'Europa intera. Il nome di quello scandalo è l'opera Salomè. Ma di questo parleremo nella nostra prossima puntata. Paolo Tortiglione vi ringrazia per l'ascolto, insieme a Federico Vizzaccaro qui con me alla regia, e vi diamo appuntamento domani, stessa ora, sempre qui, sulle frequenze di Rai Radio 3. Vi aspetto.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Pioggia di droni, massiccio raid ucraino sulla regione di Mosca, distrutti dalla Russia la maggioranza dei velivoli, colpite per errore due navi bulgare nel Mar Nero, una affonda, disperso l'equipaggio.
3: Carburanti termina l'ultimo sconto del governo, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, Giorgia Meloni ridurre il costo dell'energia e tutelare la competitività delle industrie.
2: L'energia che arriva dal cosmo va al belga Francis Alzen il Nobel per la fisica 2026. Con i suoi studi e il suo osservatorio in Antartide ha catturato rare particelle nate nello spazio.
3: Forfè, Jannik Sinner via social annuncia che tornerà in campo solo nel 2027 con gli Australian Open. Il ginocchio ha bisogno di cure, il mio 2026 è finito, dice il campione del mondo di tennis.
2: Una buona giornata da Maria Rosaria Villiva e Valentina Antonelli. Esteri in primo piano con la guerra in Ucraina. Nella notte massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. Ci sono morti e feriti. Droni che arrivano fino al Mar Nero e affondano una nave al largo della costa bulgara. Da Mosca la corrispondente.
4: Uno degli attacchi più violenti degli ultimi due anni, 650 droni entrati simultaneamente da direzioni diverse e in ondate successive per saturare le difese di Mosca, un centinaio quelli arrivati alle porte della città. Il bilancio è di due morti e una decina di feriti. Fonti ucraine sostengono di aver incendiato un grande deposito petrolifero e poi oltre 50 le case danneggiate e molte automobili. Fermi per ore i quattro aeroporti principali della capitale. Intanto a Zaporizhia, sotto il controllo russo, un drone ucraino ha centrato un pulmino, morti l'autista e tre dei passeggeri. Fermato a 10.000 metri di quota, un pallone aerostatico lanciato dagli ucraini trasportava un drone dotato di un modulo Starlink per attaccare in profondità la Russia. E intanto nel Mar Nero due mercantili a largo delle coste della Bulgaria sono stati colpiti da droni, una delle navi è affondata e l'equipaggio è disperso. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'emergenza, il primo attacco di questo tipo in Bulgaria, paese che fa parte della NATO. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
3: Giornata di mobilitazione in tutta la Francia per le proteste degli studenti a cui si aggiungono gli insegnanti. Nel primo pomeriggio manifestazione a Parigi in un clima di tensione dopo i circa 5.000 arresti, in gran parte minorenni, e 190 feriti da quando la protesta è cominciata. Ci aggiorna la corrispondente Alessandra De Stefano.
5: Qui in Place de la République al momento c'è un clima di festa, tanti giovani ma anche tanti genitori, studenti, professori, tutti insieme per manifestare in questa mobilitazione che sta interessando tutta la Francia. Manifestazioni ci sono state a Lione, a Marsiglia, a Tolosa, tutte prevalentemente pacifiche, qualche tensione a Strasburgo, tanti cartelloni contro il governo e contro il presidente Macron. Il sindacato studentesco ha detto che le proposte di Le Cornu non sono sufficienti, 5.000 sono i fermati fino a oggi, 90% dei quali minori, 190 gli studenti feriti negli scontri con la polizia, 6 le inchieste aperte, una sul grave episodio a Lens dove un ragazzo è stato amputato la mano perché aveva raccolto una granata. Cosa chiedono gli studenti? Gli studenti sono in piazza dal 17 settembre, chiedono mezzi in più per la scuola pubblica, investimenti, uomini e soprattutto che la scuola sia all'altezza del loro futuro. Tanti gli striscioni sul futuro di questi ragazzi. Alle 14 la manifestazione prenderà il via qui da Place de la Repubblica. Ti restituisco la linea.
2: Grazie. In Spagna, dopo l'annuncio del voto anticipato al 29 novembre, al via la campagna elettorale, con l'opposizione in testa ai sondaggi. Intanto il premier Sanchez poco fa ha annunciato l'approvazione di due decreti casa con misure per agevolare l'accesso dei meno abbienti al mercato immobiliare ed aumentare l'offerta. È una questione di umanità, non ideologica, ha detto Sanchez.
3: Caro Energia, il Consiglio europeo dia indicazioni politiche chiare per ridurre il costo dei carburanti e tutelare la competitività dell'industria. È l'appello di Giorgia Meloni alla riunione in videoconferenza del gruppo informale sulla competitività insieme agli omologhi di Germania e Belgio. La Premier richiama anche la lettera inviata la scorsa settimana e firmata insieme al primo ministro ceco per una riforma del sistema europeo di tassazione del carbonio.
2: In tema di carburanti tornano le accise sul gasolio. Eni aumenta il prezzo alla pompa a 2,25 euro al litro e chiarisce il price cap resta, ma non assorbe il ripristino della tassa.
6: I prezzi medi dei carburanti si mantengono sostanzialmente stabili lungo la rete stradale. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, oggi benzina e diesel in modalità self si attestano rispettivamente a 2,04 e 2,24 euro al litro, con un ritocco al rialzo di appena 2 millesimi sul diesel. Ancora non si avverte sulle medie finali l'effetto del mancato prolungamento del taglio delle accise di 6 centesimi attivo sul gasolio scaduto nella notte. I rialzi si faranno sentire probabilmente nei prossimi giorni, visto che la fine dello sconto fiscale determinerà un aumento di pari importo anche da parte delle compagnie che hanno applicato il tetto ai prezzi dei carburanti. Eni in mattinata ha chiarito infatti che il price cap resta ma non assorbe il ripristino delle tasse e che da oggi il diesel venduto nelle loro stazioni passerà da 2,19 a 2,25 al litro. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme: senza sconto si interrompe l'ondata di ribassi, mentre si guarda con fiducia alle quotazioni del petrolio. Il Brent scende leggermente e si porta sotto quota 99 dollari al barile. Francesca Capannolo, GR3.
3: E per fronteggiare la crisi energetica innescata dalla guerra in Iran, la presidente della Commissione europea von der Leyen ribadisce che la risposta migliore da parte dei governi è dare sostegni mirati ai più bisognosi. Inoltre annuncia una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa e per arrivare in prospettiva ad acquisti congiunti.
2: Giornata positiva per le borse europee, tutte in crescita. Le migliori sono Milano e Madrid. I listini beneficiano delle minori pressioni sui rendimenti dei titoli pubblici, circostanza che fa scendere anche lo spread tra BTP e Bund sotto i 110 punti base.
3: Legge elettorale in corso in aula alla Camera, le dichiarazioni di voto per la prima delle tre fiducie poste dal governo. In diretta Lucio Bondi.
7: Sì, è in corso l'ultimo intervento, poi ci sarà la prima delle tre fiducie previste. Il vero scoglio però sarà giovedì, il voto finale segreto chiesto dalle opposizioni. Nessun pericolo, franchi tiratori, si dice comunque certa la maggioranza, che parla di un testo che garantisce stabilità ridando la parola agli elettori. La prima a intervenire per il centrodestra è stata Ilaria Cavo di Noi Moderati.
8: L'alternativa l'abbiamo vissuta, maggioranze costruite dopo, in aula, su accordi che l'elettore non ha visto.
7: Un testo palesemente incostituzionale per le opposizioni, poiché introduce un premierato di fatto. Quanto alla richiesta di fiducia per il campo largo, si tratta dell'ennesimo schiaffo al Parlamento. Roberto Giacchetti, Italia Viva.
9: Avete messo la fiducia semplicemente perché eravate divisi dalla testa fino ai piedi e anche sulle cose più spicciole.
7: Da Montecitorio con Jacopo Teodoro, per ora è tutto, di nuovo a voi.
2: Il caso Garlasco, dopo le controanalisi sui pedali della bici di Stasi mai trasmesse agli inquirenti, dalla nuova inchiesta di Pavia emergono altri dubbi sull'operato dei carabinieri del RIS di Parma, che per primi indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi.
10: Le provette utilizzate per analizzare i reperti scientifici del delitto di Garlasco vennero distrutte dal RIS di Parma nel 2016, ma l'ok del Tribunale di Milano alla distruzione arrivò soltanto nel 2022. Un'altra incongruenza emersa dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio, come le analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Con il primo test che individuò il DNA di Chiara Poggi e finì agli atti dell'inchiesta, e le due controanalisi effettuate il giorno successivo, che diedero esito negativo, ma non vennero mai trasmesse agli inquirenti. Entrambe le vicende sono legate al tenente colonnello Alberto Marino, già ascoltato dai magistrati, che ora si apprestano a convocare l'allora PM Rosa Muscio per chiarire chi abbia ordinato la consulenza psicologica su Stasi, riemersa sempre dagli archivi del RIS e mai finita tra le carte del processo. Una relazione in cui viene descritto come un freddo calcolatore, un manipolatore con tendenza narcisistica. Sulla prima pagina del documento, che non ha né firma né data, il nome della criminologa Alessandra Bramante, che però nega di esserne l'autrice. Simone Zazzera, GR3.
3: Il Nobel per la fisica 2026 va a un solo vincitore, Francis Alsen, 82 anni, belga, docente all'Università del Wisconsin. Il premio riconosce i suoi studi sui neutrini, particelle che arrivano dal cosmo, e al particolare osservatorio costruito al polo per catturarli.
11: Un cubo di ghiaccio grande un chilometro per lato, sepolto sotto il polo sud, è Ice Cube, l'osservatorio a cui Alsen ha legato il suo Nobel. È fatto di migliaia di sensori in grado di cogliere il passaggio di un neutrino arrivato dallo spazio. Professor Stefano Fabris, direttore del Dipartimento Scienze Fisiche del CNR, ci aiuti a capire.
12: Ha immaginato un telescopio che funziona in modo totalmente diverso da quelli tradizionali. Un pezzo di ghiaccio molto grande grande che è capace di rivelare queste particelle che sono inafferrabili. Arrivano fino a noi conservando informazioni sulla loro origine.
11: Diventano insomma strumenti per capire meglio l'universo.
12: Questo Nobel riconosce forse una delle trasformazioni che sono più affascinanti dell'astrofisica contemporanea. Aver reso il neutrino da particella quasi inafferrabile a messaggero astronomico.
11: Quali le conseguenze di questo premio?
12: Porta l'attenzione sulle grandi infrastrutture di ricerca, sulle quali il nostro paese e l'Europa stessa investe moltissimo ed è all'avanguardia.
11: Federico Mello, GR3.
2: Lo sport, stagione finita per Jannik Sinner. Il campione azzurro ha annunciato in un messaggio social che non parteciperà a tornei fino al 2027.
13: The 2026 season is officially over.
14: Il mio 2026 è finito.
13: Together with the doctors,
14: d'accordo con i dottori, abbiamo deciso che c'è bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Jannik Sinner rinuncia anche alle ATP Finals di Torino e tornerà solo nella prossima stagione.
13: At the moment, I also need to think about
14: in questo momento ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per tornare al 100%, ha spiegato Sinner, che non gioca da ormai 3 mesi dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio. Da allora ha saltato i 2 Masters americani di agosto e soprattutto gli US Open, rinunciando poi anche ai tornei asiatici. Fra controlli e consulti, la scelta finora di non operarsi. Sinner perderà la posizione di numero 1 al mondo. Adesso l'obiettivo è recuperare per poi iniziare al meglio la preparazione per la stagione 2027. Jacopo Barlotti, GR3.
3: 160 immagini di Nino Migliori in mostra da Aosta da sabato nel centro San Benin, un omaggio al celebre maestro della fotografia che ha appena compiuto 100 anni.
15: C'è una foto di Nino Migliori che è famosissima, il tuffatore. Si vede un ragazzo colto nel momento orizzontale del volo con cui si lancia in mare, mentre un compagno siede con la testa china sul molo del tuffo. Rimini, estate 1951. È il periodo cosiddetto realista di Nino Migliori, gli anni 50. Il curatore Mauro Zanchi.
16: Nel caso specifico del tuffatore c'è una lettura realista. L'autore che arriva e con la sua Rolleiflex coglie questo tuffo perfettamente allineato con l'orizzonte. D'altra parte però potrebbe essere anche una sorta di proiezione immaginifica, come se questo stato di sospensione fosse quasi di matrice surrealista.
15: Accanto al Nino Migliori che fotografa il mondo, il Nino Migliori che con la fotografia sperimenta.
16: Ha sperimentato per tutta la vita con questa ricerca informale, cioè una sorta di pittura astratista attraverso la fotografia.
15: E la serie Lumen degli anni più recenti, scatti a lume di candela di scultura e bassorilievi,
16: cerca di immaginare come potesse essere la visione entrando nelle chiese che erano prevalentemente al buio.
15: Federico Pietranera, GR3.
2: E noi ci fermiamo qui. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maria Rosaria Velivà, che ha condotto in studio con Valentina Antonelli, in regia Andrea Di Marco e Fernando Conti. La linea ora va a Sancio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra 800° anniversario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 18 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10, Genova Ventimiglia in Liguria. Tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova 2 km di code a tratti. A 7 Milano-Genova tratto Ligure, code per un incidente all'altezza di Vignole Borbera in entrata in entrambe le direzioni. E in A12 Genova-Rosignano tra Sarzana e Carrara in direzione di Rosignano 2 km di code ancora come conseguenze di un incidente avvenuto in mattinata. Andiamo adesso sulla Firenze-Pisa-Livorno in Toscana tra Firenze-Scandicci e lo svincolo della 1 in direzione di Firenze, traffico intenso a causa anche qui di un incidente. E sempre per un incidente sulla strada statale 9 via Emilia, il traffico è bloccato all'altezza di Forlimpopoli in entrambe le direzioni. In A14 in chiusura Pescara-Bari in Abruzzo tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, rallentamenti a causa di lavori. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse tra Sardegna, settori tirrenici centrali e nord-ovest, con fenomeni localmente intensi sui bacini di ponente. Altrove cieli poco nuvolosi. Domani maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: RAI, Radio 3.

oggi vi aggiorneremo su un po' delle storie che abbiamo cominciato a seguire. Andremo a Madrid, andremo a Torino, dove cominciano anche in Italia le prime occupazioni di scuola, e avremo Alessandro Berlozzoni.

0: Sancho.
1: 14:02, i numeri per comunicare con la diretta di Sancho: 335-5634-296, sms, whatsapp e anche la mail sancho@rai.it. I programmi, i colleghi e le colleghe di Radio 3 vi stanno raccontando nelle mattine quello che sta succedendo in Spagna e anche quello che sta succedendo in Francia. Noi in qualche modo completiamo questo racconto a Sancho ritornando a Madrid con quella voce che ci aveva raccontato proprio dalla Puerta del Sol, dove continua l'occupazione di cittadini e cittadine. Lui si chiama Pablo, è un professore di letteratura spagnolo che parla un ottimo italiano, e allora gli abbiamo chiesto, mentre sapete molto bene la caduta del governo, le prossime elezioni fissate per il 29 novembre, a noi interessa sapere un po' se la piazza, la Puerta del Sol ha ancora le tende, se la mobilitazione continua, quali sono le motivazioni. E allora abbiamo chiesto a Pablo di aggiornarci.

0: al centro del dibattito. Insomma, noi da qui non ci spostiamo finché ci cacciano via. E anche non si dichiari uno sciopero generale. Insomma, siamo delle persone, non numeri, non statistiche, ma delle persone.
1: 14 e 4 minuti, qualche problema di audio. Pablo da Madrid ci raccontava che come l'occupazione della piazza e la Puerta del Sol, la mobilitazione di cittadini e delle cittadine sta continuando, che il decreto casa, come sapete, non è stato approvato perché il partito di destra catalano si è di fatto ha votato contro e quindi continua a raccontarci, Pablo, di una mobilitazione che continua in Francia, si allarga da Madrid ad altre città e noi continueremo a seguirla. Intanto scusateci per il problema, audio, e questa è quello che succede in Spagna. E intanto questa mattina Radio Tremondo vi ha aggiornato sulla situazione delle manifestazioni degli studenti liceali, ma sta cominciando a raggiungere anche le università, grandi manifestazioni previste e in corso in questi minuti in varie città francesi, e da ieri i primi licei italiani sono in occupazione. La mobilitazione degli studenti e delle studentesse è partita dalla città di Torino. Da ieri sono occupati due istituti, Regina Margherita e l'Istituto Giulio, e qualche minuto fa è uscito la notizia che un altro liceo, quello dell'istituto, anzi l'Istituto Lagrange a Torino, è in occupazione. Allora abbiamo raggiunto una studentessa che partecipa all'occupazione, si chiama Martina. Buongiorno e benvenuta a Radio 3.
2: Ciao.
1: Buongiorno Martina, se abbiamo ben capito ti trovi proprio all'interno del liceo, sei dentro il Regina Margherita, ci puoi raccontare, avete passato la notte lì, questa è una seconda giornata di occupazione, che cosa chiedete alla scuola, alla politica, insomma, quali sono le vostre richieste come studenti e studentesse?
2: Ma allora sì, oggi è appunto il secondo giorno di occupazione. Abbiamo passato la notte qui dentro e come studenti appunto abbiamo occupato perché innanzitutto per i problemi di infrastrutture, visto che abbiamo la scuola che è in tutte e tre le sedi del Regina e in più anche nel Giulio, che è l'altro istituto con cui occupiamo le infrastrutture, che appunto ci sono molti problemi di infrastrutture, tipo magari quando piove cioè scende l'acqua dai soffitti per motivi che non funzionano, quindi come studenti appunto chiediamo appunto al governo di dare più soldi alle scuole piuttosto che alle armi o in guerra. E poi un altro motivo appunto è quello del nuovo decreto razzista
1: Martina,
2: che è l'ennesimo.
1: proviamo a richiamarti. Oggi le forze della telefonia non sono con noi, purtroppo, e quindi proviamo da redazione a richiamarti. Intanto io provo, forse gli ascoltatori e ascoltatrici hanno percepito meglio di me, ma insomma le ragioni di una protesta che parte in Italia e che un po', voi lo avete scritto, detto pubblicamente, si ispira alla Francia. Alla Francia appunto avete sentito le varie testimonianze. Questa mattina a Radio Tremondo noi un po' nello stile di Sancho abbiamo raggiunto più la voce degli studenti e quindi vi facciamo ascoltare una ragazza che studia per un periodo in Francia, lei ve lo dirà, è lì con Intercultura e si chiama Ursula.
3: Ciao Sancho, sono Ursula, ho 16 anni e sto partecipando a un programma semestrale in Francia. Per la precisione mi trovo a Troyes, nella regione dell'Aube. Proprio qui a Troyes, nel corso della settimana scorsa, ci sono state molte manifestazioni, alla quale io tengo a precisare che come studente di intercultura non posso partecipare. Specialmente venerdì ce n'è stata una nella mia scuola che non mi ha permesso di entrare per le prime 2 ore, mentre oggi lunedì e domani martedì la mia scuola è rimasta appunto chiusa a causa di queste manifestazioni. Mi sto confrontando molto in questo periodo con i miei compagni di classe qui in Francia, che mi hanno potuto spiegare le loro motivazioni, che sono scuole e classi fatiscenti, mancanza di professori supplenti e un sistema scolastico troppo rigido. Io credo che loro abbiano le loro buone ragioni per manifestare, ma che la situazione stia sfuggendo di mano, poiché queste proteste non sono più pacifiche e stanno diventando anche pericolose.
1: Manifestazioni che diventano pericolose, così vengono molto raccontate. In realtà, diciamo, come sapete benissimo, a queste manifestazioni stanno prendendo parte anche, vengono chiamati i cosiddetti casseurs in Francia, ovvero agitatori che non hanno niente a che vedere anche con le proteste degli studenti. E sono molti i racconti anche di studenti e studentesse che si prendono cura poi delle strade dopo le manifestazioni. Ve ne facciamo ascoltare uno. Queste sono studenti e studentesse che di un blocco, di un'occupazione parigina che dopo la manifestazione sono andati a ripulire le strade.
4: A tout le monde qu'on est responsable et que même si on bloque, on range et on respecte
5: Nous, on bloque
4: la ville.
5: Dans le respect de tous. Notre but, c'est pas de casser la ville ou de perturber le cours des choses, mais c'est juste de montrer qu'on est en désaccord, mais pour autant, sans blesser les gens, sans blesser personne.
6: Un blocus pacifico, non cherchait pas contre la zizanie.
1: Studenti che ci tengono a ricordare che sono proteste assolutamente pacifiche, che non hanno nessuna intenzione di rovinare i contesti urbani dove vivono, che come li chiamano loro, li hanno proprio citati i casseurs, non fanno in nessun modo, non aiutano in nessun modo neanche la protesta, le ragioni di una protesta che ha a che vedere, come è stato raccontato, con le condizioni un po' strutturali dell'educazione, dell'edilizia scolastica e dell'educazione nazionale in Francia. E proviamo a tornare in un liceo, uno dei primi licei in questo momento che sta vivendo un'occupazione a Torino. Martina è collegata con noi dal liceo Margherita. Proviamo a capire, Martina, se la telefonia è più clemente con noi. Ribongiorno e benvenuta su Radio 3.
2: Buongiorno,
1: Non molto, non molto, non molto Martina, oggi è una giornata non semplicissima tecnicamente. Senti, dici solo una cosa se puoi. Abbiamo capito le ragioni, l'edilizia scolastica, i fondi, come io ripeto quello che hai detto prima, una critica anche al decreto il tetto del 30% di studenti con fragilità linguistica, che avete definito un decreto razzista, e poi fondi pubblici non allocati abbastanza per l'edilizia scolastica. In questo momento sono tre licei occupati a Torino. Che intenzioni avete per le prossime ore? Sapete già quanto resterete in occupazione? Cosa state facendo in queste ore?
2: Allora, l'obiettivo è appunto quello di riuscire ad occupare fino a venerdì e in questi giorni appunto abbiamo già organizzato iniziative e assemblee, tipo domani faremo un'assemblea con i professori e oggi abbiamo fatto un collegamento Meet tramite gli esempi dei CALP dei portuali di Genova e quindi si cercano di fare un po' appunto di iniziative.
1: Perfetto, grazie mille, grazie Martina. Abbiamo letto anche un articolo dell'ANSA che racconta quello che sta succedendo all'Istituto Giulio con testimonianze, un po' come sta succedendo anche in Francia, anche insegnanti solidali con la protesta degli studenti. Anche davanti al Giulio una trentina di docenti si è aperto un dialogo con la rappresentanza studentesca. Noi continuiamo a seguire quello che succede anche a Torino e i nostri numeri SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Cosa sta succedendo?

0: 14 e 16 minuti, Sancho, in diretta su Radio 3. Quelli che sentite sono i Blind Yo, è un gruppo musicale che arriva dalla costa della Cornovaglia, segnalata come ogni settimana dalla redazione di Battiti. Il disco si chiama The Lemoine Point e riascolterete le voci di Battiti a mezzanotte qui su Radio 3. Noi andiamo avanti a raccontarvi una cosa che sta per succedere a Bologna, in realtà è in corso già da qualche ora. Domani è la giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma e sono previste moltissime iniziative, una in particolare domani sera al Teatro Duse di Bologna, ma ci facciamo raccontare tutto dai nostri ospiti. Da una parte abbiamo Fulvio De Nigris, che è il fondatore e presidente della Casa dei Risvegli, e dall'altra la voce per eccellenza di Sancho, che è Alessandro Bergonzoni. Io do il benvenuto a tutti e due, ma la parola la do per primo a Fulvio De Nigris, ringraziando Alessandro Bergonzoni per aspettare. Grazie, buongiorno a voi. Fulvio De Nigris, grazie di essere a Sancho, e se può ci racconti di nuovo che cos'è la Giornata Nazionale dei Risvegli e che cos'è la Casa dei Risvegli intitolata Luca De Nigris.
1: Sì, grazie per l'invito. Allora, il 7 ottobre, il giorno in cui Luca, figlio mio di Maria Vaccari, si svegliò dal coma nel 1997. Questo ragazzino di 15 anni allora dovette andare in Austria grazie ad una gara di solidarietà, perché in Italia non c'era una struttura in grado di curarlo. Ma purtroppo con la sua morte, che avvenne nel 98, è nata da parte di noi genitori questa idea di creare questa Casa dei Risvegli, questa struttura dove la famiglia al centro della terapia, formata da 10 moduli abitativi con aspetti tecnologici ma anche aspetti sociali, dove la parte clinica dell'azienda USL di Bologna, perché è un centro pubblico dell'azienda USL di Bologna, e quello della nostra fondazione Gli Amici di Luca, permette un'alleanza terapeutica tra clinica, educatori e anche la famiglia. Quindi la famiglia è una famiglia curata ma anche una famiglia curante. Quindi questo 7 ottobre è diventato il giorno del risveglio, quindi la Giornata dei Risvegli è alla 23ª edizione nazionale, ha avuto la medaglia del Presidente della Repubblica, l'alto patrocinio del Parlamento europeo, perché è anche europea la 12ª edizione. Quindi è un modo per far sentire in Italia che queste persone con gravi cerebrolesioni possono essere persone che hanno un ruolo, possono tornare nella società. Noi abbiamo tanti modi per farle tornare, uno di questi è il teatro, e di questo Alessandro Bergonzoni, che è il nostro testimonial, è un maestro, perché noi abbiamo appunto gruppi teatrali che fanno laboratori nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris, però fanno anche spettacoli, molti erano fatti proprio con Alessandro a Bruxelles, a Valencia e anche al Teatro Duse. Saremo contenti di essere con Alessandro, che è sempre un grande faro per noi, e in questi giorni proprio la RAI sta mandando il suo spot che ha questo slogan, che è completamente guariti, no, perfettamente curati, ma c'è anche un altro slogan che abbiamo coniato, che nessuno si risveglia da solo, per dire che bisogna essere in tanti per procurare un risveglio, e la società civile deve fare in modo di non dimenticarsi di queste persone.
0: Grazie a Fulvio De Nigris. Sono molti i vostri riferimenti online, amicidiluca.it e la fondazione, ma poi anche la Casa dei Risvegli, la giornata, un suo sito per chi volesse saperne di più, e domani al Teatro Duse, per chi avesse ancora tempo di raggiungere Bologna, salirà sul palco un'altra volta Alessandro Bergonzoni per risvegliare le nostre coscienze. Vero Bergonzoni, e benvenuto finalmente a Sancho.
2: Ciao Sancho. Sancho Salcosa è il coma, e questo mi fa molto piacere. Noi cercheremo di fare domani sera questi spezzoni, è una sinfonia di silenzio per pianoforte e orchestra, sono teatrovisioni, cioè io proietterò brani, brandelli, spezzoni, pezzi dei miei spettacoli passati, con la regia di Claudio Calabrò, con la regia di Riccardo Rodolfi, con le scene di Mauro Bellei, e cercherò di fare con un piano un avvicinamento, una musica che non si sente, perché amo sfiorare gli strumenti, soprattutto gli strumenti non suonano se nessuno li suona. Allora cos'è questo silenzio? Io sarò al piano come un ascensore, ma sarà un piano elevato, mai un piano militare, sarà un piano astrale. Non ho ancora capito come si suona il pianoforte, ma esiste un piano regolatore che è del battito cardiaco. Uno dice da che pulpito, io direi da che palpito. E allora la musica ha una sua bellezza anche nell'essere assente. Io la chiamo la decibellezza. Accompagnerò con dei testi e con dei video le persone, perché accompagnare è una cosa meravigliosa. Accompagnare attraverso è una parola poetica, c'è la parola verso, è una sensazione unica. Io la chiamo un'icona. Andare oltre, dal male al bene, andare oltre, dai toni alti ai toni bassi, da una nazione in guerra a un impero. Pace, le mani del pianista migrano da sinistra a destra, è bellissimo accompagnare, e quindi saranno dei lavori anche di persone che non hanno visto, ci sono lavori di 30 anni fa e io cercherò di concertare questo, e ci saranno anche degli strumenti che saranno abitati soltanto alla fine.
0: Grazie Alessandro Vergonzoni. Ritorno su Fulvio De Nigris che citava prima quanto questa la Casa dei Risvegli. Luca De Nigris è di fatto un'unità ospedaliera, c'è di mezzo il servizio pubblico, sono questi periodi in cui si cerca di ricordare quanto il Servizio Sanitario Nazionale abbia bisogno di essere sostenuto, e questo è un pezzo del Servizio Sanitario Nazionale. Posso chiedere, Fulvio De Nigris, dal vostro punto di vista, intanto chi sta accogliendo, quali sono le storie che si avvicinano alla Casa dei Risvegli, e quando invece è avvenuto l'avvicinamento con Alessandro Vergonzoni in questa amicizia che vi tiene insieme da molto tempo?
1: Beh, l'amicizia con Alessandro è nata ancora prima della vicenda di Luca, essendo anche un giornalista, quindi avevo intervistato Alessandro in alcune occasioni. Poi è nata casualmente, ma ci siamo subito sentiti in sintonia, perché la sua comunicazione, il suo dare voce alle parole, vuol dire dare voce alle parole di chi non le ha. E in questi oltre 20 anni che esiste la casa, noi abbiamo avuto più di 600 persone ricoverate da noi, con anche i loro familiari, un indotto familiare molto, di amici molto ampio. Abbiamo avuto l'80% che si è risvegliato, comprendendo la parola risveglio, con disabilità lievi o medio gravi, ma abbiamo anche quel 20% che non ha risultati apprezzabili, con i quali noi dobbiamo essere molto vicini anche a loro. Quindi il discorso dell'accompagnamento che faceva prima Alessandro Vergonzoni vale anche per noi, cioè queste persone vanno non soltanto condivise, ma vanno accompagnate in un centro come il nostro di eccellenza, ma ce ne sono altri, ma principalmente quando tornano a casa, nel dopo, perché la grande sfida è quella, essere nel dopo sostenuti in un momento in cui la solitudine può farla da padrone. Ecco perché nessuno si risveglia da solo, perché è bello vedere le persone quando sono in piena salute, ma la vivacità e la vitalità che c'è nella casa di risveglio, in queste persone, quando le vediamo magari che mangiano male, si muovono male, parlano un po' a fatica, ma si capiscono perfettamente, ecco, qui dobbiamo essere molto vicini, e questa è una cosa che vale per tutti. I francesi dicono guardare e regarder, che vuol dire guarda e mi riguarda. Questo mi riguarda, dobbiamo far sì che sia protagonista. Quindi la giornata di risveglio serve a questo, a far svegliare le coscienze e a far dire sì, io ci sono anche per queste persone.
0: Alessandro Vergonzoni, ti chiediamo un'ultima, se puoi, visione con le tue parole. Il tema della coscienza è il tema della, in qualche modo, di una coscienza aperta e viva, non riguarda soltanto chi sta alla Casa dei Risvegli, chi è accolto alla Casa dei Risvegli, ma le coscienze vanno un po' svegliate, un po' per tutti noi.
2: Esatto Sara, il grande problema è cercare dei coscienziati, non solo degli scienziati, e cercare l'immedesimazione, perché io dico sempre, parlare con i ragazzi, con la loro famiglia è una cosa, ma il mio lavoro è anche parlare a tutti quelli che dicono io non c'entro, a me non è capitato, non è successo ancora. Ecco, mi piacerebbe fare un'associazione di genitori non coinvolti che parlino non solo come Fulvio e Maria che sono stati coinvolti, ma comincino a entrare stare in sintonia, è un tema musicale. Infatti questi ragazzi suonano anche se non parlano, sono loro gli strumenti e noi dobbiamo cominciare a farli suonare, a sentire. Sentire vuol dire immedesimare, non è più solo diciamo così solidarietà, non è più solo empatia, sono parole che non hanno più, hanno perso il loro significato. Devi diventare, dobbiamo avvenire, dobbiamo essere. Essere o essere? Questa è la domanda. E il cittadino è coinvolto proprio per la vostra trasmissione che parla ai cittadini, coi cittadini. Noi chiediamo ai cittadini di essere in sintonia e di andare a vedere, andare a guardare. Spesso la politica non lo riesce a fare, ad entrare, a far parte, come mi piace dire P apostrofo arte, l'arte della cura, si cura, mi curo, si cura, la curo. E questo il seme proprio, l'importanza fondamentale. C'entra con l'amore sicuramente, c'entra con il bene sicuramente, ma è anche un tema antropologico, è un tema civile e alla fine diventa anche un tema politico, poi spirituale, non ho detto religioso.
0: Grazie ad Alessandro Vergonzoni e grazie di cuore dalla redazione di Sancho per aver vestito con la tua voce questo Sancho che continua giorno per giorno qui su Radio 3. Io ringrazio Fulvio De Nigris e ringrazio Alessandro Vergonzoni. Domani al Teatro Duse di Bologna ci saranno entrambi, è una serata a sostegno delle attività di ricerca sul coma e se avete modo di raggiungere il Teatro Duse li ascolterete dal vivo. Grazie a voi, arrivederci, grazie mille. Esatto, Sancho parla con voi quando ci riesce, oggi abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, ma di parola avevamo promesso a Raffaella ieri di Prossima Lucera, abbiamo dovuto interromperla, aveva una cosa da dire e allora ecco qui il suo pensiero. La puntata la potete riascoltare su Rai Play Sound. Prossima Lucera è un'associazione di giovani, siamo in provincia di Foggia e Raffaella voleva dirvi questo.
3: Ciao Sancho, Prossima Lucera è un'associazione totalmente autofinanziata. Per questo nuovo anno scolastico abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding su retedeldono.it per sostenere le spese di gestione della scuola e mandare avanti questo progetto in forma totalmente gratuita. Rimando al sito e ai canali social per maggiori informazioni. Ricordo che la casa di Prossima Lucera è aperta a tutti. Vi ringraziamo e vi mandiamo un saluto.
0: E poi al 335-5634-296 in uno spazio dedicato alla voce anche alle prime occupazioni studentesche che si affacciano oggi Torino e chissà cosa succederà nei prossimi giorni, molti dei vostri messaggi, Sara da Ravenna, Rossana che scrive da Aversa, grandi le studentesse e gli studenti di Torino, grande speranza nei giovani, investimenti sì ma non in economia di guerra, questi sono alcuni dei messaggi arrivati alla nostra diretta. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Sancho torna domani alle 14. Adesso la linea qui a Radio 3 passa all'idealista con Alberto Piccinini. Grazie ancora.
4: Rai Radio 3.
5: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
6: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
7: yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, riprendiamo la linea dunque dagli studi di Roma, lo studio in realtà è uno solo ed è questo, Luca Marchese in regia, Alessandro Mendolara in console. Il primo album dei Beastie Boys si chiamava License to Ill e uscì nel 1986, aveva in copertina la coda di un aereo, si aprivi la copertina, era doppia, ti accorgevi che la punta dell'aereo era accartocciata contro un muro, una sigaretta spenta in realtà era una canna, per dirla tutta, ma vabbè. A License to Ill fu un disco importante nel suo genere, tre ragazzini bianchi, famiglia di Brooklyn, che facevano rap con un contorno di rock, di punk, anche di commedia. L'hip hop iniziava la sua scalata, sarebbe diventato uno dei generi più popolari in tutto il pianeta. 40 anni dopo, cioè oggi, cioè qualche giorno fa, Mike D, che era uno dei tre Beastie Boys con Adam Yauch e Ad Rock, ha fatto uscire il suo primo album da solo, True Color. In questo tempo ha fondato un'etichetta discografica, ha fatto qualche lavoro di grafica, qualche apparizione musicale. In verità la morte del suo amico Adam Yauch nel 2012 è stato uno shock abbastanza poco superabile. Mike D vive a Malibu, si è sposato, si è separato, ha due figli che sono nel disco anche loro. Dico questo perché le persone che hanno fatto la musica che ci ha accompagnato a un certo punto nella vita un po' fanno parte dei nostri amici. Ci interessa sapere che fine hanno fatto. Mike D ha compiuto 60 anni e la lista di oggi sarà tutta dedicata ad amici vicini e lontani che hanno compiuto 60 anni. What we got, what we need, quel che abbiamo, quello che vogliamo. Mike D. Bye.

What we got, what we want, canta in realtà Mike D e poi qualche rima di circostanza, un po' spaccona, però per finta.

Dalla produzione, questo è dal nuovo album di Mike D, True Colors. 335-5634-296 per mandarci eventualmente, se volete, messaggi. La lista di oggi la chiameremo When I'm 64, per dire un altro numero, quando avrò 64 anni, come una celebre canzone dei Beatles. Mi vorrai ancora bene, avrai ancora bisogno di me, diceva la canzone, perché Mike D ha compiuto 60 anni e anche Jay Mathis, che segue, ha appena compiuto 60 anni, chitarrista, cantante, leader dei Dinosaur Jr., che è proprio una di quelle band americane del Massachusetts per le quali esiste il concetto di rock indipendente, indie. Loro esistono dal 1984-85. Dopo 3 anni litigarono furiosamente, in particolare Jay Mathis, proprio il bassista Lou Ballo, e non si sono parlati per 15 anni. Poi, come se niente fosse, o quasi, hanno continuato a suonare e a fare dischi. Barba lunga, capelli lunghi, bianca la barba, bianchi i capelli. Jay Mathis, cappellino da baseball colorato sulla testa, spesso ha questo logo addosso, è un grande occhio a fumetti, è una marca da skater di New York. A modo suo è un'icona slacker, come dicono gli americani. Gli slacker erano i disertori, i lavativi della prima guerra mondiale. Negli anni 80-90 erano diventati uno stile, anzi un non stile, cioè un bel film di Richard Linklater, una commedia piuttosto folle che si chiama Slacker. Oggi Jay Mathis ha una moglie, ha un figlio al college e ha anche un album nuovo dei Dinosaur Jr. Si chiama They're Near e si apre con questa canzone, Several Got Away, parecchi sono scappati. Alla sua età si capisce meglio il concetto. Several Got Away, Dinosaur Jr.

Mi perdo nei posti in cui vado, di solito il destino non è quello che ho imparato a conoscere, e parecchi sono scappati. Several Got Away, Dinosaur Jr. In questi giorni Pitchfork pubblica un lungo profile di Jay Mathis, come si faceva ai vecchi tempi. Il giornalista lo segue mentre è in vacanza con la famiglia a Cape Cod, raccoglie la dichiarazione di qualche amico. Uno dice: la sua vita è come un gigantesco assolo di chitarra, guarda la TV e suona la chitarra, parla alle persone al telefono e suona la chitarra, non so cosa abbia fatto alle sue sinapsi ma ogni volta sente tutto nella sua testa. Questo è Jay Mathis, Dinosaur Jr. Sono le 14:41, c'erano dei messaggi, qualcuno che ricorda un concerto dei Dinosaur Jr. a Milano in quegli anni, fumogeno ma molto bello. All'inizio di gennaio, andiamo avanti, dovrebbe uscire la traduzione italiana del nuovo libro di Simon Reynolds, il critico musicale noto qui da noi, che ha compiuto 63 anni. Il libro si chiama Still in a Dream, racconta di quegli anni. Ci sono dentro anche i Dinosaur Jr., ci sono i gruppi inglesi con i quali Simon ha cominciato a fare questo lavoro, a scrivere sul settimanale Melody Maker. Ci sono anche le Throwing Muses, che è una band americana, due sorelle e due ragazzi, basso e batteria. È stata la prima band americana a essere pubblicata dall'etichetta inglese e allora molto sofisticata 4AD. E Simon racconta delle cose anche personali, perché dice: il primo viaggio in America fu per andare a intervistare queste Throwing Muses, che poi avrebbero fatto la copertina del giornale. Durante il viaggio conobbe un'altra giornalista, Joy Press, americana, che poi sarebbe diventata sua moglie, lo è tuttora, hanno un figlio grande che fa il critico musicale, e questa è un'altra storia, sempre per sapere che cosa fanno gli amici o comunque le persone che ci sono familiari. Dunque Christine Hirsch, la cantante delle Throwing Muses, ha compiuto anche lei 60 anni, ha appena uscito un album suo, Sugar on Black Stone. Da un po' ha scelto una strada da cantautrice molto, molto indie, suona molto in giro, e questa canzone si chiama 101 Run, è una corsa sull'autostrada 101, che è quella che costeggia la California. È un po' una canzone d'occasione da musicisti in tournée, ma c'è dentro anche una storia d'amore contrastato, se no che si canta a fare. 101 Run, Christine Hirsch.

E la canzone a un certo punto dice: l'unica cosa folle di me sei tu quando ci sono io nei paraggi. Non un brutto modo di impazzire. Fuga sulla 101 come una ragazza sotto il sole. One One Run, Christine Hirsch. Che assurdo dire ai tuoi amici che il tuo papà è Jay Massis. Viva Jay Massis, Roberto. Che verve. Gli intrepidi vecchietti, questi alcuni dei vostri messaggi. Grazie. Anche le Throwing Muses che Christine Hirsch avevano fondato incisero il loro primo album nell'80. 85-86. Scommettevo sul fatto, scrive Simon Rello, stavo sfogliando qualcosa dal suo libro Still in a Dream, sarà tradotto tra noi, da noi tra qualche mese. Scommettevo che Hirsch potesse diventare una figura come Morrissey, il cantante degli Smiths, non una donna rock che parla della sua sofferenza, ma qualcuno le cui ansie e sofferenze risuonassero per tutti e per tutte. Questo piano di trascendere il genere non andò in porto, non per Hirsch, neppure per artiste come Courtney Love, PJ Harvey, Liz Phair, dice Simon Reynolds. Nel mondo del rock alternativo le figure che vincevano i referendum dei lettori erano sempre maschi, spesso, e questo è intrigante, però erano gli uomini androgini e sessualmente meno determinati, Morrissey, Michael Stipe, Robert Smith, a poter parlare per tutti e per tutte. Non ci crederete, ma anche una delle canzoni più popolari dei Cure, Boys Don't Cry, è del 1986, tanto è vero che per festeggiare è stato realizzato un restauro della canzone a partire dai vecchi nastri. Mi butterei ai tuoi piedi a chiedere perdono, ma so che è troppo tardi, adesso non c'è niente che io possa fare. Provo a riderci sopra, lo copro con delle bugie, provo a riderci e a nascondere le lacrime nei miei occhi, perché Boys Don't Cry, i ragazzi non piangono, The Cure.

Robert Smith ha compiuto 67 anni, la sua esistenza, a parte quella personale che è sempre stata molto riservata, è un'esistenza da icona, da fumetto quasi. Ci sono tracce di Robert Smith vestito di nero, i capelli neri, da strega, la faccia sbiancata, il rossetto rosso, ci sono tracce nella cultura goth oppure dark che ha consolato migliaia e migliaia di adolescenti difficili in tutto il mondo, ci sono sue tracce nel cinema, i due mani di forbice, nei fumetti, nei videogiochi, persino. I Cure poi in questi ultimi anni hanno riempito ancora stadi in tutto il mondo e hanno consolato pubblici di ogni età, davvero. Sono le 14:52 minuti, ci avviamo a chiudere l'idealista di oggi. Ho usato nel titolo il termine boomer, ma è una constatazione, è affettuoso, diciamo così. E abbiamo Jarvis Cocker adesso, il cantante dei Pulp, che di anni ne ha 63, a suo modo è un'icona anche lui, intellettuale inglese, molto tweed, anni 60, cravatta, occhiali da vista, quadrati, grossi, laureato, è stato editor della prestigiosa casa editrice Faber, anche un conduttore radiofonico, un collega di BBC Six. I suoi programmi della domenica pomeriggio, Sunday Service, sono da poco tornati in onda e ve li consiglio. Lui parla, fa interviste, aveva Ken Loach in studio qualche settimana fa, poi mette musica sempre imprevedibile, con tutto questo stile di conduzione un po' stralunata. Aveva in scaletta ultimamente Television, Beethoven, Steve Reich, stranezze come i Ramones cantati da un coro dello Yorkshire, e così via, cose così. È appena uscito un album dal vivo che raccoglie la registrazione del concerto di Londra della tournée dell'anno scorso all'Arena O2, detta l'italiana, quel grande palazzetto da sport, dello sport sul fiume, no? Sul Tamigi. Le canzoni dei Pulp sono dei piccoli classici ironici, melodrammatici della canzone inglese. Questo sarebbe il primo album ufficiale dal vivo, in verità, in 40 anni di carriera. E questa canzone è particolarmente adatta alla lista di oggi, dischi di 60enni, ripeto, boomer con affetto. La canzone si chiama Help the Aged, aiuta gli anziani, perché una volta sono stati proprio come te, canta Jarvis Cocker. Bevevano, fumavano e sniffavano colla. Puoi tingerti i capelli, ma c'è una cosa che non cambia, non puoi scappare da te stesso. Nel frattempo proviamo a dimenticare che nulla dura per sempre. È buffo come a un certo punto tutto si sfascia. Tu, quando l'hai capito la prima volta? Help the Aged, Pulp, dal vivo.

0: aiuta gli anziani at the aged, perché una volta loro sono stati come te. Jarvis Cocker questa canzone l'aveva scritta quando aveva 34 anni e vedeva su di sé qualche segno dell'età. Non bisognerebbe mai lamentarsi troppo, ma non per buon senso, fondamentalmente perché è totalmente inutile. When I'm 64 era il titolo della lista di oggi, quando avrò 64 anni. Era una canzone dei Beatles, 5 musicisti boomer che tornano in scena. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Luca Marchese in regia. Alessandro Mendolara invece era in console. Adesso la linea passa a Fahrenheit e noi ci sentiamo domani con l'Idealista.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai, Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Fahrenheit, i libri e le idee.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovate, ben ritrovati. Oggi è martedì 6 ottobre, io sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Mariangela Liardi in regia. La parte tecnica con noi questo pomeriggio c'è Francesco Napoleoni e io come sempre vi ricordo i contatti. Se volete mandarci degli sms o dei whatsapp potete farlo al 335-56-34296 e invece se volete scrivere una mail fatelo a fare con l'accalcentro @rai.it. Questo pomeriggio, piccolo sommario, l'ultimo guru della comunità Fiore della Pace in Val di Susa è solo la punta dell'iceberg. Faremo insieme un breve viaggio nel mondo delle sette. Poi, Il resto è buio e vanità, il titolo di un saggio che racconta la storia dell'editore Neri Pozza. E ancora, Sorelle della Luna, Virginia Galilei e le altre, scritto da Alberta Basaglia e Giulietta Raccanelli, con la storia della figlia di Galileo Galilei. E poi una novità, esordisce oggi una nuova trasmissione, Nessuno escluso, tutti gli articoli della Costituzione alle 17.30. Il libro del giorno invece di Fahrenheit è Una splendida rovina di Vincenzo Latronico, edito da Einaudi. Approfondimento sulle sette in Italia a partire dall'arresto di un guru in Val di Susa, ne scrivono molti giornali, ma ampliamo un po' il discorso. A parlarne con noi c'è Stefano Nazzi. Buon pomeriggio, benvenuto.
7: Buongiorno. Grazie dell'invito.
6: Allora, Nazzi, autore di un podcast dedicato in realtà ai delitti di cronaca molto famoso e in particolare però adesso lo chiamiamo perché da poco è uscito per Mondadori Profeti del Buio, potere, manipolazione, violenza, i segreti delle sette. Tra l'altro questo libro, per chi è a Roma, verrà presentato proprio questa sera alle 19 al Monk di Roma con Marino Sinibaldi. Allora, Stefano Nazzi, in questi anni lei ci ha restituito il racconto dei delitti che popolano la cronaca nera e ora con questo Profeti del Buio compie e con lei ci fa compiere un viaggio nel mondo ancora in gran parte semi sommerso delle sette. Che mondo ha scoperto e quanto è vasto?
7: Allora, è veramente un mondo semi sommerso, tanto che è difficile anche quantificare il fenomeno, e anche perché soprattutto è tutta una zona grigia, è già difficile distinguere che cos'è una setta da cosa non è una setta. La verità è che noi siamo abituati giornalisticamente, dai media, ad associare il termine setta al termine satanico. In realtà quello delle sette sataniche è un fenomeno molto minoritario, molto circoscritto. Quello che adesso è il fenomeno, grande fenomeno, è appunto quello delle psicosette, a cui va ricondotta anche la setta scoperta in Val di Susa, cioè quei gruppi con un leader, un guru, un santone, chiamiamolo come vogliamo, che promettono la crescita personale fino ad arrivare a una sorta quasi di iniziazione, che fanno quel love bombing che convince le persone di aver trovato finalmente un proprio posto nel mondo, se prima non l'avevano, forse pensavano di non averlo. E quindi è quel tipo di sette. E bisogna stare attenti perché tanti gruppi sono assolutamente innocui, sono assolutamente per bene, possiamo dire. Ci sono gruppi che sono a deriva settaria, come questo appunto delle ultime cronache, in cui avvengono poi manipolazioni fino all'estorsione di denaro, fino alla violenza, fino alla violenza di tipo sessuale.
0: Certo, ad abusi di vario tipo. Allora, lei stava parlando di psicosette e di diciamo anche leader che puntano sulla motivazione o sulla mancanza di motivazione delle persone che li subiscono e si trovano magari a seguirli. Lei nel suo libro utilizza questa epigrafe, la leggo per chi ci ascolta: non c'è il paradiso lassù, quindi dovremo creare il paradiso quaggiù. Questo è Jim Jones, fondatore e leader del Tempio del Popolo. Allora, Stefano Nazzi, a quale forma di bisogno si attaccano i guru delle sette? Perché hanno più presa su alcune persone che su altre?
7: Allora, innanzitutto parliamo quasi sempre di persone con una grande capacità oratoria di convincere gli altri, con un carisma anche. Nel caso di Jim Jones fondò una setta enorme, si concluse in maniera tragica col più grande e terribile suicidio di massa della storia, oltre 900 persone che si tolsero la vita contemporaneamente. E sarebbe sbagliato anche il pensiero, certo, il pensiero: a me non potrebbe mai succedere, quelli che cascano in questi meccanismi sono stupidi, sono ingenui, eccetera. Non è così, perché a volte nella vita si può incorrere in periodi di solitudine, di disagio, di fragilità estrema, dopo un lutto, dopo una separazione pesante, una perdita di lavoro, appunto ritrovarsi soli. E il messaggio che arriva da questi guru è: io ti capisco, io so che tu hai dei talenti, delle capacità, che tu sei una persona straordinaria e potrai diventarlo stando insieme a noi, seguendo quello che ti dico. E poi dal bombardamento d'amore si passa alle regole e soprattutto all'isolamento, perché uno dei processi che avvengono in queste sette è l'isolamento dal resto del mondo. Cioè la tua felicità, la tua realizzazione all'interno di questa comunità, degli altri non hai più bisogno, anzi rompi tutti i contatti che hai con l'esterno del mondo.
0: E l'esterno del mondo come fa a, non so, a ritirarli fuori? O ci si scorda di farlo?
7: È difficile. È difficile, perché ci sono molte associazioni che danno aiuto soprattutto alle famiglie, appunto al resto del mondo, però si tratta di scelte volontarie.
0: Certo.
7: Quindi se un maggiorenne dice: io vado in quella comunità, non voglio più avere rapporti con voi, non è che puoi rivolgerti a costringerlo con la forza a venire via se non vengono commessi dei reati, perché ricordiamoci tra l'altro che da tanti anni oramai in Italia è stato abolito il reato di plagio, perché era un reato difficilmente definibile, difficilmente individuabile e provabile poi a livello giudiziario. Quindi le famiglie spesso si trovano ad affrontare un problema che è enorme, perché appunto non possono rapire la persona e portarla via, perché è lo stesso figlio o marito o moglie o fratello a dire: no, io voglio star qui, io non voglio più avere a che fare con voi. Quando può intervenire, diciamo, l'istituzione, lo Stato, la polizia? Quando si sa che vengono commessi reati. Quando il guru o i suoi maestri si appropriano dei beni che è una cosa che avviene spesso, perché dicono tu non hai più bisogno di ciò che c'è all'esterno, ne abbiamo bisogno noi, però dallo a noi, perché questa comunità deve crescere, deve difendersi dalla cattiveria del mondo. E a quel punto, se ci sono denunce, possono avviarsi le indagini. C'è nella Polizia di Stato dagli anni 2000 una squadra che è la squadra anti-sette, che proprio...
0: Ah, esiste la squadra anti-sette?
7: Esiste, che indaga su proprio i crimini, però devono esserci crimini specifici, proprio la violenza, l'associazione a delinquere, i crimini di cui è stato accusato quest'ultimo guru della, perché la manipolazione... Come, non è un reato, cioè non è un reato identificabile, non è un reato, non esiste un reato di setta, anche perché, come dicevo, è difficilissimo stabilire
0: da provare.
7: Cosa sia una setta, da provare poi.
0: Senta Stefano Nazzi, lei nel suo libro parla, ecco, lei parlava di reato di plagio, e, però lei parla di menticidio, dal latino, uccidere proprio la mente. Cosa succede, che cosa si intende per menticidio? Perché l'ha voluto inserire anche proprio come capitolo?
7: Perché si intende l'annullamento nella persona del pensiero critico, il riuscire a fare in modo che quella persona abbandoni la sua capacità di scelta, di decisione, e si affidi totalmente al pensiero e alle decisioni del guru di turno, che diventa poi un pensiero unico collettivo, cioè che una persona appunto perda quasi la sua individualità, e è quello che si intende per menticidio, cioè un annullamento del pensiero, perché il pensiero che conta è solo quello del guru, sono io che penso per te, tu non hai bisogno di pensare.
0: Spaventoso. Senta, lei scrive soprattutto di casi italiani tristemente noti, come i bambini di Satana. Lei diceva, certo, è chiaro, non, le sette non sono solo sataniche, ma anche, come ha fatto, quali casi ha scelto, perché ha scelto questi e non altri casi nel suo libro?
7: Perché ho cercato di dare un quadro di come sia variegato il mondo delle sette, appunto le sette sataniche, ma anche le sette apocalittiche, quelle in cui i guru predicano un imminente fine del mondo, e allora siccome arriva la fine del mondo noi ci salveremo perché siamo gli iniziati, ma ci salveremo solo se agiamo in un determinato modo. Ci sono le sette a deriva estrema cristiana, quelle che vedono il demonio dappertutto e quindi si ritirano in se stessi, questi gruppi, e convinti che all'esterno domini il demonio. Ovunque ci sono le sette che attendono l'arrivo dei fratelli extraterrestri che ci porteranno via. Insomma, è molto molto molto complesso e molto vario questo mondo, le sette che lavorano, che studiano e mettono in pratica principi magici, studiano l'occultismo, però mischiato alla religione, mischiato ad altre cose. Insomma, ci sono sette molto piccole, molto più grandi, sette che hanno collegamenti internazionali. È veramente un mondo molto, molto vario e molto difficile da identificare.
0: Senta, Torino è considerata una delle capitali mondiali dell'esoterismo, Piazza Statuto è considerata anche il cuore nero della città, e c'è molto Piemonte in queste sette, in questo piccolo, sì, panorama che lei ha voluto dare. Perché rimane questa casualità, diciamo così, di luoghi?
7: Beh, c'è una ragione storica, nel senso che quando c'era la guerra tra Stato Vaticano e Regno del Piemonte e Savoia, il Piemonte, Torino e il Regno si aprirono a qualsiasi religione, a qualsiasi gruppo religioso, a qualsiasi diciamo, gruppo che si ispirasse a principi anti-vaticani, mettiamola così, alla massoneria. Proprio in virtù del fatto il nemico del mio nemico è mio amico, e quindi c'è questa ragione storica che risale a quel tempo, e poi si è inserita un po' una leggenda, no? Torino come uno dei vertici del triangolo della magia bianca e della magia nera. Ovviamente non c'è niente di concreto in tutto questo, però questa leggenda, questa tradizione è continuata. Poi è stata una città di fortissima immigrazione, quindi tante tradizioni anche diverse, ancestrali, sì, del sud si sono incrociate con storie più moderne, quindi sono nati, per esempio, uno dei gruppi settari più studiati negli ultimi anni è stato un gruppo che si chiamava il Gruppo del Crocifisso, nato in Calabria ma poi con tantissimi adepti anche in Piemonte, proprio perché c'era questo forte collegamento.
0: Senta, stanno arrivando tante curiosità dagli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3. C'è un messaggio che ci ricorda: non dimentichiamo Cecilia Gatto Trocchi, che scrisse sulle sette in Italia. C'è qualcuno che ricorda il caso,
7: sì,
0: di Mamma Ebe, che insomma la guaritrice.
7: Mamma Ebe era una setta. Mamma Ebe era di fatto una santona che diceva di poter guarire qualsiasi male. Aveva attorno a sé molti adepti che l'hanno continuata a seguire per tutta la vita. Lei è stata tre volte in carcere, ha avuto condanne, arresti. Ogni volta che usciva riprendeva la sua attività, ed era di fatto una setta. Lei è stata una delle santone più famose e diciamo anche pericolose d'Italia.
0: E poi Stefano Nazzi ci scrive: Maggie, per esempio, io conosco una famiglia australiana che anni fa si è trasferita in India per vivere in una comunità che effettivamente era una setta. All'apparenza era una famiglia perfetta, mamma, cinque figlie bionde, bellissime, il marito dopo un poco è ritornato in Australia, alla conclusione della storia devastante, distrutta la famiglia, la figlia è diventata amante del guru, inspiegabile e spaventoso. Poi c'è Daniele che ci scrive: ogni religione ha come scopo quello di plagiare la persona, quindi ogni religione può considerarsi una setta. Ecco, in questo appunto le chiedo questa sottile differenza tra un seguace spirituale o un gruppo spirituale magari molto diciamo così unito e una setta. Secondo lei in poche linee come si possono identificare queste?
7: Beh, è molto diverso aderire a un gruppo religioso
0: spirituale
7: spirituale in cui sei libero di continuare la tua vita, di vivere il tuo lavoro, la tua famiglia, e quello non può essere che se vuoi lasciare lasci tranquillamente. Quella non è una setta. La setta interviene quando il guru fissa delle regole, ti isola dal mondo, ti chiede i tuoi soldi, ti dice tronca con la tua famiglia mette in atto una costrizione, magari certo, non fisica, psicologica, dicendo: guarda che se esci non solo non sarai nessuno nel mondo esterno, ma per noi sarai un traditore, il peggiore degli esseri umani. Quindi c'è molta differenza tra un'adesione continuata, libera di scelta quotidiana, e un'adesione che poi diventa invece costrizione e manipolazione.
0: Grazie mille per essere stato con noi, Stefano Nazzi.
7: Grazie a voi.
0: Allora, appuntamento a stasera a Roma per chi vuole seguirlo al Monk. Ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato: Profeti del buio, potere, manipolazione, violenza e segreti delle sette. Adesso noi cominciamo il nostro percorso musicale. L'album di oggi è del 1961, si intitola Hornful of Soul ed è di Benny Green.

E questa è Summertime di Benny Green, forse l'avete sentita, nonostante le sue radici fossero molto ancorate all'era dello swing, Benny Green si distinse come abile solista bebop e ha raggiunto la notorietà come trombonista e leader dei band negli anni 40, 50 e 60. Ed è questa la musica e il percorso musicale che seguirà la puntata di Fahrenheit oggi pomeriggio. E adesso è arrivato invece il momento della nostra caccia al libro.

0: È bellissima questa versione di My Favorite Things, con la quale do il benvenuto a Mauro da Milano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, Mauro, lei sta cercando il libro di un musicologo tedesco, Karl Dahlhaus, La musica dell'Ottocento, pubblicato dalla Nuova Italia nel 1990. Perché sta cercando questo testo?
1: Allora, beh, sono un musicologo a mia volta, benché ovviamente neanche l'ombra di Dahlhaus. Sono un docente di storia della musica, studiai questo libro ai tempi dell'università, appunto dalla biblioteca, e siccome è un libro geniale che purtroppo non è più stato ristampato, sarei felice di averne una copia per ristudiarlo, per averlo in casa, per consultarlo, eccetera. Non c'è modo di trovarlo se non appunto nelle biblioteche.
0: E lei come l'ha conosciuto questo testo? Durante gli studi o gliel'hanno suggerito?
1: Durante gli studi, sì, durante gli studi di musicologia all'Università di Venezia, preparando gli esami, studiando storia della musica, non si può non imbattersi nella figura di Dahlhaus e uno dei suoi testi forse più anche innovativi per l'epoca, ma ancora molto validi, credo questo.
0: E la Nuova Italia non l'ha mai contattata? Vabbè, comunque forse no.
1: No, non l'ho mai contattata, ma credo anche sia forse non esista più.
0: Mi sa che è stata assorbita da Mondadori, ecco. Quindi magari ha dei titoli, e dei titoli sono, perché questo è un libro effettivamente di più di 30 anni fa. Allora, Mauro, da Milano, lei sta cercando La musica dell'Ottocento di Karl Dahlhaus, pubblicato dalla Nuova Italia, e quindi speriamo che con questo annuncio lo trovi presto.
1: Grazie mille.
0: Grazie a lei per aver chiamato. Anzi, io vi ricordo, chiamateci sia se, come Mauro, state cercando disperatamente dei testi che non trovate da nessun'altra parte, e sia se invece li avete e li volete offrire, regalare, donare. L'altro giorno proprio dicevano questo, dice, donare un libro è la maggior forma di generosità. E per farlo voi potete scrivere a fare con l'hcalcentro@rai.it, oppure io vi ricordo questo numero, c'è una segreteria anche, 0636865666, il numero della caccia al libro. E poi invece, se avete voglia di spulciare i libri che stiamo cercando per voi, per conto vostro, lo potete fare su Rai Play Sound, c'è un modulo in PDF con una lunga lista di libri che stiamo cercando, quindi magari se volete regalare qualche libro e lo trovate in quella lista, ci potete contattare e farlo. Allora, io però qualche libro ve lo dico così a voce, senza cercarlo nella lista. Questi sono dei titoli che stiamo cacciando. Allora, Syria James, I sogni perduti delle sorelle Bronte, PM 2010, e poi Blaga Dimitrova, Segnali, Poesie scelte 1937-1999, Fondazione Piazzolla, e ancora Frederick Jameson, Postmodernismo, ovvero La logica culturale del tardo capitalismo, pubblicato da Fazzi nel 2007. E ancora Alfonso Draghetti, Principi di fisiologia dell'azienda agraria ed agricole, editore, seconda edizione, un'edizione del 1991. E ancora Stephen Cooper, Una vita piena, biografia di John Fante, edito da Marcos y Marcos nel 2001, quindi sarà fuori catalogo. Simon Baron Cohen, Questione di cervello, la differenza essenziale tra uomini e donne, Mondadori 2004. E infine Remo Largo, Primi anni, primi passi, pubblicato da Rizzoli, ma anche da Fabbri Editore, quindi c'è qualcuno che lo sta cercando in entrambe le, vanno bene insomma entrambe le edizioni. E allora noi continuiamo il nostro percorso musicale sulle note di Benny Green, e ascoltiamo il secondo brano di oggi, che si intitola Back Home Again in Indiana.

0: Il resto è buio e vanità, neri pozza, scene di una vita. E questo è il titolo e il sottotitolo del libro del saggio di cui stiamo per parlare, a firma di Luca Scarlini, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, Luca Scarlini, questo libro pubblicato proprio per Neri Pozza, arriva agli 80 anni dall'editore. Nel 1946 nasceva la casa editrice Neri Pozza, che celebra appunto il suo 80° anniversario, e parliamo di Neri Pozza, scultore, incisore, scrittore e soprattutto editore. Nacque a Vicenza e questo suo libro, Scarlini, lo racconta con amore e vitalità. Non è un libro, diciamo, non è una biografia monumentale e pesante, ma veramente lo racconta in maniera davvero ariosa, davvero allegra. Luca Scarlini ricostruisce la sua vita tra arte, resistenza, insomma è importantissimo quel periodo, le intuizioni editoriali, pensiamo a Goffredo Parise, e riporta una frase che poi viene riportata anche nella copertina, che è una frase proprio dell'editore di Neri Pozza: saranno idee d'arte e di poesia che fanno pochi soldi, ma sono le sole capaci di sedurmi e interessarmi. Il resto per me è buio e vanità, da qui il titolo che lei ha scelto. Allora, Luca Scarlini, che ritratto ne ha fatto? Quale fu il suo fascino e la sua forza?
1: Dunque, Neri Pozza io l'ho conosciuto da ragazzino, l'ho visto una volta in un convegno resistenziale che organizzava insieme a mio padre a Verona, un uomo molto complesso che aveva fama di essere burbero, ma a me aveva colpito la straordinaria qualità di tutti i manufatti che aveva realizzato, un dépliant, una plaquette, delle varie fonti di informazione per il convegno, che mi erano sembrate tutte opere bellissime che di norma non si... Dunque, Neri Pozza io l'ho conosciuto da ragazzino, l'ho visto una volta in un convegno resistenziale che organizzava insieme a mio padre a Verona, un uomo molto complesso che aveva fama di essere burbero, ma a me aveva colpito la straordinaria qualità di tutti i manufatti che aveva realizzato, un dépliant, una plaquette, delle varie fonti di informazione per il convegno, che mi erano sembrate tutte opere bellissime, che di norma non si legano anche a un fatto un po' politico. E da lì poi mi aveva incuriosito sapere chi fosse questo signore.

0: non ha mai letto fino quasi ai 18 anni, ha rifiutato la scuola, è stato cacciato da scuola, ha avuto quindi un'adolescenza abbastanza picaresca, ma poi ha compreso che nella sua visione del mondo fare l'editore era un atto fondamentale per cambiare la società. E lì è il nodo fondamentale, il fatto che Pozza spesso, come il suo amico Luigi Meneghello, parla sempre di ethos, e c'è quel famoso pezzo dei Piccoli Maestri, il gran romanzo resistenziale di Meneghello, che prevede lo scrittore che chiede a alcuni partigiani di montagna che non hanno fatto nemmeno la prima elementare quale sia il loro ethos. Ketos gaviovi altri, detto in dialetto. L'ethos è naturalmente qualcosa che oggi con l'editoria viene meno da associare nei territori italici, ma nel dopoguerra invece aveva un suo peso importante. Sono discorsi che naturalmente si sentivano fare anche nelle redazioni Einaudi o della rivista Il Politecnico.
1: Senta Scarlini, lei prima parlava di oggetti, no? Questi oggetti, questa plaquette che l'ha colpita da ragazzino quando lo ha conosciuto. Scultore, incisore e tra l'altro proprio un incisore socialista gli regala un romanzo di Dostoevskij che poi gli cambierà il percorso. Lei prima ha accennato che è stato un bambino ribelle, uno studente ribelle cacciato da scuola, dal ginnasio, ci anticipava prima. Ci racconta questa storia, questo percorso, niente affatto lineare, soprattutto pensando che poi appunto avrebbe inciso fortemente sull'editoria italiana.
0: Beh, dunque, Neri Pozza nasce come figlio di uno scultore e soprattutto di un restauratore di sculture. Il padre vorrebbe che lui studiasse e facesse studi classici. In famiglia c'è un parente lontano che è un grande critico teatrale che si chiamava Giovanni Pozza, di cui Neri Pozza ripubblicò le critiche. E quindi c'era un interesse intellettuale generale, ma non si leggeva molto. Pozza ha raccontato i libri che c'erano nella biblioteca del padre. Il fatto è che lui va in una scuola che è già fascistizzata, in cui non si trova, si sente un pesce fuor d'acqua e rifiuta la retorica dell'insegnamento fino a che il preside chiama, come tutti i film che si rispettino, il padre dicendo: lei sta sprecando i suoi denari, mandi via il figlio. E il figlio venne mandato per punizione da intagliatori di legno particolarmente antipatici. Pozza dice: l'intaglio del legno mi sembrò geniale, gli intagliatori insopportabili, quindi cambiai intagliatori e capii che col lavoro avrei trovato me stesso. E poi, come diceva, nel lavoro ci sono gli incontri con questo mondo della sinistra vicentina, perdente ovviamente sotto i colpi del fascismo. Ricordiamo che Vicenza aveva avuto un carteggio, la segreteria PSI, diretta con Lenin, che dalla Russia le rimproverava di non aver aderito al Partito Comunista dopo il 1921, quindi era un luogo in cui c'era stata una sinistra molto attiva, che poi era stata sconfitta in modo violento dal nuovo regime, e di fatto in alcune osterie che ancora davano un minimo di possibilità di parlare, Pozza comincia a comprendere che le parole possono avere un peso nella realtà maggiore da quanto avesse capito a scuola, naturalmente. E da lì poi gli incontri per andare avanti, che sono quelli con altri piccoli editori. Vicenza è una città colta dove ci sono tanti piccoli editori, e ce n'è uno, Hermes Iacchia, che fu un modello anche per Parigi, che era un ricco signore ebreo che poi fuggì in Francia, che faceva delle plaquette meravigliose, di una grazia, di una raffinatezza intellettuale e editoriale incredibile negli anni 30. E Pozza disse: ma io comincio da libri piccoli, quelli li posso gestire. E cominciò di fatto a fare l'editore in pianta stabile a 22 anni.
1: Senta, lei l'ha già nominata varie volte, il fascismo, eccetera. Indubbiamente Neri Pozza è un intellettuale composto da tante anime, che parte da questa anche artistica, incisoria, eccetera. Lei ha studiato i suoi scritti, i suoi diari, la sua corrispondenza e anche quella col gruppo di militanti della Resistenza. Ci può un po', raccontare il percorso anche civile che ha fatto Neri Pozza e che ruolo ha avuto in quegli anni?
0: Neri Pozza è stato senz'altro impegnato in territori della parola, di propaganda, e per questo è stato arrestato dalla polizia e messo in carcere per propaganda antifascista. Quindi non è andato in montagna come il suo amico Meneghello, ma è stato impegnato in territori che stavano più in città dal punto di vista dell'impegno. Il suo amico del cuore Luigi Barolini, scrittore notevolissimo oggi da riscoprire, per cui di fatto fonda la casa editrice all'insegna dell'Asino Volante,
1: L'asino
0: per
1: volante.
0: qualche giorno.
1: Sì.
0: Ah, che è meraviglioso, che è ispirata alla famosa canzone di Staglio Olio cantata da Alberto Sordi, Guardo gli asini che
1: Che
0: volano nel
1: volano.
0: ciel,
1: Sì.
0: che è una cosa tra le più belle del Novecento, sinceramente deve fuggire perché anche lui è ricercato dalla polizia, perché ha diretto il giornale di Vicenza per un mese al momento del 25 luglio, la caduta di Mussolini. E c'è tutto un mondo di persone che o vengono arrestate o vivono in clandestinità, che poi hanno amici spesso anche che fanno parte del mondo ebraico.

0: E lì si incrociano tutti i destini che faranno parte della casa editrice Neri Pozza. Anche perché salvare gli ebrei che erano rimasti a Venezia, che non avevano denaro per andarsene, è un compito che molti si danno. E una figura fondamentale per Neri Pozza e per la sua casa editrice fu Aldo Camerino, grandissimo anglista, traduttore sommo, amico di Azza Pound e di Leonard Woolf, il quale viveva nascosto clandestino con la moglie Ginevra Vivante in una casa che era stata architettata da Carlo Scarpa, che lo ha nascosto a rischio della vita per un tempo lunghissimo con i tedeschi intorno. Perciò un mondo fortemente impegnato, e va ricordato anche che Pozza ha fatto un'unica cosa da attore, che è un film magnifico di Gianfranco De Bosio, che si intitola Il terrorista, che è una storia appunto dei gap a Venezia, molto dura, molto cupa, ambientata all'inizio del 1945, in cui per l'unica volta accettò di far l'attore interpretando un avvocato liberale che era di idee assai diverse dalle sue, ma di carattere altrettanto forte e anche burbero.
1: Senta, nel suo libro lei spesso dice che per Neri Pozza il libro era un gesto sociale e anche alla base della costruzione della comunità, proprio in quel dopoguerra, in cui non si poteva non fare i conti con tutto ciò che era accaduto nel ventennio e con tutto ciò che non si era potuto pubblicare, non era stato pubblicato, non avevano potuto pubblicare durante il ventennio. Ecco, in che modo Neri Pozza ha interpretato il suo ruolo di editore anche per ricostruire il mondo culturale italiano?
0: Nel senso del pluralismo, anche perché Pozza non ha mai avuto un'aderenza partitica e quindi non è mai stato espressione di una linea unica, ha dato voce a numerose linee diverse, per cui in primo luogo senz'altro ha pubblicato tantissima letteratura americana che in Italia era spesso vietata
1: Certo.
0: o ammessa a malapena, e tra l'altro ha anche determinato una collana famosa nel dopoguerra, Tradizione Americana, in cui sono stati tradotti tantissimi testi, mai prima tradotti in lingua italiana, da tutti i massimi specialisti del campo, da Marisa Bulgheroni, Elimir Zolla, Agostino Lombardo, quindi i maggiori anglisti e angloamericanisti che l'Italia abbia avuto nel Novecento. E poi naturalmente c'è anche la questione importante che i libri debbono essere belli, per cui stare all'interno della società prevede edizioni che siano economiche, ma che abbiano una grafica magnifica, e le grafiche Neri Pozza le faceva tutte lui, come lui verificava ogni singolo libro. La casa editrice Neri Pozza aveva in totale 3 persone di personale: Neri Pozza, la moglie Lea Quaretti, scrittrice notevolissima che varrebbe la pena di recuperare, di racconti cupi dell'Appennino Parmense, e un segretario. E così hanno fatto all'incirca 650 libri, con anche libri d'arte molto importanti, molto significativi. L'arte è un altro territorio, ovviamente è la nascita di Pozza, la sua partenza nella realtà, e anche lì il discorso che Pozza fa è che il bello può educare a una diversa concezione della realtà. Poi è chiaro che non si parla di bestseller: se si dice saranno idee d'arte e di poesia, vuol dire anche pubblicare opere prime, come nel caso di Parise, che vendette con Il ragazzo morto e le comete in totale 102 copie, e che molti giornali non volevano nemmeno recensire perché era un autore di 19 anni. Ma l'idea è che alla fine, in qualche modo, la bellezza riuscirà ad arrivare a tutti. E alla fin fine, se la casa editrice Neri Pozza esiste ancora oggi, a 80 anni di distanza dalla nascita, con quante case editrici in Italia sono nate e morte, perché ci sono alcune linee che, con tutti i cambiamenti del caso, non sono mai state mutate, in definitiva, anche a partire dalle copertine.
1: Senta, lei parlava di queste scelte, ma una scelta anche molto interessante fu quella che fece Neri Pozza nella ripubblicazione delle liriche di Saffo, che erano introvabili in Italia allora.
0: E certo, lì anche con questa grande idea di chiedere a uno dei più grandi decani della grecistica italiana, ossia Manara Valgimigli, che aveva Pozza 23 anni, Manara Valgimigli 84, di pubblicare una plaquette di Saffo e di altri lirici greci, di cui aveva pubblicato dei pezzi su varie riviste accademiche che pochi avevano visto. Questo libro divenne il primo bestseller di Pozza, perché in tempo di guerra venne richiesto ovunque. Pozza racconta di aver passato mesi a impacchettare questa piccola plaquette, a mandarla su tutti i fronti, nell'Italia centrale, nell'Italia settentrionale, a sud e nelle isole, con una vendita finale di all'incirca 6.500 copie, che anche per una opera italiana oggi sarebbe un numero piuttosto ragguardevole. Per cui la questione è che da lì, rispetto alle scelte e ai recuperi, si va verso passioni molto radicate, molto nette. Ad esempio, nel mondo anglistico ha un successo enorme il libro dei Nonsense di Edward Lear, tradotto dall'amico Carlo Izzo, altro grande anglista che sarà nel consiglio della casa editrice, che è un libro di nonsense, di apparenti sciocchezze, di filastrocche, che Izzo ritraduce in un italiano meraviglioso, tutto inventato, di stile ottocentesco, e quelle parole diventano dei codici nella resistenza veneta. E poi comunque l'idea è quella di riportare all'attenzione il meglio possibile la narrativa. Dobbiamo a Pozzo aver riportato alla letteratura, dopo tanto giornalismo, Dino Buzzati, che dopo i suoi incidenti alla fine del fascismo nel suo ruolo al Corriere si era astenuto da pubblicare libri per un lungo tempo, e dobbiamo a Pozzo la pubblicazione di quel libro meraviglioso di Carlo Emilio Gadda, con immagini di Vucetic, che è il primo libro delle favole. Meravigliosa sequenza di favole neomachiavelliane, neoquattrocentesche, cattivissime, in cui Gadda parla in realtà della politica del tempo, del costume del tempo, con efferatezza notevole.
1: Certo, senta, lei ha citato già molti nomi, molti sodali, molti amici di Pozza. Allora, prima abbiamo parlato di Goffredo Parise e poi magari torniamo su di lui, però Gadda, Buzzati, Montale, Barolini, ma anche la scrittrice Lea Quaretti. Ecco, che gruppo si è costituito e si è, diciamo, unito attorno a Neri Pozza o grazie a Neri Pozza?
0: Beh, senz'altro un gruppo interessato fortemente nella sua eterogeneità a un aggiornamento forte della cultura italiana, anche perché tutti gli autori che facevano parte di Neri Pozza proponevano poi altri libri da pubblicare. La cosa interessante, ci sono le carte della Biblioteca Bertoliana a Vicenza che lo spiegano molto chiaramente, che Pozza fino agli anni 70 leggeva tutti i manoscritti che riceveva e spesso mandava anche lettere molto burbere, perché Pozza era molto diretto e poteva essere anche terribile nelle risposte agli autori, ma leggeva tutto quanto. Un fatto che all'epoca già
1: Tipo,
0: era
1: ci
0: strano
1: faccia un
0: e oggi sembra
1: esempio?
0: fantascientifico.
1: Sì.
0: Beh, c'è una serie. Beh, banalmente anche tutte le risposte a Parise sono una più tremenda dell'altra. Quando gli vengono mandati i racconti che Parise ha scritto per conto di Giovanni Spadolini, che era direttore del Resto del Carlino, racconti di costume, dice: "Non lo voglio più questo brocco, diglielo", dice Antonio Barolini, che fa da tramite, perché veramente ormai scrive la qualunque, non ha più nessun rispetto dello stile, non ha più nessuna morale. E di nuovo si torna all'ethos. Questo famoso "Il resto è guio e vanità" è una lettera tremenda in cui Pozza fa a pezzi il prete bello, che pure è stato il primo bestseller vero del secondo Novecento italiano, del dopoguerra. Per cui è come se lui avesse talvolta veramente una volontà durissima di affermarsi ed esprimersi, in altri casi invece voleva anche mettere le mani nei testi. C'è una lettera esilarante a Corrado Govoni, che era un poeta, che era stato crepuscolare, futurista al termine della sua esistenza e della sua carriera, a cui dice: "Guardi che io faccio un editing molto duro, spero che a lei vada bene. Gli autori che si sono fidati di me si sono trovati bene, però naturalmente ci sarà da dire rispetto a quello che lei scrive". E sta parlando di un trentenne nei confronti di un ottantenne. Tant'è che la moglie di Neri Pozza, Lea Quaretti, scrive a lui in una volta, c'è una lettera esilarante: "Smettila di essere così duro sugli editing, io non ti faccio mai più mettere le mani sui miei racconti", che è anche questo meraviglioso,
1: Bella
0: anche perché
1: rispostina.
0: la. Eh beh, ma anche perché la Quaretti dice: "Ma come, Eugenio Montali, di cui peraltro altrettanto Pozza ha rilanciato le raccolte poetiche pubblicando La Bufera, che è una raccolta importantissima dove c'è la primavera hitleriana, dopo che anche lui non pubblicava raccolte di poesia da un po' di anni". E in tutto questo, naturalmente, lei dice: "Ma come, Montale dice che i miei racconti sono precisi, puntuali e quant'altro, e tu mi dici che non raggiungono mai l'effetto, e ora basta, non lo tollero più". E naturalmente alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza ci sono anche i faldoni dei rifiuti, che nelle storie delle case editrici è sempre la parte più travolgente. Per cui Neri Pozza dice di no a Gianni Vattimo, che aveva
1: Ah.
0: scritto una biografia romanzata di Friedrich Nietzsche, che doveva diventare un film televisivo per Giuseppe De Santis,
1: Oh, mamma
0: e
1: mia.
0: non era venuta. E la lettera dice: "Gentile signor Vattimo, evidentemente lei sa molto di filosofia, peccato che la scrittura sia un altro fatto.
1: Oh, signor.
0: Arrivederla, in bocca al lupo".
1: Questo libro non è mai stato pubblicato, vero?
0: Da nessun editore. Stessa cosa dicasi per le poesie di Antonia Arslan, che all'epoca era un'assistente di letteratura italiana a Padova. Anche lì c'è una risposta più gentile, che la Arslan dice: "Vorrei venirla a trovare a Vicenza", e Pozza dice: "Non importa, grazie".
1: Oh, mamma mia, diretto,
0: Eh sì, stiamo
1: diciamo.
0: parlando di una persona che era molto dura, Maria
1: Rude.
0: Tevera Diano, sulla Gazzetta di Vicenza aveva scritto un ritratto poco prima che mancasse, famoso, molto divertente, molto azzeccato, in cui diceva, si dice che è ostico, impossibile, forastico, ma così non era, anche perché in realtà aveva molti amici, persone con cui ha trascorso buona parte della vita in riflessioni, discorsi, e l'idea dell'amicizia come chiave della casa editrice è un'altra cosa molto importante, anche perché Pozza stava a Lido, a Vicenza, in luoghi di provincia di vario tipo, non ha mai voluto venire nelle grandi città, né a Roma né a Milano, e quindi c'è sempre un giro che permette alle persone anche di discutere, di parlare, di lanciare delle idee. E questo vale anche per la casa di Cortina, dove sono passati tutti, Buzzati, appunto, Montale, ma anche scrittori che non hanno pubblicato con Pozza, come Luigi Meneghello, che era un suo grande amico, che non ha pubblicato con Pozza, ma con cui lui ha carteggiato in tutti gli anni in cui Meneghello insegnava all'università in Inghilterra, a Reading.
1: Allora, senta Luca Scarlini, le giro questo messaggio e poi le faccio un'ultima domanda. C'è Enrica che ci scrive: ringraziandomi per la trasmissione che seguo sempre, grazie a lei, vorrei condividere il fatto che quando devo scegliere un libro non parto dall'argomento o da altri criteri, ma dalla casa editrice, e se è Neri Pozza sono sicura che mi piacerà e lo compro cordialmente. Allora, grazie Enrica di averci detto questo, ed è vero, cioè l'affidabilità, la credibilità di Neri Pozza, appunto, in 80 anni è confermata. Un'ultima domanda, Scarlini: lei che ha scartabellato tra le lettere tante fonti letterarie, qual è quella che l'ha, a parte tutte queste rispostacce di cui ci ha fatto esempio, qual è quella che, non so, l'ha commossa o colpita di più?
0: A mio parere, tutte le lettere con Dino Buzzati che non era convinto di ritornare a pubblicare un libro. Sono molto belle, perché sono delle lettere, si direbbe oggi, ostetriche. Fa di tutto Pozza perché l'altro si convinca che i suoi piccoli pezzi di in quel preciso momento, pubblicati spesso sui giornali, hanno una grande qualità letteraria. Anche perché Buzzati prima aveva scritto i grandi romanzi, Barnabò delle Montagne, Il deserto dei Tartari, poi c'è stata la cesura della guerra, lui era stato accusato di essere stato fascista al Corriere, poi era stato defascistizzato, un'epoca molto complicata. E quindi direi che queste lettere in cui Pozza ridà in qualche modo coraggio a Buzzati di ritornare nell'agone come autore mi sembrano veramente magnifiche.
1: Grazie, grazie davvero di averci dato questo quadro così completo di quest'uomo, di quest'editore, Luca Scarlini.
0: Grazie a voi e un buon pomeriggio.
1: Allora, io vi ricordo il titolo del libro di cui abbiamo appena parlato, appunto di Luca Scarlini, Il resto è buio e vanità, Neri Pozza, Scene di una vita, edito proprio da Neri Pozza. E noi proseguiamo il nostro percorso musicale, ascoltiamo Dibbling and Dabbling di Benny Green.

0: La casa era visibile già avvicinandosi al villaggio, oltre una schiera di villette, un bosco e un deposito di camion. Era su una leggerissima collina, era rossa di mattoni a vista, con gli infissi bianchi, era davvero smodata. Il tipo di edificio per cui ha senso usare l'espressione si ergeva. Non avrei saputo quantificare quanto enorme, non avevo mai vissuto in più di un paio di stanze. Lì, a un certo punto, ne avremmo contate 46. La sala che avremmo chiamato la biblioteca e quella che avremmo chiamato l'altra biblioteca, per citare un poeta tedesco, e quella che avremmo chiamato la sala da yoga, e quella che avremmo chiamato la cucina. Poi la cucina sarebbe stata un'altra e un'altra ancora. Nulla di ciò sarebbe mai accaduto, ma non potevo immaginarlo allora, perché c'era spazio per immaginare così tante cose che non fossero il fallimento lì. Aveva 4 ettari di prato e bosco, con un vialetto alberato di carpini e uno stagno, una casetta più piccola sulla riva. Proprio così, un cottage. Era inabitabile, ma il tetto c'era. Era un'immensa, splendida rovina. E queste sono alcune righe tratte dal libro del giorno di oggi di Farnet di Vincenzo Latronico. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Una splendida rovina è il titolo ed è pubblicato da Einaudi. Noi siamo arrivati subito a questa splendida rovina perché è al centro del suo romanzo. È una storia di case che vanno da Berlino, Milano, la Germania, nella zona della Pomerania, ma anche la Francia. E poi ci sono idee piene di slancio, di velocissimi marce indietro, di cambiamenti di idea, di retrofront, ma anche di ansie e del mettersi in testa progetti troppo grandi e di fare cambi di scelte di vita. Allora, Vincenzo Latronico riesce a dare vita, già nel suo romanzo precedente, Le Perfezioni, e in questo lo conferma, a una generazione dei millennial, in particolare expat. Infatti il protagonista di questo romanzo, quello che ci descrive questa casa che si erge, questa splendida rovina, è un italiano che in questo momento si trova in Germania, ma noi l'abbiamo già trovato nelle pagine precedenti in Francia, e di quella che diventa la sua compagna Elsa, una coetanea che però è di origini tedesche. Questi suoi personaggi fanno lavori culturali, editoriali o creativi o artistici, ma allo stesso tempo si ritrovano a fare anche i falegnami e i muratori. Questo romanzo racconta appunto la storia di questi due trentenni che a un certo punto lasciano tutto per questa splendida rovina in una campagna della Germania dell'ex DDR. Si incontrano prima in un castello ristrutturato che diventa una comune in Francia, e poi dopo varie peripezie arrivano qui. Ma cominciamo dal protagonista, Latronico, che ha un contratto per un libro che però non l'ha scritto, fa delle traduzioni, non riesce a vivere a Milano, non riesce a vivere a Berlino, si ritrova in questa casa, in questa specie di comune in Francia, dove conoscerà Elsa, la sua futura compagna, ma si ripete spesso che lui vive in giro. Io vivo in giro, e lei lo scrive sapientemente, ironicamente, in corsivo. Ecco, che intende? Chi è questo protagonista che vive in giro? Che fa?
1: Bella domanda, è quello che gli chiedono tutti, a cominciare dai suoi genitori. No, lui, in fondo, vivere in giro nella mia mente era un po' un aggiornamento di quella famosa risposta, no, nel film di Nanni Moretti, faccio cose e vedo gente. E volendo entrare un po' più nel dettaglio, si dà il caso che in questo romanzo io abbia scelto qualcuno che lavora con la letteratura perché era un po' la mia esperienza, però questo in qualche modo non è particolarmente necessario. La cosa essenziale è che nella mia mente rappresentava un'esperienza comune che ho vissuto anche io, ed è quella, diciamo, della fine di una sorta di sbornia di un Erasmus prolungato a cui una parte della mia generazione, secondo me, era abbastanza vulnerabile. Noi siamo stati da molti punti di vista fortunatissimi, siamo cresciuti in un mondo in cui le frontiere europee andavano abbattendosi, in cui abbiamo visto l'introduzione dell'euro, l'abbattimento dei roaming, l'introduzione dei voli low cost, l'inizio della possibilità di lavorare da remoto, e per molto tempo per chi ha imboccato quella strada sembrava davvero possibile il non radicarsi mai, no? E questo sogno in parte europeista e cosmopolita in un senso positivo, in parte anche molto consumista, no? Del farsi incantare da una vita in cui
2: ti racconti la precarietà come se fosse una scelta avventurosa e non qualcosa che ti è stato imposto dalle circostanze. Però ovviamente a un certo punto le circostanze diventano sempre più forti, come in un gioco delle serie musicali senti che il gioioso sradicamento dei 20 anni sta diventando un'angosciante domanda di ma qual è il mio posto nel mondo? E a questa domanda puoi rispondere o in un modo ragionevole, cioè in qualche modo tornando con le pive nel sacco, cercando di ricostruirti quella vita solida che avresti dovuto costruirti a 25 anni se avessi potuto, se le circostanze te l'avessero permesso, se fossi stato più maturo e più ragionevole. Oppure puoi alzare la posta e raccontarti un'altra storia, come ti raccontavi che la tua precarietà è in realtà libertà e avventura, ed è quello che fanno i miei protagonisti.
0: Senta, lei diceva, ho dato al mio protagonista un lavoro simile al mio, appunto traduttore, scrittore, però Elsa lavora nel mondo della musica e anche diciamo nell'organizzazione di eventi, quindi tutte cose che le permettono di vivere altrove, vivere sradicata e di andare ogni tanto nei luoghi che lo richiedono, e però lei parlava di generazione Erasmus, low cost, il fatto di sapere, anche europeista, tutte le cose positive e belle che ci hanno portato avanti negli ultimi decenni e che forse adesso, diciamo dopo uno stop, forse dal Covid in poi o forse anche un po' prima per motivi economici, diciamo di collasso economico, si erano un attimo stoppate e magari adesso rinascono in maniera diversa e però forse meno positiva di quella della generazione Erasmus in cui pensavamo davvero di poter stare tutti insieme. E però lei parlava di sradicamento, eppure questi due personaggi, e non solo loro, in realtà parlano e cercano sempre case. Le case, il monastero dove si conoscono, questo monastero gestito da un fotografo che si compra questo luogo, lo fa ristrutturare alle varie persone e ognuno può stare lì con pochi soldi e vivere tutti quanti insieme, e poi si trovano a gestire una villa di alcune persone che non ci sono, e poi ne prendono in affitto un'altra, e poi appunto vanno a questa splendida rovina, e prima passano da un piccolissimo appartamento claustrofobico e rumoroso di Berlino, appunto dove viveva Elsa. Ecco, quanto contano le case in queste due persone proprio in un'epoca di sradicamento, e quanto cercano in realtà in qualche modo disordinato, incasinato, di radicarsi?
2: Ma allora, è una domanda interessante. A me fa ridere se io penso che tutti i romanzi che ho scritto hanno al centro una questione immobiliare, che sia una speculazione edilizia a Milano, che sia un collettivo che occupa una palazzina, che sia le perfezioni, che comincia con una lunga descrizione di un appartamento. E a me fa ridere, ogni tanto me lo chiedo, ma qual è il ruolo del real estate nella mia poetica, no? Per quale ragione? E in realtà io penso che ci sia sotto qualche cosa che è più che la fascinazione superficiale che io mi rendo conto di avere, come tantissime persone della mia età, per il fantasticare di fronte ad agenzie immobiliari che vendono case che non ti potrai permettere mai. O di farsi incantare su Instagram e inseguire questi annunci, no, di meravigliose case di pietra in Umbria che costano meno di un'auto di seconda mano. E allora, sotto, secondo me, c'è una questione che questa sì potrebbe essere generazionale, anche se è una parola che non amo moltissimo, ed è il fatto che io ho 42 anni e secondo me io appartengo alla prima generazione che è cresciuta con l'idea che vigesse un patto sociale per cui a lavoratrici e lavoratori era sempre possibile trovare un tetto. Poi ovviamente in base al lavoro che facevi potevi avere un appartamento piccolo in periferia o una magione in centro, però faceva parte del patto sociale che chi lavorava poteva abitare da qualche parte. E noi ci stiamo rendendo conto che nelle grandi città, ma sempre più anche nelle medie città,
0: non è
2: affatto
0: così.
2: Questa cosa non vale più. Io ne ho scritto molto anche diciamo con dei lavori giornalistici su Internazionale, cioè a Milano, a Roma, non è che sono soltanto le studentesse e gli studenti, gli aspiranti scrittori che non trovano casa, sono gli infermieri, gli insegnanti di scuola, i professori universitari, i medici, i poliziotti, i tramvieri. A Milano gli autobus non passano perché non trovano autisti, perché con lo stipendio della TM non si può procurarsi un appartamento. Ecco, quindi secondo me dietro questa sorta di fascinazione immobiliare di cui sono vittima io e di cui sono vittime anche i miei protagonisti c'è una sorta di fantasia compensatoria per non avvertire il lutto di un diritto che siamo cresciuti credendo che fosse acquisito e che invece adesso vediamo non esserci più. E sentiamo anche oscuramente che questo sarà il primo di vari diritti a cedere, perché vediamo che anche il diritto alla salute si sta incrinando per le difficoltà di accesso, vediamo che il diritto all'istruzione si sta incrinando per la mancanza costante di fondi. E quindi, per non guardare questa paura, guardiamo i reel su Instagram delle case in Umbria.
0: Immaginiamo un'altra vita come se fosse migliore della nostra. Allora io leggo qualche riga a chi ci ascolta, sempre tratta dal suo romanzo. La memoria è una galassia di eventi. Scrivere la propria storia vuol dire selezionare i più luminosi e tracciare la costellazione che compongono. Nello stesso cielo si possono disegnare costellazioni diverse, ma ciò non significa che alcune siano vere, altre no. Sono false sempre, perché esistono solo le stelle. Sono vere sempre, perché le vediamo. E poi diverse pagine dopo lei a un certo punto scrive anche: ci sono un sacco di cose che sto omettendo. Allora, il vero e il falso, quanto ci gioca in questo romanzo, come si costruisce la propria verità e come lei sceglie in questa storia di mescolare verità e bugia nella drammatizzazione narrativa?
2: Ma allora, questo è proprio un tema che mi interessa moltissimo e che però, secondo me, più che non mi interessa soltanto nella misura in cui ha a che fare con la costruzione dei romanzi, ma nella misura in cui ha a che fare con ogni atto di raccontare, incluso quando raccontiamo a nostra sorella come sono andate le vacanze, incluso quando raccontiamo in psicoterapia delle cose che ci sono successe, incluso quando noi stessi ragioniamo sul nostro passato, no? Ed è che un racconto è per forza una selezione di cose. Questa selezione viene fatta in un momento specifico della tua vita e viene fatta in base a determinati scopi. Quando, ad esempio, facciamo un primo appuntamento, ne usciamo completamente cotti e cantiamo delle lodi sperticate di questa persona, di quanto siamo innamorati, ai nostri amici, e qualche mese dopo, quando la relazione magari è andata male, guardiamo indietro e vediamo le red flag, no? I segnali che sin da subito che le cose sarebbero andate male. Non è che queste cose non le avevamo viste, è che il racconto che componevamo all'inizio si teneva nella misura in cui selezionavamo alcune cose in base agli scopi che avevamo in quel momento. Così come in seguito siamo più interessati a far emergere delle altre cose. Ora, questo paradossalmente rende i romanzi molto più veri delle storie vere, perché in un romanzo esistono soltanto le cose che vengono scritte. Cioè, quindi tu non fai una selezione, perché nel romanzo le uniche cose vere sono quelle che tu hai raccontato. Nella vita no. In un romanzo non puoi cambiare la storia, perché la storia è soltanto quella che c'è nelle pagine. E quindi a me interessava, in questo romanzo, provare a complicare un po' le carte, far vedere come, cioè volevo rendere chiaro che negli eventi che accadono, che è, no, queste due persone che si incontrano, si innamorano, dopo un po' di peregrinazioni trovano questa casa diroccata per pochi soldi da ristrutturare insieme ai dei loro amici per provare a vivere in un modo diverso. Poi la ristrutturazione, come tante ristrutturazioni, va sempre più catastroficamente. E però nel raccontare questa cosa volevo far vedere che la stessa storia poteva prestarsi a letture diverse e in qualche modo lasciare a chi la leggeva la scelta su cosa trarne, di chi fosse la colpa, che cosa alla fine è andato storto. Se fosse stato possibile, cioè è quasi come fare un libro game, no?
0: Certo, senta, a proposito di catastrofi e di accettazione delle stesse, cioè il personaggio di Elsa è molto interessante, perché anche se poi dalle pagine emerge anche un po' la sua contraddizione, cioè lei è un po', cioè in realtà di estrazione borghese, benché cominci, insomma, venga incontrata appunto durante queste peregrinazioni. Ma una cosa che mi ha molto colpito di questa ragazza è che lei scrive, dice che lei è abituata al commercio con la solitudine, oppure lei passava ore a fantasticare, e soprattutto per Elsa i fallimenti sono reinvenzioni. Cioè lei raccontava, il protagonista racconta tutte le passioni, le cose a cui questa Elsa non aveva dato seguito, la musica, i cavalli, eccetera, però tutte queste passioni andate a male, che ciascuno di noi chiamerebbe fallimenti, per lei erano un punto per ricominciare, per reinventarsi. Ecco, come ha voluto raccontare il fallimento?
2: Sì, cioè, i fallimenti sono l'idea di fallimento è proprio centrale, no? In questo libro comincia da due personaggi che, per non descrivere una cosa che gli è successa come fallimento, alzano la posta, e poi va avanti per una storia che è annunciata dalle prime pagine, anche da quelle che avete letto, quindi non sto facendo nessuno spoiler, potrà essere intesa come fallimento. Però a me interessa, di nuovo, ripetendo quello che dicevo prima sul fatto che il racconto è diverso dalla vita vissuta, no? Un fallimento non è qualcosa che si vive davvero, si vivono delle cose che decidiamo di chiamare fallimento. Ok, chiamare una tua esperienza della vita fallimento è una metafora. Dicendo che una cosa è un fallimento, tu stai dicendo: se la vita fosse un'impresa commerciale, questa cosa sarebbe un fallimento. Ora, la metafora della vita come impresa commerciale è qualcosa che oggi, ahimè, usiamo molto spesso. Ad esempio, diciamo che abbiamo investito degli anni in un corso di studi o in una relazione. Ed è una metafora legittima per cercare di estrarre un senso dalla nostra vita, però non è l'unica, no? In passato sarebbe stata molto più comune la metafora della vita come un viaggio. Ecco, in quella metafora là l'etichetta di fallimento non esiste. Esiste la montagna impossibile da scalare, esiste la tempesta che ti sbatte fuori rotta, magari su un'isola deserta o magari su una specie di paradiso terrestre. E io non sto dicendo la vita è un viaggio, che è una metafora che oggi ci sembra subito un po' stucchevole, un po' sdolcinata, un po' anticata, no? Però semplicemente renderci conto che la nozione di fallimento fa parte del racconto che noi facciamo a noi stessi della nostra vita, e non degli episodi della vita in sé, perché quelli sono là, sono robe che succedono, non hanno una valutazione all'interno di una storia.
0: Senta Latronico, una cosa che voglio dire a chi ci ascolta è che in realtà questo libro spesso fa anche molto ridere, cioè lei tira fuori tanto
2: grazie
0: spesso, sì, non essendo un libro comico, in realtà fa molto ridere, fa anche innervosire in alcuni momenti quando ci sono questi massetti da tirare su, da tirare giù, io non ho bene i termini edilizi, però credetemi, a un certo punto uno entra in un'ossessione leggendo questo libro, di questi che tirano su un muro, gliene cade un altro, e ci sono queste catastrofi edilizie che, diciamo, io ho preso sorridendo, però c'erano quegli istanti in cui pensi che è vero che magari ciascuno di noi ha ristrutturato una casa e ti prende in realtà anche una grande ansia, e questi momenti catastrofici edilizi, questi due personaggi che poi tra l'altro non sono soli, perché questo ci tengo a dirlo, la comune in cui si conoscono, loro in realtà in qualche modo poi la ricreano, e magari parliamo anche di loro, però diciamo tutti questi personaggi che stanno con loro, tra l'altro perché comunque ricordiamo che siamo nella ex DDR in questo romanzo, in questa splendida rovina, e quindi c'è questo muratore pure mezzo nazi, eccetera eccetera, che li aiuta, e tutta una serie di personaggi equivoci che non si capisce se li raggirano, li aiutano, insomma in alcuni casi li raggirano, in altri li aiutano, e ci sono dei momenti di crisi edilizi che se uno pensa che sono veri sono davvero tragici, però fanno molto ridere, cioè quando scoprono il qualcosa che è una, poi chi lo leggerà saprà che cos'è, però insomma una sostanza nociva, poi c'è il formidabile fungo sul che attacca sulle travi di legno, ecco quello veramente fa morire, e un traliccio, un massetto di pavimento che non va, il protagonista che trova tutte queste cose in continuazione, costruisce, queste cose si rismontano per un'altra ragione, ecco come ha immaginato questo fare e disfare, che è davvero simbolico forse di questa splendida rovina, cioè c'è questa tensione alla costruzione e poi un drammatico crollo continuo, diciamo, anche di nervi.
2: Ma allora, diciamo che se ci fosse una sorta di motto di questo romanzo, sarebbe quel famoso proverbio yiddish che io adoro, che dice: ogni volta che una persona fa dei piani, Dio ride. E no, le ristrutturazioni, le questioni edilizie sono piene di piani e quindi necessariamente piene di risate che risuonano nel cielo. Ma in realtà a me, diciamo, interessava questa cosa perché per molti versi mi rendo conto che è riduttivo, quasi un po' patetico da dire, però in un orizzonte privilegiato e di norma piccolo borghese come quello italiano, in cui non abbiamo affrontato per ora guerre, invasioni, carestie, e in cui l'ignoto, sostanzialmente il grande ignoto della letteratura, la giungla con le foglie che crepitano e forse un leopardo, l'oceano sconfinato che potrebbe inghiottire tra un momento all'altro, ecco, questa roba qua non esiste più nel nostro immediato. Alla fine la cosa più simile a uno scontro con l'ignoto pericoloso che nella nostra vita si può affrontare è proprio una ristrutturazione, che è una questione in cui tu stai affrontando la più grande spesa che tu abbia mai sostenuto, che può lasciarti in bancarotta per il resto della tua vita. Sei completamente in mano altrui, non hai idea di che cosa c'è dietro quel cartongesso, sotto quella tegola, non hai neanche modo di capirlo una volta che l'hai aperto. È proprio uno scontro con delle forze oscure minacciose che potrebbero farti dei danni che durano decenni. Quindi mi interessava da una parte raccontarla in questo modo, quindi come questo proprio avventurarsi in una selva, dall'altro ovviamente anche riderne, perché non è una selva, non c'è nessun leone appostato dietro l'erba alta. E quindi secondo me queste sono esattamente le due chiavi in cui volevo che restituire questa esperienza.
0: Senta, Vincenzo Latronico, prima ho accennato a questa comunità, Carl e Karin, che sono appunto quelli da cui loro hanno preso ispirazione proprio tramite i social network di questa casa così. Arthur, il fotografo che ha preso questo monastero, l'ha ristrutturato e ha formato una specie di comune, e poi Finn e Linnea che invece si avvicinano a loro per conoscenze comuni, Kurt, questo operaio nazi di cui accennavo prima. Ecco, attorno ai due protagonisti e a questa casa cresce, proprio come il formidabile fungo, una comunità un po' sbilenca in cui però tutti hanno un senso, cioè come se ciascuno di loro trovasse il loro pezzettino di senso almeno per una parte della loro vita insieme e in comune. Come l'hai immaginata?
2: Ma allora, io trovo, questa è proprio una mia questione personale, io trovo veramente una grande delusione all'idea che abbiamo smesso di immaginare modi diversi di abitare. Nel senso che se uno ci pensa, l'ultimo secolo e mezzo è un unicum nella storia dell'umanità in cui abbiamo pensato che l'unico modo corretto di abitare fosse una coppia, eventualmente con i figli, con il Labrador, con la loro lavastoviglie, con la loro televisione, con il loro tappeto, con il loro bidet. E che in questa solitudine poi ovviamente ci si trova a dover sopperire con i soldi a tutta una serie di questioni dovute alla solitudine, dai babysitter all'assistenza agli anziani, a persone con cui parlare, locali, ristoranti in cui vedere i propri amici. E mentre anche soltanto negli anni 60 e 70 si provava a immaginare modi di vita diversi, poi quel tipo di esperienza comunitaria ha molto spesso fallito, non sto dicendo che vadano riprese, però almeno si pensava forse questa famiglia nucleare non è l'unico o il modo migliore di abitare che possiamo trovare. E in fondo il romanzo comincia proprio quando questi due personaggi si conoscono in un luogo che è un erede di quelle comuni là, no? Arthur, il fondatore, è presentato esplicitamente come un ex santottino e quell'aria lì si respira, anche con i suoi limiti, al monastero. E in fondo l'arco del romanzo è la storia di due persone di oggi, che quindi sono cresciute in un mondo in cui non esisteva veramente alternativa al capitalismo consumista, in cui lavorano con i social e hanno il sogno, si fanno ispirare nel cercare anche loro una forma diversa di coesistere, e per un po' ci provano. E volendo, tutta la trama e anche il loro fallimento può essere vista come il tentativo di tradurre un idealismo comunitario di matrice sessantottina o degli anni 70 più che altro nei termini individualistici e consumistici di oggi, e ogni traduzione porta a una perdita di senso, così come alla fine la comunità che costruiscono va sfilacciandosi finché alla fine restano da soli in questa grande rovina che assomiglia sempre di più a la casa di una coppia che vuole andare a vivere da sola in campagna, e sempre meno ha il progetto comunitario che l'ha ispirata. E si chiedono quando è stata, no? E si chiede, vorrei che si chiedesse chi legge, quando è stata la svolta sbagliata, cosa poteva andare diversamente. Ed è anche per questo che ci tenevo che la storia non avesse una lettura chiara, perché me lo chiedo anche io: è possibile oggi immaginare qualcosa di diverso? A me sembra molto difficile.
0: Bene, grazie per queste parole piene di speranza. No, Latronico, adesso le leggo qualche messaggio.
1: Però non significa che non valga la pena farlo, è difficile, ma facciamolo.
0: Ma infatti adesso faccio una svolta intimista, però prima leggo tutti i messaggi di Lizzi che sapevo sarebbero arrivati. Allora, c'è Vini che scrive: parti con un preventivo e finisci al doppio quando va bene. E poi Alessandro da Firenze: salve, non esistono fallimenti, esistono esperienze. Invece lui, diciamo, abbiamo uno sguardo un po' positivo. E invece più una testimonianza ci è arrivata via WhatsApp: ho 39 anni e degli anni universitari non ho mai passato più di 2 anni nello stesso appartamento. Se prima vedevo queste esperienze come qualcosa di cui quasi vantarmi, ora capisco quanto ci sia stato venduto un sogno impossibile da realizzare. L'Europa non è più la stessa di 20 anni fa, purtroppo. E quindi, diciamo, questa un po' l'analisi, quella che facevamo della generazione Erasmus, che era piena di entusiasmo, di unione, di possibilità di fluire facilmente. E poi il fatto che lei a un certo punto, mi pare che lo scrive, dice: prima c'era una possibilità di insomma positiva, e poi adesso ci facciamo un po' più i fatti nostri, cioè cerchi un po' di portare a casa la tua vita, la tua situazione. Però la mia svolta intimista prima di chiudere è questa, perché mi è piaciuta molto: lei a un certo punto del suo romanzo riporta una frase di Faulkner: i sogni sono al massimo di una persona alla volta, per questo i sognatori si sentono soli. Ora, senza dire nulla della storia, anche perché poi lei ha anche dei modi interessanti e divertenti di far entrare e uscire personaggi, quasi come fossero delle quinte immaginarie in cui appunto entrano e escono, perché questa riflessione sulla solitudine?
2: Ma di nuovo, è in fondo questa ci tenevo particolarmente, in realtà poi l'ho specificata in un piccolo punto, che in realtà non è una vera frase di Faulkner, l'ho trovata in una di quelle carte ispirazionali che girano su Instagram. Io avrei tantissimo voluto, io quando l'ho letta ci ho creduto, avrei voluto metterla come exergo del libro, e poi mi è stato detto di andare a cercare da dove veniva per chiedere i diritti, e ho scoperto che era inventata. E forse uno può dire: ok, è troppo intimista per essere davvero Faulkner, però volevo metterla comunque, perché è di nuovo una interpretazione di che cosa è andato storto. In fondo, da un certo punto di vista, io vorrei che questo libro potesse essere letto quasi come un giallo in cui però non si sa chi è il colpevole. E cioè, questo progetto, questa splendida rovina, va in rovina. Di chi è la colpa? È colpa della coppia, di lui che ha tutta una serie di mancanze, di lei che ne ha tutte delle altre? È colpa del fatto che il sogno di una forma di vita collettiva si scontra con le necessità della proprietà, delle firme sul conto in banca e con tutta una serie di istituzioni che non sono fatte per la collettività ma per l'individualismo? Oppure è un problema quasi, diciamo, ontologico, cioè il fatto che per portare avanti un sogno deve esserci qualcuno alla testa che è il suo sognatore, che lo ha in mano, come Arthur nel caso del monastero? E io quindi mi piaceva questa cosa di Faulkner, perché sembrava offrire la via d'uscita più appunto intima a questo problema, e cioè un problema è proprio i sogni sono fatti così.
0: Grazie Vincenzo Latronico per questa storia di case, di omissioni, di fallimenti, ma anche una storia di futuro, di interpretazione del futuro. Io la saluto con un messaggio che ci ha scritto Maria: bellissima intervista e divertente, siamo lieti, mi ritrovo molto, sono allo stesso tempo attratta e impaurita da questo libro. Io e mio marito stiamo ristrutturando una casa sulla collina dell'Oltrepò Pavese, il nostro sogno per evadere da Milano. Allora Maria, magari aspetti un attimo, no, faccia fare da una ditta.
2: Capisco bene, io direi di aspettare un pochino.
0: Aspetti un attimo, oppure comunque si vada da una ditta. Comunque, grazie davvero a Vincenzo Latronico.
2: Grazie a voi.
0: Ricordo il titolo del libro del giorno di Fahrenheit di cui abbiamo parlato, Una splendida rovina di Vincenzo Latronico, pubblicato da Einaudi.

0: E Ombra, eppure per prima tra tutte le bambine del mondo, ha visto le rughe della luna e gli ammassi delle stelle. E Ombra, eppure si è strappata uno a uno i denti per smetterla di soffrire. E Ombra, eppure ha vissuto. E Ombra, eppure una traccia di lei è sopravvissuta nei secoli, solo perché ha scritto a suo padre. E Ombra, ma è anche figlia, figlia amata eppure nascosta dal mondo, figlia amata eppure mai riconosciuta, come tante altre insieme a lei. Lei che Ombra è la figlia di Galileo Galilei. Su queste parole do il benvenuto ad Alberta Basaglia e Giulietta Raccanelli.
1: Buongiorno, grazie.
2: Grazie.
0: Benvenute qui nello studio K1 di Radio 3 e qui a Fahrenheit. Allora, queste righe che ho letto sono a fianco a delle immagini con una serie di 6 acquerelli della Luna in diverse fasi realizzate da Galileo Galilei. Siamo qui per parlare del vostro libro, pubblicato dalla casa editrice Cluster A, dal titolo Sorelle della Luna, Virginia Galilei e le altre, scritto proprio da Alberta Basaglia e Giulietta Raccanelli. Allora, prima di capire bene di che libro si tratta, da dove è nata, chi delle due ha avuto l'idea per prima di scrivere di Virginia Galilei?
2: Ma direi che è arrivata a tutte e due in contemporanea, nel senso che stavamo lavorando al nostro secondo libro insieme, e che parla di due bambine che si intrecciano nella storia veneziana, una in arrivo dal 1577, l'altra dei giorni nostri, che si incontrano per magia nella Venezia nostra contemporanea. E ci è venuto in mente che sarebbe stato molto bello che la bambina contemporanea, questa bimba del 1577, invitasse questa bimba antica ad andare un certo giorno del 1604 su in alto al campanile di San Marco, perché sarebbe successo qualcosa di speciale. Questo qualcosa di speciale era Galileo Galilei, che ai Serenissimi della Repubblica Veneziana doveva mostrare la sua nuova invenzione, un cannocchiale che lui aveva potenziato moltissimo rispetto a quello che già un po' girava in Europa all'epoca, per poter vedere oltre l'occhio umano. E da lì siamo arrivati a capire, pensando a questo episodio, che a quell'epoca Galileo aveva due figlie, e queste due figlie vivevano a Padova con lui, che insegnava lì all'università, e che erano delle bimbe piccole. E a quel punto abbiamo cominciato a indagare su queste due bambine.
0: Allora, Alberta Basaglia, dico a chi ci ascolta, questo libro Sorelle della Luna, Virginia Galilei e altre racconta proprio la storia di Virginia, figlia di Galileo Galilei, che fu costretta a farsi suora con il nome di Suor Maria Celeste. Voi avete ricostruito la sua vita partendo da tante lettere, oltre 100 lettere scritte da Virginia a suo padre tra il 1623 e il 1633, e il racconto appunto va avanti tra il contemporaneo e l'antico, quindi tra il 1600 e il 2020. Volevo chiederle, Alberta Basaglia, come le avete trovate e come avete deciso da questo di raccontare, qual è la cosa che vi ha affascinato di questa figura di Virginia?
1: Beh, insomma, intanto ci ha affascinato l'idea che questa bimba potesse vivere questa esperienza magnifica di scoprire il mondo attraverso gli occhi di suo padre, attraverso soprattutto le scoperte di suo padre. Quindi abbiamo incominciato un po' anche un po' a inventarci questa figura di questa bambina, perché tracce su di lei bimba ce ne sono poche. Ci siamo avvicinate attraverso lo studio, le ricerche a queste lettere. E poi siamo riuscite ad andare a vederle, a toccarle, queste lettere.
0: Dove?
1: Alla
2: Biblioteca
1: Nazionale di Firenze, dove siamo state accolte molto bene, ci hanno fatto vedere queste, toccare con i guanti queste lettere, dove c'era proprio il fascino.
0: Meraviglia.
1: Il fascino di anche di questo rapporto tra padre e figlia, in cui si vedeva che cosa scriveva lei, non si è mai visto che cosa ha risposto lui, perché sono solo un'andata, diciamo, queste lettere, però c'era la vita di lui
3: raccontata attraverso gli occhi di lei,
1: oltre al fatto che poi c'erano gli appunti di lui che faceva la lista della spesa sulla lettera della figlia, per cui è stata proprio un'esperienza veramente affascinante.
3: Assolutamente sì. Giulietta Raccanelli, queste lettere che voi avete che avete appunto letto e toccato, immagino l'emozione, ci sono anche alla Biblioteca Vaticana, ci sono delle cose, anche all'Archivio Segreto Vaticano, ci sono delle cose anche di Galileo meravigliose, vederle dal vivo fa impressione. Ecco, che ritratto emerge di Virginia quando diventa Suor Celeste?
2: Allora, è chiaro che le lettere testimoniano Maria Celeste.
3: Maria Celeste.
2: Virginia ormai si è già trasformata in Maria Celeste quando lei scrive. Però tra le pieghe di queste lettere, ed è stato molto bello entrare proprio nel dettaglio, nell'ascoltare anche proprio quasi il respiro di lei che scriveva, perché poi queste lettere hanno, a seconda di che cosa lei scriveva, la sua scrittura era più concitata, più rilassata. Quindi... Si riusciva proprio a recepire il grande rapporto comunque di affetto continuo e totale con questo padre, malgrado il fatto che la scelta poi per lei e la sorella, perché con lei c'era anche la sorella più piccola di un anno, fosse stata quella della clausura totale fin da piccolissime, nel senso che lui riesce ad avere una sorta di possibilità di inserirla nel convento a 13 anni, ai 13 anni di lei. Per cui prima della presa dei voti, che avvenne poi a 16 anni, quindi 2 anni dopo. Però tutto questo, anche questa storia che a noi con gli occhi nostri, infatti nel libro ci riflettiamo anche su questo, sembra una cosa terribile, in realtà sembra che ci sia quasi una sorta di, secondo noi anche forse anomala, complicità tra i due. E il percepire le risposte di Galileo attraverso solo le lettere di Virginia ci ha anche dato modo di creare una sorta di spazio in cui immaginare il rapporto tra loro.
3: È proprio questo, Alberta Basaglia, proprio il rapporto tra loro. Allora, a parte che Virginia o Suor Maria Celeste si riferisce al papà sempre come amatissimo, gli dà sempre molto appunto innamorata di questo padre, e poi si percepisce che dalla clausura comunque fa dei piccoli lavori
2: tra loro.
3: È proprio questo, Alberta Basaglia, proprio il rapporto tra loro. Allora, a parte che Virginia o Suor Maria Celeste si riferisce al papà sempre come amatissimo, molto appunto innamorata di questo padre, e poi si percepisce che dalla clausura comunque fa dei piccoli lavori per lui, di cucito, di rattoppo, credo, mi sembra anche di stiratura,
2: ma anche di

0: In certe occasioni sembra che lei lo perdoni di averla chiusa in quel posto, e delle altre invece in cui lei si ribella e gli dice in qualche modo: se io avessi potuto studiare il latino, per esempio. Lei ha sempre questa specie di riconoscenza anche nei confronti del padre, perché comunque la sensazione è che lei sappia di aver potuto vedere un mondo che altre bambine non hanno potuto vedere, e in qualche modo appunto lui contemporaneamente si fida tantissimo di lei, perché le dà da copiare i suoi lavori in bella scrittura. Non sapremo mai se lei è intervenuta o meno nelle scritture del padre. A noi è piaciuto pensare che ogni tanto forse anche lei mettesse il suo zampino.
1: Il suo zampino. C'è una domanda un po' polemica. C'è Vini che ci scrive: che ritratto viene di Galileo, che fece delle figlie due suore, appunto come ci avete raccontato, e chiuse in un manicomio da loro la mamma delle figlie?
2: Allora, della mamma in realtà non si sa molto. Parrebbe, anzi, c'è una fonte che dice che probabilmente è stata sposata quando Galileo ha scelto di lasciare Padova e di andare a Firenze per occuparsi soltanto della sua scienza, dei suoi studi. Marina, questa donna che lui non aveva mai sposato, veneziana, parrebbe da certe fonti che sia stata in qualche modo accasata, sistemata con un suo operaio o comunque un artigiano padovano. Certo è che di questa madre non compare più nulla nelle lettere di Maria Celeste.
1: Di Maria Celeste.
2: Probabilmente è stata proprio una drastica, tant'è vero che una delle altre fonti dice che probabilmente questa donna è mancata a un certo punto, perché Virginia va a Firenze, levata da madre circa 2-3 anni prima di andare in convento, però non è affatto detto che questa donna sia stata messa in chissà quale situazione
1: difficile.
2: Chiaramente quelli erano tempi in cui evidentemente così era normale un po' fare. Lui poi era fuori dal matrimonio, la madre di Galileo era molto critica rispetto a questa relazione. Quindi certo,
1: una situazione scivolosa.
2: La situazione è scivolosa. Con i nostri occhi d'oggi è chiaro che è molto scivolosa. Recependo, perché noi siamo proprio entrate nelle lettere, nel modo più dettagliato e più trasparente possibile, senza neanche mettere la nostra mente di persone nate ora, nei nostri tempi. E lì, se ti in qualche modo ti liberi di questo, riesci a capire che comunque, come diceva Alberta, questo rapporto tra loro resta, malgrado tutto, sincerissimo e tenerissimo. In modo reciproco, sicuramente in modo reciproco.
1: Senta, Alberta Basaglia, queste sorelle della Luna, come le avete messe in relazione invece con questa storia, con questa continua, perché noi andiamo indietro, lo dico per chi ci ascolta, no? Leggiamo queste lettere di Maria Celeste, in cui racconta la vita quotidiana, racconta le sue cose, racconta quello che ci dicevano, cioè anche il rapporto col padre, eccetera, però noi abbiamo un controcanto nel 2020, durante appunto il Covid, la pandemia, quell'altro tipo di chiusura, diciamo così. Ecco, come avete costruito questo controcanto?
0: L'abbiamo costruito inventandoci un'analogia tra le lettere solo di Virginia, senza risposta, e i WhatsApp di due amiche, di cui una è ricoverata in ospedale e non può rispondere. Quindi c'è sempre questa dare parola solo a una persona, e però capire da questi WhatsApp, esattamente come nelle lettere di Virginia, che cosa sta dietro.

0: E lì sta dietro un rapporto di amicizia che si direbbe fraterno, ma che fraterno non è perché è di donne, sorellanza.
1: Una sorellanza.
0: Ecco, in cui si può veramente percepire che cosa vuol dire l'amicizia tra donne. Cosa vuol dire l'amicizia tra donne che hanno in comune con Virginia questa clausura forzata che però riescono comunque a riempire con i loro discorsi, a riempire con il fare.
1: Grazie, in chiusura, siamo proprio in chiusura. Giulietta Racanelli, le state portando nelle scuole questo libro anche?
2: Ci piacerebbe molto. Adesso stiamo iniziando i nostri giri per promuoverlo e sarebbe una bellissima cosa se potessimo, ma penso che ce la faremo.
1: Sì, perché questa corrispondenza con la storia moderna contemporanea è molto interessante. Sì, allora, ringrazio Alberta Basaglia e Giulietta Racanelli per essere state con noi e vi ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, Sorelle della Luna, Virginia Galilei e le altre, pubblicato da Cluster A Edizioni. Farnet prende qualche minuto di pausa, noi adesso diamo la linea al GR3, poi all'Onda Verde e torniamo con la poesia ad alta voce. Seguiteci, state con noi su Radio 3.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Villivà. In primo piano le manifestazioni degli studenti in Francia. La protesta si allarga anche a docenti e genitori. I cortei in diverse città, oltre alla capitale, anche Lione, Marsiglia. A Parigi la grande manifestazione. Dopo giorni di disordini la tensione resta alta. Lacrimogeni e tafferugli con le forze dell'ordine a Place de la Nation. Punto di arrivo del corteo. Ci aggiorna la nostra corrispondente Alessandra De Stefano.
3: Il corteo di Parigi, il più numeroso dei grandi che ci sono stati in questa giornata di mobilitazione della festa studentesca. Ci sono degli incidenti proprio in testa al corteo, dove ci sono 300 persone che si stanno opponendo, 300 giovani che si stanno opponendo alle forze dell'ordine. C'è una carica da parte della polizia. Nello stesso tempo il ministro Le Cornu all'Assemblea Nazionale sta confermando che il 96% dei 5.000 fermati si tratta di minori e sono tutti dei ragazzi. È vero che la mobilitazione che c'è stata in tutta la Francia, oggi il 90% di licei, ginnasi e università sono rimasti chiusi. Alle 10:30 ci sono stati 3 cortei tra Tolosa, Marsiglia e Lione, tutti abbastanza pacifici, qualche confronto, ma relativamente la grande maggioranza è stato un movimento pacifico, professori, studenti, genitori e tanti sindacati in piazza per manifestare questa protesta che, vi ricordo, come dicevo in apertura di collegamento, in questo momento sta vivendo delle tensioni a Parigi. Vieni allo studio.
2: Grazie. In Spagna il Tribunale Supremo ha revocato il mandato di arresto per Carles Puigdemont. Il leader indipendentista catalano era rifugiato da 8 anni in Belgio. Su di lui pendeva una condanna per malversazione. La decisione dopo la pronuncia della Corte Costituzionale spagnola, che aveva accolto i ricorsi presentati dai leader catalani. Rientriamo in Italia. Il voto alla Camera dei primi 2 articoli dello Stabili, come la legge elettorale su cui il governo ha posto la fiducia. Andiamo a Montecitorio, in diretta c'è Lucio Bondì.
4: Sì, in questo momento è in corso la chiama per la seconda votazione. La prima, terminata dopo pranzo, ha visto il via libera all'articolo 1 con 226 sì, 147 no, 3 astenuti, tutti delle minoranze linguistiche. Il vero scoglio però sarà giovedì, il voto finale, e le opposizioni hanno chiesto sia segreto. Nessun timore di franchi tiratori, si dice certa la maggioranza, che parla come nei giorni scorsi di un testo che garantisce stabilità, ridando parola agli elettori, il leghista Andrea Barabotti.
5: Le coalizioni si costruiscono prima del voto per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo.
4: Barabotti si riferisce chiaramente ai governi di centro-sinistra, coalizione di opposizione che parla di testo palesemente incostituzionale perché introduce un premierato di fatto e sulla fiducia sarebbe per i 5 Stelle l'ennesimo schiaffo al Parlamento, le parole di Vittoria Baldino.
6: È una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, paura dei vostri parlamentari.
4: Da Montecitorio con Jacopo Teodoro è tutto, di nuovo a voi.
2: È stato assegnato il Nobel per la fisica, unico vincitore Francis Alzen, 82 anni, belga, docente all'Università del Wisconsin. Il premio riconosce i suoi studi sui neutrini, particelle che arrivano dal cosmo, e al particolare osservatorio costruito al polo per catturarli. Stagione finita per Jannik Sinner, il campione di tennis via Sochel ha annunciato che non parteciperà ai prossimi tornei dell'anno. Devo curare il ginocchio, ha detto il tennista altoatesino. Il mio 2026 è finito. Sinner tornerà in campo nel 2027 con gli Australian Open. Moda, gran finale oggi per la Paris Fashion Week, dopo che alcune eccentricità della moda uomo hanno diviso il popolo del web.
7: Non sono certo passati inosservati alla Paris Fashion Week i modelli di Tom Ford che hanno sfilato in perizoma rosa pallido o color pelle, maglioni a collo alto, mocassini lucidi e calze velate per la prima collezione firmata dal nuovo direttore creativo Aider Ackerman. Tanti commenti che hanno infiammato il web e i social. In passerella anche Moncler, con 4 capi d'archivio reinterpretati per il presente, affiancati da una selezione di total look pronti ad essere indossati. Tra i tanti volti noti in questa settimana della moda parigina, Carlinhos Maia, imprenditore e content creator brasiliano da milioni di follower, che ha tirato su di sé l'attenzione proprio come Lou su Lola Samuel, l'avvenente figlia 16enne di Heidi Klum. You don't know me. Oggi, per l'atteso finale, riflettori puntati su marchi intramontabili come Pierre Cardin e Louis Vuitton. Flaminia Gullo, GR3.
2: Notre Dame de Paris si prepara a festeggiare il 25esimo anniversario del suo debutto e dopo le quattro date all'Arena di Verona arriva dal 9 ottobre al Corus Life Arena di Bergamo.
0: E questo è il tempo delle gatti.
2: Il musical firmato da Riccardo Cocciante con libretto di Pasquale Panella ha raggiunto 4 milioni e mezzo di spettatori solo nel nostro paese ed è stato tradotto in 9 lingue, uno spettacolo che continua a conquistare grazie alla combinazione di danza e brani diventate vere e proprie hit. Linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45, regia Stefano Velli, da Maria Rosaria Villiva a tutti voi, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.58 e 59 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Sulla 12 Genova Rosignano code per 5 km tra Chiavari e Recco in direzione di Genova, traffico congestionato. Ancora 12 code anche tra Carrara e Massa in direzione Rosignano, siamo sul tratto toscano. A Milano in tangenziale ovest criticità per un incidente con 6 km di code tra l'uscita Quinto De Stampi e la Cemento Lavoro in questa direzione. Torniamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, 1 chilometro di code tra Ponte della Est e Montopoli Maldarno in direzione di Firenze. A1 Firenze Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. E chiudiamo sulla 14 Pescara Bari, tratto abruzzese tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara, 1 chilometro di code per la presenza di lavori. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. La pressione tende a cedere parzialmente sull'Europa centro-occidentale per l'avvicinarsi di una nuova sacca depressionaria atlantica. Il tempo resta tuttavia stabile e caldo su parte dell'Europa centrale ed orientale, mentre aumentano l'instabilità e le piogge sulla penisola iberica, sulla Francia occidentale e sull'Italia. Nel dettaglio partiamo da Barcellona, dove avremo nuvolosità variabile con rovesci intermittenti e possibili temporali locali, in miglioramento serale, temperatura tra 20 e 25 gradi. Sole e clima mite per Bruxelles, con cielo in prevalenza poco nuvoloso e qualche velatura di passaggio, temperatura compresa tra 11 e 20 gradi. Cielo grigio a Edimburgo, interessata da piogge diffuse e venti sostenuti da ovest, temperatura tra 13 e 16 gradi. Incertezza per Helsinki, con spiccata nuvolosità e possibilità di brevi piovaschi alternati a schiarite, temperatura tra 9 e 13 gradi. Persiste il bel tempo a Varsavia, con cielo sereno o lievemente velato e temperature piacevoli, tra 10 e 18 gradi. Giornata ampiamente soleggiata per Bucarest, protetta dall'alta pressione, con cielo sgombro da nubi e temperatura tra 10 e 23 gradi. Chiudiamo con Atene, dove la situazione si mantiene stabile e calda, con sole prevalente e venti in attenuazione, temperatura tra 16 e 22 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Alle volte si chiede se prova nostalgia, oggi non più di ieri. Ogni sera una cameriera dispone su alcuni tavolini privi di ospiti debitamente apparecchiati pietanze fredde che rimangono nel piatto fino allo svuotamento della sala. I tavoli vengono quindi sparecchiati per essere nuovamente allestiti il giorno successivo. Sulla scalinata esterna che conduce al patio, da cui poi si accede alla sala da pranzo, lei sta per varcare la soglia d'ingresso. Dopo aver consumato l'aperitivo nel giardino, si è fermata. Dietro di lei un altro ospite a sua volta immobile. Dal punto di osservazione di lui, la seconda donna copre del tutto la visione della prima. Tutto ciò potrebbe apparire sconcertante, considerato che la scena rimane invariata per un lungo periodo di tempo, ma a lui, che pure rimane a sua volta fermo ad osservare, la circostanza sembra ininfluente. Tuttavia non si muove per non cambiare il punto di osservazione fin quando una delle due donne non riprende a salire le scale. Per cena vengono servite polpettine di verdure sformate di formaggio e verdure, legumi e frutta cotta. Viene inoltre concesso qualche sorso di vino liquoroso simile alla malvasia. Non ci possiamo lamentare.

0: E questa poesia, come titolo, a volte si chiede se prova nostalgia, e abbiamo sentito, è stata letta dalla voce del poeta Giulio Marzaioli ed è tratto dalla raccolta dal titolo Terme, edizioni di Aforia. E questo è il poeta della settimana di Fahrenheit, ci accompagna ogni giorno a quest'ora, sono le 16:57, io sono Florinda Fiamma, siamo in diretta su Radio 3 all'interno di Fahrenheit. E adesso proseguiamo con l'ascolto, un ascolto di una storia. Siamo già alla 16ª puntata, al 16esimo episodio. Vi ricordo che come sempre tutto è riascoltabile su Rai Play Sound, quindi stiamo ascoltando Pian della Tortiglia di John Steinbeck, letto da Lucia Mascino. Le puntate precedenti, se le avete perse, le trovate proprio su Rai Play Sound. E adesso procediamo e ascoltiamo insieme l'episodio.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
6: Ad alta voce Lucia Mascino legge Pian della Tortiglia di John Steinbeck. 16ª puntata.

Capitolo 15. Come Danny si mise a pensare e diventò pazzo. Come il diavolo, sotto le spoglie di Torrelli, fece un'incursione nella casa di Danny. Tutto è sempre lo stesso a Monterey. Quasi ogni giorno il sole splende, la mattina, sulle finestre che guardano Oriente e il pomeriggio su quelle che guardano Ponente. Ogni giorno l'autobus rosso strepita avanti e indietro tra la città e Pacific Grove. Ogni giorno gli stabilimenti del pesce in scatola rinnovano il puzzo di pesce marcio nell'aria. E ogni pomeriggio si leva vento dal mare, soffia sui pini per le colline, mentre siedono sugli scogli i pescatori, pazienti e scettici in faccia. A Pian della Tortilla, sopra Monterey, la vita quotidiana è immutabile del pari, poiché limitato è il numero dei tipi di avventure che Cornelia Ruiz può avere nel moto rotatorio dei suoi rapporti amorosi. Spesso ritorna a mettersi con uomini che un pezzo prima aveva ripudiati. Nella casa di Danny vi erano ancor meno cambiamenti che altrove. Gli amici si erano lasciati andare a un corso di abitudini che sarebbe stato monotono per chiunque non fosse stato un paesano. Alzarsi la mattina, sedersi al sole e pensare a quello che avrebbe portato il pirata. Questi tagliava sempre legna nel bosco e scendeva a venderla in Monterey, ma col quarto di dollaro che così guadagnava ogni giorno comprava e portava cibo in casa. Gli amici, da parte loro, procuravano appena potevano un po' di vino e la serata finiva a canti e botte. Il senso del tempo è, vicino al mare, più complesso che in altri luoghi, poiché oltre all'andirivieni del sole e delle stagioni, vi sono le onde che battono i minuti sulla spiaggia e le acque che salgono e scemano per la marea come dentro un'immensa clessidra. Cominciò Danny a sentire questo gran battere del tempo. Guardava gli amici e vedeva come per loro ogni giorno fosse lo stesso. Se la notte gli capitava di alzarsi e doveva passare sopra i paesanos addormentati, si arrabbiava di averli là. Poco alla volta, sedendo sul portico al sole, Danny finì per rimpiangere i giorni della sua libertà. Aveva dormito nei boschi l'estate e nel caldo fieno dei fienili l'inverno. Ora aveva sulle spalle il peso della proprietà. Il suo nome era di uragano, Danny. Significava zuffa e parapiglia, ah, santi pugni. E le corse per la foresta con una pollastra sotto il braccio e le lunghe attese in un nascondiglio della ravina quando un marito risentito si metteva sul sentiero di guerra. Pensando all'antico tempo perduto, Danny ricordava com'era buona la roba rubata. Gli sembrava di sentirsela di nuovo in bocca e si struggeva di nostalgia. Dal giorno in cui la ricevuta eredità lo aveva innalzato sulla scala sociale, tutto era finito. Non era più tanto in movimento, non più tanto spesso alle prese con qualcuno, e se riusciva qualche volta ad ubriacarsi, non era più la stessa cosa di prima. Sempre gli stava sulle spalle il peso della proprietà e quello della responsabilità verso gli amici. Danny cominciò ad allungare il muso e sedeva sul portico, pieno di malinconia. Gli amici pensarono che fosse malato. «Ci vuole un decotto di erba buena», suggerì Pilon. «Se ti corichi, Danny, possiamo applicarti un paio di mattoni caldi ai piedi». Ma Danny non aveva bisogno di premure, aveva bisogno di libertà. Passò un mese a pensare e fissava dinanzi a sé il vuoto. Allungava cupe occhiate agli onnipresenti amici, sparava calci ai sempre festevoli cani. Cedette infine alla sua bramosia e una notte uscì di casa, entrò nei boschi, scomparve. Quando la mattina dopo gli amici si svegliarono e non lo trovarono, Pilon disse: «Deve esserci qualche madama sotto, è innamorato». Ogni uomo ha diritto all'amore, così gli amici non si preoccuparono di nulla, continuarono a condurre la loro vita di sempre,
ma dopo una settimana che Danny non si faceva vivo in nessun modo, cominciarono a stare in pensiero e presero la decisione di recarsi tutti insieme nei boschi a cercarlo. Disse Pilon: «L'amore è una bella cosa, non si può rimproverare a un uomo di correre dietro a una ragazza, ma una settimana è una settimana. Bisogna che la ragazza sia parecchio allegra per tenere Danny via di casa una settimana». Disse Pablo: «L'amore è come il vino, poco fa bene, molto fa male. Ho idea che Danny stia già male. Ho idea che si tratti di una ragazza un po' troppo allegra». Anche Gesù Maria era in angustie. «Non è nello stile del Danny che conosciamo tirare tanto per le lunghe. Deve essergli accaduto qualche brutta cosa». Il pirata portò i suoi cani nel bosco e gli amici dissero ai cani: «Trovate Danny. Forse egli è malato. Forse è anche morto, quel buon Danny che vi lascia dormire nella sua casa». Il pirata parlò loro sottovoce: «Cattivi cani ingrati», disse, «trovate il nostro amico». Ma i cani agitarono festosamente le code e stanarono un coniglio, partirono dietro a quello. Tutto il giorno i paisanos perlustrarono il bosco, chiamando Danny per nome e guardando in ogni luogo che essi stessi avrebbero potuto scegliere per il sonno. Comode, profonde cavità tra le radici degli alberi, letti soffici, daghi di pino nascosti tra i cespugli. Disse infine Pilon: «Forse è diventato pazzo. Qualche segreto tormento gli ha fatto dare di volta il cervello.

Fu sera e tornarono alla casa di Danny. Aprirono la porta, entrarono. Allora inorridirono. Un ladro aveva visitato la loro dimora. Le coperte di Danny erano scomparse e tutti i viveri erano scomparsi essi pure. Mancavano persino due cocci dal focolare. Pilon alzò gli occhi a guardare Joe Portoghese il Grande, ma scosse il capo. «No, non puoi averlo fatto tu, eri con noi». Allora Pablo esclamò «Danny l'ha fatto, egli è pazzo davvero, corre per i boschi come una bestia feroce». La casa di Danny cade in preda all'agitazione. «Dobbiamo trovarlo», si dicevano gli amici l'un l'altro. «Può accadergli qualche malanno nella sua pazzia. Anche a costo di frugare tutto il mondo dobbiamo trovarlo». Lasciarono da parte gli ozi e ogni giorno cercavano Danny. Cominciarono a raccogliere strane voci. «Sì, Danny è stato qui ieri sera. Che ubriacone, che ladro! Un colpo ha dato al viejo con un palo e ci ha portato via una bottiglia di grappa. Che amici siete voi altri? Perché non gli impedite di fare queste cose?» «Sì, lo abbiamo visto. Aveva gli occhi chiusi e cantava. Venite, bimbe, nei boschi con me», cantava. «Venite e balleremo». «Ma noi non siamo andate, ci ha fatto paura. Non sembrava il solito Danny». Al molo trovarono tracce più decise. Dissero ai pescatori: «È stato qui e voleva fare a pugni con tutti quanti. Benito gli ha rotto un remo sulla testa. Danny allora si è messo a rompere vetri di finestre e un vigile lo ha portato in prigione». Gli amici seguirono in grande ansietà il sentiero aperto dal fuggiasco amico. «Sì», il sergente disse, «McNear lo ha portato qui la scorsa notte. Prima dell'alba se l'è filata. Gli daremo 6 mesi quando lo riacciufferemo». Stanchi della caccia, gli amici tornarono allora a casa e constatarono con orrore che il sacco di patate trovato da Pilon quella stessa mattina era scomparso. «Questo è troppo», Pilon gridò. «Danny è pazzo furioso e certo gli accadrà qualche terribile disgrazia se non lo mettiamo al sicuro». «Lo cercheremo», disse Gesù Maria. «Guarderemo dietro ogni albero e ogni riparo», soggiunse Pablo. «Sotto le barche della spiaggia», suggerì Joe. «I cani ci aiuteranno», garantì il pirata. Pilon scosse il capo. «Non è così che potremo trovarlo. Andiamo sempre in luoghi dove lui è già stato. Dobbiamo invece aspettarlo in un luogo dove verrà. Dobbiamo agire da persone savie, non da sciocchi». «Ma dov'è che verrà?» chiese qualcuno. Allora la luce si fece in tutti loro d'un colpo. «Da Torrelli», dissero. «Danny verrà da Torrelli, presto o tardi. Dobbiamo aspettarlo là e afferrarlo, reprimere in lui la pazzia che lo ha invaso». E gridarono: «Sì, dobbiamo salvarlo». Si recarono in massa da Torrelli. E Torrelli non voleva lasciarli entrare. Di dietro alla porta gridò loro: «Mi domandate se ho visto Danny? 3 coperte egli mi ha portato. E con le coperte 2 cocci per cucinare. E io gli ho dato un gallone di vino. E sapete quel diavolo che ha fatto? Mia moglie ha insultato e me ha caricato di male parole. E ha sculacciato la mia bambina. Ha preso a calci il mio cane. Poi si è portato via la maca che tenevo appesa davanti al portico». Torrelli parlava trafelato per l'emozione. «L'ho inseguito», continuò, «per togliere la maca. E quando sono tornato, l'ho trovato con mia moglie. Seduttore, ladro, ubriacone. Questo è il vostro amico Danny. Farò di tutto perché finisca in prigione». Scintille sprizzarono dagli occhi degli amici. «Porco», disse Pilon con voce piana. «Tu parli così dell'amico nostro e non sai che egli non sta bene». Torrelli mise il ferro alla porta. Gli amici udirono perfettamente, ma Pilon continuò il suo discorso. «Oh, giudeo», egli disse, «queste cose non ti accadrebbero se tu fossi un po' più generoso nel commercio del vino. Bada a non insudiciare il nostro amico col freddo rospo della tua lingua. Trattalo civilmente, poiché a volergli bene siamo in molti. Ti strapperemo fuori lo stomaco se non farai attenzione». Torrelli non rispose nulla dall'altra parte della porta sbarrata, ma tremava di furore e di paura per quegli accenni feroci. Fu quindi con vero sollievo che udì i passi degli amici allontanarsi. Tornati a casa e andati a letto, i paisanos furono ad un tratto svegliati da un furtivo rumore. Capirono che era Danny e si alzarono, ma non riuscirono a pigliarlo.
Vagarono nell'oscurità intorno alla casa e sconsolati invocavano: «Vieni, Danny, amico nostro di zucchero e miele, tesoro, noi abbiamo bisogno di te!» Non ricevettero risposta, ma un sasso arrivò, scagliato con forza, in piena pancia di Joe e stese quel grande a terra. Oh, come rimasero male gli amici, come sanguinarono i loro cuori. Danny corre a capofitto verso la morte, dissero. Il nostro amico ha bisogno di noi e noi non possiamo far nulla per aiutarlo. Poco profitto si poteva trarre ora dalla casa, poiché Danny aveva rubato quasi tutto. Anche le seggiole aveva portato una per una dagli spacciatori d'alcol e rubava i viveri. Una volta rubò, mentre gli amici lo cercavano per i boschi, persino la stufa di ferro, ma questa era troppo pesante e l'abbandonò nella ravina. Denaro pure non c'era modo di farne. Danny aveva rubato la carriola del pirata e l'aveva barattata da Joe Ortiz per una bottiglia di whisky. Finita così era la pace e non restava che tristezza, angustia. «Dov'è la nostra felicità di una volta?» lamentava Pablo. «Forse abbiamo commesso qualche peccato. Questo è un castigo di Dio. Dovremmo andare a confessarci». Non più ragionavano sulla parata nuziale di Cornelia Ruiz. Finite erano le discussioni morali. Perduto il culto umanistico, la bella vita giaceva in rovina. E in quella desolazione arrivavano di quando in quando le voci: «Danny ha commesso violenza la notte scorsa. Danny ha munto la capra della signora Palocico. Danny ha avuto una zuffa con 5 soldati». Afflitti com'erano per la decadenza morale di Danny, gli amici non provavano quasi alcuna gelosia per il buon tempo che Danny si dava. Disse Pilon: «Se non è pazzo sarà punito. Questo è poco ma sicuro. Commette peccati inauditi. E quando vorrà tornare una persona per bene, avrà da scontare penitenze e penitenze senza fine. In poche settimane ha accumulato più peccati che il vecchio Ruiz in tutta la sua vita». Quella notte Danny strisciò entro la casa, tacito come l'ombra di uno che passasse per la strada, e rubò perfidamente le scarpe di Pilon. I cani amici non segnalarono la sua presenza. La mattina dopo Pilon non ebbe bisogno di molto tempo per capire quanto fosse accaduto e uscì sul portico con decisione, sedette al sole guardandosi i piedi. «Ora ha passato i limiti», disse. «Finché si trattava di piccole scappate, bene, si poteva essere indulgenti, ma ora si dà alla delinquenza aperta. Non sembra più nemmeno lui. No, questo non è il nostro Danny, questo è ben altro, è un malvagio. Dobbiamo impadronirci di quest'uomo malvagio». Pablo si guardava con piacere le sue scarpe. «Forse», osservò, «è anche questa una piccola scappata da perdonargli». «No», disse severamente Pilon, «stavolta si tratta di delitto vero e proprio. Le mie scarpe non erano certo molto belle, ma Danny ha commesso un delitto contro l'amicizia a prendersele. E non vi è delitto peggiore di quelli contro l'amicizia. Uno che è capace di rubare le scarpe a un amico è capace di tutto». Gli amici assentirono solidali. «Sì», disse Gesù Maria all'umanitario, «dobbiamo catturarlo e chiuderlo dentro. Egli è malato. Dobbiamo legarlo al suo letto e cercare di curarlo, guarirlo. Dobbiamo cercare di fugare le tenebre dal suo cervello». «Ma finché non l'avremo catturato», disse Pablo, «dobbiamo ricordarci di nascondere le scarpe sotto il cuscino, andando a letto». La casa allora fu messa in stato d'assedio.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Diciassette e diciotto minuti, sono Florinda Fiamma, siamo in diretta su Radio 3, state ascoltando Fahrenheit e stanno arrivando dei messaggi relativi a quello che abbiamo ascoltato prima, relativo anche al libro del giorno, Una splendida rovina di Vincenzo Latronico. C'è un messaggio che via WhatsApp, non c'è la firma, che dice: per Fahrenheit la percezione da parte di Latronico del fallimento della sua generazione è così ben costruito e narrato da appesantirmi ancora di più il senso di fallimento della mia di generazione, cosiddetta sessantottina di provincia, proprio in quel di Vicenza che prima fu fucina per Neri Pozzo. E qui si ricollega al saggio in cui abbiamo parlato proprio dell'editore Neri Pozzo, quindi un messaggio che riunisce un po' tutti e due gli argomenti. E vi ricordo che le puntate di Fahrenheit ormai sono spacchettate, quindi potete ascoltare l'intervista libro del giorno, in questo caso all'Atronico, oppure il fare scuola, la rubrica di oggi che riguardava Virginia Galileo con Alberta Basaglia, e insomma potete riascoltare tutto separatamente, lo trovate tutto su Rai Play Sound. E adesso ci avviamo alla fine del percorso musicale di oggi. Vi ricordo che il brano, l'album che abbiamo ascoltato si intitola Hornful of Soul ed è del 1961 di Benny Green, che è un musicista che è cresciuto in una famiglia immersa nella musica. Uno dei suoi fratelli suonava il sassofono tenore al fianco di Roy Eldridge, poi lui ha studiato a Chicago, ha intrapreso la carriera professionale e soprattutto fu indirizzato da Bud Johnson verso un'orchestra, quella di Heinz, all'inizio degli anni 40, e con loro rimase per tutti gli anni 40 fino al 48. E, seguirono varie collaborazioni e poi si unì a Charlie Ventura per gli ultimi anni del decennio e tutti gli anni 50. E, ci sono delle registrazioni di festival di Newport a New York nei primi anni 70 che immortalano proprio le sue performance. E quindi noi chiudiamo l'ascolto di Hornful of Soul di Benny Green ascoltando questo brano dal titolo Lowland.

0: E su queste note una novità: comincia oggi Nessuno Escluso, tutti gli articoli della Costituzione di Ilaria Sotis. Da oggi e fino al 1 gennaio del 2028, ogni martedì e giovedì alle 17:30, questa trasmissione, che è un cammino di lettura, di conoscenza e di approfondimento di tutti gli articoli della Costituzione. E appunto arriveremo fino al traguardo del 1 gennaio 2028, quando si celebreranno gli 80 anni della Carta. Allora, Fahrenheit sono i libri e le idee, questo è il nostro sottotitolo, e con questa nuova trasmissione che esordisce oggi continuiamo a parlare di idee, quelle che nascono e sorgono proprio dalla Costituzione, e di libri, approfondendo il libro fondativo della nostra Repubblica, proprio la Costituzione. Quindi comincia oggi questo nuovo cammino, il cammino di Nessuno Escluso, e nella prima puntata sentiremo le voci di Giuliano Amato e di Luigi Manconi, e per moltissimi mesi sentiremo e continueremo ad ascoltare voci e opinioni di decine e decine di costituzionalisti, insieme alle riflessioni di giornaliste e giornalisti, storiche e storici, docenti universitari, per ragionare insieme sull'attuazione della nostra Carta e per continuare a mantenere con essa un dialogo vivo, restituendo la pluralità delle opinioni con tanti sguardi, con vari sguardi sul nostro testo fondativo. E come lo faremo? Adesso l'ascolterete, l'ascolteremo insieme. Si apre con le voci di due attori, un attore e un'attrice, Michele Riondino e Lucia Mascino, che leggeranno il testo della disposizione, quindi un articolo a puntata. Poi ci sarà appunto un'intervista a un costituzionalista, le voci delle madri e dei padri costituenti, e poi ci saranno anche le voci di ragazzi e ragazze che pongono e porranno domande proprio sulla Costituzione, e per capire quanto sia ancora viva e quanto sia attuata la nostra Costituzione. Questo programma, lo diciamo visto che è la prima puntata, è giusto ricordare tutti, il programma è di Ilaria Sotis, è a cura di Laura Zanacchi, la regia è di Manuel De Lucia e Marcello Anselmo, c'è la consulenza giuridica di Stefania Parisi dell'Università di Napoli. E quindi comincia oggi il suo cammino, il cammino di Nessuno Escluso. Ascoltiamolo insieme.
1: Nessuno Escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
2: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
3: Buon pomeriggio da Ilaria Sotis. Con una certa emozione iniziamo questo nuovo programma di Radio 3 dedicato alla Costituzione, a tutti gli articoli, programma che termineremo a fine dicembre 2027, quando, il 1 gennaio, l'Italia festeggerà gli 80 anni della Carta. La voce che ha letto l'articolo è quella di Michele Riondino, che ringrazio, si alternerà con Lucia Mascino, e ringrazio Giuliano Amato.
4: Grazie a lei di avermi invitato.
3: Ex presidente della Corte Costituzionale, entriamo subito nel merito dell'articolo, professore. Inizialmente si trattava di due diversi articoli, ma questo articolo contiene tre nuclei fondativi legati tra loro: la forma repubblicana e democratica dello Stato, il lavoro come fondamento della Repubblica, l'appartenenza della sovranità al popolo. Quale principio stabilisce partendo da questi tre pilastri?
4: In realtà stanno tutte e tre insieme. È difficile immaginare una partenza della Costituzione che non sia imperniata su tutti e tre, in realtà. Qualcuno potrebbe obiettare alla fondamentalità del lavoro. In realtà il lavoro, lo avrebbe spiegato dopo in un bellissimo commento dell'articolo 1 Costantino Mortati, un professore di diritto costituzionale che fu tra i membri più influenti della Costituente, il lavoro doveva diventare il modo d'essere dei cittadini di questa Repubblica. Fu il frutto di una lunga controversia nella quale il punto di partenza era stata una proposta comunista che si riferiva alla Repubblica dei lavoratori, ma il significato storico-politico e la percezione era quella di un richiamo ai regimi comunisti, e ci fu da parte della Democrazia Cristiana in primo luogo, ma non solo, un rifiuto di questa formula, un lungo lavorio di cui fu protagonista Aldo Moro, e alla fine il punto d'incontro fu non dei lavoratori ma Fondata sul Lavoro, che era accettabile per tutti.
3: Che fu, se non sbaglio, un emendamento proposto da Fanfani.
4: Esatto, poi fu Fanfani.
3: E però, visto che ricordiamo, perché lei giustamente lo ha già fatto, alcuni dei personaggi che incontreremo in questo cammino che faremo da qui all'articolo 139, ha citato Mortati, ha citato Moro, abbiamo citato Fanfani, io voglio riportare anche le parole di Giorgio Amendola, che il 20 marzo del 47 all'Assemblea pronunciò queste parole: invitava a non cedere a chi, grandi proprietari agrari, monopolisti, non volevano il rinnovamento sociale, atteso invece, disse Amendola, dal paese dove le masse popolari temono che torni il fascismo. Perché noi, quando cerchiamo di spiegare il contenuto di questi articoli, dobbiamo sempre tenere presente qual era il contesto storico che vivevano quei giorni proprio, e quello che si erano lasciati alle spalle i costituenti. Costituenti che, lo diciamo subito visto che oggi siamo dentro l'articolo 1, avevano costituito appunto una commissione nota come Commissione dei 75, suddivisa in sottocommissioni, poi con un comitato di redazione fatto da 18 persone, che ebbe un po', diciamo, il compito di tirare le file e consegnare il progetto all'Assemblea Costituente. Nel fare questo cammino abbiamo deciso di porci sempre un po' delle domande, anche per avvicinare la Costituzione a chi è all'ascolto, perché l'articolo, lo abbiamo detto, segna anzitutto la cesura con l'ordinamento monarchico precedente e soprattutto con l'esperienza autoritaria fascista. La legittimazione del potere non viene dall'alto ma dal popolo, e il potere stesso è assoggettato alla Costituzione, che ne prescrive sia le forme che i limiti. Per tutelare quali esigenze e porre quale limite, è stato scritto.
4: Ma il tema base del costituzionalismo è il tema del potere. Perché il potere è un giano bifronte, lo è sempre stato. Il potere serve, perché non riusciremmo a vivere in una società in cui siamo in tanti, non riusciremmo a organizzare la vita comune in una società se non ci fosse il potere di stabilire delle regole e poi anche di decidere come si applicano. Ma chi ha il potere è sempre assoggettato alla tentazione di fare quello che magari che ritiene giusto. Non va bene. Il potere deve avere un limite, deve avere delle linee rosse al di là delle quali non può andare. Allora, questa Costituzione che arriva nel 48 stabilisce intanto questo: ciò che sta scritto qua dentro diventa il fondamento del potere, ma anche il suo limite. Nessuna decisione può essere adottata contro le diverse disposizioni che noi qui scriviamo, prevalentemente i diritti e le libertà dei cittadini, il principio di eguaglianza, la eguale dignità di tutte le persone. Allora, chiunque sia il titolare del potere, anche quello che a noi piace di più, per Bacco è una Repubblica democratica, il potere a chi appartiene al popolo, certo. Ma anche il popolo deve incontrare questo limite.
3: Questo ragionamento sul potere è davvero molto interessante ed è uno degli aspetti più importanti della Costituzione, perché fa capire che questo è un documento di convivenza civile, è un documento che stabilisce delle regole, ma è un documento che in realtà ha molto poco di utopistico. Questo, diciamo, è il mio pensiero. E allora noi, proprio per questo, proviamo ad entrare un po' in alcune delle parole utilizzate in questo articolo 1, che sono due frasi, tra l'altro, sono due frasi semplicissime. Partiamo da Repubblica Democratica. La Repubblica era già stata scelta dal corpo elettorale il 2 giugno 1946 con il referendum istituzionale. Si votò a suffragio universale, come sappiamo. La Costituzione ne definisce però qui in più, diciamo, il carattere democratico. Da questo principio ne discenderanno rappresentanza politica, voto, partecipazione e pluralismo?
4: Direi di sì, perché democratico è un aggettivo e democrazia è un sostantivo al quale si danno più significati, naturalmente.
3: Referendum istituzionale, si votò a suffragio universale, come sappiamo. La Costituzione ne definisce però qui in più, diciamo, il carattere democratico. Da questo principio ne discenderanno rappresentanza politica, voto, partecipazione e pluralismo?
4: Direi di sì, perché democratico è un aggettivo e democrazia è un sostantivo al quale si danno più significati.

0: non ha ragione, ha solo vinto. E la minoranza non è il nemico del popolo, la minoranza è chi ha un'opinione e una veduta diversa, quindi la democrazia è tale se dà il potere di governo alla maggioranza e se tutela le minoranze nella loro libertà di espressione, oltre ai diritti e alle libertà individuali.
1: E questo sappiamo che la Costituzione lo scrive. Nelle forme e nei limiti della Costituzione sono forse le parole più importanti del secondo comma, essendo il secondo comma dell'articolo 1, forse tra le parole più importanti di tutta la Costituzione. Ci fu un grande dibattito, alcuni proposero di scrivere limiti della Costituzione e forme delle leggi, invece passò questa formula stupenda. Le chiedo, professor Amato, qui possiamo intravedere anche il principio della separazione dei poteri?
0: Assolutamente sì, perché nelle forme include la separazione dei poteri. Nelle forme vuol dire che, come si capirà dagli articoli successivi, il potere deve avere un fondamento rappresentativo comunque, perché la democrazia appartiene al popolo e quindi il Parlamento, l'organo rappresentativo, diventa la piattaforma naturale anche del potere di governo. La scelta della Costituzione è proprio quella di far dipendere il potere di governo dal Parlamento, non direttamente dal popolo. Avrebbe potuto farlo, ci sono dei sistemi nei
1: Certo.
0: quali è così, quello degli Stati Uniti, il presidente direttamente eletto ha un potere che prescinde da quello dell'organo parlamentare. Da noi, perché è una formula aperta quando la leggiamo nell'articolo 1, nelle forme, poi dobbiamo andarla a vedere e vuol dire: guardate, deve essere così come sta scritto negli articoli
1: Infatti,
0: successivi.
1: per questo li vogliamo fare tutti questi
0: E
1: articoli.
0: vanno fatti tutti perché appunto si collegano. E tra le forme c'è anche la separazione dei poteri, che è fondamentale soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra organi politici e la giustizia. Lavorando sul mondo, sui limiti che incontrano questi principi che esistono anche altrove, ma nella loro applicazione, ci si accorge quanto è importante per i cittadini dei regimi non democratici il fatto che se hanno un problema personale che deve essere risolto da un giudice rivolgendosi alla giustizia, non avere la certezza che il giudice è imparziale e indipendente. D'essere costretti a rivolgersi a un giudice, perché è quello che il sistema mi offre, che può essere influenzato nella sua decisione da scelte politiche o da scelte di altra natura. Quindi la separazione trova la sua realizzazione più importante nell'indipendenza del potere giudiziario.
2: E conforto traggo anche perciò dalla profondità del superato contrasto. Non ha avuto, come non deve avere, alcuna influenza sulla nostra unità di popolo, nell'unità di Stato. E a questo intento supremo di mantenere ad ogni costo questa unità necessariamente scossa dal tremendo disastro, io ho dedicato tutto il mio sforzo, tutta la mia passione in questi che sono gli ultimi anni della mia vita. Ma soprattutto l'Italia, innanzitutto l'Italia.
1: Mantenere ad ogni costo l'unità, a questo ho dedicato tutto il mio sforzo, dice all'Assemblea Costituente Vittorio Emanuele Orlando, focosissimo, che fu anche presidente di quella Assemblea. L'ultima domanda, professor Amato, è quella un po' che abbiamo chiamato lo sguardo dei Costituenti, perché l'articolo 1 pone contemporaneamente un limite decisivo: la sovranità popolare non è sovranità assoluta. E anche il richiamo alle forme e ai limiti della Costituzione impedisce di identificare la volontà contingente della maggioranza con una volontà, come potremmo dire, giuridicamente onnipotente, come lei ci ha spiegato. In questo senso l'articolo contiene già davvero in due righe la tensione fondamentale tra democrazia e costituzionalismo. Anche per questo lei lo ha definito molto impegnativo.
0: È molto impegnativo perché, leggendolo insieme all'insieme di ciò che viene dopo, io vedo lo spazio che dà al buon governo, ma vedo l'importanza fondamentale.

0: fondamentale del rispetto dei limiti, che i costituenti misero, ma non tutti poi ne erano convinti. Faccia dire una cosa su un'istituzione di cui ho fatto parte, la Corte Costituzionale. In questo disegno la Corte Costituzionale è essenziale, su via, perché l'unico modo per far capire alla maggioranza, che pur essendo maggioranza certe cose non le può fare, è che se fa delle cose che non può fare ci sia un organo che dice: questo non lo potevi fare, questo
1: perché
0: è illegittimo,
1: è
0: contro la Costituzione. E davanti alla Corte Costituzionale è celebre la definizione che ne dettero allo stesso modo il capo del Partito Comunista Togliatti e il vecchio liberale Vittorio Emanuele Orlando. È una bizzarria, dissero, perché l'idea che qualcuno abbia l'ultima parola dopo che si è espresso il Parlamento era qualcosa che non era immediatamente digeribile, eppure era uno dei principali ingredienti del nuovo sistema della democrazia nelle forme e nei limiti.
1: E questo riferimento alla Corte Costituzionale ci porta in maniera perfetta, mi viene da dire, verso la nostra seconda parte del programma Nessuno Escluso qui a Radio 3, perché andremo a chiederci l'attuazione della Costituzione. Sappiamo che la Corte cominciò a lavorare molti anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

0: Mi chiamo Cosimo, ho 17 anni. Siamo in un momento in cui sentiamo affermare da molti capi di Stato che non ne vogliono sapere delle forme e dei limiti di cui parla l'articolo 1, andando così verso una sovranità sempre più limitata. Vorrei chiedere se potremmo trovare all'interno della nostra Costituzione delle vie che ci aiutino a fermare questa deriva.
1: Ciao, sono Anna, ho 26 anni. Leggendo questo articolo penso a quanto sia normale in Italia che un under 30 lavori 8 ore al giorno e comunque non riesca a essere indipendente dai genitori o da un sostegno esterno. Magari non fa il lavoro che desidera o per il quale ha studiato. So che in Germania è previsto un compenso di 14 euro orari. Mi chiedo perché in Italia la politica non se ne occupi.
2: Una cosa che vedremo in questo viaggio attraverso tutti gli articoli è come l'attuazione della Costituzione a tratti sia apparsa come un miraggio. Ed è un po' quello che cercheremo di capire in questa seconda parte di Nessuno Escluso, non solo perché per alcuni articoli vi furono ritardi nell'applicazione, e neanche perché vi sono obiettivi che non possono mai dirsi pienamente raggiunti. Penso alla piena giustizia sociale, ma soprattutto perché l'edificazione di uno Stato capace di realizzare ciò che dice la Carta è stata opera lunga ed è ancora in corso, un po' come ci hanno detto anche Cosimo e Anna con le loro domande. In questo primo articolo però ci sono davvero delle promesse solenni. La prima, e quelle sono quelle due parole, Repubblica Democratica. Giuliano Amato ci ha spiegato che cosa si voleva intendere con Repubblica Democratica. Possiamo affermare che questo patto fondativo non è mai stato messo in discussione? Luigi Manconi, sociologo dei fenomeni politici, voce cara a Radio 3, benvenuto.
3: Grazie e soprattutto un saluto agli ascoltatori. Allora, inevitabilmente c'è uno scarto tra quello che dice la Carta e come il processo sociale la incarna, la concretizza. Diventa drammatica questa distanza quando non si raggiungono né si avvicinano quegli stessi obiettivi o addirittura si manifestano fenomeni di regressione.
2: Cioè, questo è accaduto in questi 80 anni di vita repubblicana?
3: Direi che i tentativi ci sono stati e addirittura si può dire che sono stati tanti. Di due tipi: quelli che erano relativi a politiche conservatrici, in qualche caso reazionarie, ma anche attraverso le manifestazioni di violenza. Non va dimenticato, infatti, che in Italia ci sono state tentazioni autoritarie che sono passate attraverso lo stragismo, attraverso il terrorismo di destra e di sinistra, attraverso attività occulte che miravano a introdurre nel nostro ordinamento delle forzature che erano destinate a far compiere al nostro ordinamento democratico passi indietro. Quello che si può dire è che la nostra democrazia ha resistito, ma più in generale vale una lezione che dice quanto segue: le conquiste della Costituzione non valgono una volta per tutte e soprattutto possono essere soggette ad arretramenti, a ritorni al passato.
2: Direi che con questa prima risposta Luigi Manconi ha già risposto, per esempio, a Cosimo, per come la vedo io. Aggiungo che è stato detto da persone, diciamo, molto più competenti sicuramente di me, che le costituzioni sono lo strumento che i popoli si danno nel momento della saggezza a valere per il momento della confusione. E questa ce la mettiamo lì sul tavolo, caro Luigi Manconi, in questa frase. Il principio costituzionale qui affermato della Repubblica Democratica fondata sul lavoro rimanda anche alla questione sociale. Poi naturalmente noi tutte queste cose le vedremo anche nello specifico, entrando nel merito degli altri 138 articoli. Questione sociale che per decenni aveva tenuto banco nei paesi democratici. Fondarla sul lavoro pone tra gli obiettivi quello di creare una società che garantisce opportunità per tutti. E questa è la strada maestra per contrastare le disuguaglianze scelte dai costituenti. L'Italia del 46-47 c'erano le rivolte del pane, era in una situazione davvero disastrosa. C'è stata una stagione in cui questo, a suo avviso, Luigi Manconi, si è realizzato?
3: Sì, lei diceva garantire le opportunità di lavoro per tutti, bisognerebbe premettere che tale lavoro va svolto in condizioni di protezione, perché noi parliamo oggi, nei giorni precedenti ci sono state ben 4 persone morte sul lavoro. E nel 2025 i morti sul lavoro complessivamente sono stati 1189. Dunque, la prima questione rimanda alla necessità di garantire l'incolumità di chi lavora e poi della possibilità di poter vivere del proprio lavoro e di poterlo fare in condizioni di dignità. E qui interviene una parola chiave che a mio avviso è la più preziosa, la più importante, direi la più intelligente dell'intera Costituzione, che è la parola dignità accompagnata da quell'aggettivo dignità sociale. Dunque questo fondamentale principio della nostra Carta Costituzionale va ancora pienamente attuato e c'è moltissimo da fare, ma non possiamo dimenticare che gli anni 70, sciaguratamente definiti anni di piombo, e dico sciaguratamente perché sotto questa etichetta sono passati anni in cui ci sono stati attentati, stragi, feriti e morti in grandissima quantità, ma quel decennio non può essere ridotto a questa scia di sangue, assolutamente no, perché è sempre negli anni 70 che ci sono state le più grandi riforme che hanno rinnovato il nostro tessuto sociale, i nostri rapporti che si sviluppano tra gruppi, classi, cittadini e autorità. In quel decennio c'è stata l'approvazione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970 e insieme a esso altre importantissime riforme, quella del sistema sanitario nazionale, ma anche quello che ha abolito le gabbie salariali. Ricordo che è stato nel 1970 che si è avuto la prima piena regolamentazione dell'istituto del referendum, che è uno di quegli strumenti che rendono il principio della sovranità che deriva dal popolo qualcosa di molto concreto. E c'è stato anche provvedimenti che tornano ad attualità perché è del 1977 l'abolizione delle classi differenziali. Un decennio straordinario, dunque, quello degli anni 70, in cui diritti soggettivi e individuali si sono combinati virtuosamente con diritti sociali e collettivi, dall'obiezione di coscienza all'abolizione dei manicomi.
2: Dobbiamo una risposta a Anna, visto che ha pronunciato Luigi Manconi la parola salariale, ricordando l'abolizione delle gabbie salariali. Anna, dall'alto dei suoi 26 anni, chiedeva perché la politica non si occupa, per esempio, dei salari, che significa anche una vita dignitosa.
3: La politica non se ne occupa perché occuparsene significa mettere mano in profondità, radicalmente, dalle basi, il nostro sistema economico, che per decenni si è fondato su uno scambio vizioso, direi, ovvero tra una occupazione marginale e salari bassi. Questo fa sì che ci sia la tendenza a considerare una giovane donna di 26 anni, tuttavia una giovane donna, tuttavia una donna adulta, quasi fosse una ragazzina, quasi fosse un adolescente. Ecco il nesso strettissimo che esiste tra parità salariale, tra benessere economico e maturità pubblica, politica, intellettuale, sociale. Finché le retribuzioni saranno così ridotte, è ovvio che non ci possa essere pienezza della maturità dei cittadini e delle cittadine.
4: L'onorevole Terracini, presidente dell'Assemblea Costituente, ha accettato di rispondere ad alcune nostre domande. Crede lei, onorevole, che la Costituente dovrà prolungare ulteriormente i suoi lavori?
5: Stupisco della domanda. Il 31 dicembre la Repubblica Italiana deve avere ed avrà la propria legge fondamentale.
2: Luigi Manconi, ultima domanda. A 80 anni da quella che Bobbio ha definito l'età dei diritti, no? Dal 1948 in avanti, viviamo in un tempo in cui le disuguaglianze e le paure aumentano, ma la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri genera giustizia. Questo è qualcosa che durante questo cammino che faremo proprio nell'interno della Costituzione verificheremo. Proprio quell'espressione nelle forme e nei limiti della Costituzione afferma che nulla è sopra la legge, non c'è diritto senza limite. Lei si è sempre molto impegnato per la difesa dei diritti inviolabili anche di chi ha subito violenza quando era in custodia presso strutture dello Stato. E le confesso che questa è anche una delle ragioni per la quale l'abbiamo invitata a commentare questo articolo 1, non solo perché, come ho detto, lei è anche una voce cara a Radio 3. Questo articolo è stato una bussola per lei?
3: Sì, lo è stato sicuramente per me. Mi auguro che lo sia, soprattutto continui a esserlo con ancora maggiore intensità per le generazioni future. Affermare che nessuno può essere sottratto alla legge è fondamento del legame sociale, è fondamento dello stesso sistema democratico. Lo Stato di diritto di cui tanto sentiamo parlare in questi anni significa esattamente questo, che il primato, la supremazia, l'egemonia spetta sempre e comunque al diritto. E siccome il diritto fonda la legge, e la legge, come si leggeva, si legge tuttora nelle aule dei tribunali, è uguale per tutti, da questo discende il fatto che coloro che hanno la titolarità dell'uso legittimo della forza, attenzione a questa definizione, devono esercitare questa forza entro limiti e regole precise, il che significa appunto che mai la necessità di ridurre in condizione di non nuocere qualcuno che attenta alla sicurezza pubblica o di un altro possa essere spogliato della sua dignità e possa mettersi in discussione la sua incolumità.
2: Grazie Luigi Manconi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie davvero.
6: Nessuno escluso è un programma di Ilaria Sotis, a cura di Laura Zanacchi, regia di Manuel De Lucia, con la collaborazione di Marcello Anselmo, consulenza giuridica di Stefania Parisi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Per scriverci, nessuno escluso @rai.it.

Ecco, cominciano ad arrivare i vostri messaggi. C'è Jerry che scrive: buonasera, splendida iniziativa la lettura della Costituzione. Poi Rosanna da Versa: sono contentissima e grata per il nuovo programma Nessuno Escluso, fondamentale più che mai che si parli della nostra Costituzione, è molto gradevole anche come è strutturata. Grazie, noi giriamo i suoi complimenti a chi la trasmissione l'ha fatta: Ilaria Sotis, Laura Zanacchi che la cura, Manuel De Lucia e Marcello Anselmo alla regia. E io voglio ricordarvi anche l'indirizzo mail, in realtà già era nella trasmissione, però se volete scrivere, porre domande, magari avete delle curiosità o volete chiedere degli approfondimenti, Nessuno Escluso, tutto attaccato, @rai.it. Questa è la mail del programma, che vi ricordo andrà in onda da oggi era l'esordio, la prima puntata, da oggi ogni martedì e giovedì alle 17:30, e poi ovviamente sempre su Rai Play Sound, come fa Renetta, come tutte le trasmissioni di Radio 3. Allora noi lasciamo la parola a Luca Damiani e a Segradio. Io vi saluto insieme alla redazione: Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Mariangela Liardi in regia. Alla parte tecnica con noi questo pomeriggio si sono avvicendati Francesco Napoleoni e Andrea Perrone. Un saluto da me, Florinda Fiamma, a domani pomeriggio, ciao!

0: Fantroni fino al 15 ottobre. Con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
2: Sì?
1: Giura che non lo dirai.
3: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
4: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
5: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
6: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
7: Smettila di prendermi a calcio.
6: Fermati, Bourne.
5: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
10: Sei gradi.
11: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, con noi oggi è Fabrizio Paccione in console, in regia e alla cura del programma è Nicola Catalano, ma oggi è anche l'autore della scaletta. 335-5634-296 per i vostri messaggi, peraltro è il numero a cui potete scrivere per tutti i programmi di Radio 3, e 6gradi@rai.it invece è l'indirizzo a cui potete richiedere la griglia con cui poter costruire la vostra scaletta. Lo ripetiamo, evidentemente, perché non tutti lo hanno capito. 7 ascolti sono necessari, molto differenziati, non lo stesso genere, e 6 gradi a unirli, anche questi differenziati, in modo che non ci sia mai una ripetizione, né un filo rosso, né un tema che guidi tutti gli ascolti. Oggi, per esempio, partiremo da The Supremes e arriveremo a The Bangles. Iniziamo dunque con questa formazione che è stata fondata nel 59 con il nome di Primates a Detroit, Michigan. E ha avuto un primo momento con Florence Ballard e Mary Wilson, a cui poi si sono aggiunte Betty Travis e a un certo punto Diana Ross, che diventerà in realtà leader di questa formazione e poi inizierà una sua carriera come solista molto importante. Nel 1960 le Primates ottengono un contratto discografico con la Motown e quindi cominciano a collezionare dei grandi successi, soprattutto di classifica come You Can't Hurry Love, You Keep Me Hanging e molti altri. Quella che ascolteremo si intitola Where Did Your Love Go ed è del 64, un classico anche perché firmato da Holland Doja Holland. Questi dunque sono dei Supremes.

arrangiamento essenziale, perfetto, pianoforte, mani che battono e naturalmente le voci delle Supremes, so Where Did You Our Love Go? Ed è la partenza dunque di questa scaletta che nel primo grado vede le cover fatte di un brano di Joni Mitchell che è esattamente All I Want, un brano che apriva Blue del 1971, tra l'altro chitarra acustica per Joni Mitchell, accompagnata da James Taylor. Allora, chi ha inciso delle cover? Naturalmente le Supremes, ma anche Charlie Haden. E arriviamo alla Liberation Music Orchestra, un album pubblicato nel 1969 da solista di Charlie Haden, che prese ispirazione dalle canzoni della guerra civile spagnola. Tra l'altro c'è il Quinto Regimento, Los Cuatro Generales, Viva la Quinta Brigada. E non solo, ci sono poi degli omaggi, come quello che ascolteremo, War Orphans, che è un brano di Ornette Coleman che lo stesso Haden aveva suonato insieme all'autore nel 1967. Tre brani sono di Carla Bley e è anche una dedica per Che Guevara e anche per la Convention Democratica del 68. Altra cosa da sottolineare, la presenza di Gatto Barbieri, Don Cherry, Roswell Rudd, Howard Johnson, Carla Bley, Paul Motion, Andrew Cyril, fra gli altri. War Orphans.

E se avete ascoltato per intero questa composizione di Ornette Coleman nella versione della Liberation Music Orchestra pubblicata dalla Impulse, vuol dire che siete su Radio 3. Questo era Charlie Haden, dunque, che era a capo di questa formazione. È il quinto arricchimento che abbiamo citato di Charlie Haden, presente in questo disco, si ascolta anche nella colonna sonora di Lavorare con lentezza di Guido Chiesa, con molte musiche diciamo famose prese in prestito, come per esempio musiche di Patti Smith, di Rino Gaetano, Mio fratello e figlio unico, dei Fugs, ma la cui colonna sonora è stata curata da un ottimo compositore che noi amiamo molto e che è Teo Teardo, ovvero Mauro Teardo, nato a Pordenone nel 66, con molte collaborazioni. Ricordiamo anche quella con Alexandre Balanescu, ma in particolare ascolteremo Ellipses dans l'harmonie, cioè Lumi al buio. È un album che fu commissionato per la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli nel 2020, pubblicato dalla Specula Records, ed è ispirato alla lettura delle pagine, diciamo, contenute nella famosissima Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, che l'archivio della Fondazione Feltrinelli ha in copia originale. Ecco dunque Ellipses dans la mélodie.

Ellipse dans la mélodie, ed era Teo Teardo che ha inciso varie volte con Blix Bargeld e ricordiamo Christian Emmerich, che in realtà molto noto per i suoi Einstürzende Neue Bauten, ma anche Nick Cave and the Bad Seas, che in questo caso però troviamo in un lavoro dal titolo Sozu It's All at the Range di Kiku. Kiku è un duo di musicisti fondato nel 2003, Yannick Barman e Cyril Ragmay, esattamente il primo trombettista e il secondo batterista. Questa è una novità discografica che vede appunto da una parte lo stesso Blix Bargeld e dall'altra anche Black Cracker. Da questo disco, Orlando's Victory.

e con un Orlando trionfante si chiude questa Orlando's Victory. Kiku, novità discografica, album Susu, It's Old Rage, ed è appunto una collaborazione con l'ho appena ascoltato musicista tedesco Blixa Bargeld. E ricordo che il fondatore di questa formazione Kiku, l'abbiamo detto, formazione svizzera, Yannick Barman, che è nato nel Vallese nel 1973, ha frequentato corsi di perfezionamento di tromba al conservatorio di Rueil-Malmaison, esattamente nello stesso conservatorio dove ha insegnato il violinista Pierre Fouchenret, che è ovviamente protagonista insieme a François Salk al violoncello della prossima composizione. Si tratta Zoltán Kodály ed è il duo per violino e violoncello opera 7, considerato un vero e proprio capolavoro di questo musicista ungherese che insieme a Bartok ha rivoluzionato la musica europea del XX secolo. È tra quelli che ha fondato, diciamo, l'ispirazione nella tradizione popolare. È stato scritto nel 1914, dunque alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, e in effetti si percepisce una tensione anche in questo primo movimento allegro serioso non troppo.

Duo per violino e violoncello, opera 7, era il primo movimento, allegro serioso non troppo, di Zoltán Kodály, ed era Pierre Fouchéneré al violino e François Zalc al violoncello. Abbiamo detto dunque composizione del 1914, dunque un anno in cui si presagiva ovviamente e già si sentiva la tensione della Prima Guerra Mondiale, come l'anno di cui parleremo adesso, cioè il 1967, era presago di altre tensioni, di altre rivoluzioni, ed è l'anno in cui è morto sia Zoltán Kodály a Budapest, sia il prossimo ascolto che è J.B. Lenoir, morto il 29 aprile del 67, molto giovane, era nato nel 29. Si tratta di un chitarrista, cantautore dell'ambito chicagoano e dunque legato al blues. È stato introdotto alla musica da Blind Lemon Jefferson, forse uno dei più importanti nomi. Ha iniziato nel 51 con dischi incisi per la Chess Records, storica etichetta, e poi ancora in una carriera che ha avuto alti e bassi. Fu a un certo punto riscoperto da Willie Dixon, lui che in quel momento stava lavorando nella cucina dell'Università di Illinois. Quello che ascolteremo di J.B. Lenoir, che qualche volta si faceva chiamare K.B. Lenoir, è Voodoo Music ed è tratto da Passionate Blues.

Interessante questo arrangiamento, solo chitarra e cembali, Voodoo Music, ed era G.B. Lenore. Molti vostri messaggi, e potremmo fare addirittura riassunto attraverso essi. Fantastico pezzo di Charlie Hayden and Liberation Orchestra, non lo conoscevo. Teo Teardo andrebbe ascoltato nelle strade a profusione. Grande pezzo, invece era riferito alla novità discografica. Insomma, questa scaletta qui su Radio 3 sta avendo il giusto successo, e a questo punto, ultimo grado curioso, musicisti a cui si fa riferimento nei pezzi di altri musicisti. John Mayall ha reso omaggio al compianto bluesman in un brano che si intitola The Death of J.B. Lenore, peraltro sbaglia la pronuncia. E poi vari artisti hanno fatto riferimento alle Bengals, canzoni, le loro canzoni, I Saw Doctors, I Love to Kiss the Bengals e così via. E arriviamo dunque a questa formazione femminile californiana, 1980, peraltro inserita nel vocal group Hall, ha reso omaggio al compianto bluesman in un brano che si intitola The Death of J.B. Lenore, peraltro sbaglia la pronuncia. E poi vari artisti hanno fatto riferimento alle Bengals, canzoni, le loro canzoni, I Saw Doctors, I Love to Kiss the Bengals e così via. E arriviamo dunque a questa formazione femminile californiana, 1980, peraltro inserita nel Vocal Group Hall of Fame nel 2000. Il primo album è All Over the Place, e proprio da questo un album

E così sfumano The Bangles con Dover Beach, tratto da All Over the Place, ultimo brano di questa scaletta qui a Radio 3 in 6 gradi, scaletta firmata da Nicola Catalano, che partiva da Supremes, poi Charlie Hayden, Teo Teardo, Kiku, novità discografica, Zoltan Kodaly e J.B. Lenore, prima di queste The Bangles. Siamo arrivati dunque in conclusione e a me non resta che ringraziare tutti voi per i vostri molti messaggi al 335-5634-296, Fabrizio Paccione, che è stato con noi in console, e Nicola Catalano nella triplice veste, dunque curatore, regista e autore della scaletta. A me non resta che augurarvi buon ascolto dei programmi di Radio 3 e darvi appuntamento a domani alle 18.

0: Frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Rai Radio 3.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Francia, ancora scontri tra studenti e polizia a Parigi, Lione e Strasburgo, feriti 215 ragazzi e 85 dipendenti scolastici. Le cornucchie dei licei fino a venerdì. Vigilia del 7 ottobre, allarme israeliano per le manifestazioni pro-palestine in programma nel mondo, tensioni nel Golfo, il Qatar annuncia colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Legge elettorale, via libera alla fiducia anche sul secondo articolo, maggioranza soddisfatta, Fratelli d'Italia, il paese sarà più stabile e competitivo, PD 5 Stelle AVS è incostituzionale. Uno sguardo sull'America di oggi. Ai Musei Reali di Torino arrivano gli scatti di Jessica Lange, l'attrice premio Oscar, racconta con le sue foto suggestioni nate in viaggio. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. In Francia dunque forti tensioni durante le mobilitazioni degli studenti in tutto il paese per chiedere al governo un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Scontri con la polizia in diverse città. Macron convoca il governo e il presidente americano Trump attribuisce la responsabilità a Islam e immigrazione di massa fuori controllo. Allora tutti gli aggiornamenti in diretta con la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
4: Sì, in questo momento a Place de la Nation c'è un momento di calma, ma gli scontri sono stati davvero molto forti. Le immagini sono state quelle di una guerriglia urbana con incendi, scontri della polizia, cariche e lacrimogeni per quello che è stata la manifestazione più importante in termini di numeri, quella parigina. Oggi, in una giornata di mobilitazione in tutta la Francia, che ha visto quasi 500.000 persone scendere nelle strade, c'erano professori, studenti, genitori e sindacati. Ginnasi, licei e università chiusi per il 90% degli istituti. Il primo ministro Lecornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani perché il sabato in Francia i corsi non si svolgono per un confronto democratico. Il governo sta cercando di arginare questa crisi che sta diventando sempre più consistente. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave, lo ricordiamo ieri a Lens, un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano a seguito dell'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'IGN, che è l'organo interno della polizia, per indagare su eventuali responsabilità. Per ora è tutto, questa sera è unità di crisi all'Eliseo. Linea a te.
3: Continuano le mobilitazioni anche in Spagna, dove la protesta per il diritto alla casa è sfociata in gravi disordini nel centro di Barcellona. 13 arresti, 30 agenti feriti in modo lieve. Convocato uno sciopero generale a novembre, all'indomani dell'annuncio del voto anticipato, il premier Sanchez ha comunicato l'approvazione di 2 decreti casa con misure a favore dei meno abbienti. Revocato dal Tribunale Supremo il mandato di arresto contro l'ex presidente catalano Puigdemont, che potrà rientrare dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista del 2017 dichiarato illegale. Alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale israeliano ha diffuso una nota in cui sottolinea l'aumento del rischio di attentati contro ebrei all'estero, ma anche di manifestazioni e disordini. Secondo il ministro per la diaspora e la lotta all'antisemitismo, domani sono in programma 262 proteste in 37 paesi. L'Italia è tra i primi 5 per numero di manifestazioni previste. Il conflitto nel Golfo Persico, secondo il Qatar, i negoziati proseguono, ma Teheran torna a minacciare gli Stati Uniti. Il corrispondente da Istanbul.
5: Nonostante una situazione di stallo apparente, a più di 7 mesi dall'inizio del conflitto, Iran e Stati Uniti sono ancora impegnati in colloqui indiretti per porre fine alla guerra. Lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, uno dei paesi mediatori, che assicura i negoziati tengono conto delle preoccupazioni delle varie parti. Ma con una terza portaerei americana in arrivo, i Pasdaran si preparano al peggio. Abbiamo individuato obiettivi specifici del nemico e li colpiremo se attaccati di nuovo, dichiara il portavoce del Ministero della Difesa, prima di vantarsi di aver aumentato la capacità di produzione di armamenti. E a preoccupare è soprattutto la situazione economica. Il blocco navale del Pentagono ha limitato in modo significativo la capacità dell'Iran di esportare idrocarburi, principale fonte di entrate dello Stato. Il presidente Pezeshkian, la figura più dialogante del regime degli Ayatollah, ha nominato suo consigliere il ministro del petrolio dimissionario Mohsen Pakhnejad e venerdì incontrerà l'omologo russo Putin in Turkmenistan. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: Guerra in Ucraina, Kiev lancia oltre 650 droni sulla regione di Mosca, 2 i morti, mentre in un attacco nel Mar Nero, in cui i cui responsabili ancora non sono noti, sono state colpite 2 navi. Una è rimasta danneggiata, l'altra è affondata e l'equipaggio è ancora disperso.
0: Stiamo conducendo un'operazione di soccorso, annuncia il primo ministro bulgaro Radev, alla ricerca dell'equipaggio disperso di una delle 2 navi centrate da droni marini e aerei. Radev non dice chi li abbia lanciati, né se si abbiano sospetti o indizi sull'attacco verificatosi a circa 70 miglia nautiche ad est della città di Biala, nella zona economica esclusiva di Sofia, nel Mar Nero. I marinai erano a bordo di una nave battente bandiera del Togo colata a picco. I 18 membri dell'equipaggio dell'altra nave sono stati evacuati e tratti in salvo. Un attacco assolutamente inaccettabile e una gravissima violazione del diritto internazionale. L'indignazione del capo del governo bulgaro, che ha convocato una riunione d'emergenza dei ministri e dei responsabili dei servizi incaricati della difesa nazionale. Il Mar Nero è stato sin dall'inizio del conflitto russo-ucraino un teatro di operazioni, di sperimentazione ed evoluzione dei droni marittimi. Ieri una nave turca carica di grano proveniente dall'Ucraina è stata affondata. Mosca ha tentato di imporre a lungo il blocco delle esportazioni marittime di grano dall'Ucraina. Kiev ha bersagliato mercantili e petroliere di Mosca. Ha preso di mira la flotta russa del Mar Nero. Ne ha affondato l'ammiraglia, l'incrociatore Moskva, costringendo la Russia a trasferire numerose unità dalla base di Sebastopoli esposta agli attacchi delle forze di Kiev, che a Zaporizhia, secondo le denunce delle autorità della zona occupata, avrebbero colpito un autobus e ucciso 3 persone. Enzer Ceri, GR3.
3: Carburanti, automobilisti e autotrasportatori in attesa dell'annunciato decreto sulle accise mobili, quel meccanismo che, grazie al maggior gettito derivante allo Stato dall'aumento dei prezzi di diesel e benzina, consente di ridurre temporaneamente le accise.
6: Finiti gli sconti sulle accise, il gasolio torna a salire. Il governo prende infatti tempo sulle accise mobili. Sul provvedimento annunciato, che avrà la forma di un decreto interministeriale, non è stata presa nessuna decisione, dice il vice ministro all'economia Leo, mentre il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin spiega: non so neanche se c'è già il gettito di settembre a portata di mano per finanziarlo. Con la mezzanotte sono terminati i 6 centesimi di sconto sul diesel in vigore da marzo e il prezzo al distributore è salito a 2,24 euro al litro in media nazionale. Ritocco all'insù da oggi anche nei distributori Eni e Eni Live, perché il tetto ai prezzi era correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore, mentre le altre compagnie IP, Kuwait e Tamoil hanno dichiarato di mettere un calmiere senza specificare a quale prezzo, quindi non hanno fissato un price cap. Niente invece cambia per la benzina, che resta a 2,04 euro al litro sulla rete stradale italiana. Amalia Carosi, GR3.
3: E sul caro energia, appello a Bruxelles della Premier Meloni. Il prossimo Consiglio europeo dia indicazioni politiche chiare per ridurre il costo dell'energia e tutelare l'industria del continente, ha detto la Presidente del Consiglio intervenendo alla riunione del gruppo informale sulla competitività. La Premier ha richiamato anche la lettera inviata la scorsa settimana e firmata insieme al Primo Ministro ceco per una riforma del sistema europeo di tassazione del carbonio. Lettera che sarà presa nella dovuta considerazione, fanno sapere dal Consiglio dell'Unione Europea. Legge elettorale all'esame dell'Aula della Camera, poco fa il secondo voto di fiducia. Allora ci colleghiamo in diretta con Montecitorio, dove c'è Vasco Pirri.
7: Sì, Francesca, passate a larga maggioranza, 227-226 sì, le fiducie sui primi 2 articoli, domani è prevista la terza, giovedì il voto finale sul provvedimento senza fiducia a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. La maggioranza esprime la massima tranquillità, nessun pericolo, franchi tiratori, dice Tajani, Forza Italia, legge che garantirà stabilità e governabilità senza pareggi e giochi di palazzo, spiegano dalla Lega, e porterà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, che abbiamo introdotto noi. Elisabetta Gardini.
8: La stabilità politica è garanzia di crescita, occupazione e autorevolezza. Con questa riforma Fratelli d'Italia vuole rendere l'Italia più stabile e competitiva, dando ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati.
7: Dall'altra parte il muro delle opposizioni, se passasse lo Stabilicum, pronte al ricorso davanti alla Consulta, perché viene spiegato dal campo largo, è una legge incostituzionale che introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Chiara Braga.
9: Una legge che sfida palesemente la Costituzione, sfida l'Italia intera, libera, democratica, che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui e che presto vi punirà per la vostra arroganza.
7: E sul ricorso alle tante fiducie, 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per tutto il centrosinistra, la Premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
3: Sono 22 gli ultra di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso, disposti dalla Digos il divieto di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati a vario titolo di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e rissa, 42 in totale i DASPO. Tennis, il 2026 di Jannik Sinner finisce ufficialmente, lo ha comunicato il campione altoatesino, che ha bisogno di un ciclo di trattamenti per curare la sindrome della bandelletta ileotibiale al ginocchio destro. Ci spiega che cos'è al microfono di Filippo Corsini il professor Dario Perugia.
10: La sindrome della bandelletta iliotibiale viene definita anche come ginocchio del corridore, perché generalmente interessa i marciatori. È la fascia che riveste la parte esterna della coscia al momento che passa sopra il femore.
11: È sufficiente un trattamento o dovrebbe essere necessaria l'operazione?
10: Generalmente può essere sufficiente un trattamento conservativo, che consiste nel riposo e eseguire delle infiltrazioni nel punto in cui c'è questa infiammazione. Generalmente questa patologia insorge quando c'è un aumento improvviso dei carichi di allenamento e può avvenire anche e soprattutto quando si cambiano frequentemente le superfici su cui si esegue appunto l'attività. Comunque generalmente, se si dovesse sottoporre a un intervento chirurgico, secondo me dal punto di vista della ripresa bisognerebbe pensare a tre mesi e mezzo dall'esecuzione della procedura chirurgica.
3: I Musei Reali di Torino ospitano da domani fino al 7 febbraio 2027 la mostra Still Image, fotografie di Jessica Lange, 30 anni di una passione che l'attrice ha affiancato alla sua carriera artistica, a cura di Anne Moren.
12: Thank you, Jessica.
13: Grande attrice di cinema, TV e teatro, indimenticabile la sua interpretazione in King Kong del 76, Oscar in Tutsi e con Turbante nel postino suona sempre due volte, Jessica Lange ha sempre coltivato una passione, la fotografia. L'esposizione torinese porta per la prima volta in Italia le sue opere in gran parte inedite. Jessica Lange.
14: My emotional response to a moment that I've seen.
15: La fotografia è una reazione emotiva di un momento che vivo e che viene casualmente. Quando vedo quel momento, è l'unica cosa che mi spinge a prendere in mano la mia macchina fotografica e a scattare un'istantanea.
13: Oltre 200 immagini che ripercorrono quasi 30 anni di ricerca fotografica, restituendo lo sguardo intenso, poetico e profondamente umano dell'autrice. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso 8 sezioni tematiche, in gran parte inedite. La direttrice generale dei Musei Reali di Torino, Paola D'Agostino.
16: Personalmente ho trovato quella che riguarda New York particolarmente commovente.
13: Maurelia Carafa, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto in studio. Regia Andrea Di Marco e Massimiliano Mattia. Tra poco c'è Hollywood Party. Prossimo GR3 domani mattina alle 6:45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
18: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 18:59 minuti 43 secondi. Vediamo la situazione al momento partendo dalla A4, la Brescia-Padova, dove sono 4 km di coda a seguito di un incidente tra Montecchio e Vicenza Est in direzione di Venezia. Sulla stessa autostrada code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino. Ci spostiamo a Verona, sulla tangenziale sud ci sono code per un incidente tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione della 62. Sulla 7 Milano-Genova 4 km di coda per traffico intenso si sono formati tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione di Genova. 2 km di coda per cantieri sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Altripineto verso Ancona. Sempre verso Ancona code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Rimaniamo sull'Adriatica per segnalare rallentamenti per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, Città Sant'Angelo. Angelo in direzione di Pescara. In autosole rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna e 2 chilometri di coda per un incidente tra Asse Supporto e Asse Mediano in direzione di Napoli. E a Napoli, sulla tangenziale, troviamo code per traffico intenso a Corso Malta in entrata nelle due direzioni. Sulla 3 Napoli-Salerno, code per traffico allo svincolo per Castellammare di Stabia in uscita per chi proviene da Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
19: In collaborazione con il CIS.

0: Dal Teatro alla Scala, due grandi appuntamenti in prima serata. Il romantico balletto Giselle, con Nicoletta Manni e Timofei Andriashenko. E La Traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Gamba, nello storico allestimento di Liliana Cavani, con Nadine Sierra nel ruolo di Violetta. Due capolavori intramontabili della danza e dell'opera. La Scala su Rai 5, giovedì 8 e 15 ottobre, 21 e 20, Rai 5.
1: Rai, Radio 3.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Ed eccoci qui, buonasera, 19.02, Hollywood Party anche questa settimana, riprende il corso...
6: Ma cambia la coppia,
5: cambia la
6: diciamolo, Dario Zonta.
5: È anche il bello di Hollywood Party, che le coppie cambiano, noi siamo coppie aperte,
6: siamo
5: radiofonicamente
6: aperte.
5: Parlando. Lo dico a Francesco Piras, che mi guarda sorridendo, regista. Ciao Francesco, benvenuto a Hollywood Party.
6: Ciao.
5: Lo dico perché ci ha confessato che è un ascoltatore di Radio 3 e anche di Hollywood Party, e quindi siamo contenti.
6: Ma noi confidiamo che anche gli altri due ospiti siano ascoltatori di Hollywood Party.
5: Ma questo non lo so, sicuramente sono stati più volte ospiti.
6: Esatto, Michele Riondino e
5: Fabrizio Ferragani.
6: Michele Riondino, dobbiamo anche dire che gli ascoltatori di Radio 3 ben conoscono, anche perché il martedì e il giovedì alle 17.30 Michele Riondino è una delle voci di Nessuno Escluso, tutti gli articoli della Costituzione di Ilaria Sotis. È un programma in cui appunto si riflette e si leggono anche gli articoli della nostra Costituzione.
7: Fantastico. È stato un incrocio tra, mi sentivo mezzo Pertini e mezzo... Hai presente la conduttrice dei TG della Corea del Nord? Ecco, una cosa del genere, ma è stata bellissima.
5: Senti, ma tu
6: insieme a Lucia Mascella.
5: Esatto, esatto, volevo dire che la coppia, in questo caso è Michele Riondino e Lucia Mascino. Fabrizio Ferracane, ciao Fabrizio,
8: ciao.
5: Bentornato a Hollywood Party.
8: Grazie.
5: Michele Riondino sono i protagonisti insieme ad altri attori, un bel corpo di attori, di un film di cui parleremo stasera, che è Giustizia, appunto per la regia di Francesco Piras. Ma di questo parleremo
6: dopo, perché abbiamo delle notizie, ovvero gli incassi.
5: Abbiamo notizie, benché sia martedì, noi abbiamo un piccolo delay, no, andiamo il
6: una
5: martedì,
6: routine.
5: Una routine. La notizia è: gli incassi di solito si, diciamo, raccolgono nei 4 giorni dall'uscita, da giovedì a domenica.
6: Nel weekend, diciamo, il weekend lungo.
5: Bravo. La settimana scorsa abbiamo seguito passo passo, direi, l'exploit in sala di un film che ha colpito tanti.
6: E che sta facendo discutere molto. Sì,
5: sta facendo discutere e che sta diventando un fenomeno culturale, cinematografico, culturale, sociale, direi anche politico, che è Nazza. È il documentario che ha vinto il premio
6: a Venezia.
5: E venerdì scorso con Roberto Silvestri abbiamo fatto una puntata speciale sul documentario politico.
6: Quindi militante. Gli ascoltatori di Hollywood Party sanno tutto.
5: Sanno qualcosa di più e soprattutto possono andare a riascoltare la trasmissione. Perché dico tutto ciò? Perché Nazza anche oggi, e comunque questa settimana, è primo in classifica, quindi cioè, stiamo parlando di un documentario che da diversi giorni doveva essere un'uscita evento.
7: Di 3 giorni.
5: Esatto, bravo. 3 giorni e poi invece è andato in continuità, in tenitura, si dice tecnicamente, direi, sì. E poi continua però a tenere.
6: Una spinta dal basso. Sì. Una spinta dal basso.
7: Bene, posso aggiungere?
5: Ma devi aggiungere, non
7: bene.
5: So se l'avete visto, se programmate di vederlo, penso che sia, è un'esperienza importante dal punto di vista cinematografico, ma anche... politico, proprio anche civile, proprio
6: sì.
5: Come un po' leggere la Costituzione, non so come dire, sono quelle cose che a un certo punto.
7: Sì, anche perché poi è già uscito il sequel, no?
5: Attenzione, vai pure.
6: Quale sarebbe?
7: No, perché da un punto di da chi si è già formato un'opinione, è molto interessante sapere che l'IDF, l'esercito israeliano, per mezzo del governo israeliano, ha già prodotto un documentario che diciamo ha il compito di contronarrare, bravo, esatto, i contenuti di Nazza. È molto singolare. Ha scelto lo stesso titolo e ha scelto una locandina molto simile e ci ha aggiunto solo The True Story.
6: E come sappiamo, quello che sta avvenendo in quelle zone è anche una guerra di immagini, di narrazioni, di parole,
7: certo.
6: E di comunicazione, come sempre accade nelle guerre moderne.
5: Però io confido nella possibilità dello spettatore, del cittadino, no? ecco, di discernere.
7: Anche io. Poi ci credo. Chi sceglie di andare a vedere Nazza sa.
5: Esatto.
6: Ma prima di discernere, io direi di ascoltare un po' di musica che ci traghetta verso il film Giustizia di Francesco Piras.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto,

0: Sideus Keret, Piero Marras, tratta proprio dalla colonna sonora del film, un brano che ci ha molto emozionato e del quale stavamo anche discutendo in studio mentre lo ascoltavamo, vero Dario?
1: Eh sì, con Francesco Piras, che ci stava anche perché questa canzone che stiamo sentendo è anche nella lingua sarda, e quindi come dice esattamente la strofa?
2: Sideus Keret e los carabineros lo permittint, cioè ovvero? Vuol dire se Dio vuole e i carabinieri lo permettono.
0: Che è un po' una frase che entra proprio già nel cuore di questo film, no? E nel senso il rapporto tra appunto i cittadini normali e la giustizia, una giustizia sentita a volte come molto lontana e talvolta ancora come antagonista, no?
2: Beh, noi in Sardegna parliamo di giustizia anche quando parliamo dei carabinieri, della polizia, cioè sta arrivando la giustizia. Ben di sa giustizia, cioè stanno arrivando i carabinieri o sta arrivando la polizia. Viene dal rapporto antico che i sardi hanno con la giustizia. Noi avevamo una giustizia che veniva in qualche modo autogestita, sino a che è arrivato lo Stato in Sardegna. Lo Stato è arrivato con le divise a portare la legge, e la legge è diventata la giustizia. Naturalmente il termine giustizia in senso, diciamo così, legato all'ideale che si porta dietro, non ha niente a che vedere con quello che si narra in questo film.
1: Di cui adesso diciamo qualcosa. Siamo nel 91, c'è un triplice omicidio commesso sui monti in Sardegna, nel sud della Sardegna. Questo omicidio porta a una condanna lampo di Beniamino Zuncheddu. Questa è una storia vera. Forse dobbiamo dirlo con chiarezza, perché Beniamino Zuncheddu subisce, diciamo così, 3 gradi di giudizio, un arresto lampo, un 3 gradi di giudizio lampo, perché in un anno, quindi più che un record, una magia della giustizia.
0: Un caso unico di giustizia celere.
1: Sì. Poi scopriremo che che celere è stata una giustizia cieca, appunto. Viene comunque condannato all'ergastolo. Un giovane avvocato, diversi anni dopo,
0: Mauro Trogu,
1: esatto, interpretato da Michele Oriondino, si rimette su questo caso. E con forza di volontà, con capacità, professionalità, con intuito e con il senso di giustizia, no? Di una giustizia, porta a una soluzione. Questa è una storia vera, non stiamo, diciamo così, dicendo niente. Questa è una parabola, no? Che è già iscritta, no? Ovviamente il film ci permette di viverla, di farne esperienza, no? Di entrare dentro e di empatizzare con il Beniamino Zuncheddu, interpretato da Fabrizio Ferracane, con l'avvocato, insomma, con tutti gli elementi che portano. Innanzitutto vorrei chiedere a Francesco, ecco, questa vicenda come l'hai intercettata e soprattutto in che cosa ha a che fare con te tutto ciò?
0: Anche perché la tua opera prima, no?
2: È la mia opera.
0: Il primo lungometraggio. Non so.
2: Il film è stato scritto da Lisa Nursultan e Nicolo Gentili. In una giornata estiva ho incontrato Nicolo e Lisa di fronte a un piatto di ricci nel lungomare Poetto, e mi hanno raccontato questa storia e mi hanno chiesto e offerto la possibilità di girare questo film. E, al di là della grande forza di questa storia, che narra il più grande errore giudiziario della storia d'Italia, quello che mi ha veramente colpito è la dimensione profondamente umana di questa storia. Beniamino Zuncheddu, che rimane per 33 anni in carcere senza mai perdere la sua dignità e la sua umanità, è un giovane avvocato, Mauro Trogu, giovanissimo, che trova il senso più alto della sua professione, cioè non combatte contro un sistema giudiziario, ma combatte perché la giustizia trovi sia all'altezza del suo ideale.
0: Diciamo che la storia, questo fatto di cronaca, avviene nel 1991 e che il processo di revisione e l'assoluzione invece sono molto recenti, ovvero al gennaio 2024. Quindi parliamo di una storia che si è ha portato Zunkeddu per ben 33 anni in carcere. Quindi è un caso incredibile. Volevo chiedere a Fabrizio Ferracane e a Michele Riondino come, tra l'altro, Mauro Trogu, il personaggio che interpreti tu, è quello da cui è tratto poi la sceneggiatura.
1: Cioè il libro.
0: Io sono innocente, sì, pubblicato da De Agostini Libri. Come vi siete rapportati con i vostri due personaggi? Se avete, vi siete confrontati anche con gli originali, oppure se avete scelto una strada più autonoma?
3: Ma ci sono stati due percorsi diversi tra me, tra il mio e quello di Fabrizio. Io, partendo dal libro che è stato scritto sì da Mauro e anche da Beniamino, sì, ho avuto la possibilità innanzitutto di incontrarli e ho chiesto la possibilità di poterci stare un po' insieme, quindi sono riuscito a ritagliarmi una settimana per poter conoscerli e farmi accompagnare in quelli che sono stati poi i luoghi reali, anche i luoghi dove realmente siamo andati a girare le scene, perché appunto le scene che noi vedremo nel film sono esattamente l'ovile dove si consuma la strage, è esattamente l'ovile dove si è consumata quella strage, che è rimasta esattamente così com'era. Ho avuto la fortuna di trovare in Mauro Trogu un avvocato generoso, molto generoso, che mi ha dato la possibilità di studiare tutti i suoi carteggi e quindi ho avuto la possibilità di scoprire come un giovane avvocato che nel 91 era giovanissimo e che nel 2014 o 2016 che nel 2016 ha avuto come primo incarico, perché quello di Beniamino è stato il suo primo incarico, il primo caso di omicidio con cui aveva a che fare. E quindi è stato molto interessante scoprire che lo stesso Mauro Trogu, la prima volta che ha incontrato Beniamino Zunkeddu, lo ha incontrato con una consapevolezza, cioè quella che aveva davanti un assassino, cioè l'unica verità a disposizione di questo avvocato, che poi si sarebbe rivelato la salvezza di Beniamino Zunkeddu, era un uomo, un giovane avvocato che faceva leva solo sull'unica verità che aveva a disposizione, che era quella giudiziaria, e che quindi definiva Beniamino Zunkeddu autore di un triplice omicidio.
0: A fronte del fatto, e nel film si dice, che i principi del foro che avevano difeso Zunkeddu prima invece erano stati abbastanza, diciamo, come possiamo dire, laschi?
3: Ma non possiamo e non sappiamo come definire quel processo, perché sappiamo che è stato un processo lampo e in Italia non siamo abituati ad avere processi così veloci nei tre gradi di giudizio. C'è un processo nel quale, quello lì appunto del 91-92, dove l'incidente probatorio è stato negato da un punto di vista di tutti quei testimoni che avrebbero potuto appunto rilasciare testimonianze definire l'alibi di Beniamino Zunkeddu. È stato a tutti gli effetti un processo particolare, molto veloce, molto ambiguo, e tanto ambiguo che Mauro Trogu, questo avvocato, questo giovanissimo avvocato che vedremo nel film adoperarsi per un piccolo esperimento che poi ha determinato anche la svolta nelle indagini che stava facendo. Cioè Mauro Trogu si è recato nell'ovile dove è stata consumata la strage, ha aspettato che calasse la sera e ha provato a capire con quella determinata illuminazione che cosa si potesse vedere lì dentro. Questa è una cosa che, per esempio, gli avvocati e gli esperti del primo processo, del processo che ha condannato Beniamino Zunkeddu all'ergastolo, non avevano fatto mai.
1: Sentiamo una clip, così entriamo, poi continuiamo a parlare con Fabrizio Ferracane, di Giustizia, che esce... Quando esce il film?
2: L'8 ottobre in Sardegna, il 15 ottobre invece in tutta Italia.
1: Quindi 15 ottobre in tutta Italia, l'8 ottobre una anteprima in Sardegna. Sentiamo la clip.
4: Io avrei deciso di assumere la sua difesa, se lei è d'accordo.
5: Certo.
4: Vorrei provare a chiedere la revisione del processo.
5: Però, avvocato, è arrivata una richiesta di lavoro da un bar di Cagliari.
4: È una bella notizia. Era quello che voleva, no?
5: Sì, però l'ultima volta il tribunale ci ha messo mesi per firmare il permesso. E quelli, e cosa aspettano quelli?
4: Chiederò la semilibertà con concessione urgente, vedrà che non lo perde il lavoro.
5: Speriamo, avvocato.
4: Che facciamo, signor Zucchetto? Procediamo con la richiesta di revisione.
5: Se c'è da fare, si faccia.
4: Io però devo avvisarla. È un percorso lungo. Ci vorrà del tempo, bisognerà fare nuove indagini, cercare nuove prove. E non è detto che accetteranno la richiesta.
5: Io dopo 25 anni illusioni non me ne faccio più. La speranza, quella non l'ho mai persa. Lei è credente?
4: Non lo so.
5: Io sono devoto a Santa Rita. La conosce Santa Rita? È la santa degli impossibili. Nei casi disperati proprio. Cade a maggio.
4: Il 22 maggio, lo so. È il giorno del mio compleanno.
1: Quando Trogu, interpretato di Indino, dice questa cosa, 22 maggio, Fabrizio Ferracane, attore che noi tutti amiamo, fa un leggero sorriso, cioè non so neanche come descriverlo quel momento, che è molto bello, trovo, è veramente è sottilissimo, per cui dice come se avesse intercettato qualcosa, dice ok, forse il destino che mi ha portato dentro questo buco adesso mi tira fuori. Lo dico perché ascoltando adesso questa clip mi è venuta in mente l'immagine, che è molto bella. Questo è il dialogo del primo ingaggio, dell'ingaggio, diciamo, tra l'avvocato.
3: Il secondo, quello, ragione, lui sì. Accetta l'ingaggio.
1: Esatto, non è il primissimo.
6: Sì, ma quantomeno lì...
1: Parla vicino al microfono.
6: Sì, no, che Beniamino, per come anche lui ci ha raccontato, cioè avverte, sente, gli arriva quest'onda di che crede finalmente, ha trovato un avvocato, una persona, poi un compagno, un amico, che inizia, forse qualcuno allora mi crede, mi sta cominciando a credere veramente che io sono innocente, che quindi da lì nasce poi questa amicizia che tutt'oggi loro stanno sempre insieme, camminano insieme, sembrano veramente una coppia di amici storici, bellissimo vederli insieme tutti e due.
2: Sembra il nipote.
6: Chi?
2: Mauro
6: Trogu, sì, vabbè, però sì.
1: Sì, comunque compagni di viaggio.
6: Esatto, insomma, che viaggio,
1: di altro. Di questo viaggio, che è un viaggio incredibile, e ti chiedeva Giancarlo Mancini prima quale se tu ti sei relazionato con Zucchetto. Diciamo.
6: Prima delle riprese, quanto è dato? Una mezz'oretta, un'oretta ci siamo incontrati a Cagliari.
1: Ok, non io... che sia necessario questo passaggio, beh, è una curiosità, sì, cioè, sì, a volte no. Sì, prego.
6: Eravamo io,
0: una
6: Pinas,
0: scelta, sì.
6: Beniamino, e c'era pure la sua nipote che ci raccontava appunto che anche lei ha le sue capre, no? Le sue mucche.
2: È una giovanissima pastora.
6: Pastora.
1: Ah, ok.
6: Incredibile. E lì era la prima volta che io avevo letto il libro, avevo sentito degli audio che Francesco mi inviava, sentivo per la cadenza, ma anche anche dei video per vedere lui come si muoveva, come stava. E averlo lì, mentre magari Francesco parlava con la nipotina, io mi guardavo Beniamino, guardavo questi occhi, guardavo come si muoveva. Questo è stato l'unico incontro che io ho avuto con lui. Ma non è stato poi una richiesta mia di vederlo sempre. A me quella cosa lì, ho lasciato andare le cose per come
0: certo. Nel lungo cammino che questa storia prende, no? Nel lungo cammino che appunto passa poi per la revisione e poi per l'assoluzione che finalmente libera Beniamino Zucchetto dal carcere, c'è non solo l'estenuante lavoro che fa Mauro Trogu l'avvocato, ma anche accanto un po' un risveglio di una coscienza civile, no? C'è il personaggio di Rene Testa, interpretato da Geppi Cucciari, che un po' incarna questo percorso parallelo, no? Allora mi veniva in mente di chiedervi, spesso si parla del processo mediatico, anche spesso, anche giustamente, come di un qualcosa con un'accezione negativa, però in questo caso invece questo risveglio civile ha avuto un ruolo positivo nel in qualche modo incalzare forse forse anche, no? Le istituzioni, la giustizia, la macchina giudiziaria italiana a prendersi in carico la storia di Beniamino Zuncheddu. Che ne pensate?
2: Ma la speranza è che non sia andata così, la speranza è che il processo di revisione in tutti i casi sarebbe andato in quella direzione. Naturalmente però in quel momento storico l'avvocato Trogu ha provato tutte le strade e ha sentito che naturalmente la pressione mediatica poteva essere importante.
3: Sì, è un terreno talmente tanto scivoloso questo, perché ci costringe davvero a volte anche a dubitare sia della giustizia e quindi della magistratura, ma anche dell'opinione pubblica, perché dipende dal momento in cui chiami in causa l'opinione pubblica, perché nel momento in cui Beniamino Zuncheddu è stato arrestato, l'opinione pubblica attraverso i giornali, i quotidiani lo aveva già condannato, perché i giornali lo avevano già condannato. La stessa opinione pubblica però 20 e rotti anni dopo, con l'aiuto di questo avvocato, di Irene Testa, ha utilizzato l'opinione pubblica e quindi i mezzi di informazione per comunicare che quella sentenza, sia popolare che di palazzo, avvenuta nel 91, era una sentenza non giusta o comunque probabilmente sbagliata. E quindi il periodo storico era diverso e l'utilizzo che è stato fatto del mezzo di informazione è stato un utilizzo diverso. Sì.
0: E oggi sarebbe ancora diverso.
3: Esatto.
0: No? Con i social network, con tutto quello che oggi appunto imprime alla comunicazione un'accelerazione e anche una potenza persuasiva ancora maggiore.
2: Beh, Beniamino Zuncheddu e la famiglia ricorda che il giorno stesso in cui è stato arrestato i quotidiani locali hanno pubblicato un'intera prima pagina con la foto di Beniamino Zuncheddu. Non era ancora stato processato, eppure era già il colpevole.
1: Mi riviene, vedendo questo film Giustizia, che racconta, come abbiamo detto, un gigantesco errore giudiziario, mi viene in mente un altro, non film ma serie, che ha raccontato, tu hai detto, uno dei più importanti errori giudiziari della storia d'Italia. C'è stato un altro, che è quello di Tortora, la serie di Bellocchio, Portobello. Lo volevo solo dire, nel senso che non voglio associare i film, però certo. posso associare le storie, no? Ma questa è una mia riflessione, che come inizia finisce, ci sono errori e poi ci sono machinazioni, però ci sono delle ambiguità, ecco, negli errori che lasciano veramente perplessi.
3: Ma sì, perché quando si parla di errore giudiziario è come se vedessimo lo stesso film. Anche guardando diverse storie, quella di Tortora, quella di Beniamino Zuncheddu, però dobbiamo cominciare ad abituarci all'idea che dietro l'errore giudiziario che noi attribuiamo a un giudice, noi dobbiamo cominciare a pensare a quell'errore giudiziario come il risultato di una serie di negligenze che sono state commesse prima che si arrivasse a quella sentenza. E quindi se noi cominciassimo a pensare all'errore giudiziario come il prodotto di un errore del sistema, allora dovremmo cominciare a ragionare su chi indaga, sulle forze di polizia, sulle testimonianze, su chi rilascia...
1: Sulla serie di negligenze.
3: Ecco, sì.
1: E questo poi, se si mettono i puntini e le linee, il disegno può cambiare.
0: Noi allora, vi ringraziamo.
1: Grazie. Giustizia esce i 15 in tutta Italia, l'8 in Sardegna. E...
0: Grazie a Francesco Piras, Michele Riondino, Fabrizio Ferragà. Grazie
3: a voi.
1: Adesso rilassatevi che la giornata è stata lunga.
0: Vi salutiamo con un'altra clip sempre dal film Giustizia.
7: Arrivederci, professore.
8: Arrivederci.
9: E secondo te, Mura ha mentito?
8: Da come mi hai detto che sono state raccolte le testimonianze, può essere di tutto. Adesso sappiamo cose che nel 91 non sapevamo. Cioè la memoria viene influenzata. Pensa che un testimone può addirittura arrivare a credere di aver visto cose che in realtà non ha visto.
9: Delle false memorie? In buona fede?
8: Assolutamente.
9: Ma ti va di darmi una mano, Simo? Guarda che secondo me c'è davvero un innocente in galera.

0: E questo è Senza Luce, cantato da Thomas Milian. Perché, Dario? Perché parliamo di Thomas Milian.
1: Esatto,
0: in un modo particolare, speriamo, sì, perché è uscito un libro a fumetti, una storia a fumetti, una graphic novel scritta da Giuseppe Sansonna e disegnata e colorata da Camma Moro, The Cuban Hamlet, edita da Oblomov. E voglio iniziare chiedendo a Giuseppe Sansonna qualcosa, appunto, a partire dal titolo. Perché The Cuban Hamlet forse ci dice già parecchio, no, sul taglio che hai voluto dare alla storia di Thomas Milian.
2: E Thomas Milian, quando era molto piccolo, quando aveva 14 anni, ha visto suo padre suicidarsi davanti a lui. Quindi si è portato questo spettro per tutta la vita. Quando arriva in Italia nel 64 fa Gli Indifferenti da protagonista, fa Michele. Citto Maselli gli dice, sapendo la sua storia, dice: Michele degli Indifferenti è una specie di Amleto come te, e tu sei un Amleto cubano. E questo Cuban Amlet lui se l'è portato per tutta la vita, e me l'ha raccontato che questa definizione gli si era tatuata addosso e ho voluto omaggiarlo così.
1: Questo, di che parliamo quando parliamo di questo libro? Che cos'è esattamente? Giusto per dare una definizione dell'oggetto che è
0: parliamo di un, sì, parliamo di un di, appunto, della storia di Thomas Milian. Iniziamo sul crinale del nuovo millennio, il 1999. C'è un Thomas Milian che vaga nelle strade di Roma, cerca una costumista, cerca una persona di fiducia, perché è stato chiamato a interpretare un ruolo molto particolare. Che ruolo, Giuseppe Sanson?
2: Il ruolo del colonnello di traffic. Finalmente può apparire sformato con l'età, la maturità, era diventato grasso, calvo, togliendosi finalmente la parrucca del monnezza, apparendo con l'età che ha e facendo questo militare cattivissimo che in realtà assomigliava molto a suo padre, a quello che era l'incubo ricorrente che si è portato per tutta la vita, perché suo padre era un fedelissimo di Machado. Quando sale al potere Batista cade in disgrazia, cade in depressione, e vede questo figlio molto delicato, molto...
0: Quindi stiamo parlando di prima della rivoluzione castrista.
2: Esattamente. Questo figlio delicato, troppo poetico, troppo sognante, poco virile, poco marziale, lo irrita, gli sembra un altro oltraggio dell'esistenza. E quindi, dopo averlo massacrato di botte per anni, gli riserva quest'ultimo atto di violenza in una notte di Capodanno, in divisa di gala, si suicida davanti a lui, unico testimone. E Thomas andrà a riportare questa notizia al resto della famiglia, e in realtà è un momento di liberazione per lui ed è la prima scena madre che recita nella vita. Mi ha sempre detto, questo è stato il momento in cui ho iniziato a essere attore, dovevo recitare un dolore che non provavo.
1: Epifania.
2: Esattamente.
1: Sentiamo una clip, sì, proprio da Traffic, di cui stiamo parlando.
0: Sì.
3: Come ti chiami?
4: Javier. Rodríguez, Rodríguez.
3: Javier Rodríguez y Rodríguez. Has hecho un excelente trabajo. Excelente. Pero de aquí para adelante nos vamos a ocupar nosotros.
5: Los meten en la Suburban, incauten la camioneta.
3: Mírame, Javier. ¿Cómo te enteraste de esto, Javier?
4: Pues un chivatón.
3: ¿Y cómo se llama tu chivatón?
4: Bueno, pues es uno de esos que no tiene nombre.
3: Ay, estos chingados anónimos, caray.
1: Allora, questa è una clip in lingua originale, come avete sentito, tratta da Traffic, in cui appunto il nostro dialoga con Benicio del Toro in un film poderoso,
0: molto
1: potente,
0: quattro Oscar, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, regia Steven Soderbergh.
1: Esatto, esatto. Che racconta un pezzo di mondo, sì. di quelli che poi fai fatica a pensare, sì, che
0: racconta di
1: esistano,
0: qua e di là,
1: certo, da, esatto, della frontiera, sì, sostanzialmente. Ecco. E Giuseppe, ci racconti la tua relazione personale, di conoscenza, perché hai detto più volte, me lo ha raccontato. Cioè, e qual è la tua relazione con lui? E quindi è un po' la tua non so se definirla passione.
0: Sì, nel libro poi si respira questa confidenza in qualche modo.
2: Io
0: no?
2: La chiamerei ossessione, che è nata in uno studio radio. Tanti anni fa lavoravo per Fuori Orario. Un giorno vedo uscire un mio coetaneo, che era Paco Fabbrini, che purtroppo non c'è più, che è stato il ragazzino dei film del commissario, faceva il bambino nei film del commissario Giraldi. Stavo uscendo dallo studio di Ghezzi e Ghezzi era dietro la sua Ziccurat di libri, cassette, DVD famose, per chi lo conosce,
1: certo,
2: sapeva com'era il suo studio. E sullo schermo appare questo vecchio meraviglioso col viso ieratico, la barba bianca, che con questo accento spagnolo dolcissimo sta leggendo una poesia. E chiedo a Enrico chi è Thomas Millian, e quello era il bambino dei film, a cui lui ha regalato queste poesie e gli ha detto: torna in Italia, vendile e facci qualche soldo. Quindi io di colpo mi rendo conto che Thomas Millian non era il trucido Monnezza. Sì, immaginavo che fosse un attore, ma non lo pensavo così rude. Da lì comincia un'ossessione che nel 2014 mi porta per Rai Movie a riportarlo alla Havana, che Thomas non vedeva dal 1956. Faccio un documentario con lui. Nel frattempo si era creato un rapporto di amicizia, quindi lui si affida a me. Ero andato a conoscerlo prima a Miami, poi riesco a organizzare questo viaggio e lì è un viaggio confidenziale in cui mi racconta ogni angolo, ogni dettaglio di questa storia articolatissima, una vita al di là e al di qua dell'Atlantico. Il vero romanzo, il vero grande film è stata la sua vita.
0: Come hai scritto tu nel libro e come sappiamo, Thomas Millian è stato un personaggio molto popolare, un attore molto popolare soprattutto a Roma, e nel libro tu lo specifichi. Secondo te lui come viveva questa grande popolarità, appunto anche dall'esperienza viva che ne hai avuto, dalle sue conoscenze?
2: Lui amava Roma. Quella del Trucido è stata una maschera molto distante dalla sua vera personalità che gli ha permesso di conquistare l'amore popolare. Lui aveva cominciato appunto con i film di Maselli, con i film di Visconti.
0: Con il cinema d'autore.
2: Il cinema d'autore. Lui arriva in Italia e fa La Notte Brava, lo porta a Menotti, fondatore del Festival dei Due Mondi.
1: Carlo ci scrive: questa forse non la sapete o no, molti non se la ricordano, una delle primissime apparizioni di Thomas Millian in Italia fu nei Cannibali della Cavani.
2: Sì, un po' dopo in realtà. Non è una delle primissime. La prima è La Notte Brava, perché lui va al Festival dei Due Mondi a Spoleto, lo nota a Bolognini perché era bellissimo, fa questo spettacolo da Cocteau, di regia di Zeffirelli, quindi sono Visconti, insomma, notano questo ragazzo di Scinto. Bolognini dice: vieni a fare con me La Notte Brava. Dice: ma io non parlo italiano. Ma qui si doppia. Cosa vuol dire si doppia?
1: Belli della Cavani.
2: Sì, un po' dopo in realtà. Non è una delle primissime. La prima è La Notte Brava, perché lui va al Festival dei Due Mondi a Spoleto, lo nota a Bolognini perché era bellissimo, fa questo spettacolo da Cocteau, di regia di Zeffirelli, quindi sono Visconti, insomma, notano questo ragazzo di Scinto. Bolognini dice: vieni a fare con me La Notte Brava. Dice: ma io non parlo italiano. Ma qui si doppia. Cosa vuol dire si doppia? Chiede Thomas e scopre che in Italia si doppia.
0: E il doppiaggio ha molto anche alla radice del successo.

0: Io direi a questo punto che abbiamo proprio il tempo di ascoltarlo, un brano dal Monnezza, Squadra Antimafia.
1: Rifai i conti, siamo 5, sono 600 milioni a capoccia.
2: No, 27 sbagli, sono 300. No, sei d'accordo? Eh? 3 per 5 quanto fa?
1: 15.
2: Allora, 1,5 milioni a voi e 1,5 milioni al zio.
1: Ma che dici, maresciallo?
3: Ma maresciallo, stavamo a fare solo i conti della partitella a Scopone.
2: A Scopone col Guardone?
1: Ma chi è sto Guardone?
2: C'ho i diritti d'autore, lo sai, no? A 20 c'è quel colpo, ha inventato Mizia Augusto. Quanto ci avete fatto?
1: Ma che ci abbiamo fatto? 200 milioni.
2: Quanto ci avete fatto?
1: 3 milioni.
2: Allora, 50-50.
1: E che vuol dire 50-50?
4: Che vuol dire? Che sappiamo a metà, vuol dire?
5: A maresciallo, ma davvero...
2: Voi datemi i soldi.
3: Ma com'è, maresciallo?
2: Che mi sono rotto il cazzo che sta a guadagnare 2 lire. Oh, voglio mangiare.
1: Buon appetito, maresciallo. Gli dammi il 50%.
2: Il 50%?
1: Sì.
2: Sono tutti i colpi, eh? E magari vedo pure qualche dritta, eh? Lasciate fammi.
1: Basta che non mi dà un'altra pizza.
0: Ricordiamo che Essere Thomas Milian, The Cuban Hamlet, il libro di Giuseppe Sansonna e Cammamore, è stato anche presentato a Fahrenheit lo scorso 23 settembre, quindi la puntata è riascoltabile. Dario, questa puntata di oggi termina qui.
6: Oggi al termine è arrivato sigla, un altro messaggio, e anche Nei Delfini con Cardinale.
0: Sì, sempre di Città Masella.
6: Al 335-56-34-296 e pochi messaggi che abbiamo letto.
0: Che abbiamo letto, ma ne sono arrivati decine, tantissimi, sì, poi li discuteremo dopo.
6: Passiamo le ore a rileggerci. Allora,
0: usarli,
6: Francesca, sì. Levi, Maddalena Nisci, le nostre curatrici, Andrea Perrone che ci ha mandato in onda, e la nostra redazione composta oggi da Alessandro Boschi, Erika Favaro e Maria Lucia Monticelli, e poi i nostri ospiti, sì. Quindi Michele Riondino, Francesco Piras, Fabrizio Ferracane e Giuseppe Sanzoni.
0: E un Dario Zonta in forma smagliante.
6: E Giancarlo Mancini tutta la settimana, quindi mettetevi comodi, che vi piaccia o meno.
0: Spero di sì.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
3: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
2: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
4: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
2: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Rai, Radio 3.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse tra Sardegna, settori tirrenici centrali e nord-ovest, con fenomeni localmente intensi sui bacini di ponente. Altrove cieli poco nuvolosi. Domani maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche, con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Vediamo che la guerra si ужесточава. Погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове.
3: Revolution. Il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri. Un podcast e un programma di Rai Radio 3.
4: Questi sono mesi di escalation. Abbiamo visto l'escalation russa con gli attacchi sempre più espliciti ben oltre i confini dell'Ucraina, azioni offensive nello spazio aereo, marittimo e terrestre di paesi NATO. Poi c'è un'escalation da parte degli ucraini che colpiscono sempre più spesso in territorio russo. Lo hanno fatto perfino durante le elezioni legislative del 20 settembre e ora di nuovo con 650 droni su Mosca, secondo almeno quello che dicono le autorità russe. Stiamo osservando anche un'escalation europea, a parole e nei fatti. La Germania ha accusato esplicitamente i russi per il drone carico di esplosivo che ha cercato di colpire forniture dirette in Ucraina all'aeroporto di Lipsia ad agosto. Dopo che l'esercito russo ha bombardato Kiev mentre il cancelliere Friedrich Merz era lì in visita al presidente Volodymyr Zelensky, l'intelligence tedesca ha parlato di guerra ombra. Siamo passati da guerra ibrida a guerra cinetica, guerra ombra, fra un po' rimarrà soltanto guerra. Anche perché dalle parole appunto si sta arrivando ai fatti. L'Estonia ha deciso di spostare in modo permanente molte truppe sul confine con la Russia perché la deterrenza non sta funzionando, questo dice una fonte al Financial Times che ha dato la notizia per primo. Può sembrare velleitario che un piccolo paese come l'Estonia, che spende 2,4 miliardi all'anno per la difesa, si dimostri bellicoso nei confronti della Russia che di miliardi ne spende oltre 200. Ma qui non c'è niente da sorridere perché l'Estonia ha firmato lo scorso anno un contratto con gli Stati Uniti per comprare 9 sistemi HIMARS e altri 9 sudcoreani analoghi per lanciare missili fino a 300 km di distanza e San Pietroburgo, la città di origine di Vladimir Putin, ne dista giusto 260. 6 di questi sistemi HIMARS sono già nella disponibilità dell'Estonia. Il governo polacco ha anche iniziato una campagna informativa per spiegare come comportarsi in caso di attacco aereo o missilistico, come scegliere un rifugio, cosa tenere nello zaino di emergenza, come limitare i danni. Dalla NATO poi è filtrato un piano per la vittoria che indica quali sarebbero le prime mosse in caso di un confronto diretto con la Russia. Questo documento dovrebbe essere discusso al vertice del 12 ottobre a Varsavia, una fuga di notizie che sembra un messaggio alla Russia, come dire guardate che siamo pronti a fare sul serio. C'è solo un'eccezione a questa generale tendenza all'escalation intorno alla guerra fra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump sembra tornato ancora una volta sulle sue posizioni di ostilità a Zelensky, infastidito perché sul campo non si vedono grandi evoluzioni. Il suo segretario alla guerra, Pete Hegseth, continua la sua analisi della presenza militare in Europa per accelerare il disimpegno delle truppe. E il sottosegretario Elridge Colby, che è un po' il teorico delle mosse più dirompenti nei confronti dell'Europa, è il regista del Bergen Group, il gruppo di Bergen, un sottoinsieme della NATO che si riunirà appunto il prossimo mese in Polonia. Questo gruppo di lavoro interno alla NATO include vari paesi a cominciare dalla Polonia, ma esclude la Francia, la Gran Bretagna e anche le repubbliche baltiche, come appunto l'Estonia. La scelta di non convocare due potenze nucleari europee e i paesi che più sono esposti al rischio di un confronto diretto con la Russia, che dunque potrebbero attivare la richiesta di aiuto alla NATO, è molto chiara. Gli Stati Uniti vogliono indebolire ogni possibilità di vera europeizzazione dell'Alleanza Atlantica. Ora, questo pare in totale contraddizione con la costante richiesta da parte di Trump di una maggiore condivisione dei costi della sicurezza, o meglio, con la richiesta che l'Europa diventi progressivamente più autonoma e si paghi da sola la sua sicurezza. Non soltanto Trump ha preteso che la spesa per la difesa conteggiata a fini NATO salisse dal 2 al 3,5% del PIL negli stati membri dell'alleanza, ma sta passando agli europei anche alcuni incarichi di vertice all'interno della NATO in un sostanziale disimpegno proprio dalla gestione dell'alleanza atlantica. Dunque, che senso ha prima chiedere agli europei di impegnarsi di più per essere autonomi sulla sicurezza e poi impedire che lo diventino cercando di boicottare questo progetto spaccandoli in due gruppi? La spiegazione sta in una lunga tradizione della politica estera americana che ha sempre voluto un'Europa debole e divisa, magari da proteggere, ma comunque debole e divisa in modo che gli Stati Uniti possano sempre trattare da una posizione di forza con ciascuno degli stati membri, invece che con un'alleanza coesa intorno ai due paesi più forti, cioè Francia e Germania. A giugno il sottosegretario Colby ha riunito appunto il suo gruppo di Bergen in Norvegia per il primo incontro di quella che nei documenti ufficiali americani viene chiamata la NATO 3.0. Ma una NATO frammentata è una NATO che non esiste. Il messaggio che Putin riceve da queste mosse dell'amministrazione Trump è fin troppo chiaro, non ha neanche bisogno di essere decifrato. Non esiste un'alleanza occidentale compatta che è pronta a un eventuale attacco russo attivando l'articolo 5 della NATO, della difesa collettiva. Ci sono soltanto alcuni paesi che forse possono contare sulla protezione americana perché comprano armi da Washington o sono funzionali ai suoi disegni di politica internazionale. I Paesi Bassi, da cui viene il segretario generale della NATO Mark Rutte, la Norvegia del suo predecessore Jens Stoltenberg, che è funzionale ai piani di Trump perché se si pensa a come gestire l'Artico, ecco, la Norvegia è bene tenersela buona. Poi c'è la Danimarca, che potrebbe essere riammessa dopo che ha fatto una specie di accordo sulla presenza americana appunto in Groenlandia. Poi c'è la Germania, che nei piani americani diventa il nuovo partner di riferimento utile a impedire la nascita di una difesa davvero europea e utile a contenere l'influenza della Francia. Poi magari in prospettiva la Germania potrebbe essere governata dai neonazisti di Alternative für Deutschland e essere ancora più funzionale ai piani americani. Parigi ha un arsenale nucleare limitato, ma il presidente Emmanuel Macron ha fatto un tentativo di metterlo più o meno a disposizione del resto d'Europa per garantire una deterrenza atomica alternativa a quella americana. L'Estonia è uno dei paesi che si è detto disponibile in prospettiva a ospitare una parte delle armi atomiche francesi proprio per scoraggiare le mosse della Russia. E allora ecco che gli Stati Uniti escludono l'Estonia dalla lista dei buoni della NATO e lasciano fuori anche la stessa Francia. Per questo i paesi dell'Unione Europea hanno una certa urgenza adesso di parlare sul serio di come far funzionare quell'articolo 42.7 dei trattati europei che garantisce una difesa collettiva anche tra stati membri dell'Unione Europea, pur sempre all'interno ovviamente della cornice della NATO. Ora, tutto questo a noi italiani può sembrare molto remoto. Noi siamo qui in mezzo al Mediterraneo, ossessionati dai migranti che arrivano via mare e con praticamente tutti i partiti in Parlamento che prendono le distanze dagli aiuti all'Ucraina. A parte il ministro della difesa Guido Crosetto, nessuno in Italia usa i toni allarmati che dominano la politica, per esempio nei paesi baltici, ma non solo nei paesi baltici. La Bulgaria è il caso più recente, denuncia che alcuni droni, probabilmente russi, hanno colpito due navi mercantili a 70 miglia dalla costa. Questi atti di guerra in Italia vengono sempre derubricati a invenzioni della propaganda bellicista che cerca ragioni per sostenere il riarmo. Nei paesi invece vicini al confine con la Russia sono considerati tutti segnali di una possibile guerra imminente. A maggio scorso, per darvi un'idea, il Parlamento dell'Estonia ha approvato il nuovo concetto di sicurezza nazionale, un documento che presenta l'approccio del paese. In pratica l'Estonia dice di vivere in uno stato di mobilitazione permanente in cui non solo i militari ma tutta la società deve essere sempre pronta a un possibile attacco, non solo in una logica difensiva, ma anche, come si scrive in questo documento, di difesa attiva, cioè anche con attacchi in territorio russo al primo segnale di bellicosità da parte di Mosca. Ora, ovviamente gli estoni si sentono pronti a colpire o perfino invadere la Russia soltanto se hanno le spalle coperte dalla NATO, e questo non è più così ovvio. A settembre scorso, settembre 2025, siamo tutti arrivati molto vicini alla guerra diretta con la Russia, quando 3 jet russi hanno invaso lo spazio aereo dell'Estonia, che ha chiesto alla NATO di attivare l'articolo 4, che non è quello della difesa collettiva, ma è una consultazione tra gli stati dell'alleanza. Un anno fa l'Estonia contava ancora sulla NATO, oggi quella copertura da parte dell'alleanza, soprattutto degli Stati Uniti, non è più così ovvia, visto che l'amministrazione Trump vuole un'Europa frammentata e debole. Insomma, c'è solo da sperare che abbiano ragione i pacifisti, gli analisti, i commentatori che considerano un bluff le minacce di Putin e sminuiscono sempre le azioni della Russia in territorio europeo. Sono gli stessi analisti e commentatori che consideravano impossibile l'invasione dell'Ucraina nel 2022, ma speriamo che questa volta abbiano ragione loro.
3: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

0: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
1: Completamente guariti? Perfettamente curati.
2: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
3: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Una buona serata da Radio 3 Suite. L'orchestra Haydn di Bolzano e Trento interpreta opere rare di Haydn e Mendelssohn, un premio europeo per l'Archivio Storico Nazionale del Restauro, Simone Vallerotondo e una preziosa serenata di Alessandro Scarlatti, la fotografa venezuelana Fabiola Ferrero in mostra a Roma e infine il violino di Isabelle Faust e le sue meraviglie. Questi i titoli, gli argomenti principali di Radio 3 Suite questa sera, con Attilio Fortunato in regia, Fabrizio Paccioni alla console e Guido Barbieri invece qui al microfono. E se mi sentite un po' veloce e concitato è perché il nostro concerto questa sera inizia alle 20 e quindi abbiamo tutti un po' fretta di andare direttamente all'auditorium di Bolzano, perché stasera si inaugura la nuova stagione dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. E allora lì troviamo, per raccontarci tutto di questa serata, Fabio Cifariello Ciardi. Buonasera Fabio.
1: Buonasera, buonasera. Eccoci. Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono qua appunto, la sala è praticamente strapiena. Ci sono anche due persone del pubblico che stanno nella postazione speciale prevista dall'orchestra Haydn dietro l'orchestra. L'hanno chiamata Haydn Surround, non so quanto effettivamente sia surround, ma insomma comunque sia, ci sono due persone,
0: due sole
1: che si... sì ma fortunate. però vi dico anche perché Domenico Cagnacci, che è il timpanista dell'orchestra, questa sera ha sei timpani.
0: Ecco.
1: Allora, non stiamo per sentire musica di Berlioz o comunque musica che preveda così tanti timpani. Non solo, ma due timpani hanno una pelle bianca e due timpani invece una pelle tendenzialmente quasi trasparente. Questo perché? Perché i due timpani, che sono quelli più piccoli, con la pelle bianca, precisamente con una pelle di capra, sono quelli che Domenico Cagnacci utilizzerà nei primi due lavori di Joseph Haydn. E sono andato a chiedergli: ma come mai questi timpani? Non è perché magari l'orchestra di Haydn era un'orchestra piccola? Ha detto: beh sì, effettivamente ho pensato che potrebbe anche essere questa la ragione, ma lui è un appassionato, quindi in questo momento sta lì che appunto ancora una volta gli accorda per l'ennesima volta, e quindi con la pelle chiara sono questi piccoli timpani senza pedale, quindi sono accordati appunto con... insomma meccanicamente, non con il pedale dei timpani moderni, e poi invece quattro timpani per il resto del concerto, e quelli hanno la pelle di vitello. Ecco, scusate la piccola digressione ma cioè, questo, per spiegare perché effettivamente di solito ci sono almeno quattro posti, due da un lato e due da un altro, per il pubblico che vuole così avere una percezione diversa dal solito di questa.
0: Però al momento l'orchestra non è uscita ancora.
1: No, sono tutti disposti.
0: Sono già tutti pronti, eccoci.
1: Sì, sono tutti pronti, ma non credo che stiamo per cominciare, perché ci sarà una piccola introduzione del presidente, essendo questo il primo concerto che apre la stagione della Haydn. Ricordo, concerti che noi trasmettiamo grazie alla collaborazione della provincia autonoma di Bolzano, una stagione molto ricca con 30 concerti, fra cui anche un concerto di Capodanno. Noi parleremo con Andrei Comploi, che è l'attuale direttore artistico della Haydn, ci parleremo in diretta durante l'intervallo.
0: Quindi prima della riforma, insomma, prima della sinfonia.
1: Prima della riforma. Sì. Un programma ampio, poi con Ploy sentiremo, lui viene dal mondo della comunicazione, ha lavorato a Vienna per il Teatro dell'Opera di Vienna come responsabile della comunicazione, quindi insomma ci racconterà un po' qualche cosa. E lui si è occupato molto di opera, infatti un po' lo zampino dell'opera in qualche modo già c'è in questo programma, che è particolarmente curioso perché sono appunto delle pagine non di comune ascolto. Allora cominciamo a capire qualcosa di più di questo programma. Allora abbiamo una prima parte dove sentiremo l'infelicità delusa, l'ouverture dall'infelicità delusa dall'opera di Joseph Haydn, che è una piccola opera da camera comica, e poi un'aria, una cantata che ha per titolo Miseri noi, misera patria. Poi invece di Felix Mendelssohn Bartholdy sentiremo un'ouverture, anche questa non particolarmente frequentata a differenza di altre sue ouverture, ovvero sia quella delle trombe, la trompette ouverture. E poi un'aria invece che ha per titolo Infelice. Per entrambe le arie avremo il soprano Francesca Aspromonte, mentre sul podio c'è Ivory Bolton. Nonostante, non si preoccupi il pubblico di Radio 3, nonostante i titoli Infelicità delusa, Miseri noi, Infelice, insomma la musica sarà, come sentirete, tutt'altro.
0: Non è un lamento, insomma, ecco.
1: No, assolutamente.
0: Al contrario.
1: Anche esageratamente al contrario, come poi vedremo. Allora, dunque, il presidente ancora non è entrato, la sala è stracolma, ci sono anche telecamere, insomma è il grande inizio della stagione della Haydn, che qua nel Trentino Alto Adige ovviamente è un evento assolutamente particolare. Allora, quindi entriamo direi un po' in questa prima parte del programma. La seconda parte del programma sarà interamente occupata dalla riforma della Sinfonia numero 5 di Mendelssohn. Allora, il primo lavoro, l'ouverture della Infedeltà delusa, è un lavoro del 1773, erano più o meno 7 anni che Haydn era diventato maestro di cappella per i ricchi e potenti principi esterasici, lavorerà, come appunto gli appassionati Radio 3 ben sanno, più o meno una trentina di anni. Soprattutto grazie al fratello, ai due fratelli e quello appunto che rimase in vita più lungo, Nicolas Esterhazy, che tra l'altro era un amante di musica, ma che suonava anche il violoncello, la viola da gamba e anche perfino la viola di bordone, che è uno strano strumento piuttosto
0: viola bariton, no? Veniva chiamata.
1: Sì. Haydn si occupava dell'orchestra, un'orchestra non grande. Ecco, in questo momento è arrivato sul palco il presidente, perché ci sono gli applausi. Dicevo, si occupava di un'orchestra non grande, c'erano più o meno 16 archi, una decina di violini, due viola, due violoncelli, due contrabbassi, poi un gruppo di fiati che gradualmente diventerà sempre più ampio, e i musicisti erano impegnati non soltanto nei concerti che si tenevano ogni martedì e sabato pomeriggio, ma anche nelle opere e fino anche in spettacoli di burattini. Tutto questo per la gigantesca residenza di Esterhazy, che ora sta in Ungheria, stiamo praticamente sotto Bratislava e sotto Vienna, e tra altre cose appunto gli Esterhazy erano ricchissimi, ma per costruire questa gigantesca residenza finirono praticamente quasi in bancarotta, e Haydn ne pagò anche in un po', insomma non troppo, qualche conseguenza. 5 anni prima del 1773 era stato inaugurato il teatro di corte, e appunto il 26 luglio del 1773 va in scena questa Infedeltà delusa sul libretto di un curioso personaggio, Marco Coltellini, che era appunto, voleva farsi prete, librettista, un editore anche molto importante. L'occasione fu l'onomastico della principessa Esterhazy, che era nata Lunati Visconti ed era la vedova di Paul Anton Esterhazy, che era morto senza lasciare figli nel 1762. Un'opera che in buona sostanza è una sorta di versione a ranghi ridotti, possiamo dire, di Così fan tutte. Intrighi amorosi, due coppie, insomma alla fine ovviamente tutto quanto finisce bene. Nella partitura Haydn la presenta come una burletta, quindi si tratta veramente di un piccolo lavoro, però in realtà per questo piccolo lavoro l'ouverture che sentiremo in apertura del concerto è piuttosto ampia, perché dura più o meno 8-9 minuti, è sostanzialmente in due movimenti, c'è un allegro iniziale e poi un cantabile poco adagio, con l'organico che come al solito è quello dell'epoca dei due oboi, due corni, timpani e archi. Successivamente a questo lavoro sentiremo appunto la cantata Miseri noi, misera patria. Qua ci spostiamo, siamo nel 1790, anche questo lavoro scritto probabilmente per i concerti d'Esterhazy, e qua appunto la curiosità sta nel fatto che Haydn non doveva fare soltanto il compositore, tra altre cose, che secondo il suo contratto le doveva presentarsi ogni mattina nell'anticamera e chiedere se il principe voleva che venisse eseguita della musica, ma non soltanto musica sua. Lui doveva organizzare moltissimi concerti. Ad esempio, tra il 1780 e il 1790 si occupò di mettere in scena 96 opere diverse per più di 1000 rappresentazioni. Gli autori eseguiti erano molto spesso italiani, Paisiello, Guglielmi, Anfossi e soprattutto Domenico Cimarosa, di cui furono eseguiti ad Esterasa, pare, almeno 13 opere. C'è da considerare che all'epoca il diritto d'autore non esisteva, quindi i compositori dell'epoca, quando si trovavano in una posizione come quella di Haydn, spesso mettevano mano, senza pensarci due volte, alle opere che venivano poi da loro messe in scena, aggiungendo delle volte delle arie, tagliando, trasportando, adattando, anche perché appunto l'orchestra Esterasi non era un'orchestra grande. E chissà, forse anche per questo motivo, proprio per un motivo del genere, nasce questo Miseri noi, misera patria. Ecco, in questo momento il presidente lascia il palco, quindi forse stiamo abbastanza vicino all'inizio del concerto. Dicevo, un testo molto truce, si parla di una città messa a ferro a fuoco, con la voce che dice di sentire gemiti, singulti, veramente drammatico. A fronte di questo testo estremamente drammatico, sentirete come la musica invece è all'inizio sicuramente solenne, poi diventa anche in qualche modo soave, solo verso la fine accenna ad un clima effettivamente più teso. Ecco, entra in questo momento il primo violino. Stefano Ferrario, che avrà oggi una parte importante in questa prima parte, come adesso vi racconterò. Quindi dicevo, un testo piuttosto truce, ma una musica che in realtà truce assolutamente non è, quindi sarà interessante sentire questo contrasto. Tra altre cose sono pagine che richiedono un grande virtuosismo vocale, quindi potremmo apprezzare sicuramente l'abilità di Francesca Spromonte. Successivamente due lavori Felix Mendelssohn-Bartholdy, appunto questa ouverture delle trombe, che non si sa bene per cosa sia stata scritta, un'ouverture giovanile, e poi quest'altra aria, Infelice, di cui parleremo magari dopo all'intervallo con Stefano Ferrario, che ha una parte solistica. Entrato in questo momento Ivory Bolton, vi lascio quindi all'infelicità delusa di Haydn.

Ivory Bolton sul podio dell'orchestra Haydn di Trento e Bolzano ci ha fatto sentire di Joseph Haydn l'ouverture dall'opera L'infelicità delusa. E adesso continuiamo ancora con Haydn con una cantata, ci sarà, sentiremo la voce di Francesca Aspromonte. Francesca Aspromonte è una giovane, una insomma matura, matura soprano, inizia lo studio del pianoforte, del clavicembalo e quello del canto con Maria Pia Piscitelli al Conservatorio di Monopoli, poi prosegue con Renata Scotto all'Accademia di Santa Cecilia e quindi al Mozarteum di Salisburgo. Si è già esibita in palcoscenici come il Teatro alla Scala, Carnegie Hall, il Teatro Champs-Élysées, la Wigmore Hall, insomma moltissimi, moltissimi teatri, collaborando con direttori prestigiosi come Zubin Mehta, John Elliott Gardiner. Ha inciso anche diversi dischi, fra cui anche con la Deutsche Grammophon, ma soprattutto con diversi ensemble barocchi. Il suo primo album l'ha inciso con l'ensemble Pomodoro, diretto da Enrico Nofri, dedicato a pagine da Monteverdi a Scarlatti. Poi un secondo lavoro con Diego Fasoli, con i barocchisti, e poi invece nuovi lavori per l'ensemble Arsenale Sonoro più recente. Adesso è entrata in scena Miseri noi, misera patria di Franz Joseph Haydn.

Abbiamo ascoltato di Franz Josef Haydn la cantata Miseri noi, misera patria, nella interpretazione dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, diretta Ivory Bolton, con Francesca Aspromonte soprano. Francesca Aspromonte che tornerà anche per il prossimo, non il prossimo, fra adesso ci sarà un'ouverture di Mendelssohn, appunto di trompette, l'ouverture delle trombe, e poi di nuovo invece un'aria di Mendelssohn in cui sentiremo di nuovo la voce di Francesca Aspromonte. Francesca Aspromonte che dal 2019 insegna prassi esecutiva interpretazione del repertorio barocco italiano al Conservatorio Reale dell'AIA. Lo stile italiano qua è fin troppo evidente. Tra le altre cose, questa quest'aria, questa cantata di Haydn è stata riscoperta recentemente. C'è da dire che in realtà proprio la riscoperta di Haydn è cominciata nel dopoguerra. Erano pochissime le opere incise di Haydn prima di quel periodo. E appunto adesso invece entriamo nel mondo di Mendelssohn con questa ouverture, trompette ouverture, l'ouverture delle trombe, opera 101, ma il numero di opera non deve nel caso di Mendelssohn ingannare, perché sono più o meno una trentina le opere postume di Mendelssohn. Mendelssohn era uno che insomma non pubblicava sempre prontamente tutto quello che probabilmente molti dei suoi ammiratori avrebbero voluto, anche un po' più o meno tutti i lavori che ascoltiamo questa sera o non sono stati pubblicati, o come è il caso della riforma, Mendelssohn era scontentissimo dell'esito che aveva ottenuto. Questa ouverture delle trombe è stata scritta nella primavera del 1826, quindi il compositore aveva da poco compiuto 17 anni, però aveva già nel compenso scritto l'ouverture del sogno di notte di mezz'estate. Questa ouverture non è sicuramente a livello delle ouverture più famose, cioè un po' si sente un po' Mozart, un po' Beethoven, un po' Weber, ma comunque sia queste fanfare che danno, in base alle quali i parenti di Mendelssohn hanno voluto dare questo titolo, sono estremamente efficaci, così come anche la scrittura per archi. Ecco di nuovo Ivory Bolton. E quindi vi lascio all'ascolto, ouverture delle trombe, opera 101 di Felix Mendelssohn Bartholdy.

Felix Mendelssohn Bartholdy, l'ouverture opera 101, pubblicata postuma, Delle trombe, scritta quando aveva 17 anni, Ivor Bolton sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. C'è da ricordare che Ivor Bolton, che ha una grandissima esperienza operistica, pensiamo a tutto il periodo passato al teatro di Madrid, è per la prima volta alla Haydn. Un'opera questa di Mendelssohn che, se la vorrete riascoltare, fate caso al lavoro che Mendelssohn fa sull'armonia, perché questa fanfara bene o male gira sempre intorno, è una fanfara, è un'ouverture in do maggiore, gira sempre intorno alle note do e mi, ma quello che riesce a fare intorno a questo do e mi Mendelssohn per quanto riguarda l'armonia è veramente qualcosa di incredibile. Tra l'altro grazie anche, diciamo, c'è anche un'enfasi sulla cosiddetta armonia mediana, quella del terzo grado, per quelli appunto che magari vogliono approfondire un pochettino di più le questioni dell'armonia. Dunque, in realtà questo programma ha molto a che fare con le case, perché appunto sia il brano che stiamo per ascoltare che il precedente

infelice e furono eseguite la prima volta a casa dei Mendelssohn, una casa gigantesca, un po' non grande come Sterasi, ma quasi. Di nuovo Infelice di Felix Mendelssohn Bartoldi, Francesca Spromonte soprano, Ivor Bolton sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy, Infelice, un'aria che porta il numero d'opera postumo, anche questo, ma c'è una interessante storia riguardo a questo lavoro. Ivor Bolton sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, la voce era quella di Francesca Aspromonte in un bellissimo vestito rosso che adesso saluta e prende i meritati applausi. Mendelssohn qui a 25 anni non è ancora proprio famosissimo, riceve un ingaggio dalla Philharmonic Society di Londra per portare un'ouverture, una sinfonia e un brano vocale, tutto questo per 100 guinee d'oro con le quali all'epoca si comprava un piccolo appartamento, quindi una cifra ragguardevole, non che gli servissero i soldi a Mendelssohn perché appunto era di una famiglia estremamente ricca, ma comunque sia, guarda caso l'ouverture che viene proposta da Mendelssohn in questa occasione è proprio l'ouverture delle trombe che abbiamo ascoltato prima. La sinfonia sarà la Sinfonia Italiana, successivamente poi Mendelssohn la rivedrà, e il brano vocale sarà appunto proprio questo che abbiamo ascoltato, Infelice. Un brano particolare perché, come avete sentito, dal violino di Stefano Ferrario, che è la spalla di oggi, ma anche il violino solista, una parte concertante in quest'area, c'è appunto una parte di violino solo. Vediamo se adesso la Francesca Aspromonte ci regala un altro bis. Vediamo, gli applausi continuano. Eccola che rientra, bellissimo veramente questo suo vestito rosso che risalta in mezzo al nero di tutti i vestiti degli orchestrali, come è giusto che sia. Ringrazio ancora insieme a Ivor Bolton e ci propongono un bis. Ascoltiamolo.
1: Wahrscheinlich schon bis nächstes Jahr 2027. Es wird 200 Jahre seit Ludwig van Beethovens Tod. Und wir wollen auch heute anfangen mit dieser Zelebration mit noch einer kleinen Arie aus Fidelio, die Arie von Marcelline. Signore e signori, buonasera. Come forse già saprete, il prossimo anno, il 2027, ricorrono i 200 anni dalla morte di Beethoven e vogliamo già prendere parte alle celebrazioni del prossimo anno offrendo ancora un pezzettino dal Fidelio, l'aria di Marcelline. Mi serve un goccetto d'acqua.

È uscita un momento Francesca Aspromonte, bene un pochettino d'acqua, ecco, già tornata per questo bis, appunto, l'aria di Marcellina, la primaria di Marcellina Alfidelli.

0: Francesca Aspromonte per quest'aria O se io fossi già unita a te, la primaria di Marzelline, ovvero Ich schöne mich der Verein dal Fidelio, Ivor Bolton sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, un piccolo bis che rimane in questo clima operistico che caratterizza la prima parte del concerto d'apertura dell'orchestra sinfonica di Bolzano e Trento. In questo momento Ivor Bolton sta facendo alzare i vari le prime parti, appunto la prima parte del precedente lavoro di Mendelssohn, Stefano Ferrario anche. E dicevo, lei continua a prendere gli applausi e vorrei tornare un momento prima che di entrare proprio nell'intervallo di riprendere un attimo il discorso di questa strana aria infelice. Appunto, dicevo, una sorta di commissione da parte della Philharmonic Society di Londra, eccola ancora che viene a prendere gli applausi, Francesca Aspromonte, che ci ha fatto sentire appunto la primaria e Marzelline come bis, e prima Miseri noi, misera patria, la cantata di Handel, di Haydn, e poi Infelice, l'aria Mendelssohn Werke Verzeichnis numero 4, H numero 4. Adesso vediamo se riusciamo anche a spiegare che cosa c'è dietro a queste sigle, che sembrano le sigle di un'agenzia segreta. Allora, dicevo, perché ci sta questo violino solista in quest'area? Beh, perché Mendelssohn comunque sia era un uomo con un grande senso pratico, anche un senso, se vogliamo, anche della comunicazione, potremmo dire. Per garantirsi una maggiore attenzione del pubblico, Mendelssohn decide in quest'area di affidare una sorta di parte per violino solista, pensata per Charles-Auguste Berriot, che era un violinista molto importante all'epoca, e per la voce pensava alla celebre Maria Malibran. Allora voi direte, vabbè, cosa c'è di particolare? Beh, c'è di particolare che è una scelta estremamente furba da parte di Mendelssohn, perché Berriot e Malibran erano amanti e lo sapevano praticamente tutti quanti. C'è da dire che loro comunque si sposeranno un paio di anni dopo. Lei si era separata di Eugène Malibran, il banchiere Eugène Malibran, che appunto le lascerà il cognome, e banchiere che era caduto anche in disgrazia. Poi le questioni della vita sono tali per cui alla fine non furono loro a eseguire il brano. Testo di quest'opera Mendelssohn lo assembla a partire da una serie di testi di Metastasio. La forma è quella, la cosiddetta solita forma, cioè una sorta di solita forma, c'è una breve introduzione allegra, quindi un recitativo accompagnato, poi un tempo di mezzo, e in questo tempo di mezzo il testo dice: ah, ritorna età dell'oro alla terra abbandonata. Allora, sicuramente a pensar male si fa peccato, ma considerando che la Malibran era separata dal marito, il marito era andato in bancarotta, forse questa scelta del testo non è proprio assolutamente casuale. Quello che è poi caratteristico di questo lavoro è che ha una storia successiva piuttosto tormentata, almeno per quanto riguarda per i musicologi. Perché? Perché nel primo catalogo delle opere postume di Mendelssohn, pubblicato da Breitkopf und Härtel nel 1873, che cosa dice l'editore? Dice che si trattava di un'aria composta nel 1834 ma rivista 9 anni dopo, nel 1843. Allora, se si va a vedere poi effettivamente che cos'è quest'aria rivista? Allora scopriamo che intanto troviamo un Mendelssohn che non era più il 25enne, che non poteva lasciarsi scappare delle grandi occasioni, era ormai un compositore assolutamente famoso. In questa nuova, ecco, arrivato qua Andrei Comploi, buonasera, le do il microfono, finisco questo discorso e poi vengo subito a lei. Dicevo, in questa nuova versione Mendelssohn leva la parte di violino concertante, guarda caso leva proprio il testo a Ritorna età dell'oro e cambia in parte la musica, ecco, al posto di età dell'oro diventerà Ritorna età felice. Allora, la realtà è che Mendelssohn cambia abbastanza da non potersi dire veramente che si tratti di una seconda versione, ma neanche si può pensare che sia un pezzo completamente differente, perché comunque sia i testi sono pur sempre di Metastasio, la base musicale rimane questa. Ma all'epoca Mendelssohn, anche scrivendo a suo fratello, presentò quest'opera come nuova. Perché? Perché la scrisse per un concerto di beneficenza al quale voleva proporre un'opera nuova, quindi era sicuramente un uomo dal senso pratico che non credo si possa biasimare. Sicuramente credo di poter dire che lui non si biasimò, questo perché nel 1837 aveva scritto a un suo editore: sarei felicissimo di avere un catalogo completo delle mie opere, credo che in tal modo verrebbero alla luce irregolarità di ogni genere davvero allarmanti. Quindi in un certo senso forse Mendelssohn sapeva bene che cosa aveva fatto. Insomma, questo vi dà l'idea di come il compositore, che viene visto come un personaggio che sta sempre in una sorta di mondo a parte, in realtà ha a che fare con il mondo, con questa meravigliosa avventura sociale che è la musica, nella quale appunto il compositore non è fuori dal mondo ma è assolutamente dentro il mondo. Dentro il mondo si trova anche Andrei Comploi, direttore artistico della Haydn, che ho qua accanto a me. Buonasera,
1: Andrei. Buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora, Andrea Comploi, prima stagione del Haydn lei era in un certo senso intervenuto più o meno dietro le quinte dopo le dimissioni di Giorgio Battistelli, ma insomma questa è la sua stagione e lei viene dal mondo dell'opera. Non so se è per questo che ha deciso di impostare questo programma così, un po' strizzando l'occhio al mondo dell'opera, sia per gli interpreti ma anche per la scelta dei lavori.
1: Forse sarà così, anche senza, diciamo, incoscientemente, però pensando a come inaugurare la stagione, ovviamente c'era una prima idea di iniziare da Haydn, però quello che volevo assolutamente evitare è di riportare le solite sinfonie che si fanno sempre, no? Come un po' con Mozart, si fanno sempre dalla Hafner in poi, no? su Haydn viene eseguito molto meno, lo stesso vale poi anche per Mendelssohn, quindi ci tenevo molto a fare una ricerca proprio di cosa si potrebbe presentare al pubblico. E perciò con Haydn è nata questa idea di fare un ouverture e l'aria, e poi Mendelssohn ouverture e un'aria, ovviamente da concerto in questo caso, perché non ha scritto opere, e poi ovviamente la seconda parte una sinfonia che però anche non è stata eseguita da almeno 15 anni qua alla Haydn.
0: E poi comunque lì poi c'è il corale,
1: esatto,
0: rientra esatto. La voce in un certo
1: e
0: senso.
1: E questo anche un po', se si pensa, adesso partendo, non ho sentito la sua presentazione, però immagino anche partendo dal testo, no, se si vede sul programma Miseri noi, misera patria, poi infelice, è un po', come dire, sembra un programma da suicidio, no? E sì, ovviamente sì. Pensando anche all'epoca in cui ci troviamo, il nostro mondo pieno di crisi, pieno di difficoltà, di guerre, di intolleranza, e partendo da lì però penso che la musica ci dia, e questo è un po' anche il messaggio, anche come dire il compito della musica, di darci un po' un aiuto e anche una luce nella vita, e perciò volevamo anche chiudere la serata poi con la riforma che ci dà questa speranza musicale, penso che si possa, certo, condividere, no?
0: Certo, assolutamente, e poi probabilmente a Esterasa non si potevano fare delle cose proprio troppo troppo drammatiche, altrimenti non so, l'imperatrice poi non l'avrebbe presa troppo bene. Insomma, è anche, appunto, è interessante vedere come a volte un testo assolutamente carico, retorico, come quello appunto di Haydn, poi può essere letto in mille modi. Bisognerebbe entrare un pochettino nella mentalità degli ascoltatori dell'epoca, dove magari bastava una piccola modulazione strana e già subito c'era un effetto drammatico, invece per oggi
1: l'abbiamo perso,
0: oggi
1: questo,
0: l'abbiamo
1: no?
0: perso, sì,
1: però comunque ha qualcosa da dirci questa musica, anche se pensiamo solo all'ouverture che era molto gioiosa, molto fresca, no? Giovanile quasi si potrebbe dire, e quindi io penso che tocca anche un po' il gusto contemporaneo.
0: Ecco, gusto contemporaneo. Lei a Vienna ha lavorato molto nella componente comunicazione, sì, della macchina di un teatro d'opera. In che modo lei pensa di comunicare il pensiero di una stagione ricca come quella della Haydn ad un pubblico che appunto noi vediamo oggi come sempre in queste sale da concerto, i capelli bianchi forse sono la maggioranza, ma ci sono anche delle iniziative interessanti che voi fate proprio per allargare il pubblico, per avvicinarlo anche quello di altre generazioni. Ce ne vuole parlare?
1: Assolutamente. Allora, io sono assolutamente dell'opinione che intanto noi non siamo fine noi stessi come organizzatori culturali, se possiamo dirci così. Quindi il nostro compito è di presentare di presentare un'offerta culturale al pubblico. E qua non si tratta di gusti. Io, per me, sempre noi dobbiamo mirare la qualità innanzitutto, e sono sicuro che questo è il cardine, il punto cardine da cui partire. Quindi il pubblico capisce bene cos'è qualità, e sono felice anche di aver capito prima che anche gli abbonamenti sono alzati di nuovo di 8% più o meno, che è tanto, direi, no? Per una stagione. Però ovviamente dobbiamo anche comunicare queste cose, quindi c'è un'idea dietro alla programmazione, dobbiamo comunicare in tutti i modi possibili, tramite, ovviamente oggi tramite i social, tramite i media, no? Rai per esempio, che ci aiuta come stasera, ma anche con delle attività. Per esempio abbiamo anche fatto una presentazione della stagione per il pubblico, non solo per i giornali e i media, ma anche proprio per il pubblico, dove abbiamo anche fatto parlare l'orchestra, abbiamo avuto degli ospiti. Ci sono dei momenti di condivisione, e io penso innanzitutto una realtà come la Haydn, che è ovviamente molto radicata nel territorio e nella regione, abbia proprio anche questo compito di comunicarsi, no? E di coinvolgere. Perché? Poi chiudo, perché parlo già troppo.
0: No.
1: Ma noi che lavoriamo nella cultura, musica classica, arte, teatro, la concorrenza tra di noi non esiste, anzi noi insieme siamo forti, dobbiamo usare molto di più le sinergie che proviamo anche qua, per esempio a Bolzano e a Trento. I nostri nemici non sono gli altri che fanno cultura, i nostri nemici sono tutto il resto, videogiochi, i social che si scrolla per una mezz'ora e diventa un'ora così. E quindi noi dobbiamo ricercare l'attenzione del nostro pubblico, che rivolgano l'attenzione di nuovo a noi, a quello che facciamo. Pensiamo che facciamo delle cose belle, buone, giuste.
0: Ecco, e tutto questo voi lo declinate. Allora, un'idea che sicuramente è intrigante è quella di questi posti su queste sedie rosse dietro l'orchestra, che danno una visione e un ascolto anche completamente diversa all'esperienza del concerto. Ma poi ci sono anche iniziative con le scuole, introduzione ai concerti, ecco, una sorta di sistema dove appunto voi cercate di entrare nella società del Trentino Alto Adige, che è una società comunque sia che ha un livello culturale ottimo. Però c'è da dire che poi quello che voi fate anche al di là della stagione, poi durante l'estate andate veramente dappertutto voi.
1: Esatto, allora per quanto riguarda Family Education, che anche se la gente oggi, alcuni dicono ma i giovani non vanno più a teatri, non è vero, sì. Sono sicuro che oggi non si è mai fatto tanto per i giovani, i bambini e le famiglie come al giorno d'oggi, e da noi iniziano per esempio con le coccole d'arche o coccole di fiati, dove ci sono le famiglie che vengono quasi con neonati alla rappresentazione di musica. E poi, come diceva, io dico che abbiamo tre stagioni: la stagione sinfonica, la stagione d'opera e poi la stagione in regione, e dove facciamo veramente un lavoro anche di divulgazione. Non dobbiamo solo aspettarci che la gente, il pubblico venga da noi, ma dobbiamo noi andare dal pubblico.
0: Certo.
1: E lì in estate abbiamo avuto, se non sbaglio, 35 concerti più o meno in 29 località in nemmeno 2 mesi, quindi è un'attività molto molto importante. che abbiamo anche durante la stagione con le realtà, i festival locali che ci sono, dove facciamo il concerto a Trento e a Bolzano e poi lo ripetiamo in regione una o due volte.
0: Sì, sì. E poi delle volte collaborate anche in territori come quelli della musica contemporanea. Ho sentito la Haydn,
1: sì,
0: da poco,
1: Transart,
0: un bellissimo,
1: per esempio,
0: concerto,
1: no?
0: E Transart
1: di Sten,
0: sì.
1: Andersen, è molto importante. Io penso che non sia solo sano per l'orchestra ma anche per il pubblico e per i pubblici diversi di avere anche un repertorio il più ampio possibile, no? Iniziando dal tardo barocco, prima classica, fino proprio alle composizioni di oggi, no? Abbiamo anche recentemente avuto una prima assoluta, e che comunque è anche nella tradizione della Haydn, e qua si deve continuare.
0: Rispetto alla programmazione dell'opera, l'equilibrio fra opera e sinfonico, perché poi appunto la reazione del pubblico sul, diciamo, gli abbonati del sinfonico, gli abbonati dell'opera nel corso degli anni, poi qualche sorpresa ve l'hanno data. Ci sono state stagioni dell'opera molto molto coraggiose, no?
1: Sì.
0: Lei in questo senso, la sua programmazione per quanto riguarda l'opera, come si colloca?
1: Allora, a parte che ovviamente l'opera è molto squilibrata alla sinfonica, perché diciamo la proposta sinfonica è molto più ampia. Abbiamo di solito 4, massimo 5 titoli di opera, e io direi delle 4 che presentiamo questa stagione sono 2 classiconi, direi, e 2 contemporanei, quindi degli ultimi 5 anni, quindi direi abbastanza coraggiosa il 50%.
0: No? Dei contemporanei che cosa farete?
1: Abbiamo Tramontano con La cronaca di un amore, Pasolini Callas, che era una coproduzione anche con Piacenza, che tornerà in questo caso a Trento in gennaio, e poi abbiamo la Anna A sulla Akhmatova della Silvia Colasanti, che diciamo ho avuto la fortuna di poter, come dire, portare avanti durante il mio periodo alla Scala, e quindi sarà la prima volta dopo la Scala arriverà a Bolzano quest'opera, che è stata presentata nel 24. Silvia Colasanti, Paolo Nori, e questo era proprio pensato anche come un progetto ovviamente aperto per tutti, per tutto il pubblico, però con un focus anche proprio su un settore di pubblico che spesso si dimentica. Si parla dei bambini, eccetera, si parla degli adulti, però i teenager, quelli l'età tra i 12 e 18 anni ci dimentichiamo qualche volta, quindi era proprio pensata per licei e così, e quindi la portiamo a Bolzano.
0: Speriamo benissimo. Speriamo. Grazie infinite.
1: Grazie e buon ascolto.
0: Grazie mille. Andrei Comploi, direttore artistico della Haydn, che appunto ci ha raccontato le novità della stagione che lui firma quest'anno, appunto una stagione che la Fondazione Haydn declina, come ci ha detto, sia sul repertorio sinfonico sia sul repertorio operistico, poi con diverse altre iniziative e in diversi concerti, come accade spesso nelle orchestre, le prime parti dell'orchestra poi partecipano come solisti in alcune produzioni. Per esempio appunto Stefano Ferrario oggi aveva appunto questa parte, non era veramente una parte da solista, una piccola parte da solista, però lui è una spalla, e la prossima settimana ci sarò ancora io a presentare il concerto, ci sarà invece un'altra spalla che di nuovo farà, appunto, parteciperà al concerto anche in veste di solista. Dunque, noi arriviamo adesso alla seconda parte dedicata interamente alla Sinfonia Riforma di Mendelssohn, sempre Ivory Bolton sul podio. Ivor Bolton, appunto, una settantina di dischi, una prima parte della sua produzione discografica rivolta molto al repertorio barocco e classico, ma una parte più recente invece rivolta ad un repertorio più romantico. Ci sono per esempio delle recenti interpretazioni di Bolton di sinfonie di Bruckner, ad esempio. Dunque, la sinfonia numero 5, Re maggiore, per orchestra di Felix Mendelssohn Bartholdy, appunto la riforma, opera 107, anche questo il numero d'opera non deve ingannare, perché appunto sono più o meno 30, se non credo qualcosina di più, le opere pubblicate postume. C'è tra le altre cose una sorta di di pasticcio per quanto riguarda la numerazione delle sinfonie di Mendelssohn, perché questa risulta come la sinfonia numero 5, ma in realtà è la seconda delle sue sinfonie, se si esclude tutto quel gruppo di sinfonie per sole e archi che Mendelssohn realizzò quando era veramente veramente molto molto giovane, appunto sinfonie che venivano regolarmente eseguite nei concerti domenicali che il padre di Mendelssohn organizzava nella sua gigantesca casa berlinese. Appunto, seconda delle sue sinfonie, scritta poco prima dell'italiana, che invece porta il numero 4, una decina di anni prima di quella che porta il numero, sinfonia numero 2, e poi ancora prima, credo più o meno 12 anni prima, della sinfonia scozzese che porta il numero 3. Quindi, insomma, no, non bisogna dare retta ai numeri nel caso delle sinfonie di Mendelssohn. Riforma, qual è la riforma? Beh, è la riforma luterana, perché era una sinfonia che voleva celebrare il terzo centenario della Confessione di Augusta, che è uno dei testi fondamentali per la Chiesa protestante, tant'è che all'inizio il titolo della sinfonia era Sinfonia per celebrare una rivoluzione della Chiesa. E Mendelssohn sperava di aumentare il suo prestigio probabilmente nella vita concertistica, nella vita berlinese, ma anche a Parigi, perché la prima era prevista a Parigi con l'orchestra del conservatorio, che però rifiutò la partitura e qualcuno dice che in realtà venne rifiutata per pressione dagli ambienti cattolici. Morale, insomma, la prima arrivò soltanto nel 1832, poi fino alla pubblicazione nel 1868 praticamente venne eseguita pochissimo. Ancora oggi non è sicuramente fra le sinfonie più eseguite, molto meno dell'italiana. E anche qua Mendelssohn non era affatto contento, lui parla di un'opera addirittura completamente fallita, dice non dovrà mai essere pubblicata, tra quei miei pezzi che brucerei più volentieri. Dunque, i quattro movimenti, si comincia con un andante che presenta delle citazioni di canti religiosi, c'è un Magnificat gregoriano, c'è un Amen di Dresda, che è una sorta di formula cadenzale melodica su una scala ascendente di sei note, che se ci fate caso si ritrova nel tema del Graal, del Parzival di Wagner. Poi appunto dopo l'andante del primo movimento c'è sempre nel tema del primo movimento l'Allegro con fuoco, e il fuoco è quello delle lotte religiose. Al termine di questo movimento ritorna l'Amen di Dresda, poi un allegro vivace che è uno scherzo, appunto tipica forma ABA, e poi un andante piuttosto breve che è una sorta di romanza senza parole, molto profondo, molto malinconico, una sorta di meraviglioso recitativo, e poi un quarto movimento che è basato sul corale Ein Festeburg ist unser Gott, scritto uno degli inni più famosi scritti da Martin Lutero, appunto, che viene utilizzato a Mendelssohn e poi ripreso alla fine in modo trionfante, dilatato. Ivory Bolton è tornato sul palco e vi lascio quindi all'ascolto di Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 5 in re maggiore, La Riforma.

0: Il corale che chiude, che aveva aperto l'ultimo movimento, si chiude anche l'ultimo movimento in una forma dilatata con tutta l'orchestra. Così si chiude la riforma, la quinta sinfonia in re minore, opera 107 di Felix Mendelssohn Bartholdy, sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Ivory Bolton, che in questo momento saluta il pubblico numerosissimo a questo primo concerto della stagione sinfonica della Fondazione Haydn. Una stagione sinfonica che vedrà una trentina di concerti, noi ne trasmetteremo diversi, trasmetteremo anche quello della prossima settimana. E un programma questo di questa sera sicuramente particolare, con una prima parte dedicato all'ouverture l'infelicità delusa, l'ouverture dall'opera della burletta, la piccola opera buffa l'infelicità delusa di Haydn, e una cantata Miseri noi, misera patria, di non frequente ascolto, tra l'altro appunto un rapporto, come abbiamo accennato anche con Andrei Comploi, il direttore artistico, un rapporto fra crudezza del testo e invece abilità compositiva nel lenire le ferite che trasparivano dal testo. E poi appunto, sempre nella prima parte, l'ouverture in do maggiore detta delle trombe di Felix Mendelssohn Bartholdy, anche questa pubblicata postuma, la 101, e Infelice, un'aria da una storia particolare, come abbiamo detto, aria di Felix Mendelssohn Bartholdy, con una particolare bellissima parte di violino solista che è stata eseguita dalla spalla di questa sera Stefano Ferrario, che infatti in questo momento prende la sua ulteriore dose di applausi, e poi appunto nella seconda parte la riforma. Io credo che con questo possiamo chiudere il concerto di questa sera, che ricordo ancora una volta è reso possibile anche dalla collaborazione con la provincia autonoma di Bolzano. Ivory Bolton sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Qua l'orchestra ringrazia il direttore, applaudono infervorati i due fortunati del pubblico che siedono dietro l'orchestra in bellissime sedie rosse e che quindi hanno una visione, vedono il direttore davanti e non di spalle come accade sempre, ma poi hanno anche una visione dell'ascolto, una prospettiva di ascolto completamente diversa. Lo dicevo, chiudiamo qua il collegamento, se non prima di ringraziare l'assistenza musicale di Mattias Maier, i tecnici dell'orchestra Thomas Malkenich e Daniele Mistura, e il tecnico di ripresa Daniel Chizzali. E con questo Fabio Cifariello Ciardi vi saluta, ci vedremo la prossima settimana, e grazie Guido, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a te caro Fabio, Fabio Cifariello Ciardi, alle 22:03 minuti, una trentina di secondi. Sì, davvero sono arrivati anche un po' di messaggi per commentare questo concerto di gran classe, dice per Luigi da Padova, da Venezia scusatemi. Bolton è una sicurezza in questo repertorio, l'orchestra Haydn ormai ha raggiunto una qualità di suono con pochi uguali in Italia. Poi c'è un bel messaggio di Flavio, molto colto nel riferimento: buonasera, sto danzando con la voce stupenda di Aspromonte, così come Wordsworth danzava con i Narcisi, riferimento grande poeta inglese della prima metà dell'Ottocento. Con questo noi adesso però ci prepariamo ad entrare rapidamente nella seconda metà della nostra trasmissione.

0: Abbiamo parlato più volte e li incontriamo spesso, queste creature un po' strane che sono gli archivi, negli archivi che conservano storie, che conservano memorie soprattutto, e ce ne sono tantissime delle quali ci occupiamo anche frequentemente: l'archivio nazionale del diario a Pieve Santo Stefano, l'archivio Nono e tanti altri. Ritorniamo oggi a parlare di un archivio molto speciale, l'Archivio Storico Nazionale dei Restauratori Italiani, che è un'istituzione che è stata fondata, credo, intorno al 1995, se non sbaglio le date, ed è un luogo molto particolare, ospitato da un bellissimo castello a Lurano, in provincia di Bergamo, dove sono conservati moltissimi documenti, 36, credo, fondi archivistici diversi, 2 milioni di documenti cartacei e circa 1 milione di fotografie, che documentano l'attività di artisti, li chiamo così, fondamentali per la storia dell'arte, i restauratori, coloro i quali appunto rimettono in vita, riportano a vita le opere che hanno bisogno di ritrovare la loro autenticità. Ebbene, qualche tempo fa l'Archivio Storico Nazionale dei Restauratori Italiani, ASDRI in sigla, ha ricevuto un premio importante dagli European Heritage Awards, e allora questo è un buon motivo per tornare a visitare questo archivio e anche capire un po' l'importanza di questo premio. Lo facciamo insieme a Lanfranco Secco Suardo, che è il presidente dell'associazione Giovanni Secco Suardo, che gestisce l'archivio. Buonasera e bentornato a Lanfranco Secco Suardo, buonasera.
1: Buonasera, eccoci. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora, non so se ho detto dati esatti o inesatti, parlando, esatti?
1: Sì,
0: bene,
1: sì,
0: ogni tanto siamo anche esatti. Senta, ma questo premio, Lanfranco, che cosa significa per voi? È un premio importante, no? Perché riconosce la vostra attività, che ormai appunto è trentennale. Sì. Che cosa significa per voi questo premio?
1: Sì, dunque, per noi è stato sicuramente una grandissima soddisfazione in un momento in cui paradossalmente tutta l'attività dell'archivio, che come lei giustamente dice è un archivio di archivi, sta crescendo, e contemporaneamente invece da parte del nostro ministero sembrerebbe non esserci particolare interesse a quello che questo archivio produce, diciamo così.
0: Parliamo del Ministero della Cultura, vero?
1: Parliamo di quello, esatto. Sì. Al tempo stesso è stato anche molto interessante perché il premio Europa Nostra, che lei citava prima, giustamente in questi anni ha premiato, come dire, delle realizzazioni fisiche di grande merito, di straordinarie, ma in questo caso ha voluto premiare un'attività che ha meno riflettori, e quindi siamo rimasti molto contenti che la commissione, che ha valutato centinaia di progetti, ha capito la straordinaria importanza di questo lavoro che state facendo.
0: Anche perché è un lavoro, sono andato prima a curiosare un database che si chiama res.i, no? Che documenta, è un archivio che tutti possono visitare, no? Che documenta davvero quello che voi avete e ciò che è il valore dei documenti che avete. E ho visto, ci sono delle storie bellissime, proprio delle storie, alcuni dei titolari dei 36 archivi, no? Che dei 36 fondi archivistici sono, io ho definito artisti, perché in effetti i restauratori sono artisti, no?
1: Sì, lo sono in un'accezione della professione del restauratore il più alta possibile, anche se in realtà la nascita del restauro, che la possiamo porre alla fine dell'Ottocento, ha voluto proprio definire che il restauratore non dovrebbe essere un pittore o un artista, bensì un altissimo professionista. Questo viene poi confermato quando l'Italia, primo paese al mondo, fonda l'Istituto Centrale del Restauro,
0: certo.
1: La prima scuola del restauro, sì. Con Cesare Brandi.
0: Certo, fondamentale anche per la vostra storia, no? Per la storia di questo archivio, degli archivi. Quali sono allora i vostri rapporti con questa istituzione fondamentale fondata da Cesare Brandi?
1: L'Istituto Centrale, abbiamo un rapporto di primogenitura, perché in realtà fu proprio l'allora direttore dell'ICR, dell'Istituto Centrale Restauro, Michele Cordaro, che ci chiese di avviare questo progetto insieme anche alla parte accademica dell'università, che allora era rappresentata dalla professoressa Dalla Emiliani, direttrice della scuola di specializzazione in storia dell'arte della Sapienza.
0: Ecco.
1: Stiamo parlando ormai di più di 30 anni fa.
0: Senta, Lanfranco, ma se oggi veniamo all'oggi, no? Senza
1: veniamo
0: ripensare troppo al passato,
1: domani.
0: O possibilmente anche al domani, se un visitatore, se una notte d'inverno un visitatore passasse dalle parti di Lurano, per l'appunto, no? E volesse visitare il vostro archivio, l'Archivio Storico Nazionale, che cosa vedrebbe concretamente, fisicamente proprio?
1: Fisicamente ci sono tutta una serie di sale che prima erano soltanto arredate, o alcune sale le usavamo per dei concerti, adesso completamente occupate da scaffali dove ci sono appunto centinaia di faldoni, tutti ordinati, che contengano tutta la documentazione o anche tutti i rotoli di rilievi e quant'altro.
0: Sì, sì.
1: E gli archivi continuano ad arrivare, e questo è il tema anche.
0: E quindi, diciamo, perché il premio che avete ricevuto è per la ricerca, no? Visto, no? La categoria della ricerca. Quindi tutto questo materiale è, credo, immagino, manna preziosa per studenti, studiosi che vogliono, non lo so, riscoprire, per l'appunto, o studiare più approfonditamente la storia del restauro in Italia. Da
1: certo.
0: Chi viene visitato attualmente l'archivio?
1: Allora, ci sono, come giustamente le diceva, studiosi, studenti e docenti che chiedono sempre informazioni o vengono a consultarlo. Restauratrici e restauratori che devono iniziare dei lavori di restauro e quindi hanno bisogno di avere le informazioni delle anamnesi, come dire, delle opere che devono restaurare.
0: Di determinate opere, certo.
1: E certo, o anche negli ultimi tempi da funzionari delle soprintendenze che devono controllare o autorizzare degli interventi e che non trovano più nei loro archivi il materiale che dovrebbe esserci.
0: Ecco, grazie, perché ci ha fatto capire bene la natura di questa istituzione così importante, che è dedicata a Giovanni Secosuardo, no? Che è stata una figura fondamentale, no? Nella storia.
1: E
0: diciamo
1: che il suo destino che continua.
0: Ecco, attraverso di lei, Lanfranco, e attraverso
1: indegnamente
0: come si dice. Va bene. Prendiamo con cautela questo avvenimento. Appunto, un po' di cautela. Va bene, complimenti allora per questo premio, lunga vita all'Archivio Storico Nazionale dei Restauratori Italiani, caro Lanfranco Secosuardo, e ci rincontreremo un'altra volta, l'abbiamo già fatto qualche mese fa, per seguire un po' l'evoluzione anche del sostegno che speriamo arrivi da parte del Ministero della Cultura anche alla vostra creatura. Va bene, facciamo un appello nel nostro piccolo, insomma. Va bene.
1: Grazie moltissimo.
0: Grazie infinite a lei.
1: E lunga vita a Rai 3.
0: Grazie, grazie mille, Franco.
1: Grazie moltissimo.
0: A presto. Arrivederci. A presto.

0: Questi due movimenti, così contrastanti, come avete sentito, per tono e per affetti, sono la sinfonia corrente, rispettivamente la sinfonia grave, che aprono una magnifica serenata di Alessandro Scarlatti, composta probabilmente intorno al 1701. La serenata a tre voci, Clori, Lidia e Filli, coi violini leuto e basso continuo, come recita la partitura. E abbiamo tratto questo ascolto da un disco recentissimo, uscito nel 2026, quindi nei mesi scorsi, che ospita la registrazione di questa sonata. Grazie all'ingegno, all'estro, alla curiosità di Simone Vallerotonda, un musicista che abbiamo ospitato spesso a Radio 3, che dirige i Bassifondi, un ensemble che lui stesso ha fondato, e naturalmente suona il liuto, che è il suo strumento di elezione, insieme a Valeria La Grotta e Francesca Boncompagni, soprani, e Gaia Petroni. Contralto è il disco del mese di Amadeus che ho qui davanti a me. Ci ha subito incuriositi per poter scoprire un po' meglio questo frutto prezioso della produzione teatrale, diciamo così, anche se la serenata è un genere un po' particolare, e quindi abbiamo invitato Simone Vallerotonda a fare due chiacchiere con noi. Buonasera Simone, bentornato a Radio 3 Suite.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccoci. Allora, partiamo proprio dal genere della serenata, se vuole, Simone,
1: sì.
0: Perché è un genere che si situa un po' a metà, diciamo così, no? Tra l'opera vera e propria, non è in fondo un'opera nel senso pieno del termine, ma non è nemmeno un componimento, diciamo, d'occasione, transitorio, perché insomma ha una sua importanza, in fondo potrebbe essere anche una piccola opera, no? in un certo senso. Che genere è allora a Napoli la serenata tra fine 600 e primo 700?
1: Sì, questa serenata come la serenata in sé, come forma, la collocherei a metà tra l'opera e la cantata.
0: Ecco, appunto.
1: Nel senso che non è un'opera in quanto non ha le scene, ha i personaggi come nell'opera, ma non è in forma scenica. Ha una struttura e una ampiezza maggiori rispetto a quelle della cantata da camera, e quindi diciamo è un po' una via di mezzo tra queste due forme compositive, per quanto in sostanza è come se fosse una mini opera, ecco, la definirei,
0: certo.
1: Una mini opera,
0: certo.
1: Ci sono sono tre personaggi in questa serenata di Scarlatti, e di solito le serenate si differivano dalle cantate in quanto le cantate erano, diciamo, di uso più conviviale, più domestico, mentre le serenate in genere venivano composte per una festività o per un evento solenne, per una ricorrenza,
0: per un'occasione,
1: importante.
0: Insomma.
1: In questo caso, esatto. In questo caso a Napoli venne chiesta a Scarlatti questa serenata nei primissimi anni del Settecento, credo 700 o 701,
0: sì.
1: Per la festività del Corpus Domini.
0: Ecco.
1: Che ricorre a giugno,
0: e quindi è anche un'intersezione tra il sacro e il profano,
1: esatto,
0: in un certo modo, no?
1: Sì, infatti a Palazzo Reale a Napoli, tra le varie festivi, tra le varie feste, i vari componimenti che si venivano eseguiti durante questa grande e solenne giornata, c'è anche appunto questa serenata che probabilmente Scarlatti ha scritto all'occasione, per questo organico particolare, perché lo stesso Palazzo Reale di Napoli offriva questo organico,
0: questo
1: quindi
0: organico.
1: Evidentemente c'era un liutista importante, un liutista molto bravo, di cui non sappiamo il nome, per cui Scarlatti, trovandosi a questo materiale sotto mano, ha scritto questo organico sotto mano, ha scritto una serenata appositamente per due soprani, un contralto, due violini, viola, violoncello e basso continuo, e il liuto, che in questo caso si prende, diciamo, un po' il posto più importante all'interno di tutto il componimento, in quanto dialoga insieme con il soprano in un'area in cui appunto ha la parte scritta da Scarlatti stesso, si dice,
0: certo,
1: obbligata,
0: certo.
1: E
0: quindi, che è una rarità, no?
1: È una rarità,
0: dal
1: di
0: punto
1: fatto
0: di vista.
1: Attualmente, sì, attualmente l'unica serenata, l'unico componimento di Scarlatti che prevede il liuto in organico con una parte scritta.
0: Mm-hmm. Dal punto di vista drammatico, diciamo, noi abbiamo un'azione comunque teatrale, perché la Serenata comunque, no, è in forma rappresentativa, e scopriamo un'azione che comincia all'imbrunire, no? Perché c'è già, si capisce che siamo al tramonto, con Clori, classica figura della pastorella, che non riesce a dormire ed manifesta tutta la sua sofferenza d'amore, no? Viene raggiunta da Lidia, appunto, che nota la malinconia di...
1: Le due principali voci in questo caso, per tutta la prima metà della serenata, sono Clori e Lidia, che si alternano e si, diciamo, confidano e confrontano sulle rispettive pene d'amore, entrambe hanno.
0: Certo. E a loro a un certo punto si unisce Filli, per l'appunto, altro personaggio tipicamente pastorale. E la cosa interessante, Simone, sembra, almeno avendola ascoltata, che poi dopo questo incipit all'imbrunire, insomma, l'incontro tra Clori e Lidia Filli, c'è una specie di, come posso chiamarlo, un dibattito filosofico-sentimentale, no? a tre voci, proprio sulla natura dell'amore, sulle pene che sono causate dalla gelosia, dal timore. No, di non essere amati, eccetera. Quindi anche da un punto di vista testuale, diciamo, è abbastanza originale, no, l'impianto della serenata.
1: Sì, è molto moderna come impostazione, in quanto diciamo, appunto, questo confronto, questa sincerità che le tre voci mettono ognuna a confronto dell'altro, diciamo, come ci catapulta in un discorso quotidiano che avviene tra questi tre personaggi. Diciamo, questa serenata non ha nulla di aulico, non ha nulla di mitologico, non ha nulla di che ha a che fare con con il mito e con la storia in senso grande, ecco. E ci si trova all'interno di queste riflessioni che tutte e tre fanno, e ovviamente con prospettive diverse, diciamo, se la più sofferente è Clori, che esordisce nella serenata mettendo sul piatto tutte le sue sofferenze, tutte le sue turbe, tutte le sue malinconie, viene in parte consolata da Lidia, in parte da parte di Lidia, che è il personaggio un po' più ambiguo dei tre. Se da un lato, diciamo, consola Clori, dall'altra lo vuole quasi convincere che quella sia la natura dell'amore, che quello faccia parte del gioco dell'amore.
0: Certo.
1: Finché non entra in scena Filli, la quale appunto sbaraglia tutte le certezze che finora erano state messe esposte da entrambe, dando la sua prospettiva sull'amore, che è una prospettiva moderna, una prospettiva, se vogliamo, figlia dei tempi, dei primissimi anni del Settecento, ecco. In cui, diciamo, tutto l'aspetto meno dicibile, diciamo, di tutta quella sfera del libertinismo che faceva parte anche della società più aristocratica del tempo, è appunto viene descritto e difeso da Filli.
0: Certo, allora noi ascoltiamo
1: tutti i paralleli
0: certo,
1: sui fiori, sulla natura caduca dell'amore, sull'invito a cogliere l'attimo del piacere.
0: Ecco, io vorrei però ascoltare un altro brano, il primo brano di vocale dei due che spero riusciremo ad ascoltare, che è proprio, diciamo, quasi una sorta di conclusione naturale di un'ideale prima parte, no? Non ci sono atti, perché la serenata non è divisa in atti, naturalmente.
1: È un flusso continuo.
0: Esatto, è un duetto. Se turbato rimiro il mio bene, se lontano ha il mio fuoco la sfera, in cui appunto le due amiche, no? Si scambiano le pene, no? La pena della gelosia, la pena della lontananza. Allora ascoltiamo, Simone, questo duetto, e poi continuiamo a parlare, a indagare questa serenata.

0: Bellissimo, bellissimo davvero, intriso di affetti malinconici e un po' dolenti, questo duetto tra Clori e Lidia, se turbato rimiro il mio bene, se lontano è il mio fuoco, la sfera, tratto dalla serenata tre voci Clori, Lidia e Filli di Alessandro Scarlatti, in questa incisione dei bassifondi, l'ensemble i bassifondi con Simone Vadarotonda, direzione liuto, e con le voci, le citiamo tutti e tre, Valeria La Grotta, Francesca Boncompagni e Gaia Petrone. Ecco, Simone Vadarotonda, che cosa ha attratto davvero la sua attenzione questa serenata, al punto da volerla registrare, incidere, eseguire, no? Perché lei si è molto misurato. Io credo che, se non sbaglio, il manoscritto, no, di questa serenata sia conservato a Bruxelles, no? E quindi lei, sì, sarà andato a cogliere il manoscritto e ci avrà lavorato su. In che modo?
1: Sì, fortunatamente adesso è tutto accessibile online.
0: Sì, sì, quindi, dicevo, metaforicamente a Bruxelles.
1: Sì, ci siamo confrontati con gli originali, grazie anche alla collaborazione che abbiamo avuto con l'archivio della cantata italiana, guidato da Teresa Gialdroni, che ringrazio e saluto qui pubblicamente. Il motivo che ci ha spinto a approfondire questa serenata innanzitutto è l'unicum che ha al suo interno dell'aria con il liuto obbligato.
0: Certo.
1: Siccome la ricerca della musica, diciamo, il motore dei bassifondi è quello di cercare e di proporre musica meno nota e spesso inedita, legata al mondo del liuto, della famiglia del liuto in senso lato, che ovviamente sono gli strumenti che suoniamo,
0: certo,
1: e che suono io
0: e che lei stesso
1: per cui
0: suona.
1: Diciamo, esatto, quindi avere per la prima volta trovare una serenata di Scarlatti che ha al suo interno un'aria con il liuto obbligato è stato sicuramente
0: motivo
1: principale
0: di attrazione,
1: che si è poi unito al fatto della ricorrenza del trecentenario,
0: certo,
1: che ricorreva l'anno scorso, per cui diciamo queste due motivazioni ci hanno fatto lavorare a questa musica inedita. L'abbiamo studiata, trascritta e eseguita, devo dire anche fortunatamente per la prima volta in Italia, in ben 12 date, che non è scontato,
0: nei
1: posti più importanti del panorama della musica antica in Italia.
0: Certo,
1: sì.
0: Certo, ma ci sono anche tanti motivi di originalità, a parte appunto questa specie di dibattito filosofico, appunto. Ma poi c'è questa curiosa sinfonia, noi abbiamo ascoltato soltanto la prima metà, che in realtà è una sinfonia quadripartita, no? Sinfonia corrente, grave, presto e grave, quindi è un modello abbastanza insolito, una sinfonia in quattro movimenti.
1: Sì, è una sorta di, sì, infatti, diciamo, è chiamata sinfonia, ma sembra più una suite, un'alternanza
0: di danze
1: contrastanti. Inizia con questa sorta di brano in tre, molto spiccato, allegro e vivace, e al suo interno ci sono, all'interno di questa quadripartita sinfonia, ci sono degli stili differenti, cioè il grave corelliano, la traccia 4 del disco, che è proprio un esempio di scrittura in stile corelliano romano,
0: come se fosse una sonata da camera, insomma, in un certo modo.
1: Esatto, sì, diciamo, la bellezza a volte di questa in generale delle serenate, in particolare di questa, è che è una forma un po' ibrida che ogni compositore utilizza per sperimentare anche, no, delle possibili variazioni alla consueta e canonica forma accademica.
0: Bene.
1: Per cui questa sinfonia ne è l'esempio.
0: Ne è l'esempio. Poi ci sono anche dei recitativi che in realtà sono molto curati, no? Non sono i semplici recitativi da opera comica, che semplici poi non sono mai, ma insomma, no, sono molto elaborati e molto curati.
1: Infatti,
0: proprio forse per quel carattere anfibio, no, che ha la serenata rispetto ai generi della cantata e appunto della serenata medesima e dell'opera, insomma. Bene, allora credo che potremmo congedarci, se è d'accordo Simone, con un'aria completamente diversa però rispetto a quel duetto un po' arcadico pastorale, no, che abbiamo ascoltato prima, perché è una vera e propria aria di furore secondo le tipologie canoniche, no? Dell'aria 6 e 700esca, che è Il mar mi chiuda nel vasto Sen, no? E che è proprio appunto un'aria di grande veemenza anche ritmica, no? E dinamica, sì. E agogica. Chi la canta? Perché non ho visto i ruoli.
1: La
0: disco.
1: Canta in questo caso Valeria La Grotta, che rappresenta Filli, ed è l'aria con il liuto obbligato.
0: Esattamente,
1: questa è l'aria importante.
0: Mica l'abbiamo scelta a caso, ovviamente.
1: Ovviamente.
0: Va bene. Sì. Allora, spero ci siano altre occasioni per poter ascoltare questa serenata a tre voci da Alessandro Scarlatti. Ci congediamo appunto con questa aria di furore, ringraziando di cuore Simone Valle Rotonda. Buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

Un caso speciale, dunque, di dialogo tra la voce solista e il liuto, questo che ha immaginato Alessandro Scarlatti nello scrivere quest'area di furore, il mar mi chiuda nel vasto Sen, che abbiamo ascoltato da questa incisione recente della serenata a tre voci Clori, Lidia e Filli dello stesso Scarlatti, con Simone Vallerotonda a liuto e Valeria La Grotta, in questo caso, alla voce, l'ensemble I Bassi Fondi. Abbiamo fatto anche noi qualche piccola scoperta di novità. 22:38 qui dalle nostre parti, e noi adesso andiamo in giro per mostre. Sapete che è una delle cose che amiamo più fare, per andare a scoprire mostre di pittura, di arti visive, di fotografia. Questa volta Monica D'Onofrio è andata ad intervistare la fotografa Fabiola Ferrero insieme a Roberta Forlini per una mostra molto interessante che è in corso al Museo di Roma in Trastevere fino al 22 di novembre.

Non è la prima volta che gli ascoltatori di Radio 3 Suite mi seguono al Museo di Roma in Trastevere per fare un incontro con la fotografia latinoamericana. L'occasione questa volta, come è accaduto in passato, è la mostra dedicata alla vincitrice del premio ILA Fotografia, che è appunto promosso dall'ILA, che è Organizzazione Internazionale Latinoamericana. Quest'anno la vincitrice e protagonista di questa mostra è Fabiola Ferrero, e il titolo della sua mostra è Las Grietas, sulle tracce di una fantasia. E tutto in passato è la mostra dedicata alla vincitrice del premio ILA Fotografia, che è appunto promosso dall'ILA, che è Organizzazione Internazionale Latinoamericana. Quest'anno la vincitrice e protagonista di questa mostra è Fabiola Ferrero, e il titolo della sua mostra è Las Grietas, sulle tracce di una fantasia, e sarà visitabile appunto al Museo di Roma in Trastevere fino al prossimo 22 novembre. Intanto

0: poi del concorso è quella anche di delle occasioni, diciamo, del concorso è anche di quella di fare una residenza a Roma e produrre un lavoro specifico che poi viene messo in mostra. Ma di tutto questo parleremo muovendoci nelle quattro sezioni della mostra. Allora, intanto benvenuta Fabiola Ferrero, benvenuta in questo spazio di Radio 3.
1: Ciao, grazie mille.
0: Allora, iniziamo dalla traduzione di questo titolo, Las Grietas, perché Las Grietas vuol dire crepe in senso letterale, perché sono crepe nei muri, crepe nei monumenti, ma ha ovviamente anche un significato metaforico, perché sono quelle fratture che intervengono nella vita delle persone anche.
1: Sì, sono le fratture sociali, politiche, fratture anche dello spirito, diciamo, emozionali anche.
0: La prima sezione, che si intitola Whispering Walls, che in una traduzione italiana vuol dire mura che sussurrano, è relativa a una attualità molto bruciante, perché sappiamo che in Venezuela proprio quest'anno c'è stato un terremoto di proporzioni enormi, con grandi devastazioni, e quindi immagino che questa sezione, forse non prevista inizialmente, sia nata da un'urgenza.
1: Sì, effettivamente non è stata prevista all'inizio, però adesso, come fotoperiodista, fotogiornalista che sono, non potevo parlare del mio paese senza anche parlare di questa tragedia che abbiamo vissuto in Venezuela il 24 giugno. E quindi questa prima sezione è dedicata completamente al terremoto e alle vittime del terremoto, quindi sono immagini della Guaira post terremoto, il primo mese post terremoto.
0: Tu eri lì quando c'è stato il terremoto?
1: Non in La Guaira, però sì, in Venezuela, ero in un'altra parte che si chiama Yaracuy, che anche è stato colpito, non tanto come La Guaira però, e quindi dallo stesso giorno, dal giorno dopo, la mattina dopo il terremoto, ero già alla Guaira e sono stata lì per un mese.
0: Prima di commentare alcune di queste fotografie, guardarle nel dettaglio, tu hai detto che sei una fotogiornalista, quindi hai avuto l'urgenza di recarti nel luogo della tragedia. Qual è il primo impatto, il primo atteggiamento con cui un fotografo si pone di fronte a scenari così devastanti emotivamente?
1: Penso che per i primi giorni, anche per le prime settimane, devi lasciare un po' l'emozione fuori e devi essere molto, trovare concentrazione per veramente poter lavorare, perché sennò quando vedi queste immagini che sono in realtà molto molto forti, è un po' difficile lavorare. Quindi io direi che quel mese lì io ho provato di fare respirazioni, diciamo, scusate il mio italiano, e rimanere un po' serena di fronte a questa realtà che il mio paese e anche amici abbiamo vissuto.
0: Senti, il titolo di questa sezione ti è stato suggerito da una persona?
1: Sì, è una volontaria che si chiama Oriana Anyanguren, e c'è un ritratto di lei in questa mostra, e lei cercava delle persone vive dentro dei palazzi che sono stati distrutti, e lei cercava per ore, perché sentiva, lei ascoltava delle voci dentro di questi palazzi, e tante volte lei ha arrivato a persone che in realtà erano già morte, quindi lei diceva che sembrava che questi palazzi parlavano, e da di qua che viene questa frase.
0: Muoviamoci un pochino tra queste fotografie e ci soffermiamo, perché appunto ci sono tante fotografie che rappresentano questi palazzi distrutti, e una cosa che impressiona sempre quando ci sono tragedie di questo tipo sono questi scheletri di palazzi attraverso i quali poi si vedono scene di intimità, perché uno entra in un modo tragico, ma da queste appunto crepe, da queste fessure, entra a vedere degli squarci della vita di tutti i giorni, pezzi di luoghi privati.
1: Sì, sì, sì, infatti l'intimità delle persone è stata completamente pubblica in questi palazzi che rimanevano un po' non completamente distrutti, ma poi anche l'intimità e la vita pubblica in quel momento lì è stato tutto un po' mischiato, e c'erano piccoli

0: I momenti che anche a me sembrano molto intimi, per esempio c'è questa foto di una donna che fa una preghiera da dentro di una macchina, e questo secondo me è un po' il mood, l'atmosfera che c'era in questi giorni dopo il terremoto, che era tutto silenzioso, tutti che facevano preghiere dappertutto in La Guaira, tutto molto intimo, ma allo stesso tempo tutti nello spazio pubblico, perché è stato tutto lo spazio intimo distrutto.
1: E ci sono anche, appunto, tu hai fatto riferimento a queste immagini di preghiera, ma ci sono anche altre immagini religiose in un paese dove questo aspetto non è irrilevante.
0: Sì, esatto, e anche quelle giorni dopo il terremoto si è sentito moltissimo, la presenza religiosa era abbastanza chiara.
1: Senti, ti faccio una domanda, questa un po' teorica e anche un po' provocatoria, che in fondo si collega alla prima che ti ho posto. Quando un fotografo si pone di fronte a queste tragedie, come si evita, perché credo che sia eticamente un po' necessario evitarlo, l'aspetto estetizzante?
0: Sì, anch'io, cioè questa è una domanda che mi sa dobbiamo tutte farla, tutti i giornalisti, perché come si dice, balance?
1: Un equilibrio.
0: Un equilibrio molto difficile di trovare fra l'estetizzazione, dire farlo troppo bello quando c'è una tragedia, ma anche c'è l'altro, che è essere così diretto che allora lasci la dignità, in spagnolo, delle persone che di cui stai parlando. E secondo me è sempre, prima di pensare se questa persona fosse mia mamma o mio fratello, cosa ne penso di questa foto, di come questo momento è stato registrato. Quindi per me la cosa più importante prima è la dignità.
1: La dignità.
0: Dignità, grazie. Ma poi l'estetizzazione è sempre, quando si parla di fotografia, è sempre un po' presente, deve avere cioè la luce, la composizione, è tutto parte di un linguaggio. Deve essere anche un po' lì. No?
1: Certo, per esempio c'è questa foto, e poi lasciamo questa sezione, di un uomo seduto di fronte al mare, e che è indubbiamente una bellissima foto, è una foto che, se non fosse in questo contesto, uno potrebbe attribuire a tutt'altra sensazione, potrebbe essere semplicemente una persona che si prende un momento di pausa e di meditazione di fronte a un mare bello.
0: Ma anche nella tragedia si può trovare un momento di pace e di contemplazione, diciamo. Per me questa immagine è questo, è una donna che di fronte a...
1: Una donna, io sì. Di spalle, scusa, non avevo visto...
0: No, sì, io ricordo perché ero lì, sì, ma infatti non si vede bene se è un uomo o una donna. Però dietro le spalle questa donna c'erano tutte le palazzi che sono stati distrutti. Quindi da un lato c'è questa tragedia, ma io a un certo punto ho visto questo mare bellissimo, che anche c'è questo contrasto, e c'era questa donna che secondo me sembrava che piangeva un po', ma c'è questo piccolo momento di silenzio e contemplazione che anche in questi momenti si possono trovare. E per me è importante che anche questo si fa vedere.

0: Fabiola Ferrero. Adesso ci muoviamo in un'altra stanza del Museo di Roma in Trastevere, dove vengono proposte due sezioni apparentemente contrastanti, ma in realtà che hanno un legame profondo. Allora, la prima si intitola I Can't Hear the Birds e fa un po' riferimento, vogliamo dire, alla delusione della tua generazione o comunque alle aspettative non del tutto soddisfatte della tua generazione, perché vi avevano fatto credere in un paese lanciato verso il futuro, verso la prosperità, verso la ricchezza, e poi non è stato esattamente così.
1: Sì, sì, diciamo che noi che siamo nati negli anni 90 siamo tutti cresciuti con quest'idea che il Venezuela c'era il paese dove il futuro era lì per tutti, e invece no, non abbiamo mai visto questo paese veramente, e queste foto in realtà sono tutti del presente, diciamo dell'anno 2017 fino al 2024, quindi è una cronica degli anni più forti della crisi venezuelana, ma che è partito sempre dalla domanda di ma dove si trova veramente questo paese di cui i nostri genitori parlavano tanto, questo paese grandioso dove tutto era possibile. Invece noi, la nostra generazione, quando esci da casa quello che trovi è un paese molto molto diverso.
0: Vuoi scegliere per noi uno o due immagini che restituiscono quello che stai dicendo?
1: E allora, questa immagine che sembra una piscina di libri distrutti è in realtà la biblioteca di una università molto importante in Venezuela, e lì si trovavano tantissima ricerca scientifica e anni di ricerca sul Venezuela e su tante cose importanti, e invece adesso tutta questa ricerca, questi libri sono stati distrutti e abbandonati e si hanno perso completamente, perché non hanno nemmeno un backup digitale, non esiste in digitale. E quindi per me questa foto non parla solo della distruzione dell'architettura, ma anche di questa idea di progresso che c'era molto presente in Venezuela.
0: Quindi anche qui crepe nel sistema sociale soprattutto. E poi c'è anche una vetrina in cui ci sono delle fotografie più intime, perché sono delle fotografie amatoriali quasi, insomma comunque sono delle fotografie del formato che normalmente si conserva nelle famiglie.
1: Sì, sono fotografie che ho cercato di diversi negli album familiari di diverse famiglie in Venezuela, ma per me è importante anche che quando vediamo la memoria e la storia, la memoria storica e la memoria collettiva, non la vediamo come questo universo fisso dove è così e poi nel presente tutto è distrutto, il passato è bello e il presente è distrutto. Quest'idea a me non mi piace, quindi voglio cercare di vedere questa memoria e fare domande su questa memoria. E questa memoria vera completamente, o c'è anche qualche finzione dentro queste immagini, questi ricordi?
0: Senti, questo titolo cosa volevi significare con questo titolo?
1: I Can Hear the Birds, che in spagnolo si dice Noigo los pájaros, fa parte di un poema che a me piace tantissimo, che si chiama Debo estar lejos, e parla di quando sei molto lontano che non puoi ascoltare gli uccelli, che normalmente se sei a casa tua tu puoi ascoltare, quando tu ti allontani non puoi ascoltarlo più. Quindi quest'idea di essere lontano da casa, anche in questo caso, anche se rimane in Venezuela, quest'idea di la casa si è rotta, quindi non puoi ascoltare quegli uccelli che in realtà è la memoria.
0: Senti, sul lato opposto apparentemente ci troviamo di fronte a Payet e Lustrini, perché è una sezione, dillo tu il titolo in spagnolo,
1: Reinas,
0: reginette, di fratto sono le reginette di bellezza, che in Venezuela hanno avuto sempre un grande successo. Forse anche questo era un po' una forma di paravento per oscurare una realtà, oppure semplicemente un gioco che fa parte della cultura. Spiegacelo un po' meglio.
1: Beh, secondo me le reginette di bellezza storicamente in Venezuela facevano parte di una narrativa di paese, quindi queste donne glamurose erano in realtà una rappresentazione del paese che Venezuela voleva essere, quindi il glamour, essere internazionali e tutta questa narrativa che si è impulsata nella seconda metà del XX secolo, che è stato anche molto collegata col petrolio, col potere, quindi questo performance di potere che si vede in un modo, diciamo, maschile di una maniera. Qua invece c'è un performance diverso e femminile che cerca di fabbricare la stessa narrativa, che è: siamo questo paese grandioso. E quindi è questo, se anche le foto sono del presente, è la stessa domanda: è cosa rimane oggi di questa idea di paese che è stata costruita dagli anni 50 fino adesso.
0: Addirittura si vedono bambine.
1: Sì, ci sono tantissime bambine nel mondo dei concorsi di bellezza in Venezuela, anzi quella, la più giovane che ho conosciuto, aveva appena 3 anni.
0: Ma è una realtà che ancora esiste?
1: Tantissimo, è per questo anche che ho cominciato la ricerca e non ho potuto, volevo continuare, perché in solo 5-6 mesi sono andata a più di 27 concorsi di bellezza, quindi ogni settimana ci sono dei concorsi, e questo che sembra che non esiste più e il mondo è già in un'altra direzione, invece in Venezuela è un universo enorme ancora.

0: Fabiola Ferrero, adesso entriamo nell'ultima sala della mostra, la sala che dà conto della tua permanenza romana, perché come dicevamo che questo concorso dell'organizzazione dell'ILA, l'Organizzazione Internazionale Latinoamericana, comporta un lavoro in residence, insomma praticamente sei stata alcune settimane a Roma, e qui il tema del potere e anche quello delle crepe tornano evidenti. Su una parete pezzi legati all'archeologia o comunque al passato millenario di Roma, e sull'altro fotografie di corpi. Ecco, ce lo vuoi raccontare?
1: Sì, diciamo che questo, che è un lavoro molto più piccolo e esteticamente più semplice che gli altri sono progetti documentali, diciamo. Questo è un po' più concettuale, ma alla fine è sempre la stessa ricerca, che è fare domande a queste performance di potere. E quindi, come dice qua nel testo della sala, io volevo cercare la stanchezza contro la forza rappresentativa, la tenerezza contro la presunzione di durezza, la intimità, la carezza, tutto quello che è contrario al monumento.
0: Infatti si chiama Contramonumento questo progetto. Ecco, perché appunto le statue sicuramente immortalano nella maggior parte dei casi figure di potere, corpi virili, muscolose, si sono fatti di materiali come il marmo, quindi materiali duri destinati a mantenersi nel tempo, però non è esattamente così, perché poi anche le statue, in modo diverso dai corpi umani, però subiscono il passare del tempo, quindi si crepano, vengono a volte anche distrutte, vandalizzate, diventano cefale, perdono pezzi di corpi.
1: Sì, esatto, di fronte a questa pretensione di forza infinita, in realtà alla fine anche il marmo ti parla della fragilità e del tempo che passa.
0: E poi appunto dall'altra parte invece ci sono tutti corpi, soprattutto sono fotografie, anche queste, c'è anche molta pelle, no? E anche giochi molto col bianco, che è il colore per antonomasia del marmo, però è anche qui invece il colore che copre questi corpi anche attraverso dei veli che si muovono con il vento.
1: Sì, e anche sono tutte donne, quindi il corpo femminile, o l'immagine, la fotografia femminile, con l'imperfezione della pelle, con il movimento, con l'intimità, la stanchezza e tutto questo che fa il contramonumento.
0: Al centro un video in cui c'è una donna che a occhi chiusi o socchiusi respira. Ecco, cosa vuoi suggerire con questo respiro?
1: E anche lì c'è il contramonumento. Il monumento non respira, non esiste veramente, è solo il performance. E in questo caso c'è la donna che sì, esiste, fragile, anche forte, però viva.
0: Sono un po' anche quei palazzi che sussurrano, insomma, c'è questo spirito no, che trascende a volte le cose e le persone, che è come se fosse un'anima che attraversa il mondo.
1: Sì, grazie, infatti non l'avevo pensato, però sì, cominciamo con un sussurro, finiamo la mostra anche con un sussurro.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

0: E ora qualche parola con Roberta Forlini, che ci racconta, che fa parte insomma dello staff del premio ILA Fotografia, e ci racconta qualcosa su questo premio che noi abbiamo seguito negli anni e che rappresenta una grossa opportunità sia per conoscere dei fotografi che forse difficilmente sarebbero arrivati in Italia per la loro giovane età eccetera, ma anche tutto un universo, quello della fotografia appunto latinoamericana, che forse non è così noto ai più. Ecco, ci racconti un po' lo spirito di questo premio e cosa comporta. Abbiamo già detto con Fabiola Ferrero che sicuramente comporta una residenza di alcune settimane in Italia, che poi si traduce in un lavoro che qui abbiamo visto anche esposto.
1: Io sono parte della segreteria culturale dell'ILA, che dal 2008 organizza questo premio di fotografia con l'obiettivo di valorizzare la fotografia contemporanea latinoamericana e favorire quindi uno scambio, la creazione di una rete italo-latino-americana per fotografi under 40 che magari non hanno grande visibilità in Italia. Negli anni abbiamo visto passare fotografi provenienti da molti paesi, dal Venezuela per esempio, come nel caso di Fabiola, Perù, Colombia, e tutti hanno portato il loro sguardo a scrutare la città di Roma. La cosa interessante è una sorta di sfida, un desafio, come l'hanno definita molti dei nostri fotografi, è quella di guardare, fornire uno sguardo diverso del contesto in cui si trovano a lavorare. Ma al di là di questo, il premio vuole essere un'occasione per valorizzare i linguaggi della fotografia contemporanea latinoamericana e mettere in rete, appunto, come dicevamo prima, e dare un'opportunità di crescita.
0: Bene, grazie. Allora io invito tutti gli ascoltatori di Radio 3 Suite che sono a Roma o che passano da Roma a visitare questa mostra che si intitola Las Grietas, sulle tracce di una fantasia. È una mostra personale della fotografa venezuelana Fabiola Ferrero, sarà visitabile al Museo di Roma in Trastevere fino al prossimo 22 novembre e appunto rientra in tutte le iniziative dell'ILA, l'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana, che ogni anno indice appunto un premio fotografia, ILA Fotografia. Grazie.
1: Grazie a voi.

Non poteva esserci conclusione migliore per questa intervista e per questa visita che Monica D'Onofrio ha fatto alla mostra di Fabiola Ferrero, che vi ricordo appunto è ancora in corso al museo in Trastevere. Abbiamo ascoltato infatti un'improvvisazione, insomma metà scritta, metà no, di Gabriela Montero, pianista, compositrice venezuelana per l'appunto, che ha lavorato intorno all'invenzione a due voci in re minore BFV 775 di Johann Sebastian Bach, che ha giocato appunto con gli echi bacchiani, come hanno fatto tanti compositori pianisti non soltanto prima di lei. Le scelte musicali che avete ascoltato e che hanno accompagnato questa visita e questa intervista con Fabiola Ferrero sono state curate da Mariana Gallerano, che ha scelto appunto molte musiche legate al mondo venezuelano, come le pagine di Vicente Sojo, di Antonio Lauro, e poi c'era naturalmente Heitor Villa-Lobos ad un certo punto, a Proldo Bebè, che venezuelano non è, ma ci stava comunque benissimo. Allora, 23:11 minuti da queste parti e noi ci avviamo verso la conclusione di Radio 3 Suite. Mancano ancora una cinquantina di minuti per la verità e noi di solito il martedì facciamo insieme ad Attilio Fortunato una operazione di pittura, diciamo così, di pittura musicale, perché mettiamo insieme una galleria di ritratti musicali, ritratti musicali dedicati agli interpreti del nostro tempo, interpreti musicali naturalmente del nostro tempo. E oggi la scelta, che c'è stata per la verità ispirata addirittura da Monica D'Onofrio in persona, cade su Isabelle Faust. Che cosa dire? Beh, senza fare troppi giri, è una delle maggiori interpreti appunto del nostro tempo, violinista, la conoscerete, l'avrete anche ascoltata dal vivo qualche volta, grazie al cielo ci visita assai spesso in Italia, è una delle ospiti per esempio dei Suoni delle Dolomiti, il festival creato da Mario Brunello, è una grande camminatrice, lo posso testimoniare anche personalmente, è nata nel 1972, ha cominciato a suonare il violino a 5 anni, il suo grande maestro è stato Christoph Poppen, dovremmo affrontare la figura di questo musicista ma ora non in questo momento. A 15 anni Isabelle Faust ha vinto il concorso Mozart di Augusta, nel 93, pochi anni dopo, ancora giovanissima, a 21 anni, è stata la prima violinista tedesca a vincere il premio Paganini di Genova, e da lì in poi insomma la sua strada è sempre stata in ascesa. Riusciremo a dare in questi 50 minuti scarsi solo un ritratto parziale dell'immenso repertorio che ha già accumulato Isabelle Faust, che va da Bach fino ai compositori del nostro tempo. Ha una spiccata attitudine anche per la musica nuova, per la musica del nostro tempo, ma oggi non arriveremo a questo traguardo, perché cominciamo in realtà con un ascolto che è molto in là e molto indietro nel tempo, perché Isabelle Faust ha eseguito in maniera assolutamente precisa dal punto di vista filologico e dal punto di vista anche della resa degli affetti una delle pagine violinistiche impressionanti, più impressionanti della storia del violino, la famosa Passacaglia in Sol minore di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, compositore nato nel 1644, scomparso nel 1704, e questa Passacaglia chiude in realtà una straordinaria raccolta per violino solo e basso continuo e organo, in particolare le 15 sonate dei Misterio del Rosario, le Rosenkranz Sonaten, come vengono definite nella partitura originale, partitura nata probabilmente entro il 1676. Adesso non vi intrattengo troppo sulla natura delle Rosenkranz Sonaten, perché mi preme farvi ascoltare questa Passacaglia che chiude la serie delle 15, e vi do soltanto una indicazione, perché le sonate, che sono divise in tre grandi parti, le sonate che riguardano i misteri gioiosi, i misteri dolorosi e poi i misteri gloriosi, secondo la liturgia, diciamo, fissata dai domenicani in epoca medievale, beh, questa Passacaglia in realtà ritorna un po' alle origini anche della scrittura violinistica. È una Passacaglia, dunque,
anche un tema con variazioni. L'accordatura del violino ritorna ad essere quella classica, perché ogni sonata prevede un'accordatura diversa. È un brano apparentemente virtuosistico, ma con una profondità di sentimenti e di affetti davvero inusitata. C'è un'immagine che in qualche modo illustra. Ognuna di queste sonate ha un'illustrazione nella partitura originale. In questo caso, sul manoscritto, troviamo semplicemente un angelo custode che tiene per mano un bambino.

conclusione sorprendente di questa passacaglia, la celeberrima passacaglia dalle Rosenkranzsonaten di Ignaz von Bieber, perché si ritorna alla tonalità d'impianto, diciamo così, dopo le incursioni modali determinate da questo tetraccordo discendente. L'avete sentito, questo tema, questa cellula tematica ricorrente. Ogni volta che viene esposta quella cellula c'è una variazione diversa e differente che spinge poi l'invenzione musicale verso questo finale, dove sembra poi di ritrovare una specie di speranza, di pace, dopo tutto l'itinerario delle Rosenkranzsonaten, delle 15 sonate del Rosario, ognuna delle quali prevede, lo ha previsto von Bieber, una scordatura, quindi un'accordatura diversa. Del resto Bieber era maestro nella scordatura, basterebbe pensare a quella sua famosa battaglia che riproduce il suono di un'ideale battaglia, quando lo stesso Bieber prevede appunto accordature diverse, pergamene infilate sotto le corde dei violini e tecniche del battuto e del ribattuto. Insomma, è stato un grande compositore rivoluzionario della sua epoca. Isabelle Faust ha eseguito questa passacaglia con una sensibilità, a parte un'abilità assolutamente impeccabile dal punto di vista proprio dell'intonazione, del fraseggio, del legato e dello staccato, ma con una forza proprio di affetti che ha veramente pochi eguali nel panorama interpretativo del nostro tempo. E dovremo fare molti salti in questa mezz'oretta ancora che abbiamo. Trascuro tutta una serie di altre incisioni che Isabelle Faust ha dedicato alla musica antica, e con questo termine, insomma, un po' generico, si intendono epoche anche molto diverse. Questa incisione in particolare con il suo violino Jacobus Steiner. Solitamente Isabelle Faust usa un altro violino, un violino magnifico, lo Stradivari Bella Addormentata del 1704, in questo caso però per un disco dedicato essenzialmente ai compositori del 600 ha usato uno Jacobus Steiner del 1658, anche per significare l'attenzione filologica di Isabelle Faust agli strumenti e ai repertori che con questi strumenti vengono eseguiti. Questo disco, si intitola Solo, prevede e ospita compositori noti e meno noti: Nicola Matteis, ad esempio, Johann Georg Piesendel, Louis Gabriel Guillemin, Johann Josef Wilsmeier. C'è anche un bellissimo disco dedicato a Antonio Pietro Locatelli, per esempio, che adesso non possiamo ascoltare, e approdiamo a Beethoven e a una fortunatissima incisione di Isabelle Faust insieme a Alexander Melnikov di tutte le 10 sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven. Ne ho scelta una, la sonata numero 4, che forse non è tra le più popolari, anzi nel gruppo delle 10, le sonate per violino e pianoforte numero 4 in la minore, l'opera 23, nata esattamente nel 1800, pubblicata l'anno successivo nel 1801, perché è una delle sonate più formalmente originali, anche un po' imprevedibili di tutta la raccolta, esclusa ovviamente la gigantesca sonata Kreutzer che oggi non possiamo ascoltare. E ho scelto il secondo dei tre movimenti in cui è articolata questa sonata, perché è uno scherzo. Formalmente la denominazione è in realtà andante scherzoso più allegretto, che è un particolarissimo pezzo di musica, perché nonostante occupi in qualche modo la posizione dello scherzo, in realtà è strutturata esattamente come in forma sonata. C'è primo tema, un tema di collegamento in forma di esposizione, ed è una piccola la fuga a tre voci. Già l'inserimento della fuga avviene, come sentite, proprio nel 1800 nel grande catalogo creativo di Beethoven. Poi un secondo tema, un tema di conclusione quasi brillante, giocoso, quasi rossiniano, e poi ci sono uno sviluppo basato soltanto sul primo tema, e poi un tema di collegamento e alla fine la riesposizione. Sono circa 7 minuti di musica assolutamente imprevedibili dal punto di vista formale. E allora vi proporrei l'ascolto di questo movimento, proprio l'andante scherzoso più allegretto, dalla sonata numero 4 in la minore per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven, con Isabelle Faust al violino e Alexander Melnikov al pianoforte.

E beh, davvero la grande qualità di Isabelle Faust è proprio quella, come dicevamo prima, di riuscire ad estrarre da qualsiasi brano lei affronti gli umori più contrastanti e differenti. Riesce a passare con grande semplicità anche, no? Di trasformazione, di metamorfosi, dalla profondità seriosa di certi passaggi magari nel registro medio-grave del violino, fino a, come è accaduto in questo movimento, il secondo movimento della sonata numero 4 in La minore per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven, e questi umori invece brillanti, virtuosistici, umoristici per l'appunto, che non mancano quasi mai nell'immaginazione formale di Beethoven. In questo caso il suo complice in questo gioco era il pianista Alexander Mielnikov, che è un suo compagno di strada molto molto affezionato. Sì, suonano spesso insieme in duo, anche in trio e in quartetto e in quintetto. E questo Beethoven così insolito, così obliquo, così irregolare, informale anche in un certo senso, è proprio il pane per i denti di Isabelle Faust, che riesce comunque a creare un'unità stilistica anche laddove sembra non esserci, una incisione davvero esemplare, tratta poi dalla incisione delle 10 sonate per violino e pianoforte di Beethoven, che è una delle edizioni di riferimento, io direi almeno della modernità, diciamo così, o degli anni 2000. Un'altra prova molto sperimentale quasi che fa Isabelle Faust è quella che affronta spesso e volentieri con i suoi compagni di viaggio. C'è un bellissimo disco in trio di Isabelle Faust con Mielnikov e con Jean-Guyen Queyras, un grande violoncellista, e poi c'è questa incisione che ho qui davanti a me, l'ho scelta per questo, insieme ad altri meravigliosi compagni di viaggio, perché insieme a lei suonano Anna-Katharina Schreiber, violino, Antoine Tamestit alla viola, Queyras appunto al violoncello e ancora Mielnikov al pianoforte. Per fare cosa? Per regalarci una esecuzione quasi unica, irripetibile in un certo senso, del leggendario quintetto per pianoforte e archi di Robert Schumann, l'opera 44, anno di nascita 1842, l'anno che Schumann riserva, come saprete, quasi esclusivamente alla musica da camera, dopo aver affrontato il suo decennio pianistico e poi l'anno dei Lieder, e nel 42 per l'appunto l'anno della musica da camera. Ho scelto di farvi ascoltare il secondo movimento del quintetto in modo di una marcia un poco largamente, perché soprattutto è il movimento in cui il primo violino ha un ruolo particolarmente in evidenza, perché come sentirete tra poco questo modo di una marcia in realtà è una specie di parodia, di parafrasi della marcia dell'eroica di Beethoven, con il tema esposto per l'appunto all'inizio proprio dal violino e dal pianoforte, poi naturalmente con l'ingresso degli altri strumenti. Isabelle Faust suona questa volta il suo violino La Bella Addormentata del 1704, Anna-Katharina Schreiber un violino del 1700, Antoine Tamestit una magnifica viola di Stradivari costruita a Cremona nel 1672, Queyras invece un violoncello torinese del 1696, alla fine Mielnikov un forte piano Pleyel del 1851. Come sempre una cura molto precisa anche dei dettagli filologici e strumentali. Insomma, le parole sono persino troppe e direi che potremmo ascoltare appunto questo secondo movimento del quintetto per pianoforte e archi di Schumann in modo di una marcia un poco largamente, poco meno di 8 minuti.

Questo sarebbe bello ascoltarlo, lo scherzo del quintetto per pianoforte opera 44 di Robert Schumann, ma non era questa la scelta originale, perché ho scelto invece di farvi ascoltare In modo di una marcia un poco largamente il secondo movimento di questo quintetto, anche perché in questo caso, come peraltro in Beethoven, c'è un contrasto molto forte, no, tra l'affetto principale della marcia funebre con la quale inizia questo movimento, scandito, preciso, esatto, ed è molto bello il modo in cui Isabelle Faust, insieme naturalmente a Alexander Mielnikov e ai suoi compagni di viaggio, sceglie uno staccato molto netto, tan-tan, tan-tan, ta-ta-tan-tan, non quel legato che a volte invece si sente, e dà a questa marcia funebre un tono forse più netto, anche meno funebre in un certo modo. Poi c'è quella esplosione drammatica al centro del movimento e poi il ritorno alla marcia funebre iniziale. Ebbene, la capacità di Isabelle Faust è proprio quella di farsi sentire sempre. La sua presenza è forte, determinata, il suo violino non manca mai, ma si immerge perfettamente nel gioco concertante con gli altri strumenti, ed è l'attitudine di una camerista nata, diciamo così, che ha proprio cominciato giovanissima a suonare in quartetto prima di dedicarsi poi alla carriera solistica. Isabelle Faust, Anne Caterina Schreiber, Antoine Tamesti, Jean-Guyen Queyras e Alexander Mielnikov, i compagni di viaggio di questa magnifica esecuzione del secondo movimento dell'opera 44 di Schumann. C'è un disco bellissimo che ho qui davanti a me, che non posso trascurare, perché è anche la cronaca di un incontro memorabile tra due grandi musicisti, Isabelle Faust da una parte e Claudio Abbado dall'altra. Questo disco contiene l'incisione di due capolavori che raramente si trovano insieme nello stesso disco, ovvero sia il concerto per violino di Ludwig van Beethoven e il concerto alla memoria di un angelo di Alban Berg. Ed è la stessa Isabelle Faust a spiegare un po' come è nata questa idea di far convivere nello stesso disco due opere così distanti, e lei spiega che appunto la sua prima collaborazione con Abbado risale al 2008 con l'orchestra, prima con la Mahler Chamber Orchestra, e insieme hanno eseguito proprio il concerto di Beethoven. Poi Abbado decide di eseguire con lei, ma con l'orchestra Mozart, il concerto alla memoria di un angelo, e poi nasce l'idea appunto di questo dittico che è piuttosto insolito. E allora vorrei farvi ascoltare una parte soltanto, perché il concerto ovviamente è molto lungo, proprio del concerto di Alban Berg, composto nel 1935 alla memoria di un angelo. L'angelo, ve l'abbiamo credo raccontato tante volte, è quello di Manon Gropius, una giovane diciottenne, figlia di Gropius per l'appunto, che scompare giovanissima. Questa morte di una giovane ragazza alla quale era molto legato affettivamente, produce in Berg uno shock, un trauma che porta alla nascita poi di questo concerto, che è diviso in due movimenti soltanto. Io vi farei ascoltare soltanto l'adagio iniziale della prima parte, si chiama Andante per la verità, in cui il suono, lo sentirete, di Isabelle Faust subisce una metamorfosi molto molto sorprendente.

La prima parte dunque del primo movimento del concerto per violino orchestra a memoria di un angelo di Alban Berg, con questo suono umbratile, scuro, corposo, a volte anche lacerante, che inventa Isabelle Faust insieme a Claudio Abbad dell'orchestra Mozart in questa incisione esemplare di questo capolavoro del Novecento, unica incursione nel Novecento di questo nostro ritratto molto parziale di Isabelle Faust, che si conclude come? Beh, con Johann Sebastian Bach, che è la conclusione quasi inevitabile. E allora, da un'altra preziosa raccolta di Isabelle Faust, quella che riunisce le sonate e le partite per violino non accompagnato di Johann Sebastian Bach, vi faccio ascoltare la siciliana, o il siciliano, come lo chiamava Pierpaolo Pasolini, della sonata numero 1, BWV 1001 in sol minore.

La straordinaria capacità di Isabelle Faust di tenersi in equilibrio tra il ritmo, il tempo della danza e invece la scrittura polifonica e contrapuntistica di Bach, la siciliana, terzo movimento dalla sonata numero 1 BWV 1001 in sol minore di Johann Sebastian Bach. Con questo ascolto si chiude anche il ritratto dedicato a Isabelle Faust per questa sera, si chiude anche la puntata di oggi, martedì, di Radio 3 Suite. Domani è sempre un altro giorno, concerto all'ora insolita 20:45 in diretta dal Conservatorio Verdi di Milano, con la Società dei Concerti, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con Martina Meola e il direttore Diego Ceretta. Prima poi naturalmente ci saranno altre cose e poi una stanza della musica con il violinista e compositore Marcello Fera. Questo è ciò che vi aspetta per domani sera. Per questa sera invece vi aspetta una lunga notte anche con Radio 3 Combattiti, che inizierà tra poco, e i saluti vengono questa sera da Tilio Fortunato, che ha curato la regia, Fabrizio Paccione alla console, Guido Barbieri qui invece al microfono, e quindi a tutte e a tutti, secondo la formula ormai rituale, una notte serena.

Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Daniele Verde che questa notte è con noi per la parte tecnica. Vi ricordiamo che potete ascoltarci in diretta e in differita attraverso la piattaforma App e Web Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane il riferimento è la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Abbiamo aperto con l'album di debutto dei Blind Yeo, un gruppo nato dalla scena Do It Yourself di Falmouth sulla costa della Cornovaglia, quindi siamo in Gran Bretagna. Il titolo del disco, The Lemoine Point, in italiano il punto di Lemoine, fa riferimento a un punto particolare di convergenza geometrica in un triangolo, e questa idea di linee che partono da punti diversi di uno spazio comune e che si intersecano in un punto è alla base di questo gruppo ad assetto variabile, un collettivo a tutti gli effetti, e è anche alla base, se vogliamo, della loro musica, che accoglie cose diverse: il rock psichedelico, il folk, il desert blues, e c'è una predilezione, l'avete sentito anche in questo brano, per i groove ripetitivi e per l'approccio corale. Il brano che abbiamo ascoltato questa notte è Today Tomorrow. Il disco è stato pubblicato a fine agosto dall'etichetta ginevrina Bongo Joe Records, e allo spazio guarda, e non è una novità, Wadada Leo Smith, in particolare alle costellazioni e agli emisferi, con il suo ultimo lavoro intitolato appunto Constellations and Hemispheres, disco con 5 tracce di cui alcune molto lunghe. Noi vi proponiamo all'ascolto un estratto da questa Dark Matter, Particles of Light, Mirror of the Unseen, Wadada Leo Smith.

Wadada Leo Smith alla tromba con quattro gruppi diversi in questo nuovo disco uscito a fine settembre, un trio, un quintetto, un sestetto e un ottetto, che è quello che abbiamo ascoltato e che è l'unione tra il quintetto e il sestetto, con Bobby Norton, vibrafono, Lamar Smith, chitarra elettrica, Bill Laswell e Melvin Gibbs, entrambi al basso elettrico, Mauro De Fosco e Ryan Jarawa Gray, entrambi alle percussioni, e infine Ferona Clough alla batteria. Il titolo della traccia che abbiamo ascoltato, una parte della traccia, perché nel suo complesso dura quasi 25 minuti, il titolo della traccia: Dark Matter, Particles of Light, Mirror of the Unseen, materia oscura, particelle di luce, specchio dell'invisibile. È davvero un titolo che restituisce bene la qualità della musica di Wadada Leo Smith, grande trombettista fatta di contrasti forti, e qui in questo disco in particolare tiene insieme l'oscurità e la luce quasi abbagliante della sua tromba. E del resto, spiega Leo Smith, che per questo progetto si è fatto guidare dall'idea del movimento della luce attraverso l'universo. La luce ha un flusso costante, ha detto il trombettista, qualsiasi cosa incontri, la attraversa, vi scorre attorno, vi passa sotto, ma non interrompe mai il suo fluire. Il titolo del disco è Constellations and Hemispheres, pubblicato da Burning Ambulance Music, e portiamo ora indietro le lancette del tempo. Siamo a Mogadiscio, in Somalia, a fine anni 80, e ascoltiamo la Dur Dur Band.

Abbiamo già ascoltato la Dur Dur Band, questo gruppo somalo che ha resistito ai tanti tormenti e ai tanti conflitti del proprio paese, gruppo nato dall'incontro tra il batterista Dan Handal e il suo amico d'infanzia Isse Dahir Kassim. La Dur Dur Band nel 1984 era diventata il gruppo residente all'Hotel Juba di Mogadiscio, luogo dove i musicisti hanno potuto sperimentare a lungo il loro mix di ritmi e musiche popolari e di funk e soul che arrivava dagli Stati Uniti. L'etichetta Analog Africa aveva già stampato i due primi dischi del gruppo e ora pubblica altri due dischi in un solo volume. Il titolo del lavoro è Volume 3 and 4, 1988-1989, il brano che abbiamo ascoltato era Shuta Shuti. E ora torniamo alla contemporaneità con il nuovo disco di Julia Holter, che pubblica un lavoro che può essere considerato una sorta di seguito del precedente. Nel disco ci sono, tra le altre cose, anche nuove interpretazioni del brano Materia, tratto da Something in the Room She Moves, appunto il disco del 2024, un tipo di operazione che non è nuova per Julia Holter. E quello che ascoltiamo, questo Materia 2, è per batteria elettronica, basso senza tasti e clarinetto, con l'aggiunta della voce di Jessica Kenny. Noi vi proponiamo questo brano tratto dal disco uscito il 21 agosto per l'etichetta Domino. Il disco si intitola Materia e questa è Materia 2.

0: Da Londra le canzoni morbide, spettrali di Fio ci portano diretti dentro il programma del Robot Festival, in arrivo dopo una serie di anteprime che si sono svolte a settembre con l'edizione vera e propria, come sempre a Bologna. Quest'anno dall'8 al 10 di ottobre 2026, sei i luoghi, gli spazi coinvolti, quelli del Dumbo, le sale dell'ex ospedale dei Bastardini, il parco archeologico di Marzabotto, Palazzo Rienzo, l'Estrago e il Must, un cartellone che come sempre attraversa le geografie e i linguaggi della musica elettronica, della musica sperimentale, dei ritmi da club. In particolare questa notte, a raccontarci qualcosa di più dell'imminente edizione del Robot, abbiamo con noi il direttore artistico Marco Ligurgo. Buonanotte e benvenuto a Battiti. Ciao Marco.
1: Ciao a tutti, buonanotte.
0: Allora, quest'anno Robot 17 ha come tema, come filo conduttore, syntax error, l'errore non come fallimento ma come linguaggio. Questo, diciamo, la breve spiegazione. Raccontaci qualcosa di più su questo spunto, su questo filo rosso che lega la proposta di Robot numero 17.
1: Allora, il tema di quest'anno è un tema che ci tengo particolarmente, dato che nasce proprio da un mio pensiero, da una mia visione. E nasce da quella sensazione di smarrimento che avviene ad un certo punto del percorso di ognuno di noi, quella paura di non essere più in grado di codificare tutto e di saper leggere il presente, nonostante da ogni parte arrivi un continuo bombardamento di informazioni, verità e letture del presente. Dovremmo avere una risposta a tutto e in realtà non ci ritroviamo più con noi stessi e con chi ci circonda, ed allora lanciamo un grande alert, che è appunto il syntax error, il famoso errore di sistema che lanciava negli anni 80 il Commodore 64. Uno stop, una pausa, la necessità di prendere tempo. Non vogliamo sapere tutto, non vogliamo capire tutto, in questo momento non vogliamo. Forse è bello così, forse no. Ma in una società sempre più accelerata e piena di informazioni, chiediamoci dove stiamo andando e cosa realmente vogliamo, se il modello è giusto o è sbagliato. Fermiamoci, mettiamoci off, aggiungerei line, e ammettiamo l'errore di sistema. Potrebbe essere liberatorio o forse solo una pausa, come in un concerto al buio degli Autechre, che sono gli artisti principali di questa edizione del festival.
0: Una data veramente molto attesa, quella degli Autechre, che tra l'altro saranno anche a Milano l'11 di ottobre all'Alcatraz. Li ascoltiamo per qualche minuto e poi ci facciamo raccontare qualcosa di più, sempre da Marco Ligurgo, su Robot 17.

0: E questo era qualche frammento degli Iotecre, che appunto saranno dal vivo al Robot a Bologna nella prossima edizione del festival dall'8 al 10 ottobre. Tanti artisti in programma: Actress, Marina Erlop, Mickey Blanco, Space Africa, Lawrence English, Absemi e Valentina Magaletti, giusto per citare qualche nome. Abbiamo Marco Ligurgo, direttore artistico del Robot, al telefono con noi. Dici qualcosa di più rispetto a Syntax Error in relazione al programma? Quali sono gli artisti che secondo te incarnano maggiormente o forse hanno anche ispirato in qualche modo la lineup e il senso di Robot 17?
1: Sicuramente dobbiamo partire dagli Iotecre, ma forse altro perché loro hanno fatto dell'errore di sistema il linguaggio sonoro per eccellenza. Però in realtà diciamo che nella direzione artistica di questa edizione è il percorso il vero segreto dell'errore, nel senso che è nella sequenza degli artisti che ho cercato di mettere in evidenza un'ibridazione di suoni, un'ibridazione di pubblici, che è un po' l'obiettivo e la missione dell'associazione Shape, che organizza il Robot Festival, quella di provare a fare una commissione di pubblici e di suoni. Quindi il sabato, nella sequenza fra Marina Erlop, Moodyman, Actress e Mace, si potrà vivere al meglio questo effetto, così come negli altri luoghi che percorreranno il festival.
0: E beh sì, del resto spesso quando si parla di festival la cosa più bella e più sensata è quella dell'esperienza complessiva, dell'immersione non soltanto in un concerto singolo ma in una serie di concerti, in una serata, anche in uno spazio, visto che anche i luoghi poi sono importanti per Robot perché sono anche tutti diversi. E allora lasciamo agli ascoltatori scoprire il resto del programma di Robot. Tra l'altro Absemi e Valentina Magaletti saranno anche a Roma, lo menzioniamo, sempre domenica 11 ottobre nel caso di Roma alla Casetta Rossa per Manifestival. Per maggiori informazioni su Robot a Bologna dall'8 al 10 ottobre il riferimento è robotfestival.it. Buon ascolto, ancora grazie a Marco Ligurgo.
1: Grazie a voi.

Come non riconoscere il suono dei Camon Tigre, progetto bolognese che ormai da una decina d'anni sviluppa un'identità e un'estetica molto precisa, molto attenta ai dettagli e piuttosto unica nel panorama italiano? Tra le fila dei Camon Tigre milita dalla prima ora Beppe Scardino, polistrumentista, compositore, arrangiatore, che firma Ora è Ora, suo secondo disco uscito con lo pseudonimo Tito, e da cui abbiamo appena sentito un brano dal titolo Ceiling Drip Gospel. In Ora e Ora i Camon Tigre sono uno di molti ospiti che compaiono come collaborazioni di Tito in questo suo secondo lavoro, che esce 4 anni dopo Mirai, il suo esordio solista. Torna al tema del tempo: Mirai significa futuro, mentre qui chiaramente ci si concentra sul presente, e il titolo del disco arriva proprio grazie al pezzo che andiamo ora ad ascoltare, in cui ritroviamo Caterina Iuca Sforza, presente anche in Ceiling Drip Gospel, che oltre a cantare ha scritto il testo di questa Ima Wa Ima.

Giappone, Sud America, rap, jazz, cumbia sono molti i mondi che si incontrano nel presente di Tito e che Yei Peppe Scardino, di cui stiamo ascoltando Ora è ora. In Ima wa Ima, il brano che porta il titolo del disco, anche se in un'altra lingua, in giapponese, troviamo insieme a Scardino Piero Perelli alla batteria e Pietro Baldoni alla chitarra. E come dicevamo, tanti generi, tanti paesi, tante lingue, tante persone, artisti, amici, tutti elementi che Tito utilizza per descrivere il presente, raccontato nei testi che parlano di amore, di dolore e che raccontano dettagli della vita di chi scrive e di chi lo circonda. Intensità e gioco, lenti indispensabili per attraversare l'esistenza che sembra essere raccontata in queste 11 tracce molto sinceramente, tra confessioni profonde e leggerezze, ovviamente senza la pretesa di dire tutto, ma riuscendo senza dubbio a parlare a chi condivide con Tito questo tempo, questo presente. Il prossimo brano che ascoltiamo da ora e ora è Achille Scumbia, con la partecipazione di Simone Padovani alle percussioni e Mirko Cesilino, tromba.

Ci siamo spostati verso un territorio più astratto rispetto a ora e ora, anche se vediamo alcuni elementi comuni. Il primo, più evidente, è la presenza anche in questo caso di influenze, di ispirazioni e presenze che arrivano da est, dal Giappone. Marco Colonna, Cristian Maddalena e Fabrizio Spera uniscono le forze in questo nuovo progetto romano che si presenta come Yokai, una parola che significa spiriti, creature soprannaturali appartenenti al folklore giapponese, a volte buoni, a volte dispettosi o portatori di sfortuna e che possono assumere diverse sembianze. In questo caso in qualche modo vengono evocati o anche solo immaginati con un processo che avviene nel presente, in tempo reale, attraverso l'improvvisazione e che unisce l'elettronica e strumenti acustici tra Oriente e Mediterraneo.

Marco Colonna al clarinetto basso, Cristian Maddalena all'elettronica e shamisen, tradizionale strumento giapponese a tre corde di solito utilizzato per accompagnare le rappresentazioni del teatro tradizionale, e poi Fabrizio Spera alle percussioni. Questo è il trio che forma Yokai, che ha pubblicato il 23 settembre il primo omonimo disco, da cui abbiamo ascoltato prima Emerald Moss e ora Orange Sky. Yokai è la seconda uscita dell'etichetta romana Trame Altre, e mentre andiamo a sentire ancora una traccia da Yokai, Dancing Water.

Thank you.

E continuiamo questa riflessione sul presente, sulle possibili strade per affrontarlo. Siamo passati all'ascolto di un esordio discografico, la prima pubblicazione di NEA, un collettivo multidisciplinare con sede a Matera e che unisce 12 elementi, 12 artisti con esperienze e storie diverse che tentano di comunicare, di comporre, creare, esplorando il concetto di orizzontalità, cercando quindi di evitare gerarchie o posizioni autoritarie all'interno del collettivo, una missione che di questi tempi di sicuro non è facile immaginare. Anche in questo caso si spazia molto con elementi jazz, noise, dub e passaggi di spoken word. Il titolo dell'album digitale è proprio Orizzontale ed è prodotto dall'associazione culturale che porta il nome dello stesso collettivo, NEA. Una realtà materana che vuole riqualificare il territorio, ricostruire ed espandere l'identità culturale e la sua percezione, agendo su urbanismo e ruralità, folklore, narrazione e suoni. Questo attraverso diverse forme d'arte che spaziano dalla musica all'architettura.

filirea da orizzontale del Nea Ensemble che lasciamo per andare a prendere l'ultimo album di questa selezione italiana che ci ha accompagnati nella notte. Cenere e onde lontane è una traccia di Materia, album di Giulio Aldinucci, sound artist di Siena. Sempre più astrazione, anche se non ci liberiamo completamente dai sentimenti e di una dimensione comunque umana, emotiva, anche in Materia, come Aldinucci ha già fatto nei suoi precedenti lavori, l'ultimo dei quali del 2022 si intitola Real. Vediamo esplorate osservazioni, riflessioni sulla società contemporanea, ritrovando ancora una volta quindi il presente come elemento centrale della creazione e punto di partenza dell'ispirazione. Accumulazione e sottrazione sonora, il suono come materia che è possibile manipolare con libertà e scoprire, rivelare nella sua essenza. Materia è il quinto album di Giulio Aldinucci pubblicato dall'etichetta berlinese Carl Records.

Capitolo 15. Come Danny si mise a pensare e diventò pazzo. Come il diavolo, sotto le spoglie di Torrelli, fece un'incursione nella casa di Danny. Tutto è sempre lo stesso a Monterey. Quasi ogni giorno il sole splende, la mattina, sulle finestre che guardano Oriente e il pomeriggio su quelle che guardano Ponente. Ogni giorno l'autobus rosso strepita avanti e indietro tra la città e Pacific Grove. Ogni giorno gli stabilimenti del pesce in scatola rinnovano il puzzo di pesce marcio nell'aria. E ogni pomeriggio si leva vento dal mare, soffia sui pini per le colline, mentre siedono sugli scogli i pescatori, pazienti e scettici in faccia. A Pian della Tortilla, sopra Monterey, la vita quotidiana è immutabile del pari, poiché limitato è il numero dei tipi di avventure che Cornelia Ruiz può avere nel moto rotatorio dei suoi rapporti amorosi. Spesso ritorna a mettersi con uomini che un pezzo prima aveva ripudiati. Nella casa di Danny vi erano ancor meno cambiamenti che altrove. Gli amici si erano lasciati andare a un corso di abitudini che sarebbe stato monotono per chiunque non fosse stato un paesano. Alzarsi la mattina, sedersi al sole e pensare a quello che avrebbe portato il pirata. Questi tagliava sempre legna nel bosco e scendeva a venderla in Monterey, ma col quarto di dollaro che così guadagnava ogni giorno, comprava e portava cibo in casa. Gli amici, da parte loro, procuravano appena potevano un po' di vino e la serata finiva a canti e botte. Il senso del tempo è, vicino al mare, più complesso che in altri luoghi, poiché, oltre all'andirivieni del sole e delle stagioni, vi sono le onde che battono i minuti sulla spiaggia e le acque che salgono e scemano per la marea come dentro un'immensa clessidra. Cominciò Danny a sentire questo gran battere del tempo. Guardava gli amici e vedeva come per loro ogni giorno fosse lo stesso. Se la notte gli capitava di alzarsi e doveva passare sopra i paesanos addormentati, si arrabbiava di averli là. Poco alla volta, sedendo sul portico al sole, Danny finì per rimpiangere i giorni della sua libertà. Aveva dormito nei boschi l'estate e nel caldo fieno dei fienili l'inverno. Ora aveva sulle spalle il peso della proprietà. Il suo nome era di uragano, Danny. Significava zuffa e parapiglia, ah, santi pugni. E le corse per la foresta con una pollastra sotto il braccio e le lunghe attese in un nascondiglio della ravina quando un marito risentito si metteva sul sentiero di guerra. Pensando all'antico tempo perduto, Danny ricordava com'era buona la roba rubata. Gli sembrava di sentirsela di nuovo in bocca e si struggeva di nostalgia. Dal giorno in cui la ricevuta eredità lo aveva innalzato sulla scala sociale, tutto era finito. Non era più tanto in movimento, non più tanto spesso alle prese con qualcuno, e se riusciva qualche volta ad ubriacarsi, non era più la stessa cosa di prima. Sempre gli stava sulle spalle il peso della proprietà e quello della responsabilità verso gli amici. Danny cominciò ad allungare il muso e sedeva sul portico pieno di malinconia. Gli amici pensarono che fosse malato. «Ci vuole un decotto di erba buena», suggerì Pilon. «Se ti corichi, Danny, possiamo applicarti un paio di mattoni caldi ai piedi». Ma Danny non aveva bisogno di premure, aveva bisogno di libertà. Passò un mese a pensare e fissava dinanzi a sé il vuoto. Allungava cupe occhiate agli onnipresenti amici, sparava calci ai sempre festevoli cani. Cedette infine alla sua bramosia e una notte uscì di casa, entrò nei boschi, scomparve. Quando la mattina dopo gli amici si svegliarono e non lo trovarono, Pilon disse: «Deve esserci qualche madama sotto, è innamorato». Ogni uomo ha diritto all'amore, così gli amici non si preoccuparono di nulla, continuarono a condurre la loro vita di sempre,
ma dopo una settimana che Danny non si faceva vivo in nessun modo, cominciarono a stare in pensiero e presero la decisione di recarsi tutti insieme nei boschi a cercarlo. Disse Pilon: «L'amore è una bella cosa, non si può rimproverare a un uomo di correre dietro a una ragazza, ma una settimana è una settimana. Bisogna che la ragazza sia parecchio allegra per tenere Danny via di casa una settimana». Disse Pablo: «L'amore è come il vino, poco fa bene, molto fa male. Ho idea che Danny stia già male. Ho idea che si tratti di una ragazza un po' troppo allegra». Anche Gesù Maria era in angustie. «Non è nello stile del Danny che conosciamo tirare tanto per le lunghe. Deve essergli accaduto qualche brutta cosa». Il pirata portò i suoi cani nel bosco e gli amici dissero ai cani: «Trovate Danny. Forse egli è malato. Forse è anche morto, quel buon Danny che vi lascia dormire nella sua casa». Il pirata parlò loro sottovoce: «Cattivi cani ingrati», disse, «trovate il nostro amico». Ma i cani agitarono festosamente le code e stanarono un coniglio, partirono dietro a quello. Tutto il giorno i paisanos perlustrarono il bosco, chiamando Danny per nome e guardando in ogni luogo che essi stessi avrebbero potuto scegliere per il sonno. Comode, profonde cavità tra le radici degli alberi, letti soffici, daghi di pino nascosti tra cespugli. Disse infine Pilon: «Forse è diventato pazzo. Qualche segreto tormento gli ha fatto dare di volta il cervello.

Fu sera e tornarono alla casa di Danny. Aprirono la porta, entrarono. Allora inorridirono. Un ladro aveva visitato la loro dimora. Le coperte di Danny erano scomparse e tutti i viveri erano scomparsi essi pure. Mancavano persino due cocci dal focolare. Pilon alzò gli occhi a guardare Joe Portoghese il Grande, ma scosse il capo. «No, non puoi averlo fatto tu, eri con noi». Allora Pablo esclamò «Danny l'ha fatto, egli è pazzo davvero, corre per i boschi come una bestia feroce». La casa di Danny cade in preda all'agitazione. «Dobbiamo trovarlo», si dicevano gli amici l'un l'altro. «Può accadergli qualche malanno nella sua pazzia. Anche a costo di frugare tutto il mondo dobbiamo trovarlo». Lasciarono da parte gli ozi e ogni giorno cercavano Danny. Cominciarono a raccogliere strane voci. «Sì, Danny è stato qui ieri sera, che ubriacone, che ladro! Un colpo ha dato al viejo con un palo e ci ha portato via una bottiglia di grappa. Che amici siete voi altri? Perché non gli impedite di fare queste cose?» «Sì, lo abbiamo visto. Aveva gli occhi chiusi e cantava. Venite, bimbe, nei boschi con me», cantava. «Venite e balleremo». «Ma noi non siamo andate, ci ha fatto paura. Non sembrava il solito Danny». Al molo trovarono tracce più decise. Dissero ai pescatori: «È stato qui e voleva fare a pugni con tutti quanti. Benito gli ha rotto un remo sulla testa. Danny allora si è messo a rompere vetri di finestre e un vigile lo ha portato in prigione». Gli amici seguirono in grande ansietà il sentiero aperto dal fuggiasco amico. «Sì», il sergente disse, «McNear lo ha portato qui la scorsa notte. Prima dell'alba se l'è filata. Gli daremo 6 mesi quando lo riacciufferemo». Stanchi della caccia, gli amici tornarono allora a casa e constatarono con orrore che il sacco di patate trovato da Pilon quella stessa mattina era scomparso. «Questo è troppo», Pilon gridò. «Danny è pazzo furioso e certo gli accadrà qualche terribile disgrazia se non lo mettiamo al sicuro». «Lo cercheremo», disse Gesù Maria. «Guarderemo dietro ogni albero e ogni riparo», soggiunse Pablo. «Sotto le barche della spiaggia», suggerì Joe. «I cani ci aiuteranno», garantì il pirata. Pilon scosse il capo. «Non è così che potremo trovarlo. Andiamo sempre in luoghi dove lui è già stato. Dobbiamo invece aspettarlo in un luogo dove verrà. Dobbiamo agire da persone savie, non da sciocchi». «Ma dov'è che verrà?» chiese qualcuno. Allora la luce si fece in tutti loro d'un colpo. «Da Torrelli», dissero. «Danny verrà da Torrelli, presto o tardi. Dobbiamo aspettarlo là e afferrarlo, reprimere in lui la pazzia che lo ha invaso». E gridarono: «Sì, dobbiamo salvarlo». Si recarono in massa da Torrelli. E Torrelli non voleva lasciarli entrare. Di dietro alla porta gridò loro: «Mi domandate se ho visto Danny? 3 coperte egli mi ha portato. E con le coperte 2 cocci per cucinare. E io gli ho dato un gallone di vino. E sapete quel diavolo che ha fatto? Mia moglie ha insultato e me ha caricato di male parole. E ha sculacciato la mia bambina. Ha preso a calci il mio cane. Poi si è portato via l'amaca che tenevo appesa davanti al portico». Torrelli parlava trafelato per l'emozione. «L'ho inseguito», continuò, «per togliere l'amaca. E quando son tornato, l'ho trovato con mia moglie. Seduttore, ladro, ubriacone. Questo è il vostro amico Danny. Farò di tutto perché finisca in prigione. Io gli ho dato un gallone di vino. E sapete quel diavolo che ha fatto? Mia moglie ha insultato e me ha caricato di male parole. E ha sculacciato la mia bambina. Ha preso a calci il mio cane. Poi si è portato via l'amaca che tenevo appesa davanti al portico». Torrelli parlava trafelato per l'emozione. «L'ho inseguito», continuò, «per togliere l'amaca. E quando son tornato, l'ho trovato con mia moglie.

Torrelli mise il ferro alla porta. Gli amici udirono perfettamente, ma Pilon continuò il suo discorso. «Oh, Giudeo!» egli disse, queste cose non ti accadrebbero se tu fossi un po' più generoso nel commercio del vino. Bada a non insudiciare il nostro amico col freddo rospo della tua lingua. Trattalo civilmente, poiché a volergli bene siamo in molti. Ti strapperemo fuori lo stomaco se non farai attenzione. Torrelli non rispose nulla dall'altra parte della porta sbarrata, ma tremava di furore e di paura per quegli accenni feroci. Fu quindi con vero sollievo che udì i passi degli amici allontanarsi. Tornati a casa e andati a letto, i paesanos furono ad un tratto svegliati da un furtivo rumore. Capirono che era Danny e si alzarono, ma non riuscirono a pigliarlo. Vagarono nell'oscurità intorno alla casa e sconsolati invocavano: «Vieni, Danny, amico nostro di zucchero e miele, tesoro, noi abbiamo bisogno di te!» Non ricevettero risposta. Ma un sasso arrivò, scagliato con forza, in piena pancia di Joe e stese quel grande a terra. Oh, come rimasero male gli amici, come sanguinarono i loro cuori. Danny corre a capofitto verso la morte, dissero. Il nostro amico ha bisogno di noi e noi non possiamo far nulla per aiutarlo. Poco profitto si poteva trarre ora dalla casa, poiché Danny aveva rubato quasi tutto. Anche le seggiole aveva portato una per una dagli spacciatori d'alcol e rubava i viveri. Una volta rubò, mentre gli amici lo cercavano per i boschi, persino la stufa di ferro, ma questa era troppo pesante e l'abbandonò nella ravina. Denaro pure non c'era modo di farne. Danny aveva rubato la carriola del pirata e l'aveva barattata da Joe Ortiz per una bottiglia di whisky. Finita così era la pace e non restava che tristezza, angustia. «Dov'è la nostra felicità di una volta?» lamentava Pablo. «Forse abbiamo commesso qualche peccato. Questo è un castigo di Dio. Dovremmo andare a confessarci». Non più ragionavano sulla parata nuziale di Cornelia Ruiz. Finite erano le discussioni morali, perduto il culto umanistico, la bella vita giaceva in rovina. E in quella desolazione arrivavano di quando in quando le voci. Danny ha commesso violenza la notte scorsa. Danny ha munto la capra della signora Palocico. Danny ha avuto una zuffa con 5 soldati. Afflitti com'erano per la decadenza morale di Danny, gli amici non provavano quasi alcuna gelosia per il buon tempo che Danny si dava. Disse Pilon, se non è pazzo sarà punito. Questo è poco ma sicuro. Commette peccati inauditi. E quando vorrà tornare una persona per bene, avrà da scontare penitenze e penitenze senza fine. In poche settimane ha accumulato più peccati che il vecchio Ruiz in tutta la sua vita. Quella notte Danny strisciò entro la casa, tacito come l'ombra di uno che passasse per la strada, e rubò perfidamente le scarpe di Pilon. I cani amici non segnalarono la sua presenza. La mattina dopo, Pilon non ebbe bisogno di molto tempo per capire quanto fosse accaduto e uscì sul portico con decisione, sedette al sole guardandosi i piedi. «Ora ha passato i limiti», disse. «Finché si trattava di piccole scappate, bene, si poteva essere indulgenti, ma ora si dà alla delinquenza aperta. Non sembra più nemmeno lui. No, questo non è il nostro Danny. Questo è ben altro. È un malvagio. Dobbiamo impadronirci di quest'uomo malvagio». Pablo si guardava con piacere le sue scarpe. «Forse», osservò, «è anche questa una piccola scappata da perdonargli». «No», disse severamente Pilon, «stavolta si tratta di delitto vero e proprio. Le mie scarpe non erano certo molto belle, ma Danny ha commesso un delitto contro l'amicizia a prendersele. E non vi è delitto peggiore di quelli contro l'amicizia. Uno che è capace di rubare le scarpe a un amico è capace di tutto». Gli amici assentirono solidali. «Sì», disse Gesù Maria l'umanitario, «dobbiamo catturarlo e chiuderlo dentro. Egli è malato. Dobbiamo legarlo al suo letto e cercare di curarlo, guarire.

0: dirlo. Dobbiamo cercare di fugare le tenebre dal suo cervello.
1: Ma finché non l'avremo catturato, disse Pablo,
0: dobbiamo ricordarci di nascondere le scarpe sotto il cuscino, andando a letto.
2: La casa, allora, fu messa in stato d'assedio.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory.
2: Cara Erika Favaro, sei pronta per una nuova scoppiettante puntata di Hollywood Party?
4: Caro Steve della casa, sono prontissima perché...
2: Ce l'auguriamo.
4: Altrimenti sarebbe difficile, ma non siamo soli e questo mi consola perché faremo un percorso sulle tracce di San Francesco visto da diverse prospettive, quindi salutiamo subito i nostri ospiti perché con noi ci sono Susanna Nicchiarelli. Ciao Susanna.
5: Ciao, buonasera.
4: E poi abbiamo due ex allievi dell'Officina Pasolini, sono con noi Francesco Scalcione. Ciao Francesco.
6: Ciao, ciao.
4: E Angelo Grandinetti.
7: Ciao, molto piacere.
4: Steve della casa, ma prima abbiamo qualche notizia.
2: L'importante è che siano croccanti.
4: È croccante.
2: Lo saranno?
4: È croccante perché ci piace dire che dal 6 all'8 ottobre, quindi in questa settimana, alla Casa del Cinema di Roma ci sarà Farina Integrale, che è un appuntamento, una rassegna di film e incontri dedicati a Felice Farina, a tre bello. Anni dalla scomparsa, che definire regista è riduttivo perché mi piace anche la descrizione di lui come umanista, artigiano, studioso, insomma ha spaziato tanto tra le arti e l'ingresso è gratuito, ci saranno proiezioni, si inizia il 6 ottobre con Falso Storico del 2024, poi però ci sarà anche la sua opera prima, insomma ci saranno un sacco di appuntamenti a lui dedicati. E ricordiamo poi anche una cosa che ci anticipa un po', una puntata che stiamo aspettando, stiamo preparando con gioia, soprattutto perché coinvolgerà le 10 scuole di cinema, che è da un po' che non ringraziamo, quelle che hanno partecipato al nostro progetto Opera Prima. Il 19 ottobre siamo tutti invitati alla Casa del Cinema durante la Festa del Cinema perché festeggeremo la nostra Alissa Jung, il suo Paternal Leave. Le scuole sono il Centro Sperimentale sede di Palermo, l'Accademia Silvio D'Amico, la Civica Scuola Luchino Visconti di Milano, le Accademie Rufa e Naba, Yed Cinema, la Scuola Griffith, l'Officina Pasolini, l'Istituto Antonioni di Busto Arsizio e la Piccola Scuola di Cinema di Tor Pignattara. Avremo modo di fare...
2: Ho le sa memorie.
4: No, me le so.
2: Non sono neanche scritte.
4: Neanche scritte. E abbiamo un numero di telefono?
2: Sì, è un numero di telefono fondamentale se volete entrare in contatto con noi, con i nostri ospiti e parlare per esempio del vostro San Francesco cinematografico televisivo. Comunque, 335 56 34 296.

0: Allora, era il 1962 quando oggi, il 5 ottobre, usciva Love Me Do dei Beatles. Una canzone che ha un sacco di storie. Dunque, Paul McCartney l'ha composta a scuola quando aveva 16 anni, poi l'ha tenuta lì, l'hanno poi realizzata. La prima incisione fu quella che fece sì che il povero Pete Best fosse buttato fuori dai Beatles, perché il produttore discografico non gli piaceva, e quindi ha preso Ringo Starr, che come sappiamo da quel momento diventò il quarto Beatle. Il produttore stesso fu convinto non tanto dalla canzone quanto dal fatto che John Lennon suonasse l'armonica, che avete sentito in questa maniera così, così forte, così, così ritmata. Lo trovò molto originale, fu un enorme successo, ci ha consegnato gli Scarafaggi come uno dei gruppi più importanti del nostro Novecento.
1: Eh sì, e poi c'è un libro, è uscito quest'anno, John e Paul, è proprio tratta ogni canzone, proprio vista dal punto di vista del loro rapporto. È una lettura che veramente i Beatlesiani dovrebbero fare. Adesso, allora, ieri c'è stata la festa ufficiale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Qui a Radio 3 abbiamo anche potuto ascoltare all'interno di Radio 3 Suite la serata di Roberto Benigni dedicata appunto a San Francesco. Noi abbiamo deciso di parlarne prendendo due punti di vista, dal punto di vista femminile, quello di Santa Chiara, che è stato raccontato da Susanna Nicchiarelli nel suo film, e poi nella seconda parte della puntata andremo a vedere San Francesco da un punto di vista più contemporaneo, attraverso la storia di Biagio Conte. Ma Susanna Nicchiarelli, intanto partiamo da ognuno c'ha un proprio San Francesco dai racconti di quando era piccolino, ognuno ha proprio San Francesco cinematografico. Tu quali c'hai? Perché, come immaginiamo, li hai studiati prima di arrivare a lavorare al tuo film.
2: Allora, io ho vivissimo il ricordo, ero veramente piccola, di un 4 ottobre a scuola in cui proiettarono il film di Zeffirelli, e ho un vivissimo ricordo di quando Francesco si spoglia davanti al vescovo. Mi ricordo, mi aveva impressionato tanto e avevo perfettamente capito il messaggio, nonostante fossi molto piccola, perché in realtà era un messaggio immediato, semplice, no? Da capire. E poi c'era questa Chiara che passava sullo sfondo, bionda, una bella ragazza, non si capiva bene che faceva, ma aveva molto incuriosito.
1: E invece, poi, appunto,
2: negli anni,
1: grazie a te, anche lei ha trovato una sua voce.
2: Sì, devo dire che ho amato moltissimo quello di Liliana Cavani con Mickey Rourke, anche come film, anche perché lì c'è finalmente una Chiara che non è una Chiara soltanto che passa sullo sfondo, che poi era Elena Bonham Carter, e che invece è raccontata veramente come quello che era, perché poi alla fine la cosa interessante della storia di Chiara è che ci racconta Francesco ha voluto accogliere anche le donne, cioè era talmente folle la sua impresa, lui non voleva fare un ordine, lui, la sua era una forma di vita, era una comunità nella quale lui accoglieva anche le donne, quindi aveva accolto Chiara, gli aveva tagliato i capelli e pensava di poter portare avanti questa comunità sia con uomini che con donne. Piano piano la realtà politica della Chiesa l'ha costretto a rinunciare a tante cose. È interessante paragonare la regola non bollata di Francesco a quella bollata, cioè quella che non è passata, certo, perché c'è anche un discorso del rapporto con lo straniero, perché appunto Francesco dice: noi non andiamo a convertire gli stranieri, noi viviamo secondo il Vangelo, e loro ci vedono, cioè l'idea di una convivenza pacifica con il diverso, con le altre religioni, anzi una convivenza fruttuosa, e questa parte pure gli è stata tolta, che poi invece nel film l'ho messa perché è un discorso che fa Francesco.
0: Senti, è già arrivato un messaggio che ci apre delle cose interessanti al 335-5634-296. A parte Carlo da Napoli chiede se c'è qualche scuola meridionale tra le 10. Sì, c'è il centro sperimentale di Palermo.
1: Sede di Palermo.
0: C'è quello. Ma invece Renato da Latina dice: senza dubbio il mio preferito è Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini per la sua verità, e Chiara di Susanna Nicchiarelli per la sua contemporaneità. Ora, che Chiara sia un film contemporaneo contemporaneo non c'è dubbio. Credo che Francesco si presti molto alla contemporaneità, perché se pensiamo anche al primo Francesco della Cavani, era un Francesco sessantottino, insomma, no?
2: Sì,
0: tant'è
2: sì.
0: Vero che è interpretato da uno che poi è diventato un po' l'emblema del sessantotto italiano, da Luc Castel, insomma. Questa idea di un santo che sfugge all'iconografia e diventa attualità, e anche poi circolato ieri nei vari ricordi, nei vari cose state, e effettivamente è così, no? La tua Chiara l'hai concepita così anche per quello.
2: Ma in generale, insomma, le idee di Francesco e di Chiara erano idee rivoluzionarie che non hanno vinto, cioè nel senso che alla fine la lotta è sempre quella,
0: certo.
2: E quindi restano attuali, non è qualcosa che si è conquistato e che poi è rimasto nel passato, è una battaglia perenne, e quindi appunto lo stare dalla parte degli ultimi, l'idea che la società sia completamente ingiusta, che vada completamente riconcepita, ma anche la cosa molto, secondo me, affascinante è il modo in cui loro hanno strutturato questa lotta, perché appunto rileggevo con i miei figli quest'estate La fattoria degli animali, no? C'è sempre nelle rivoluzioni una classe dirigente che poi diventa peggio di quelli che aveva cacciato prima, e Chiara e Francesco non volevano che ci fossero capi, per lei era un'ossessione dire io non sono badessa, per Francesco anche, e la loro era una rivoluzione che doveva essere completamente come si può dire, forse c'era qualcosa, no? Di anarchico, l'idea che non ci fosse un leader, oppure rifiutavano anche, insomma, l'idea di essere chiamati santi, di essere... E c'è qualcosa che non passa mai in quest'idea di una rivoluzione che veramente riesce a essere di tutti.
1: E anche il valore che davano al concetto di comunità.
2: Sì,
1: comunque.
2: La comunità. Sì, poi noi abbiamo girato Chiara durante il Covid, ed è stata un'esperienza fortissima, perché eravamo tutti insieme, no? Ed era una cosa che fino a quel momento, negli anni precedenti, non si era potuto fare.
1: Ricordiamo che Chiara è interpretata da Margherita Mazzucco, e invece San Francesco è Andrea Carpenzano. Si può usare il termine amicizia per parlare anche di loro due?
2: Ah sì, erano due compagni
1: questo
2: nel vero senso
1: tanto
2: di
1: dal
2: termine.
1: Tuo film, anche perché è un'amicizia, ricordiamo che avevano 18 anni, 20 anni.
2: Lei aveva 18 e lui 30. Quando lui gli ha tagliato i capelli. Ma la cosa che una volta mi sono arrabbiata un po' con un frate francescano, perché lui mi diceva, quando è morta Chiara, sai, erano tutti intorno a lei come una madre. Io ho detto, ma perché dobbiamo essere per forza o madri o fidanzate? Chiara era una compagna di lotta per Francesco, allo stesso livello, né madre né... cioè era una sorella nel senso appunto di Francesco, della fratellanza e della sorellanza.
0: Secondo Alma, il migliore Francesco l'ha messo in scena a Turismo, Vi comincio da tre, lo dice in napoletano, io lo traduco in italiano perché con napoletano sono ancora più patetico che con l'italiano. Sempre nelle orecchie a queste povere bestie che volevano stare un po' tranquille. Secondo me, guarda, per colpa di San Francesco è nata l'emigrazione degli uccelli. Beh, no. Non mi ricordavo questo passaggio, ma effettivamente è geniale.
2: Comunque anche quello di Pasolini, forse quello è quello di Uccellacci Uccellini.
0: Allora, ascoltiamo un brano proprio da Chiara, di Susanna Nicchiarelli, visto che ne abbiamo appena parlato.
3: Tu che dicesti che non volevi scrivere una regola, però il signore ti aveva...